0: Questa era Teresa di Sergio Endrigo. Teresa è anche il nome della protagonista di Cigni Selvaggi, il primo romanzo della fumettista Fumetti Brutti, alias di Josephine Signorelli. Buongiorno Josephine e benvenuta ad Alice, sono molto contenta di averla qui oggi.
1: Buongiorno a lei e mi fa un sacco piacere essere qui e anche per le stelle che ci stanno ascoltando.
0: Allora, Josephine, lei è un grande nome del fumetto italiano e un'attivista per i diritti delle persone transessuali. Tra i suoi lavori editi per Feltrinelli Comics, ricordo il suo esordio con Romanzo Esplicito nel 2018 e le graphic novel P, La mia adolescenza trans del 2019 e Anestesia del 2020. Anche Cigni Selvaggi è uscito con Feltrinelli. Allora, partiamo magari da una fiaba. Questa fiaba parla di una principessa e dei suoi 11 fratelli, fratelli che appunto vengono trasformati in cigni dalla loro malvagia matrigna. Chi sono i suoi cigni selvatici e la sua protagonista Teresa è cigno e principessa allo stesso tempo?
1: La mia protagonista Teresa è esattamente così, cigno e principessa allo stesso tempo. In questo caso i cigni selvaggi di Teresa sono i suoi fratelli. E quando avevo pensato di ispirare questa storia a qualche fiaba, perché io sono cresciuta con le fiabe quando ero più piccola, e ho subito pensato alla metafora della principessa che deve stare in silenzio e che deve cucire i rovi per salvare la sua famiglia. Teresa è una ragazza trans cresciuta in un mondo che l'ha fatta sentire sbagliata. Di conseguenza si è adattata agli altri, ha smesso di rivelare la sua identità perché così è stata convinta, no? Che non verrà relegata ai margini della società. Così potrà avere un buon lavoro, una buona posizione, ad esempio come suo padre, l'ingegnere, e potrà aiutare quindi la sua famiglia. Ma mentre sta mentendo anche a se stessa, facendo finta che questo glitch, no? Tra quello che lei sta vivendo e quello che, cioè la verità su se stessa e la verità che sanno gli altri di lei, finge che questo glitch le vada bene, ma in realtà è lì che la sua coscienza la tradisce e capisce di starci male, fino a farle crescere questo vuoto nella pancia.
0: Le fiabe, la fantasia, l'arte, i film sono presentissimi nel suo libro, sono una via di fuga, ma anche un senso ultimo, uno scopo, un antidoto che cura attivamente. Perché adesso ha sentito il bisogno di mettere da parte il disegno solo per un attimo e raccontare una storia solo a parole?
1: Ma innanzitutto mi piacerebbe dirle che in realtà questo dei romanzi potrebbe essere un percorso che si avvia con i cigni selvaggi. La storia di Teresa in effetti è in qualche modo la mia storia. Ci sono esperienze che ho vissuto personalmente, che avevo già esplorato nei fumetti precedenti, che ho disegnato, scritto e anche nelle interviste rilasciate durante questi anni. Però ci tengo a precisare che è tutto molto romanzato e rimescolato. E questo perché avevo voglia di scrivere un romanzo. E anni fa ero a questo evento ed era presente anche Teresa Ciabatti, mia amica. E la mattina mi ricordo che ci siamo incontrate a colazione in albergo e lei mi ha detto che io ero, secondo lei, una scrittrice, oltre che una fumettista. E l'ho creduto, l'ho ascoltata. Infatti, ho sempre scritto per passione durante le superiori, tipo riempivo i quaderni e ho studiato anche scrittura creativa in accademia. Così ho ascoltato il suo consiglio e mi sono rimessa a scrivere. Ho pubblicato alcuni racconti. E poi mi sono accorta che avevo una storia adatta a questo linguaggio. Ed effettivamente, sì, come dicevo prima, è un percorso che secondo me adesso è avviato con Cigni Selvaggi, ma che sicuramente riproverò. E questo è stato effettivamente, tra tutti i libri che ho prodotto, fatto, il lavoro per cui ci ho impiegato più tempo.
0: Comunque si mantiene una coerenza, un dialogo tra il fumetto e il romanzo. In Cigni Selvaggi lei descrive più volte le scene dei night in cui Teresa si trova a lavorare. A un certo punto dice: "Le ali delle ragazze mi sembrano vere, non sono oche, ma dei cigni, anzi degli angeli". Appunto, così come nei fumetti, nel romanzo lo sguardo sullo squallore diventa grazia e lei rivendica un'estetica divergente, una bruttezza che può diventare splendore. Ecco, questo è evidente nel suo nome come fumettista, Fumetti Brutti. Da dove nasce questa estetica?
1: Allora, innanzitutto, Fumetti Brutti, io non so come sia possibile che un nome così bello non sia mai venuto in mente a nessun altro, perché ci sono molto affezionata a questo nome. E il brutto come forma d'arte è una visione di molti artisti del secolo scorso. Una mia professoressa di storia dell'arte, Giuseppina Radice, a pittura a Catania, ci aveva fatto anche un corso sul bello, il brutto e il neutro nell'arte. Io poi a un certo punto questa bruttezza nell'arte l'ho dovuta adottare come forma di necessità. Inizialmente è nata col disegno, col fumetto. Infatti, le storie che volevo raccontare avrei impiegato troppo tempo a realizzarle con uno stile realistico, pulito e preciso che avevo, comunque io riuscivo a copiare dalla realtà, dalle foto. E per un incidente di percorso, diciamo, sono inciampata su questo mio modo di disegnare più profondo, cioè più simile al mio io interiore, cioè questo schizzo, il non finito. Ed è da lì che poi mi è arrivata questa profusione di ricordi e di storie, non solo disegnate. E deriva tutto da lì, dalla possibilità che ti dai quando disegni senza fare piacere a nessuno. Perché anche nella vita qualsiasi cosa ho voluto e ho scelto, credo, me la sono presa anche se il mondo intorno mi voleva convincere che nel brutto non ci fosse futuro, ma come diceva un poeta, è dalle dame che nascono i fiori.
0: Questa necessità di espressione, secondo me, emerge moltissimo nelle sue strisce. E a proposito di questo, volevo ricordare gli esordi di Teresa sui social. Lei nel suo libro scrive: "Già da un po' mi sono trovata un nome d'arte. Ho preso spunto dalla mia tesi di pittura, Ermete Trismegisto. È un nome maschile, ma poi ho messo una mia foto sul profilo. Mi sembra divertente. Pubblico alcune tavole sui canali social per artisti tipo DeviantArt e Pinterest. È una delle pochissime cose che mi dà piacere ultimamente." Ecco, si parla tanto di social come spazio di mercato e di superficialità, ma secondo lei invece qual è il ruolo di social come spazio di espressione profonda e libertà artistica?
1: Adesso il mio rapporto con i social, mi fa piacere raccontarle questa cosa perché è una cosa che sto vivendo proprio in questo momento. Il mio rapporto con i social me lo sto un po' reinventando, cioè continuo a pubblicare questa vignetta, una vignetta ogni giovedì alle 14, ma mi sono fatta un po' più furba e non mi faccio più shadow bannare così tante volte, almeno non come una volta. Shadow ban è quella cosa per cui sono degli argomenti sulle piattaforme social che non si possono mostrare e nel mio caso mi riferisco ai contenuti erotici. Infatti, ad esempio, su piattaforme per newsletter tipo Substack si possono effettivamente scrivere racconti erotici, ma non si possono pubblicare fumetti o tavole erotiche. Insomma, pare che fumetti brutti per come è nato questo progetto artistico ad oggi non potrebbe esistere. Ma anche se all'inizio ero sconfortata in realtà per questa situazione, perché comunque si è creata solo negli ultimi anni, mi ha messa di fronte a questa nuova sfida interessante. Come rimanere rilevante su delle piattaforme che mi considerano praticamente un glitch?
0: Torniamo al suo libro, torniamo a questa storia raccontata in Cigni Selvaggi. Appunto, è una storia piena di violenza fisica, verbale, emotiva, inflitta agli altri e autoinflitta. Mentre leggevo Cigni Selvaggi, mi veniva in mente la definizione di violenza che dava il filosofo francese Emmanuel Levinas. Per Levinas, violenza, cito, "non significa veramente ferire e annichilire, ma piuttosto interrompere la continuità delle persone, fare loro recitare dei ruoli in cui non si ritrovano più, tradire la loro sostanza." Che cos'è per lei la violenza, Josephine?
1: Mi rivedo perfettamente in questa definizione, anche perché io ci tengo a sottolineare che parlo di violenza puramente raccontata nelle storie. È qualcosa, credo, che mi serve per scrivere e rappresentare cose che altrimenti non riuscirei a definire. Nel senso, come qualcosa che metto in campo nelle mie storie, nei miei fumetti, esattamente come faccio con la sessualità o l'erotismo, o le gesti e le scelte dei personaggi. Cioè, la violenza raccontata per me non è mai fine a se stessa. Mi serve invece per scatenare delle riflessioni o creare immagini. E ancora immaginare qualcos'altro, ad esempio una miccia pronta a far esplodere una fuga, una possibilità di salvarsi. Sono storie che non posso pubblicare online e che da qualche parte devono comunque fluire, cioè tipo come nel caso di questo libro. In passato mi sono chiesto effettivamente se non fosse troppo cruda, diretta o esplicita, ma la verità è che grazie a queste storie che più mi commuovono di ogni cosa e che più mi salvano, grazie a queste storie se oggi vivo con molta più serenità.
0: Una delle parti più dolorose del libro che si può ascrivere al motivo della violenza, in questo caso della violenza ospedaliera, è quella dell'intervento di vaginoplastica a cui si sottopone Teresa. Leggo un pezzettino. "Vedrai che ti sistemano, non sai quante volte è necessaria una seconda chirurgia per ritoccare e correggere dopo la vaginoplastica. Sì, ma a me è partita un'infezione, mi hanno tagliato via troppa pelle da una parte e da quasi un anno sopporto i dolori alla gamba destra. Quest'ultima cosa non gliela dico, mi resta in gola. Invece sorrido e annuisco. Certo, sicuramente così in molti casi." Il dolore di Teresa è minimizzato o ignorato. Cosa ci racconta Cigni Selvaggi della violenza ospedaliera e in questo caso una violenza legata a una transizione?
1: Spero di essere il più breve possibile, ecco. Per le persone transgender, alcuni strumenti della sanità pubblica sono dei veri e propri strumenti salvavita, perché magari appunto non puoi permetterti di seguire un percorso privatamente e in uno stato civile e democratico ti viene incontro appunto lo Stato per aiutarti, pur con tutti i suoi difetti di tempistiche o di certi politici che si intromettono nel dibattito pubblico e che poi di fatto rallentano quando non arrestano strutture come il Careggi di Firenze, che ha aiutato moltissime famiglie con adolescenti trans. E per questo e altri motivi che ottenere il diritto alla sanità pubblica per certi interventi è stato importantissimo, oltre che giusto. E credo, come nel mio caso, ti senti tradita nel tuo io più profondo, quando il rispetto di un tuo sacrosanto diritto viene a mancare. La violenza che ho raccontato, comunque, io credo che sia una violenza di tipo quotidiano, una violenza giustificata fin dai politici che ci raccontano come persone che fanno i capricci, no? Ma le transizioni non sono scelte. Ci tengo anche a sottolineare di nuovo che nel mio caso sono stata sfortunata per moltissimi motivi, ma che questo non deve essere motivo per toglierlo o vedere in maniera negativa l'aiuto per le persone trans nel pubblico, specialmente in un periodo come questo dove l'aiuto per le persone trans nel pubblico è fondamentale. Stiamo assistendo a un tentativo di disgregamento dei nostri diritti sotto ogni aspetto e mi viene in mente in questo periodo proprio il Galles, dove da pochi giorni hanno tolto i fondi a questi interventi, annullando di fatto in tronco tutte le disponibilità che avevano dato, persone tenute in lista da anni e che si sono viste tolte questo diritto anche a 12 ore dall'intervento stesso. È una situazione questa più che allarmante, una tragedia, e non possiamo assolutamente prenderla con leggerezza.
0: La comunità trans, tra l'altro, è anche ad alto rischio di suicidio, soprattutto nel caso degli adolescenti affetti da disforia di genere. La sua protagonista, Teresa, da ragazzina cerca di togliersi la vita e dice: "Buttandomi non avevo provato alcuna paura, mi sembrava l'unico modo per mettere fine a quella sensazione. Non ne ho parlato con nessuno per anni, mi sentivo come se mi fossi salvata per sbaglio." Cerchiamo di inquadrare un po' meglio questo fenomeno. In Europa, quali sono i dati sui suicidi delle persone trans? E secondo lei, quali sono le strategie di supporto e prevenzioni che si dovrebbero mettere in pratica?
1: Sono dati drammatici perché anche se fosse soltanto una persona a togliersi la vita per questo motivo, come sappiamo, si tratterebbe comunque di un motivo così sicuramente indotto dall'esterno. Quindi io mi sento di dire che non si tratterebbe di suicidio, ma di transicidio. Nel momento in cui non c'è una vera e propria legiferazione a sostegno delle comunità, e anzi, come stiamo vedendo, stiamo assistendo a un ritorno di idee non solo di estrema destra, ma mi viene da dire nere. Proprio idee nere, ecco, in questi contesti servirebbe più che mai un'educazione sessuo-affettiva, perché non ci si può sempre occupare, ad esempio, di femminicidi e transicidi quando avvengono, bisognerebbe creare un contesto che li escluda alla base e non puoi farlo se nel rumore di fondo ci ritroviamo, come qualche anno fa, ad esempio in Italia, a vedere affossato il DDL Zan, con tanto di applausi, e questo io non me lo scorderò mai. Oppure sentiamo appunto discutere se la parola femminicidio esiste e sia valido o qualcuno mette in mezzo il discorso woke in Italia, anche se qui un movimento inteso come quello negli Stati Uniti non è mai esistito. E le uniche strategie possibili per me sono continuare a parlarne e non smettere mai di chiedere a voce alta i propri diritti. Fino a quando non si occupano di portare a zero questi suicidi, per quanto mi riguarda, governanti e società tutta hanno le mani sporche del nostro sangue.
0: Chiudiamo con una riflessione sugli oggetti. Certi oggetti a un certo punto della loro esistenza smettono di avere la propria funzione, si accumulano, rendono gli ambienti stagnanti. Certe cose, certi ricordi ti ancorano al passato, appunto ti impediscono di diventare un cigno. Cosa le permette oggi di diventare la persona che è? Le piccole abitudini, il caffè la mattina, le lotte continue con se stessa, le persone che incontra?
1: Allora, bellissima domanda, perché credo che gli oggetti che mi fanno diventare un cigno siano tutti i miei materiali da disegno, oppure il computer che mi ha regalato mio papà tantissimi anni fa e con cui ho finito di scrivere questo libro, nonostante fosse quasi completamente distrutto e comunque non mi ero sentita di cambiarlo fino a quando non ho mandato la prima bozza definitiva. Non funzionava neanche il tasto cancella, quindi cancellavo selezionando le parole. In generale sono una persona molto malinconica, anche se posso dirmi molto serena. C'è questo libro che mi piace molto di Elizabeth Strout, mi chiamo Lucy Barton, e a un certo punto la protagonista dice più o meno qualcosa come: alla fine che si ricordava di quest'infanzia felice, nonostante tutti i problemi che aveva e che avevano la sua famiglia da piccoli, anche per come venivano trattati dagli altri. E io ho riflettuto molto su questo argomento mentre scrivevo Cigni selvaggi. Alla fine io penso di essere stata molto felice anche in passato, nonostante tutto. E poi una cosa che sicuramente mi permette di diventare cigno principessa quando voglio è questo, cioè anni fa dicevo che disegnavo solo quando ero triste, non è più così.
0: Grazie Josephine Signorelli, Fumetti Brutti, Cigni Selvaggi è in libreria edito per Feltrinelli. Una buona giornata, grazie mille.
1: Grazie a lei, grazie a voi, Stelle.

0: La vita pensata di Bruno Arisas. Spostiamoci adesso in un mondo labirintico e contraddittorio, irreale, variopinto e proteiforme di Prima del cielo e del mare. Questa è la raccolta del filosofo e poeta svizzero Jean Soldini. Buongiorno Jean Soldini, benvenuto ad Alice.
1: Buongiorno a lei e buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
0: Allora, cominciamo dal titolo della sua raccolta, Prima del cielo e del mare, un titolo che è tratto dalla poesia in un senso e in senso contrario. Perché richiamare il valore della contraddizione e perché farlo nello spazio di frontiera tra il cielo e il mare?
1: Allora, il titolo effettivamente viene da lì e fa riferimento alla realtà che precede l'orizzonte. L'inconciliabile è prima del cielo e del mare, dunque prima dell'orizzonte. E l'inconciliabile è ciò di cui è spesso fatta la realtà e che si rende percettibile in alcuni momenti, per esempio nel caso di un inatteso accesso di rabbia o di un gesto di dolcezza che niente annunciava. Di solito però non lo notiamo in questo modo. L'inconciliabile è qualcosa di un po' diverso dal contrasto, è qualche cosa, è un pochino di più. Ecco, per esempio la notte

0: buttarci verso un al di qua, utilizzando un termine di Pasolini in empirismo eretico. Non si tratta di qualcosa di prossimo nel senso di piccole cose rassicuranti, ma è un al di qua che è l'essere nella complessità, direi, della sua ovvietà. E questo limite molto vicino può riaprire verso ciò che trascuriamo come ovvietà, perché l'inconciliabile anche ha a che fare con questo. Ne cito pochi versi, mai osò il lusso di rispondere alla domanda: che cosa è un'ovvietà? Rispondere vuol dire sapere di non poter rispondere, in fin dei conti, perché un'ovvietà non è mai dove ci aspettiamo che sia. Si muove in continuazione, è come quando finalmente qualcosa ci è chiaro, diciamo è ovvio, ma quell'ovvio in definitiva è un altro punto di partenza. Ecco, ciò che trascuriamo è l'ovvietà come punto di partenza continuamente nuovo.
1: Ecco, il valore della contraddizione come motore fertile, come esplosione di un concetto è un'idea cara a tanta parte della filosofia occidentale, già da Eraclito. I nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici l'hanno già capito, la sua è una poesia molto filosofica, che però ha anche un certo riscontro nella quotidianità. Uno dei concetti cardine, sia appunto della filosofia, per esempio di Derrida, sia del suo libro, è quello dell'ospitalità, un concetto che è limitato da norme e regole in molte culture. Appunto, come faceva notare il filosofo algerino Franck-Jacques Derrida, l'ospite è il benvenuto se rispetta le regole della casa. Così alcuni pensano che il migrante sia il benvenuto se e solo se si integra nel paese che lo accoglie. Esiste un'ospitalità assoluta e come si declina in poesia?
0: Allora, metterei le cose in questo modo. Mi interessa la realtà di cui fanno parte tutti i corpi, donna, uomo, pietra, un acquerello di Cézanne. E anche le parole sono dei corpi, tra corpi, perché sono suoni, sono grafie, sono traccia del loro uso nella storia, dunque c'è la loro memoria. E ci vuole gratitudine per i corpi e prima di tutto una sospensione del giudizio, che è il primo atto di ospitalità, perché siamo tutti ospiti vicendevoli della varietà del reale, che sia umano o che sia stupefacente per la sua indipendenza testarda dall'uomo, che è diventata intollerabile nel mondo attuale, che vorrebbe cancellarla completamente sotto raffiche di artificio. Dunque c'è un essere insieme, materiale, un essere terrosamente affratellati che mi affascina, affratellati con tutto, perché c'è un'ospitalità che al di là dell'umano va pensata in relazione a ogni esistente. Cioè c'è un'ospitalità ontologica, che significa semplicemente che riguarda l'essere. È indispensabile questa ospitalità di fondo perché l'essere sia. E non è una porta che si apre e che lascia entrare. Comporta invece il farsi vicendevole dell'ospite nella veste di ospitante e ospitato, e anche, in ultima istanza, di straniero. Dunque non è per me questione di ospitalità assoluta, è una questione di farsi vicendevole a cui non si sfugge.
1: Ha menzionato la materia, la materialità, della scrittura, della filosofia. Come non ricordare allora il volume che lei ha dedicato ad Alberto Giacometti, appunto il titolo è Alberto Giacometti, lo spazio e la forza. Vorrei citare un passo da questo volume: la scultura è la messa in scena della difficoltà crescente di gestire in termini positivi l'attrazione per il mondo delle forme, con la perdita dei loro confini. Questa frase mi ha ricordato molto la posizione del poeta Vittorio Sereni, che a fine degli anni 70 manifestava appunto la sua difficoltà a capire il mondo in cui viviamo e al tempo stesso l'impulso a cercarvi nuovi e nascosti significati. Anche questa è una citazione. Ecco, lei lamenta nella sua raccolta una gioiosa penuria di logica nel mondo. La scrittura per Sereni era un modo di vivere la crisi del reale, e questo vale anche per lei, Jean Sollini.
0: Comincerei dicendo che il reale mi affascina con tutti i suoi aspetti e prima di tutto con il fatto che non ha senso, e non perché domini l'assurdo, ma perché il reale, le cose, sono sensi, sono direzioni, sono linee di fuga nella popolosa indifferenza della vita, nei supplementi di confusione, nella gioiosa penuria di logica

0: che ricordava e che per me, fra l'altro, è qualcosa di positivo. La gioiosa penuria di logica non è la triste logica del potere. Dunque, mi sento molto vicino a questi versi di Pessoa. Pensare un fiore è vederlo e odorarlo, e mangiare un frutto è saperne il senso. Un senso, dunque, una delle direzioni, una delle linee di fuga che quel frutto, quel fiore è. Dunque, la realtà con tutti i suoi aspetti, e in questi vari aspetti ci sono anche indirettamente Gaza, le guerre, questo in maniera più diretta, e i migranti morti nel Mediterraneo, il peso dell'acqua e il suo premere sui corpi inghiottiti dal mare, mare che millenni prima aveva inghiottito anfore provenienti da Corinto o da altri luoghi. E non vuol dire mettere sullo stesso piano morti e anfore, ma cercare di dire la varietà del reale, l'inconciliabile che lo caratterizza anche in fondo al mare. E comunque, per quanto mi concerne, è imprescindibile che le vicende più tragiche del presente non diventino dei temi, perché così vengono sminuite, ridotte a pretesti per discorsi edificanti. E nell'inconciliabile che caratterizza la realtà c'è anche il piacere, c'è la libertà empiricamente meravigliosa, come dico, e che non fa sfoggio di sé. Dunque, una libertà che non è quella dei grandi valori proclamati, come se tutto dipendesse da loro, dal solo fatto di parlarne. È la libertà che è quella della realtà che fa quello che vuole, se mi passa l'espressione, che è libera rispetto a noi. E la poesia è per me un modo per cercare di vivere questo. E certamente Sereni, con la sua immersione in un reale in cui i versi si modellano laboriosamente, non può che essere importante per me. Ecco, si tratta comunque di casi di scordarsi il più possibile di sé, di abbandonarsi alla sovrabbondanza delle cose, alla loro prossimità rigogliosa. Per cui, ecco, l'aspetto più delicato è calibrare il rapporto fra distanza e coinvolgimento.
1: In questa sovrabbondanza delle cose c'è spazio anche per il sacro, secondo lei?
0: Ma diciamo che io preferirei dire che il reale ha una densità inesauribile. E ha una densità inesauribile nel suo essere materialmente tangibile, ma materialmente anche intangibile. E potrei pensare a questi versi di Shah, che dice: Proche, proche invisible, et si proche à mes doigts, permanente invisibile. E alla fine scrive: hai la densità della rosa che si fa, oppure che sorgerà, che crescerà. Ecco, per Shah la poesia è solitudine senza distanza, che ha modo di confidarsi, e aggiungerei di confidarsi con gli uomini, e anche se suona strano, con una pietra e con la sua materialità, appunto, tangibile e intangibile.
1: Gian Soldini, siamo quasi in chiusura. Allora ricominciamo con quanto abbiamo detto all'inizio. Abbiamo parlato di contraddizione. Lei scrive in una poesia che si possono leggere le cose con occhi troppo secchi o troppo umidi. E l'ultima delle parole che lei legge nella sua poesia, l'ultima fu ridotto in cenere dietro il muro d'argilla, cito. Ecco il titolo di questa poesia, Niente in nessun luogo era perduto, è un manifesto di quello che io definirei un contraddittorio nichilismo. Se da una parte si fa veramente tabula rasa, dall'altra resta ancora la cenere, le rovine. E anche quel piacere del vivere che abbiamo già menzionato, come si manifesta questo piacere?
0: Allora, dicevo appunto della libertà che è quella della realtà che fa quello che vuole. È ciò che si trova proprio in questi versi che lei ha citato. E se mi permette, riprenderei tutta la poesia, che non è lunga. Con occhi troppo secchi o troppo umidi, leggemmo parole confuse. L'ultima fu ridotta in cenere, dietro il muro d'argilla. Di qui il fumo si confidò alla pietra. Dalla pietra si trasmise a un moscerino, a un filamento vegetale, a un volo di beccaccia che attraversò l'aria dopo uno sparo. Niente, in nessun luogo, era perduto. Ecco, c'è questo muro d'argilla. L'argilla è materia prima con cui l'uomo è stato formato, come nella civiltà mesopotamica, oppure si pensi a Genesi 2:7, in cui Dio crea l'uomo dalla polvere o dal fango, e poi l'uomo con l'argilla ha plasmato ciò di cui aveva bisogno. Ecco, se dietro il muro d'argilla tutto va in fumo, Il fumo va però per la sua strada, si confida con la pietra, si trasmette al moscerino, al filo d'erba, eccetera. Ecco perché niente in nessun luogo è perduto. Dunque, andando verso la conclusione, direi che la poesia, l'ho già detto, per me è modo per cercare di vivere la libertà del reale che appunto fa quello che vuole. È anche un contrappeso per rimettere in piedi l'osservazione attenta in un mondo odierno caratterizzato da una grande distrazione. E le parole possono dire, descrivere, esprimere, ma soprattutto, dal mio punto di vista, possono sentire, reagire ad altro, ad altre cose, sfregandosi ad esse, come le api ai fiori. Se le cose non hanno senso, come dicevo, perché sono sensi, perché sono direzioni, perché sono linee di fuga, anche le parole, in quanto cose, sono direzioni nel loro essere portatrici di significati. E dunque le parole appartengono al mondo dei corpi. Se lo dimenticano, non possono ascoltare e custodire la luce delle altre cose e l'ospitalità vicendevole da cui queste cose sorgono, e non possono ascoltare e custodire se dimenticano che appartengono allo stesso identico mondo di cui vogliono parlare.
1: Grazie a Gian Soldini per questa bella chiacchierata. Prima del cielo e del mare è in libreria per Interno Libri Edizioni.
0: Grazie mille.
1: Alice. Vorrei percorrere il cammino da me a te, ma di continuo mi perdo davanti alla mia stessa porta. Eppure descrive la mia speranza errante il cielo vuoto sopra l'erba, con segni che mai si cancellano. Questo era un estratto dalla raccolta Il tempo delle foreste blu della poetessa svizzera Erika Burkhardt, a cura di Anna Ruscià. Questo è il libro che ci ha portato oggi il nostro critico Roberto Galaverni. Buongiorno Roberto e bentornato ad Alice finalmente.
2: Sì, buongiorno anche a voi e buon ritorno a me ad Alice.
1: Allora, iniziamo dal titolo di questa raccolta. Che cosa indica Il tempo delle foreste blu?
2: Beh, un titolo magico, no? Per dire la verità, anche perché è indeterminato, ecco, chissà qual è questo tempo. Rifacendosi Anna Ruscià nella sua postfazione richiama proprio il fiore blu che c'era in una poesia di Novalis, autore molto importante per la Burkhardt, soprattutto all'inizio. E questo blu, evidentemente, perché le foreste sono verdi, lo sappiamo, è un colore sia metafisico che spirituale. È una specie di Eden che sta nel passato mitico o magari nel futuro a venire, ricercato da questa poetessa un po' per tutti i decenni in cui sono tanti ha scritto. Quindi un tempo naturalistico, ma non così strettamente naturalistico. Adesso ovviamente è importante la difesa dell'ambiente, però non sono i temi primari della Burkhardt. Mi viene in mente che nel colofon del libro c'è scritto: questo libro è fatto con carta amica delle foreste. Ecco, è sicuramente amica delle foreste anche Erika Burkhardt. Ma la foresta sua, questa foresta blu, è una foresta anche interiore, spirituale, mistica, ma direi proprio spirituale. Quindi è la ricerca di un'armonia, di un contatto perfetto, di un'integrazione nel cosmo, nella natura, nell'universo, nelle sue forze, diciamo così, benigne e positive.
1: Erika Burkhardt è una voce notissima in Svizzera e appunto è un'attrice con almeno una ventina di raccolte di poesie alle spalle e diversi romanzi. Al di là di tutto quello che si è detto o che si è scritto su di lei, tu come ce la presenti?
2: Ma a me piace soprattutto questa sua dimensione, che delle volte viene detta mistica, effettivamente c'è questa sua elevazione, no, spirituale nel momento in cui scrive, soprattutto della sua ricerca di contatto, ecco, con la foresta blu, diciamo, utilizziamo ancora anche noi questa immagine. Ma a me piace che questo, l'aggettivo secondo me più giusto è spirituale, no? La spiritualità che c'è nelle sue parole, nel suo gesto poetico, nel suo tipo di scrittura. E a me piace molto questo fatto che, a partire da un amore per la natura che è indiscutibile, poi lei viveva in un ex monastero circondata da foreste, insomma, quindi era in contatto continuo con questo paesaggio, però che questa ricerca della natura sia qualcosa di non soltanto materiale ed esteriore, ma sia qualcosa qualcosa che chiama alla necessità di un rinnovamento interiore, quasi a una palingenesi, con tutti i limiti che poi lei sperimenta in questo tentativo di integrarsi col corpo naturale là dove lui è positivo, è ricco, è forte. Quindi mi piace questo fatto, proprio come mi piaceva nel titolo la sua indeterminazione, che però diventa determinata, non questo tempo preciso o questo luogo preciso, ma qualcosa che riguarda tutto il nostro essere e il suo coinvolgimento con le forze che ci circondano.
1: Abbiamo già parlato tantissimo di natura, ricordo magari che lo scrittore Hermann Burger dice che Burckhardt è in grado di leggere i disegni della nebbia e le decorazioni della brina, secondo me è un'immagine bellissima. Accanto alle parole, accanto alla natura, Burckhardt dispiega dei grandi silenzi che sono dei veri e propri significanti. L'ascolto, cito, è un dialogo con il silenzio, scrive Burckhardt nella poesia Nel mezzo. Come leggere questi spazi?
2: Questa è un'antologia, lo ricordiamo, quindi non è una raccolta singola della poetessa, quindi sono tratti tanti testi da varie raccolte, e questa cosa che dicevi dell'ascolto del silenzio è essenziale, insomma. Natura per la Burckhardt, avendo proprio questa dimensione interiore, spirituale, non è soltanto ciò che si vede e si tocca, ma è qualcosa che agisce interiormente ed è appunto un silenzio, cioè la capacità di azzerare se stessi, le proprie competenze, richieste, desideri, conoscenze e magari anche schemi ideologici, frasi fatte, per ascoltare appunto la parola profonda che però non è determinata, diciamo così, della natura stessa. Tant'è che c'è in Burckhardt proprio tutto un discorso anche sulle potenzialità insieme sui limiti della parola. E quindi il silenzio in lei, contrariamente a quello che accade in tanti altri poeti, in cui la parola vuole essere sonora, squillante, affermativa, il silenzio in Burckhardt è una forza positiva, ecco, una dimensione positiva, e dipende proprio dalla capacità di mettersi in ascolto, pulendosi la mente e le orecchie, diciamo così.
1: Il tempo delle foreste blu è stato tradotto in un contesto molto particolare, appunto si tratta di una traduzione collettiva nell'ambito di un corso di traduzione editoriale tenutosi alla Casa della Letteratura a Lugano con il sostegno di Pro Helvetia. La coordinatrice, l'abbiamo già detto, anche curatrice del volume, è stata Anna Ruscià. A te cosa ha colpito, Roberto, di questa traduzione collettiva?
2: Ma diciamo, il tema della traduzione è un tema universale, del resto è tutto traduzione. Noi che stiamo parlando insieme ci traduciamo, no? Traduciamo le parole che arrivano dall'altro in quello che capiamo, nelle nostre idee, nelle nostre immagini. Quindi la traduzione poetica che accade là dove la parola, diciamo così, meno vuole essere gratuita, superficiale e tendere a rimanere, è, diciamo così, nell'epicentro di questo fenomeno della traduzione, di questi travasi continui nei quali noi viviamo. Io vengo da generazioni in cui l'idea di traduzione era quasi, diciamo così, intoccabile, che un altro poeta o scrittore che traducesse poesie ne traduceva un altro. Ma adesso già da anni la Ruscià segue tantissimo queste cose, è diventato un concetto molto più fluido e credo anche giustamente. Io ho letto che lei spiega un po' come è avvenuto questo, cioè che ciascun singolo partecipante a questo laboratorio, diciamo, ha tradotto un testo che poi è stato sottoposto a un gruppetto circoscritto che l'ha discussa questa traduzione e poi è passata da tutti, e questo insomma è molto bello. Quindi è una parola singola, lontanamente la parola della Burckhardt, ma è una parola insomma che è stata anche condivisa. Io ho partecipato, ma come uditore più volte, insomma, a corsi appunto a laboratori di traduzione collettiva, e sono molto affascinanti perché le persone arrivano con le loro lingue, con le loro esperienze, e si vede soprattutto come di un testo, il testo originario, si diano tante, molteplici possibilità di traduzione, spesso legittime entrambe o più, sono di più. Quindi a me piace molto questa idea, proprio perché fluidifica il concetto della parola. Forse la Burckhardt stessa sarebbe piaciuto, perché lei appunto temeva i limiti della parola sacrale che si pone in modo indiscutibile e la sentiva come un'imposizione autoritaristica, no? Rispetto al silenzio e al blu delle foreste che lei voleva captare. E forse questo modo di tradurla può essere davvero ideale, insomma, è molto efficace. Effettivamente poi queste traduzioni squillano, sono brillanti, sono efficaci, quindi molto bene, insomma.
1: Allora il consiglio di lettura di Roberto Galaverni è Il tempo delle foreste Blu di Erika Burkhardt a cura di Anna Ruscià in libreria per Molesini Editore. Grazie Roberto, alla prossima.
2: Grazie a voi, alla prossima, sì.

Sufjan Stevens, Mystery of Love. Una delle mie parole preferite in tedesco è Brillerei. Una Brillerei è un negozio di occhiali, un'occhialeria. È una parola che mi piace perché, per chi parla italiano, sovrappone al concetto di brillare quello di vederci meglio. Per brillare non serve avere 12 decimi, ma inforcare occhiali con delle lenti diverse, magari colorate, lenti che fanno al caso nostro e spesso sono uniche per noi. Quest'idea mi sembra molto in linea con quanto ci ha raccontato Josephine Signorelli in Arte Fumetti Brutti. La fumettista e attivista italiana ci ha parlato del suo primo romanzo, Cigni Selvaggi, uscito per Feltrinelli. Signorelli ci spiega cosa significa andare avanti a testa alta, nonostante la violenza e il dolore, e come si fa a ricordarsi di avere le ali e di essere dei meravigliosi cigni nelle situazioni più complicate. Il mondo così sembra un po' più bello. Anche il filosofo e poeta svizzero Jean Soldini ci ha mostrato un mondo crudo, tormentato dalle guerre, ma in cui l'accoglienza totale dello straniero è possibile, o almeno Soldini prova a renderla possibile nella sua raccolta Prima del cielo e del mare, pubblicata da Interno Libri Edizioni. Con Il tempo delle foreste blu della poetessa svizzera Erika Burkhard, pubblicato da Molesini, siamo scesi nel silenzio. Quello della Burkhard è un mondo interiore in cui la natura si fa parola e la parola natura. Eppure, scrive Burkhard, eppure descrive la mia speranza errante, il cielo vuoto sopra l'erba, con segni che mai si cancellano. E sulle parole di Erika Burkhard, io auguro anche a voi, lettrici e lettori, di trovare libri che aprano prospettive nuove, mondi altri e cieli immensi. A presto e un saluto da Laura Piccina.

0: guarda e racconta il mondo da prospettive originali, in diretta, con i suoi ospiti, divertendosi. K è attualità, storie, consigli e opinioni, sempre nuove, mai scontate. K, la cultura che non ti aspetti, da lunedì al venerdì alle 17.
1: Rete 2.

0: Ilconcerto.ch.
1: Buongiorno da Barbara Tartari, benvenuti a Concerto.ch. Oggi apriamo questa puntata sottolineando il forte e importante legame tra la radio e la produzione musicale. E andremo ad ascoltare l'ultimo movimento della Radio Serenade per orchestra di Claude Delvincourt. Inizialmente fu immaginata come una suite orchestrale, ma fu interrotta dalla Prima Guerra Mondiale, perché Delvincourt si arruolò volontario, ma rimase gravemente ferito nel 1915, evento che naturalmente segnò molto la sua vita e orientò la sua carriera verso l'insegnamento e la direzione. Questa Radio Serenade fu pubblicata poi nel 1939 e notò che si adattava perfettamente al nuovo mezzo radiofonico, come chiarezza di linguaggio, trasparenza sonora. Quest'opera in 5 movimenti unisce lo spirito francese, elegante, leggero. Fu apprezzata proprio per la sua freschezza. Dunque noi ascoltiamo il quinto movimento, Retraite au Flambeau, tempo di marcia, da questa Radio Serenade per orchestra di Claude Delvincourt. Lo facciamo attraverso l'interpretazione dell'orchestra della Svizzera italiana diretta da Philippe Bach.

Si trattava dell'Orchestra della Svizzera Italiana diretta da Philipp Bach. Eravamo nel maggio del 2013 all'Auditorio Stelio Molo, già della RSI. Claude Delvincourt, Radio Serenade per orchestra, questa era Retraite au Flambeau. Naturalmente, rimanendo in ambito svizzero, ci spostiamo ora su un altro argomento. Parliamo di giovani promesse svizzere, però facendo uno sguardo indietro. Sappiamo come l'Eurovision Song Contest sia diventato un grandissimo evento musicale dal vivo, una manifestazione ormai seguita a livello globale. Ma in realtà esiste anche una Eurovision Young Musician della musica classica, Nuove Stelle Europee. È una manifestazione che è partita nel 1982 e che mette in luce i più straordinari giovani strumentisti europei, offrendo a interpreti che vanno dai 12 ai 21 anni l'opportunità di esibirsi su un palcoscenico internazionale. Coordinata dall'EBU e prodotta da uno dei suoi membri, questa competizione è una delle piattaforme più prestigiose d'Europa per i talenti emergenti della musica classica e nel corso degli anni ha contribuito a lanciare carriere internazionali di artisti come Julian Rachlin, Julia Fischer, Natalie Klein, solo per citarne alcuni. La Svizzera è stata tra le prime sei nazioni ad aver debuttato alla prima edizione dell'Eurovision Young Musicians nel 1982 e si classificò terza. La Svizzera in realtà non è ancora riuscita a vincere la competizione e l'ha ospitata in ben due occasioni. Andiamo all'edizione del 1998. Un giovane Giuliano Sommerhalder, allora aveva solo 13 anni, si presentò per rappresentare la Svizzera. Nato a Zurigo, cresciuto tra Svizzera e Italia, è uno straordinario musicista, precoce vincitore di importanti concorsi internazionali, vari riconoscimenti, insomma un grande strumentista. Andiamo ad ascoltare una registrazione naturalmente storica del 1998. Si trattava di un concerto di selezione per il nono torneo Eurovision dei giovani musicisti, la selezione per la Svizzera. Ascoltiamo Giuliano Sommerhalder alla tromba nell'interpretazione del concerto per tromba e orchestra in mi bemolle maggiore, in tre movimenti, di Johann Nepomuk Hummel. Allora suonavano insieme a Giuliano Sommerhalder l'Orchestra della Svizzera Italiana diretta da Marc André.

Giuliano Sommerhalder alla tromba insieme all'Osi diretta da Marc André. Si trattava del concerto di selezione per la nona edizione dell'Eurovision Young Musician all'Auditorio Stelio Molo della Radio di Lugano con l'Osi diretta da Marc André. Quest'anno l'Eurovision Musician si terrà a Erevan in Armenia per la prima volta nella storia, continuando così la sua lunga tradizione di celebrazione dell'eccellenza ma anche dello scambio culturale e della nuova generazione di stelle europee della musica classica. Ma ritorniamo all'edizione del 1999, era la nona edizione del concorso, si teneva alla Konzerthaus di Vienna in Austria. Quell'anno partecipava anche Francesco Piemontesi, pianista che non ha bisogno di grandi presentazioni per noi. In quell'occasione interpretò il concerto per pianoforte e orchestra in La minore opera 16 di Edvard Grieg, una delle pagine più celebri del repertorio romantico che nelle esecuzioni di Francesco Piemontesi acquista un carattere particolarmente raffinato, di grande misura. Il pianista ticinese si distingue spesso infatti per un approccio lontano dagli eccessi retorici e anche questa sua lettura privilegia la chiarezza della struttura, la purezza del suono, mettendo in luce l'architettura dell'opera più che il virtuosismo spettacolare. Ascoltiamo dunque Francesco Piemontesi nel 1998 a quella selezione per la Svizzera dell'Eurovision Young Musicians. Ritorniamo all'Auditorio Stelio Molo di Lugano, sempre con l'Osi, diretta da Marc André.

Si trattava del secondo e terzo movimento dal concerto per pianoforte e orchestra in La minore, opera 16. La pagina di Edvard Grieg, qui nell'interpretazione abbiamo sentito gli applausi di grande entusiasmo, dicevo, interpretazione di Francesco Piemontesi. Era il 1998, la selezione per l'Eurovision Young Musicians a Lugano all'Auditorio Stelio Moro. Andiamo ora al 1996, l'ottava edizione del concorso che si teneva allora in quell'anno in Portogallo. La vincitrice allora fu la violinista tedesca Julia Fischer. Quell'anno per la Svizzera partecipava Esther Hoppe, violinista che conduce ora una carriera luminosa, internazionale, attiva come solista, camerista, ma anche docente. Andiamo dunque a quel 1996, alla selezione per quel torneo Eurovisione dei giovani musicisti svizzeri che si teneva all'Auditorio Stelio Moro a Lugano. Esther Hoppe con l'Orchestra della Svizzera Italiana, diretta da Nicolas Carti, interpreta il primo movimento allegro moderato dal concerto per violino e orchestra numero 2 in sol minore, opera 63 di Sergei Prokofiev.

Era il primo movimento allegro moderato dal concerto per violino e orchestra numero 2 in sol minore, opera 63, di Sergei Prokofiev. Abbiamo ascoltato al violino Esther Hoppe con l'orchestra della Svizzera italiana diretta da Nicola Scarti. Rimanendo a quella selezione del 1996 per l'Eurovision Young Musician, andiamo ora ad ascoltare il pianista svizzero Antoine Rebstein, nato nel 1978 a Losanna, che ha iniziato la carriera come pianista. Ha poi avuto un problema alla mano destra e così ha deciso di specializzarsi nel repertorio per la sola mano sinistra, dedicandosi a registrazioni e concerti per questo specifico repertorio. Ha deciso così anche di intraprendere la carriera di direzione d'orchestra e si è aperto una nuova e importantissima attività. Qui lo ascoltiamo, ritornando a quel 1996, nell'interpretazione del secondo movimento andante assai, terzo allegro scherzando, dal concerto per pianoforte e orchestra numero 1, opera 10 di Sergei Prokofiev.

0: Abbiamo ascoltato Antoine Rebstein al pianoforte qui con l'Orchestra della Svizzera Italiana, diretta da Nicholas Carty. Era la selezione concerto che si teneva all'Auditorio Stelliumolo di Lugano per l'Eurovision Young Musicians nel 1986. Questo chiude il nostro concerto.ch. Ringrazio Alissa Nembrini per la sua sempre sapiente programmazione e voi per il vostro prezioso ascolto. Da Barbara Tartari, un saluto e a presto.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Il giardino di Albert.
1: Qua ci troviamo nella superficie principale bruciata fra il pomeriggio, la sera e la notte del secondo giorno. Era un bosco con anche dei resinosi, quindi degli abeti, in parte da piantagione, poi nella parte più alta a faggio. E qui poi il fatto che l'incendio è andato avanti per parecchie ore, quando sono state interrotte le operazioni di spegnimento, ha portato veramente a una combustione completa fino al terreno minerale di tutto quello che era il combustibile presente. L'incendio iniziale, che sembrava poi sotto controllo, era fra la strada delle Centovalli e la strada che raggiunge l'abitato Verdasio, e poi dopo un primo intervento messo sotto controllo nel pomeriggio del secondo giorno, quando sembrava che fosse tutto sotto controllo e si procedeva alla bonifica, da una valletta praticamente ha fatto da camino, è saltato, e poi nel pomeriggio della serata è salito e si è esteso a monte del paese. Scavalcando la strada comunale ha raggiunto tutta questa zona qua, che era una piantagione in buona parte, e poi si è diffuso anche sui lati.
0: Il 23 marzo del 2022, un incendio divampa poco dopo le 13 a Verdasio, nei pressi della linea ferroviaria delle Centovalli. L'incendio, che è stato uno dei roghi più importanti avvenuti in Ticino negli ultimi anni, ha danneggiato una superficie boschiva, tra l'altro bosco di protezione, di circa 80 ettari nel comune delle Centovalli. Ben ritrovate al giardino di Albert. Quest'oggi vi porto di nuovo nei boschi, ma questa volta per parlare di incendi boschivi. Il collega Matteo Martelli è stato qualche tempo fa a Verdasio, nelle Centovalli, per capire come sta quel bosco andato in fiamme più di 4 anni fa. E ad accompagnarlo c'erano Aaron Ghiringhelli, capo ufficio forestale, Boris Pezzati, ricercatore del VSL di Cadenazzo, e Giovanni Galli, ingegnere forestale dell'ottavo circondario. Matteo, il mio collega, ha passeggiato con loro e raccolto un bel po' di informazioni sull'incendio di Verdasio, ma anche su come i nostri boschi reagiscono agli incendi. In natura il fuoco è considerato un fattore importante di regolazione della biomassa. Molti ecosistemi forestali, come per esempio le foreste boreali o quelle di conifere del Nord America e della Siberia, hanno addirittura bisogno del fuoco per potersi rinnovare. In Europa, invece, l'uomo ha molto limitato l'utilizzo attivo del fuoco, considerando gli incendi un nemico da combattere. E se pensiamo al nostro territorio, poi beh, gli studi condotti fin qui hanno dimostrato come gli incendi nella realtà sudalpina della Svizzera costituiscano una minaccia alla sicurezza del territorio, soprattutto perché riducono la capacità protettiva del bosco. Aaron Ghiringhelli.
2: In generale possiamo dire che lo sviluppo di un incendio è determinato dalla combinazione di 3 fattori. Il primo fattore è la topografia, il secondo è il combustibile e il terzo che è la meteorologia. In base alla combinazione di questi 3 fattori possiamo avere incendi più o meno intensi. È un dato che varia sia nello spazio che nel tempo, e questo è molto spesso la difficoltà a prevedere il comportamento di un incendio forestale. Quindi può passare rapidamente in determinate condizioni da un fuoco superficiale di bassa intensità, magari invece un fuoco veramente intenso e anche difficile da gestire. E sono molto spesso i punti che le forze di intervento devono riuscire a valutare il più correttamente possibile. E i dati a disposizione non sono sempre presenti, perché non abbiamo una cartografia precisa dei combustibili forestali, quindi su un versante, se pensiamo adesso a un incendio di grandi dimensioni che può coinvolgere diverse tipologie di combustibile, non abbiamo una cartografia accurata, non conosciamo le condizioni meteorologiche di dettaglio di ogni punto del territorio, e conosciamo parzialmente quello che è la morfologia, e questo determina appunto le diverse intensità del fronte di fiamma. Se pensiamo agli incendi invernali, primaverili, nella fascia castanina del Canton Ticino, il combustibile coinvolto principalmente è questo fogliame. E qui potete vedere che ci sono zone con accumuli e altre zone, quelle magari più ripide, dove praticamente non c'è più fogliame. quindi l'effetto anche del vento che distribuisce il combustibile in maniera eterogenea sulla superficie che poi viene coinvolta dall'incendio fa sì che questi incendi seguano un po' una macchia di leopardo, quindi non sono veramente omogenei, uguali su tutta la superficie. In ogni evento abbiamo zone con più combustibile, quindi che bruciano più facilmente, che possono essere coinvolte dall'incendio, e altre con meno combustibile o meno combustibile disponibile e quindi che vengono in qualche modo risparmiate dall'incendio. E questo per chi deve gestire dopo queste superfici è un grande vantaggio, perché anche la vegetazione, anche il bosco riprende in maniera differenziata.
0: Preparando questa puntata ho scoperto che anche gli incendi sono diversi e che la loro diversità è data anche dal combustibile, quello a cui accennava poco fa Aaron Ghiringhelli. L'incendio di chioma, molto raro alle nostre latitudini, si sviluppa soprattutto nei boschi di conifere e distrugge praticamente tutto l'apparato fogliare dell'albero. Dato che le conifere sono incapaci di rigettare dal ceppo o dalle radici, dopo il passaggio del fuoco, solitamente, tutti gli alberi risultano irrimediabilmente persi. C'è poi l'incendio sotterraneo, anch'esso tipico dei boschi di conifere, ma che interessa solo le sostanze organiche presenti sotto il livello del suolo, l'humus, decomposto, la torba, le radici, eccetera, eccetera. La combustione è lenta e solitamente anche senza sviluppo di fiamma. L'incendio sotterraneo può danneggiare in modo molto serio gli alberi e il suolo, ma di solito non è esteso. E poi c'è l'incendio di superficie, la tipologia più comune in Ticino, che è il tipico incendio primaverile che interessa la lettiera e gli altri residui vegetali, quindi rami, tronchi, erbe, presenti sul suolo. Durante un incendio di superficie, il fronte di fiamma avanza in modo molto rapido. I tronchi degli alberi possono subire scottature letali della corteccia e dopo il passaggio del fuoco il suolo si presenta praticamente privo di lettiera e coperto di uno strato di cenere che sigilla e impermeabilizza il suolo. È questo il caso dell'incendio che si è sviluppato a Verdasio. Come vi ho detto a inizio puntata, però, ogni specie resiste o reagisce agli incendi in modo diverso e ci sono addirittura delle specie che approfittano degli incendi. Boris Pezzati, ricercatore all'Istituto Federale di Ricerca per la Foresta, la Neve e il Paesaggio di Cadenazzo.
3: Per esempio qui abbiamo delle porzioni a predominanza anche di castagno nelle parti più basse. Il castagno, lo sappiamo, è una specie con una grossa capacità pollonifera, quindi anche se viene danneggiata la parte arborea superiore è in grado comunque di ricacciare abbastanza rapidamente tramite dei polloni basali e quindi di garantire poi anche abbastanza rapidamente una copertura arborea. Vi sono altre specie come la quercia che ha già una protezione maggiore verso quello che le alte temperature dell'incendio perché possiede una corteccia più spessa. Però quando le temperature vanno oltre un certo livello anche la quercia può soffrire, come vediamo qui a Verdasio, dove una buona parte di querce è già stata toccata in maniera importante durante l'evento e anche diverse che sembrava potessero sopravvivere sono poi andate a deperire negli anni successivi. Caso un po' particolare è anche il faggio, che ha una corteccia molto sottile e quindi patisce subito le conseguenze di un incendio. In questo caso l'abbiamo visto nella zona centrale, lì praticamente tutto il popolamento è deperito. Il faggio in realtà ha una corteccia molto fine, quindi viene subito ferito e se l'incendio non è così forte viene ferito ma viene comunque colpito da funghi negli anni successivi e poi muore la maggior parte delle volte. Però in questo periodo degli anni successivi spesso fa un anno di pascione, quindi produce molti semi e in realtà si rinnova da seme. Quindi anche se all'apparenza è un albero che soffre molto la presenza, l'impatto del fuoco, è una di quelle specie che comunque è resistita anche nei millenni, anche nei punti dove avevi un certo regime di incendi. Chiaro che se è un regime molto forte, incendi ripetuti, non si mantiene. Ma qui è visto proprio anche 4-5 mila anni fa, quando poi si è iniziato a utilizzare il fuoco anche per aprire il paesaggio, alcune specie hanno sofferto molto, come l'abete bianco, mentre altre come il faggio sono riuscite a mantenersi nonostante avessero questa fragilità strutturale rispetto al fuoco. Quindi hanno una strategia, se vuoi, attiva attraverso poi la produzione di semi e le generazioni successive.
2: Poi ci sono altre specie che hanno scelto altre strategie di sopravvivenza e sono soprattutto le specie pioniere, come per esempio la betulla, che ha una resistenza, soprattutto le betulle di diametri diciamo contenuti hanno una resistenza limitata al fuoco, però hanno una grande potenzialità di disperdere semi, quindi basta avere degli alberi madre intorno alla zona bruciata e questa zona verrà ricolonizzata dalle nuove betulle, dalle nuove piante pioniere. In Ticino, posso aggiungere, abbiamo anche un problema con alcuni alberi, per esempio alcune neofite invasive approfittano di queste situazioni dove per un breve periodo la concorrenza delle altre piante viene azzerata e quindi queste piante che hanno una grande capacità di disperdere i loro semi e di crescere molto rapidamente possono anche prendere il sopravvento in certe situazioni dopo un incendio.
0: Curiosità. Ci sono specie vegetali e anche animali che sono chiamate pirofile, dal greco pyros, fuoco, e philos, amante di. Le specie amanti del fuoco sono quelle specie che hanno spinto all'estremo l'adattamento al fuoco. Studi recenti hanno permesso di scoprire che anche al sud delle Alpi esistono specie pirofile. Da noi c'è per esempio il Cistus salvifolius o cisto bianco, che è un arbusto mediterraneo che trae profitto dal passaggio del fuoco, sia perché il calore stimola la produzione di polloni radicali e la germinazione di semi, sia perché le piante di cisto approfittano dello spazio creato dall'eliminazione della vegetazione concorrente. In Canton Ticino la specie è presente nella zona del Locarnese e all'imbocco della Leventina. Ma torniamo nei boschi di Verdasio.
1: Boris, vedi che la ginestra è un po' ogni tanto la ciappala gelata quest'anta, dice.
3: Io non lo so, questi forse erano tagliate, questi erano cose tagliate.
1: Perché le qui girate la va tutta, qualche
3: pensa,
1: gira.
3: Forse.
1: Sì, sì.
3: Perché poi specie adattate al fuoco spesso hanno anche dei semi che si mantengono a lungo nel terreno e aspettano le condizioni ideali, poi magari attraverso le temperature o così si aprono e germinano e a quel momento possono approfittare appunto di un ambiente dove è una disponibilità di minerali che sono stati liberati dall'incendio ma anche dall'assenza di concorrenza, quindi approfitti di quella finestra di rinnovazione che si apre e la sfrutti. Qui puoi vedere anche un fenomeno abbastanza controintuitivo, è che le ferite o i danni maggiori all'albero non sono verso valle da dove arrivano le fiamme, ma sono a monte. Se qui poi guardi, lì ha già perso tutta la corteccia, perché è lì che poi le alte temperature rimangono più tempo e poi danneggiano l'albero.
2: La ginestra è una di quelle piante che per le sue caratteristiche viene favorita dagli incendi. Quindi i semi sono piuttosto resistenti a quello che è il calore dell'incendio e inoltre vengono favoriti dal passaggio del fuoco, per cui dopo un evento noi possiamo aspettarci che questa pianta in questa zona verrebbe tendenzialmente favorita e avremo una sua diffusione. Favorita a tal punto che questa pianta promuove gli incendi. Quindi questo è il secondo problema, le piante che vengono favorite dagli incendi molto spesso fanno in modo che gli incendi diventino più frequenti e quindi questo è una delle problematiche di gestione delle superfici dopo gli eventi.
0: La pianta della ginestra contiene oli volatili che la rendono molto vulnerabile al fuoco, ma sebbene la parte aerea bruci, il robusto apparato radicale sopravvive spesso all'incendio, consentendo alla pianta di ricacciare velocemente e ripopolare l'area. Il calore estremo del fuoco non solo distrugge i semi, ma innesca una massiccia germinazione, creando una sorta di circolo vizioso tra incendi e proliferazione. Boris Pezzati.
3: Oggi abbiamo osservato poi diversi casi dove abbiamo delle specie neofite che in realtà hanno anche loro approfittato di queste condizioni ideali. Abbiamo un incendio sopra Cugnasco dove l'ailanto ha potuto prosperare in maniera molto importante. In altri posti abbiamo visto qui per esempio comincia a insediarsi anche la budleia. In alcuni posti addirittura abbiamo la robinia, che era una delle neofite considerate così da alcuni decenni fa, che comunque anche loro possono fare, svolgere una funzione importante, come ad esempio la robinia si sa che appartiene a quella fase pioniera, ma può veramente aiutare a stabilizzare il terreno durante alcuni decenni prima che poi si sviluppi poi il popolamento finale del bosco. Dove è passato l'incendio, in realtà possono crearsi anche delle condizioni molto ideali alla germinazione. Ci sono anche specie adattate al fuoco che costituiscono una banca semi ed aspettano proprio il passaggio per approfittare di queste condizioni dove si hanno anche molti nutrienti a disposizione, dove c'è un'assenza di concorrenza da parte di altre specie, ed è un po' quello che abbiamo osservato qui con la ginestra. Chiaramente, essendo i nostri boschi di protezione, bisogna veramente evitare di avere grosse superfici che bruciano e che poi compromettono la funzione protettiva del bosco per gli abitati sottostanti.
0: Gli incendi selezionano quindi la vegetazione, eliminando le specie prive di adeguate difese e favorendo invece quelle in grado di resistere e adattarsi alle nuove condizioni. Ma gli incendi boschivi possono mettere in pericolo persone e animali, e in Svizzera sono più spesso una minaccia alla funzione protettiva della foresta. Quando gli incendi boschivi distruggono le foreste protettive, a volte interi villaggi o strade non sono più sicuri. Gli incendi di grandi dimensioni possono causare ulteriori pericoli naturali, compromettere l'utilizzo e i servizi della foresta e modificare il paesaggio. Boris Pezzati prima e Giovanni Galli poi.
3: Incendi di piccole dimensioni normalmente non sono problematiche dal punto di vista della funzione protettiva, anzi possono instaurare una certa dinamica nel bosco e essere anche a beneficio della biodiversità, ma quello che bisogna assolutamente evitare sono gli incendi di grosse dimensioni.
1: Soprattutto a ridosso di paesi, vie di comunicazione come qua, le pendenze giocano un ruolo molto importante. E se ci trovassimo in un bosco discosto, mediamente o poco ripido, non avremmo probabilmente neanche avviato dei lavori di ripristino così importanti come devono essere fatti qua.
3: Nelle Alpi uno degli impatti maggiori sono veramente l'aumento dei pericoli gravitativi che puoi avere dopo l'evento dell'incendio. Quindi parliamo di un'erosione accresciuta in caso di forti piogge, come pure anche un pericolo di scivolamenti superficiali o anche di colate di fango. E quindi un evento d'incendio non è che ha finito l'evento, è finito l'intervento e le misure da prendere, ma anzi inizia lì una buona parte del lavoro che bisogna garantire poi su più anni. Una un po' delle conseguenze dell'incendio è anche che hai questa cenere, hai anche delle temperature che erano alte alla superficie, questo ti crea un po' come uno strato tra virgolette idrofobo, per cui hai molto più ruscellamento superficiale e l'acqua tenta a penetrare nel terreno nei mesi successivi all'incendio, per cui se hai degli eventi di pioggia importanti puoi veramente avere dei problemi legati a questo ruscellamento, quindi erosione ma poi anche colate di fango, scivolamenti superficiali. È stato un caso nel 97 a Ronco sopra Ascona dove è bruciato un medio bacino imbrifero e in marzo, e poi in agosto sono scesi 3.500 metri cubi in paese, dopo a seguito di una pioggia che non era così straordinaria, circa una pioggia con un periodo di ritorno di 10 anni, ma l'evento che ha causato corrispondeva a un evento causato da una pioggia che ritorna ogni 200 anni, quindi le conseguenze possono essere molto più importanti dopo un incendio.
4: Buonasera a tutti, ben ritrovati.
5: Vediamo subito i titoli dell'attualità regionale.
6: La squadra di selvicoltori è sul posto da alcuni giorni per liberare la parete dal materiale instabile.
7: L'intervento di oggi è smontaggio di alberi in piedi senza l'abbattimento.
0: Ci sono voluti circa 4 giorni per domare l'incendio di Verdasio, ma come abbiamo anche sentito da questo documento d'archivio, subito dopo si è dovuto iniziare a lavorare alla messa in sicurezza del bosco e alla sua ricostruzione. Giovanni Galli e Aaron Ghiringhelli.
1: Nell'ambito dei lavori di ripristino sono state tagliate tutte le piante bruciate, in parte ancora in piedi, e poi si è proceduto con un'idrosemina e poi con una piantagione di alberelli di specie più adatte, soprattutto latifoglie, tigli, aceri, che dovrebbero essere meglio adatte alla stazione. Purtroppo abbiamo avuto una diffusione molto importante, forte, della ginestra, che crea un po' anche dei problemi agli alberelli messi a dimora, oltre a una forte presenza di selvaggina. Abbiamo queste protezioni singole che si vede in legno distribuite in modo regolare nel pendio, ma appena le giovani pianticelle superano il metro e mezzo vengono prese di mira dalla presenza soprattutto del cervo.
4: La nostra strategia cantonale si basa su tre pilastri. Il primo pilastro è la prevenzione. Obiettivo della prevenzione è semplicemente quello di evitare gli incendi che possono essenzialmente diventare molto grandi, quindi in condizioni particolarmente critiche. Il secondo pilastro della nostra strategia è quello di avere un'organizzazione in grado di intervenire, quindi di limitare l'estensione dell'evento a una superficie che crea meno problemi possibili. Il terzo pilastro della strategia è quello di avere delle misure di ripristino delle funzioni del bosco, quindi a dipendenza di dove ci troviamo, a dipendenza del tipo di bosco, a dipendenza della funzione del bosco, possono essere necessari degli interventi. L'incendio di Verdasio è stato un incendio particolarmente intenso, quindi anche con un evento particolarmente distruttivo, diciamo che ha azzerato la presenza o la funzione protettiva del bosco sopra il paese, per cui si sono resi necessari degli interventi. Quali interventi vengono sempre valutati in modo molto situativo, quindi l'ufficio forestale responsabile valuta la situazione e in base al pericolo preponderante attua degli interventi nell'arco dei decenni successivi. Qui ad esempio è stato deciso o è stato valutato che il problema principale fosse quello del ruscellamento superficiale, quindi un problema a breve termine, corto termine, alcuni anni dopo l'evento. È stato deciso di fare un'idrosemina per consolidare immediatamente il terreno e fare delle opere di deviazione delle acque per evitare appunto che queste acque potessero andare a costituire un pericolo. In seguito si è passati alla fase di, diciamo così, ripristino della funzione protettiva, quindi contro la caduta sassi abbiamo bisogno essenzialmente alberi di un certo diametro che possono intercettare il sasso che cade verso una zona da proteggere, e quindi si è cominciato con delle piantagioni. L'intervento non finisce in pochi anni, ma va seguito poi nei decenni successivi, fino a riottenere la garanzia di protezione prevista per questo tipo di popolamento. Ecco.
0: Beh, una gestione integrale degli incendi boschivi come quella implementata dal Canton Ticino ha permesso di limitare efficacemente il fenomeno degli incendi. L'esempio del Ticino mostra come il cambiamento nell'agricoltura e nella gestione del territorio può cambiare la frequenza degli incendi e come le misure politiche e organizzative possono ridurre il rischio. Anche se, a causa dei cambiamenti climatici e dell'evoluzione del paesaggio, l'aumento del pericolo di incendi boschivi rimane una questione importante in Svizzera e nella regione alpina. Io ringrazio Aaron Ghiringhelli, capo ufficio forestale, Boris Pezzati, ricercatore del VSL di Cadenazzo, e Giovanni Galli, ingegnere forestale, intervistati dal collega Matteo Martelli. Ringrazio Roberto Orsinelli per l'assistenza tecnica e noi ci risentiamo la prossima settimana. A presto!

0: Mille anni di storia della musica. Dalla nascita della polifonia alla musica contemporanea. Caffè Zimmermann. Musica forte, musica colta. Spiegata e analizzata dai musicologi di Rete 2 e dai loro ospiti. Caffè Zimmermann. Lunedì alle 15.35, in replica alle 23 e il sabato alle 16.35.
1: Rete 2.

0: In soli 10 anni, tra il 1957 e il 1967, John Coltrane ha innescato più di una rivoluzione musicale. Nel centenario della sua nascita, riscopriamo l'eccezionale parabola di uno dei musicisti più rivoluzionari e influenti del XX secolo. Arpeggi abbraccia con un unico sguardo la vasta produzione musicale di questo musicista geniale. Un punto di partenza per approfondire una delle esperienze musicali più entusiasmanti del nostro tempo. Con il musicologo Stefano Zenni, Giant Steps, viaggio nella musica di John Coltrane. Arpeggi, da lunedì 21 settembre a venerdì 16 ottobre alle 16:35 in Montmartre.
1: Rete 2.

0: Verde Aurora Weekend.
1: Una buona domenica in diretta dagli studi di Comano da parte di Paolo Borgonovo. Staremo insieme per questa mattinata fino alle 13, ma già troppo lontano il nostro sguardo. Cominciamo da vicino, sicuramente dall'attualità mescolata a tanta musica. Ora leggeremo i titoli dei quotidiani italiani, i nostri non sono in edicola, poi un momento di agenda e dopo il notiziario delle 7:30 riprenderemo tre momenti dalle pagine culturali di questi quotidiani stessi. La cultura evangelica e protestante invece è protagonista alle 8 della rubrica Tempo dello Spirito con Vroni Peterhans e Luisa Nitti. Il tema è la tutela ambientale, la voce delle varie chiese cristiane all'interno di questo tema che è stato recentemente messo ancora una volta in primo piano anche dal Papa Leone, dalla Chiesa Cattolica, e quindi è un po' la visione invece delle chiese cristiane protestanti in questo senso. Il laser, dopo il notiziario delle 8:30, è un laser in replica che ci porta in Sardegna, nell'Ogliastra, tra centenari, leggende e suoni del paese, per raccontarci una lotta arcaica che è un momento di grande ritrovo culturale e storico. E invece alle 9:05 la Santa Messa, per arrivare poi alle 10:35 alla grande parentesi dedicata all'arte visiva che ogni domenica offriamo, cioè voci dipinte. Un'ora da trascorrere per tessere idee, filare pensieri, questo è il sottotitolo della puntata cura di Monica Bocelli, che parte da un gesto antico che unisce il telaio sardo alla trama dei tessuti indonesiani, il potere di raccontare storie. Quindi ecco che le storie raccontate tramite l'arte tessile sono un po' il tema principale della puntata di questa settimana, con mostre dedicate a manufatti di vario tipo ma che hanno in comune appunto il mondo del tessile. Alle 11:35 il concerto della domenica, che di solito ripercorre e anche oggi lo fa i nostri archivi alla ricerca di grandi momenti dell'orchestra della Svizzera italiana, oggi sarà dedicato in particolare al direttore svizzero Armin Jourdan, direttore d'orchestra molto severo nel suo approccio alla partitura, sicuramente poco esibizionista ma di grande capacità nel riportare alla luce, nel riportare all'orecchio tutte le particolarità delle partiture più complesse. Ebbene, poi ci avvieremo rapidamente verso i nostri saluti e in tutto questo, ovviamente, come sempre diciamo, tantissima musica.

Il Ragazze Quartet per introdurci alla lettura dei quotidiani, e questo era un breve brano di Erwin Schulhoff estratto dall'opera Mittelstufe. Il Corriere della Sera: gli Houthi sfidano l'Italia, i miliziani perché i vostri caccia sono in Arabia, droni e missili contro Riyadh, fiamme sull'aeroporto. Il ministro italiano Tajani, ministro della difesa, risponde: non siamo in guerra. Ma intanto l'Unione Europea dice di sì a Roma, la missione in protezione delle navi che passano per il Mar Rosso va rafforzata. L'omaggio del calcio a Mazzola, Roma e Inter pari nel giorno del lutto. Mario Monti firma un editoriale: i pericoli e le scelte quando la politica ha paura, e parte dal timore di indisporre il presidente degli Stati Uniti, timore che ha spinto la Commissione Europea ad aspettare più di un anno prima di proporre al Canada un'alleanza che avrebbe potuto promuovere qualcosa di molto efficace per l'Europa stessa. Il tredicenne e la prof accoltellata, istigato dai suprematisti. A Roma, i gruppi in rete di True Crime, il video dell'aggressione. La vicenda è molto discussa in Italia. Un tredicenne ha accoltellato una professoressa a scuola, portandosi da casa un casco e un coltello, tutto un armamentario per filmare la sua impresa, tutto ottenuto tramite internet. Pare ora che le indagini sul tredicenne portino alla pista dei suprematisti, quindi gruppo di suprematisti nazionalisti contro il sistema. Surreale il cortocircuito sta nel fatto che la professoressa accoltellata per ragioni così di dissidio personali da parte del ragazzino è politicamente molto esposta a destra, si è spesso proposta, quindi pronunciata in favore di certe istanze dei suprematisti come la remigrazione, il rimandare a casa gli immigrati. E il cortocircuito si chiude perché il ragazzino, l'allievo, compagno di scuola del ragazzino accoltellatore, quello che ha salvato la professoressa difendendola, è curiosamente un immigrato congolese. Davvero un cortocircuito curioso. Il manifesto: capitalismo artificiale non crea ricchezza, aiuta a spostarla in Pokémon, il rapporto del Fondo Monetario fa il punto sulla I. In Germania Merz rischia onda nera ma rimonta SPD. E intanto le mani sulla Groenlandia è oltre il titolo: Trump caccia la CNN dalla sua Casa Bianca. Insomma, il presidente statunitense annuncia che la CNN non è più benvenuta all'interno della Casa Bianca. Insomma, non basta che abbia la sua parola su qualsiasi cosa, la parola degli altri non ci deve essere. Accumulazione, comando oligarchico è l'articolo di Marco Bascetta sull'idea, sul dibattito sull'intelligenza artificiale, anche perché mi era sfuggita una notizia in realtà molto interessante dal Corriere della Sera, che riprendo, perché Google ammette il primo caso in cui l'intelligenza artificiale, l'AI, è sfuggita al controllo. L'intelligenza artificiale ha hackerato tre aziende durante un'esercitazione, doveva succedere come esercitazione, invece è successo realmente. E insomma, diciamo che non è una notizia proprio incoraggiante. Repubblica: sì dall'Unione Europea all'Italia, più navi nel Mar Rosso, rafforzare la missione Aspides, e ancora una volta gli Houthi avvisano Roma: non siamo in guerra, ma se i vostri caccia aiutano i sauditi nel conflitto, è come se. Conte presenta l'agenda del 5 Stelle, non tratto il no al riarmo e alla difesa armata di Kiev, difficoltà dunque per il campo largo della cosiddetta sinistra progressista, che dovrebbe sfidare l'anno prossimo Giorgia Meloni e la destra, le destre italiane alle elezioni. Il botteghino piange, così Arianna Fino, su Riguardo al Cinema. Nelle nostre sale in Italia, addio effetto Venezia, a quanto pare l'effetto positivo sul cinema non sta essendo così importante. Il Sole 24 Ore, concludiamo con Il Sole 24 Ore. In Francia l'allarme è debito, le banche in aiuto, la Germania al voto, e Merz è sotto esame. E una immagine che rappresenta Romano Prodi, docente universitario e già presidente del Consiglio, capo del governo in Italia, e che così commenta la situazione: se la AfD, la Alternative für Deutschland, riesce a prendere il potere, sarà la fine dell'Europa. Così i titoli dei quotidiani, un brano di Gabriel Fauré per arrivare all'agenda.

0: Era questo lo scherzo dal quartetto per pianoforte numero 1 in Do di Gabriel Fauré con il quartetto cappeggiato da Michel D'Alberto al pianoforte e Renaud Capuçon al violino. Ed eccoci allora all'agenda.
1: L'agenda.
0: Classica con Costellazione Giovani, il progetto Next Generation alla sua seconda puntata ci propone un giovanissimo interprete, Ilya Schmuckler, il pianista, vincitore del concorso Geza Anda a Zurigo nel 2024, un programma incentrato su Mozart, Chopin, ma soprattutto la sonata numero 1 di Sergei Rachmaninoff, oggi alle 17 nella chiesa di Santa Maria Assunta a Locarno. Spostiamoci da Locarno per andare ad Ascona, al Monte Verità, un incontro tra lettura e musica, in italiano e in tedesco, due luminari della scena letteraria svizzera, parlano di letteratura e musica, Zora del Buono, vincitrice del premio svizzero del libro 2024, incontra Alain-Claude Sulzer, vincitore del premio di letteratura di Soletta. E la musica è a cura di Daria Zappa al violino, Mattia Zappa al violoncello, Danilo Buggini alla fisarmonica, brani di Piazzolla, Honegger ed altri, oggi al Centro Monte Verità dalle 15 in poi ad Ascona. Il festival organistico Antegnati. Ma parliamo del cornetto, strumento meraviglioso che si è estinto, è un po' scomparso, anzi è scomparso del tutto alla fin fine poi nel Settecento, per fortuna è stato recuperato dalla filologia nel secolo scorso e ricostruito perché è difficilissimo da suonare, bisogna ammetterlo, però ha forse il suono più vicino a quello della voce umana e così pensavano gli antichi che hanno scritto molta musica per lui e che lo consideravano una specie di sostituto appunto del canto. Allora, per il festival organistico Antegnati si esibisce il duo Nicola Lamon organo e David Brutti al cornetto con quel tipico repertorio di passaggi virtuosistici nel Rinascimento veneziano alle 17 nella chiesa di San Sebastiano a Bellinzona, una bella occasione per ascoltare uno strumento che per fortuna oggi si sente un po' di più. Philosophical Performance alle 16, Corso Elvezia 35 a Lugano, è il centro Cittadella. Parla di filosofia, racconta la filosofia Marcello Santini, invece al pianoforte Edoardo Fad e Gioia Soletto si esibiscono intrecciando questi due diversi linguaggi oggi alle 16 al centro Cittadella a Lugano. Per il Festival Ticino di OCG siamo arrivati al concerto di chiusura, oggi alle 17 nella chiesa di San Nazario Eccelso a Corzoneso, concerto da camera per oboe e arpa, oboe e arpa Silvia Zabarella e Elisa Netzer all'arpa, ma oboe quindi lo ricordiamo alle 17 nella chiesa di San Nazario Eccelso a Corzoneso paese. Le letture domenicali, invece, parliamo questa volta di letture al Museo Hermann Hesse a Montagnola, oggi prevedono il poeta da leggende e fiabe, leggono Simon Cattaneo in italiano, Thorsten Kort in tedesco alle 16 a Montagnola al Museo Hermann Hesse, e invece si può scomparire dietro un pronome, sì, l'Odissea e la reinvenzione linguistica del mondo, è uno spettacolo che ce lo racconta, è uno spettacolo di e con Nicola Gardini. Ne abbiamo parlato ieri a Moby Dick per il Babel Festival, uno spettacolo teatrale che racconta l'Odissea a partire dal libro Il più bel romanzo del mondo, un libro per Garzanti del 2025 dello stesso Gardini. Scusate, alle 18 oggi in Piazza Governo 11, che è evidentemente l'indirizzo del Teatro Sociale di Bellinzona. Giovani tracce, sei giovani donne si lasciano attraversare dal presente, la loro danza diventa rito contemporaneo e ricerca di una personale primavera e simbolo di rinascita. Alle 17 al Teatro San Materno ad Ascona. E invece questa mattina la Civica Filarmonica di Giubiasco oggi partecipa alla manifestazione Strada in Festa con diversi concerti lungo Viale Olgiati fino a Piazza Grande sotto i platani a Giubiasco, quindi dalle 10 in poi per una festa con i suoni della banda.

0: mio padre è stato un padre per altri. Di tutti i gesti che ha mancato in famiglia, dovrò trovarne ragioni. Come anche del fuoco che gli arse dentro, che scaldò poco per casa.
1: Il movimento elementare di Fabiano Alborghetti. Adattamento radiofonico di Massimiliano Zampetti. Domenica in scena. Oggi alle 17.35 e su rsi.ch/audiofiction.
2: Rete 2.
3: Buongiorno a tutte e a tutti voi dell'informazione da Fabio Degli Antoni. Disagi sulla tratta Zurigo-Berna, la stazione della capitale. I tifosi del Football Club Zurigo, diretti a Sion per la partita di ieri a Tourbillon, hanno azionato più volte l'allarme antincendio a bordo di due treni Intercity. I convogli sono stati soppressi da Berna. In un comunicato le FFS condannano il comportamento e analizzeranno gli eventi con la polizia e le autorità. La partita era stata anticipata per motivi di sicurezza. Ricordiamo che prima dell'inizio della stagione le FFS avevano informato i club che non avrebbero offerto più treni supplementari al di fuori degli orari abituali. Già alla fine di luglio sono state sporte denunce dopo che un treno era stato bloccato dai tifosi del Grasshopper, i quali avevano azionato il freno di emergenza 15 volte e fatto scattare l'allarme antincendio. Migliaia di persone hanno manifestato ieri a Ginevra e a Losanna per chiedere misure più incisive contro il cambiamento climatico, come la riduzione delle emissioni di CO2 e l'adattamento alle conseguenze del fenomeno. Nuove proteste sono previste fino al 2 ottobre in diverse città elvetiche. E a Zurigo e Urlico invece hanno manifestato oltre un migliaio di persone contrarie all'aborto nella Marcia per la Vita, un evento di stampo religioso che si svolge dal 2010. Circa 200 contromanifestanti a volto coperto hanno disturbato il corteo. La polizia era presente con un imponente dispiegamento di forze. Circolano informazioni contrastanti sui media riguardo alla data della seconda vaccinazione anti-Covid del capitano della nazionale Granit Xhaka. Certo è che lo sport svizzero è ancora in subbuglio per la possibile falsificazione del certificato di vaccinazione. Xhaka è comunque sotto inchiesta

0: della giustizia lucernese Nicola Luond.
1: L'approccio fuori legge alle regole durante il periodo Covid apre dunque un secondo fronte nello sport svizzero di alto livello. Qualche mese fa Patrick Fischer, l'allenatore di successo della nazionale di hockey, era stato allontanato prima dei mondiali di casa dopo che era emerso che si era recato alle Olimpiadi di Pechino nel 2022 con un certificato Covid falso. Una decina di giorni fa, per la cronaca, la Federazione Internazionale di Hockey lo aveva poi squalificato per 4 anni. Ora è il turno di un'altra grande star dello sport elvetico. Al centro dell'attenzione mediatica nazionale ma anche internazionale è la figura emblematica del calcio svizzero, il capitano della Nati, Granit Xhaka, 33 anni e oltre 150 presenze con la maglia rossocrociata. Premesso che Xhaka respinge con fermezza le accuse e che vige la presunzione di innocenza, quello che è certo è che la procura di Lucerna lo ha messo sotto inchiesta perché avrebbe ottenuto certificati Covid falsi. L'obiettivo è chiarire se ci sono stati reati connessi all'eventuale ottenimento fraudolento di un certificato e o alla falsificazione di documenti. Così si è espresso il portavoce della procura lucernese, procura che sentirà il giocatore nei primi giorni di ottobre. Il 6, fra l'altro, la Svizzera giocherà contro la Macedonia del Nord per la Nations League. I fatti risalirebbero al 2022 e si concentrerebbero sulla somministrazione di 2 dosi di vaccino contro il coronavirus, che potrebbero non essere mai avvenute. I certificati sarebbero stati rilasciati da una dottoressa lucernese, il cui studio è stato perquisito nel 2023 perché al centro di altri presunti casi di falsificazione di certificati. Come detto, Xhaka respinge le accuse ed è pronto a collaborare con la giustizia, ha detto il suo portavoce.
0: Dall'estero l'offensiva degli Houthi bussa alla porta del cuore del Regno Saudita. L'allarme aereo è suonato per la prima volta dall'inizio del conflitto nei cieli di Riyadh, dove la scorsa notte le esplosioni per gli attacchi dei ribelli hanno svegliato i residenti della capitale. Fiamme e una colonna di fumo si sono levate vicino all'aeroporto per un incendio in un serbatoio di carburante, azioni che indicano dunque la volontà dei ribelli di alzare la posta del conflitto all'indomani dell'attacco che venerdì ha colpito un caccia italiano fermo all'interno della base saudita di Taif. Il Ministero della Salute di Gaza, controllato dal gruppo Hamas, ha dichiarato nelle ultime ore che Israele ha ucciso almeno 4 persone nell'enclave palestinese a nord del campo profughi di Nuseirat, nella striscia di Gaza centrale. Germania, oggi circa 4 milioni di elettori si recheranno alle urne per 2 elezioni regionali. L'avanzata dell'estrema destra e della sinistra radicale potrebbe provocare nuovi scossoni e ripercuotersi sul cancelliere Friedrich Merz, la cui posizione è già fortemente indebolita. Seggi aperti a Berlino e nel Mecklenburg-Pomerania anteriore, cioè nel nord-est della Germania, dalle 6 alle 16. E in Russia si concludono oggi le elezioni parlamentari durate 3 giorni. Dopo l'esclusione dell'opposizione, presidente Vladimir Putin mira a ottenere una conferma ufficiale della sua linea bellica contro la vicina Ucraina. Nonostante la crisi economica, la stanchezza per la guerra è diffuso, ma il contento tra la popolazione si prevede che anche questa volta il suo partito, Russia Unita al potere da ormai oltre 20 anni, conquisti la maggioranza dei 2/3 della Duma. Ancora notizie adesso con Giordano De Lucia. A più tardi.
2: Lo sport.
3: Buongiorno, ben ritrovati all'ascolto. Apriamo con l'hockey e la prima sconfitta stagionale dell'Ambripiotto. Ha battuto ieri sera Losanna 4-1 con unica rete leventinese arrivata nel terzo tempo con Jolie quando il Losanna era già avanti 3-0. Sulle altre piste è successo della Joie 4-3 all'overtime sul Kloten, 6-2 dello Zugo a Davos, Rapperswil-Friburgo 3-2, Zurigo-Servette 3-0 e il Langnau è andato a vincere a Bienne 4-3 ai rigori. E in testa alla classifica a punteggio pieno c'è lo Zurigo con 9 punti. In Swiss League, da segnalare anche il successo del Bellinzona 4-2 sulla Rosa, e Bellinzona in testa alla classifica in solitaria. Veniamo al calcio e alle tre partite di Super League giocate ieri. Questi risultati: Sion Zurigo 1-1, Lucerna Grasshopper 5-1, Young Boys Servette 3-2. Da notare la doppietta di Essende per i bernesi, che erano sotto 2-0 al 40° minuto. In classifica il Lugano, che oggi gioca a Losanna dalle 16:30, Lugano che rimane in testa con 3 punti di vantaggio sulla coppia Sion IB. Le altre sfide odierne sono Vaduz, Tune, Basilea, San Gallo. Mentre in Serie A è finita 2-2 la sfida di vertice tra Roma e Inter. In serata poi successo della Lazio a Venezia 2-0, e così in testa alla graduatoria ci sono ora 3 squadre: Inter, Roma e Lazio a quota 13 punti, uno in più del Cagliari, che sempre ieri ha vinto a Udine 1-0. Oggi quinto turno che prosegue con Fiorentina Napoli, Frosinone Como, Parma Genoa, Juventus Atalanta e Milan Lecce. In MotoGP lo spagnolo Martin ha vinto ieri la gara sprint del Gran Premio d'Austria davanti alla Ducati di Marquez e Bezzecchi con l'altra Aprilia. Martin tornato in testa al Mondiale Piloti e che sarà in pole position oggi nella prova lunga al Via alle 14. Nel tennis infine niente promozione nel gruppo mondiale di Coppa Davis per la Svizzera, battuta ieri in Brasile anche nel doppio a Rio de Janeiro. Paul e Stricker hanno infatti ceduto in 2 set alla coppia Lush-Matos, che hanno così conquistato il punto decisivo per chiudere la sfida sul 3-0.
2: La meteo. Oggi tempo in prevalenza soleggiato, eccezion fatta per alcune velature ad alta quota e qualche cumulo pomeridiano. A basse quote, temperatura massima sui 25 gradi, in alta Engadina 21. In montagna, vento debole da nord-ovest, in rafforzamento dalla serata. Isoterma di 0 gradi a 4200 metri.
4: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

E questo era il violinista tedesco Daniel Deuter in un movimento dalla sonata per violino in sol minore di Georg Friedrich Händel. Ma accendi il sole che faccio l'arrosto. Con questo titolo, che estraiamo dal Sole 24 Ore, dall'inserto culturale del Sole 24 Ore di oggi, apriamo il nostro sguardo alle pagine culturali dei quotidiani. E il titolo è di un articolo di Davide Paolini, che giornalista esperto di gastronomia, tanto che in Italia è noto con il nome di gastronauta, così esordisce: caramba, che sorpresa, pensavo di aver sperimentato tutte le tecniche di cucina, ma non avrei mai immaginato di gustare piatti ai raggi solari. E poi continua e ci racconta che perché no, insomma, potrebbe essere il futuro, anche se è una modalità arcaica che risale a quando l'uomo scoprì il modo di concentrare i fasci luminosi per mezzo di vetri trasparenti e specchi allo scopo di dar fuoco a oggetti infiammabili. Ebbene, a volte tornano le scoperte, in questo caso, continua Paolini, per opera di un gruppo di ingegneri e fisici che ha dato vita all'associazione Cucina Solare, che hanno ideato di utilizzare la stessa energia e gli stessi principi per cuocere i cibi, trasformando in calore i raggi solari. Questa associazione promuove vari raduni che propongono anche dimostrazioni pratiche, confronti e incontri, quale l'insegnamento di tecniche per la costruzione di cucine solari, anche di cartone. La mia esperienza, continua Paolini, di un pranzo completo ai raggi del sole è stata davvero entusiasmante. Non posso affermare di aver scoperto sapori diversi, ma molto golosa. Metti un giorno bollente di questo agosto, mi trovo nel piccolo borgo di Murlo, a Siena, nella casa di campagna di Nicola Olivier, dottore di ricerca in ingegneria dell'informazione e ingegnere in telecomunicazioni, uno dei pionieri dell'utilizzo del sole, studioso da sempre, autore di Cucinare con il sole, un libro che spiega come costruire un forno solare. Olivieri è anche autore di I segreti degli orologi solari. La scena è inconsueta, mi trovo davanti a una batteria di forni solari di varia forma, a parabola satellitare, a box, a scatola, a pannelli, perfino uno di cartone. Il tutto proviene da materiale di riciclo di impianti telefonici o televisivi. Nella batteria, sul prato di casa, diventata una cucina solare, manca solo il forno da zaino in cartone, che poi mi viene mostrato, che Olivieri utilizza nelle impegnative scalate in alta montagna e nei campeggi. Sono sorpreso, stupito, perché quando mi avvicino ai forni, dai tegami neri, per una ragione tecnica, mi spiega Olivieri, arrivano invitanti odori che mettono fame, a cominciare dalle verdure in vetro, che poi mescolate con la semola diventeranno uno squisito couscous, la frittata di cipolle e patate, i fagioli e la salsiccia cotta sulla griglia. La griglia che attraverso gli specchi riflettenti alimentati dal sole riscaldano la griglia fino a renderla incandescente. Non manca il dessert, insomma un ciambellone casalingo combinato da un caffè solare che però è davvero espresso, pronto dalla moka in pochi secondi. Certo, la bollente estate 2026 è stata propizia agli associati di Cucina Solare, per fortuna le nuvole non hanno scioperato. Ma non è andata così, continua Paolini, a Marsiglia, dove mi hanno raccontato un simile esperimento al ristorante Pressage nel villaggio di Château-Goubert, di proprietà dell'ingegnoso Pierre-André Aubert, avanguardia di cucina solare, dove in un giorno d'agosto il sole ha detto no e al Pressage ha dovuto trovare un'alternativa con una specie di festival del couscous. Ma chissà quale sarà il primo ristorante di cucina solare in Italia, si chiede Paolini, forse nel 2027, se l'estate sarà ancora bollente. E certo, il patron dovrà essere più meteorologo che cuciniere, così è, se vi piace. L'articolo da cui abbiamo tratto qualche stralcio è Accendi il sole che faccio l'arrosto, leggerezza, ma un modo anche di pensare, è Davide Paolini che ne parla, che parla di questo argomento dalle pagine culturali di oggi, del Sole 24 Ore.

Un tema estratto da Così fan tutti di Wolfgang Amadeus Mozart, ritrasformato, rioperato dal trio di fiati Rousseau. E dalle pagine della lettura del Corriere della Sera, un articolo di Giuseppe Antonelli, il linguista, noto linguista italiano, che ci racconta, in un contesto dove i confini del vero si dissolvono sempre di più, il libro della linguista Raffaella Scarpa, che prova a identificare una grammatica del falso. E il libro si intitola La grammatica della menzogna, uscito per Treccani, e ci racconta che la menzogna è necessaria anche per preservare l'individuo, cioè ha una funzione, potremmo dire, evolutiva, mentire anche per sopravvivere. Ed eccone per esempio i 10 indizi che, secondo la grammatica della menzogna, fanno parte di un sistema stilistico coerente con tratti riconoscibili perché ricorrono in combinazione. Ecco, cominciamo. Il presente effettuale ribadisce uno stato per rovesciare una situazione drammatica. La casa è qui, le pareti sono solide, siamo al sicuro, detto da una donna in un diario durante l'assedio di Sarajevo, una menzogna rassicurante. Il futuro di destinazione, che prescrive una traiettoria vincolante per chi legge e che ascolta, il famoso andrà tutto bene dei film americani, o andrai avanti, troverai la forza, che magari è detto da chi lo dice sapendo di mentire. L'imperfetto di fondazione identitaria, che inventa un passato per rendere sostenibile il presente. Ah, io prima ero un altro, ero uno che contava, detto da un senza tetto che ricorda la propria vita, probabilmente reinventando i propri ricordi. Il passato giustificativo, che sigilla una decisione già presa, sottraendola al confronto. Abbiamo operato con la massima responsabilità, dice un'azienda nel comunicare un licenziamento collettivo ingiusto, una menzogna, sapendo di mentire, ma giustificata col passato. La predicabilità per procura, cioè deresponsabilizzare il soggetto tramite costruzioni impersonali. A un certo punto si è capito che non si poteva più andare avanti così. Una persona che ha posto drammaticamente fine a una relazione, questo si è capito, è evidentemente una menzogna. La subordinazione probatoria crea una sequenza di subordinate che non aggiungono a un'informazione ma a una schermatura. Cosa che dico non perché voglio usare mio figlio, una madre che chiede l'affidamento del figlio, anche qui una subordinazione che serve a autogiustificarsi. La designazione fondativa, costruire una realtà fittizia per accumulo di dettagli. Mi ha regalato una collana con una pietra verde, con uno smeraldo piccolo incastonato nell'argento, una persona in cura per fantasie compulsive. Aggiungere dettagli per rendere creativa, ma anche e soprattutto credibile, la propria immagine rassicurante. La litote, che è una figura retorica, quella di negare un qualcosa per affermare il suo contrario, quindi negare il contrario invece di dire la verità. Non è che stia bene una persona appena informata di una diagnosi grave, ecco qui una menzogna che è quasi una retorica stilistica. La meiosi, che riduce l'intensità di un fatto insostenibile. Ogni tanto esagero un po', una persona rovinata dal gioco d'azzardo, che in questo caso evidentemente si sta autogiustificando. E infine la generalizzazione, usare un luogo comune per sottrarre il caso al giudizio singolo. Tutti prima o poi ci passano, una qualsiasi persona che racconta una vicenda dolorosa che magari in realtà è tutt'altro che comune. Soltanto questi 10 indizi, ma l'articolo è molto raffinato nel identificare gli archetipi della menzogna e spiegare che la menzogna è un effetto collaterale inevitabile della nostra economia, perché è un'economia sociale cognitiva fondata sulla competizione per l'attenzione. Noi competiamo per l'attenzione e la menzogna fatalmente ne fa parte. E questo lo trovate, ce ne racconta Giuseppe Antonelli all'interno della lettura e supplemento culturale di oggi del Corriere della Sera.

0: E questo era il finale del concerto per pianoforte e orchestra in fa maggiore di Franz Joseph Haydn, la Camerata Schweiz, diretta da Howard Griffiths, Melody Isao al pianoforte. Bellissima produzione. E concludiamo il nostro sguardo alle pagine culturali dei giornali con la Repubblica e con una bella notizia che ci farà piacere, anche se forse non ci stupisce del tutto. A firma del corrispondente di Repubblica Enrico Franceschini da Londra, leggere fa bene in senso letterale, ma solo è per puro piacere. I libri, così Franceschini afferma un proverbio, curano l'anima meglio di qualsiasi medicina. Adesso uno studio scientifico rivela che curano anche il corpo. Secondo un'indagine della Cambridge University, leggere per il puro piacere di leggere fa bene alla salute, facendo scendere lo stress, diminuendo il rischio di demenza e producendo una varietà di altri benefici nell'organismo umano. L'effetto salutare, precisa la ricerca, vale per la lettura di qualsiasi genere, narrativa, e saggi classici della letteratura, romanzi da spiaggia, gialli, rosa, insomma quello che vogliamo. E il beneficio si avverte a tutte le età. L'importante è acquisire l'abitudine di avere un libro aperto fra le mani, al resto provvedono quelle pagine stampate, curandoci senza che nemmeno ce ne rendiamo conto. Pubblicato sulla rivista accademica Psychological Medicine in collaborazione con The Queen's Reading Room, associazione di beneficenza fondata dalla regina Camilla, lo studio di Barbara Shakian e Christelle Langley, due docenti della facoltà di psichiatria di Cambridge, indica che leggere rafforza la salute mentale e il rendimento intellettuale, sviluppando maggiore empatia e abbassando il pericolo di demenza senile e altri disturbi simili. A qualunque età si cominci, continua la ricerca, leggere migliora le prestazioni cognitive e riduce il rischio di declino mentale. A qualche educatore può sembrare ovvio, ma la ricerca basata su decine di migliaia di test lo conferma con percentuali inoppugnabili e dati di fatto. Risonanze magnetiche, per esempio, dimostrano che leggere cambia la struttura del cervello e migliora la connessione fra le sue parti. In bambini fra i 7 e gli 11 anni bastano 8 settimane, pensate, di lettura per registrare un aumento del volume della materia grigia. Adulti che leggono regolarmente libri e quotidiani abbassano del 33% il rischio di sviluppare il morbo di Alzheimer. Dati ricavati da un campione di 10.000 bambini mostrano che cominciare a leggere fin dall'infanzia produce una memoria migliore, maggior capacità di risolvere problemi, un più alto rendimento a scuola e minori problemi mentali nella vita. E inoltre dormono di più e passano meno tempo davanti allo schermo di un telefonino, di un computer o della TV. Negli adulti, i dati raccolti dalle due ricercatrici indicano che la lettura è associata a minore stress, maggiore empatia verso il prossimo, un calo della solitudine, un miglioramento generale dello stato di salute e un rallentamento del declino mentale in età avanzata. Gli adulti al di sopra dei 55 anni che leggono hanno minori problemi cognitivi. Ulteriori vantaggi, afferma la ricerca, sono visibili nei casi di lettura condivisa, lettura di gruppo come quella di Book Club. I gruppi di lettura sembrano fornire addizionali benefici attraverso l'interazione sociale, oltre ad aiutare ovviamente le persone a sentirsi meno isolate. Insomma, non è mai troppo tardi per cominciare a leggere, conclude lo studio. I benefici della lettura si protraggono per tutta la vita. Naturalmente prima si comincia e meglio è, ma va bene sempre. Insomma, Umberto Eco citava spesso un famoso aforisma: chi legge vive mille vite, chi non legge ne vive una sola. Adesso il grande scrittore semiologo potrebbe aggiungere che la vita di chi legge è anche più sana di quella di coloro che non leggono. Leggere fa bene in senso letterale, Enrico Franceschini ce lo racconta, corrispondente da Londra, nelle pagine di Repubblica. Ed ora lasciamo lo spazio a Tempo dello Spirito, meditazione di evangelica, cultura evangelica e delle chiese cristiane e protestanti. Il tema che oggi fa da sottotraccia a buona parte della puntata è dedicato al rispetto dell'ambiente.
1: Tempo dello Spirito, un programma di spiritualità evangelica, a cura di Luisa Nitti. In redazione Gael Curtens e Cristina Ferrari.
2: Ogni volto diverso, ogni storia diversa e tutte necessarie. La differenza è la firma di Dio sul creato. Buongiorno e ben ritrovati a Tempo dello Spirito. Elisabetta Tisi, parroca della Chiesa Cattolica Cristiana nel Ticino, nella sua meditazione biblica, spiega che Dio nella sua creazione sembra aver messo una particolare passione per la diversità della vita. Biodiversità è anche una delle parole chiave del tempo del creato, che le chiese cristiane celebrano in modo ecumenico dal 1 settembre al 4 ottobre, per ricordare l'urgenza e la necessità di preservare l'ambiente. Ancora in tema ambientale, nella seconda parte della puntata, parleremo dell'ufficio ecumenico Chiese per l'Ambiente con sede a Berna, che compie 40 anni e si occupa di preparare i materiali e i sussidi per le chiese utili a celebrare ogni anno il tempo del creato. Quest'anno il tema scelto è vivere con valore, il valore aggiunto delle cose. E partiamo subito con la riflessione biblica della parroca Elisabetta Tisi. Il testo di riferimento, letto dalla voce di Paolo Sesana, si trova nel libro di Giobbe al capitolo 39.
3: Spazio alla parola. Meditare con la Bibbia.
4: Sai quando figliano le capre selvatiche? Hai osservato quando le cerve partoriscono? Lo struzzo batte allegramente le ali, ma le sue penne e le sue piume sono forse di cicogna? Sei tu che dai al cavallo la forza, che gli vesti il collo di una fremente criniera? È la tua intelligenza che allo sparviere fa spiccare il volo e spiegare le ali verso il sud?
5: C'è una strana contraddizione nel nostro tempo. Ci ripetono continuamente «sii te stesso», ma poi ogni giorno ci suggeriscono come dovremmo essere, come dovremmo vestirci, come dovremmo parlare, come dovremmo educare i figli, come dovremmo lavorare e perfino come dovremmo essere felici. Così, senza quasi accorgercene, finiamo di assomigliarci sempre di più. Mi fa sorridere pensare che se Dio avesse amato l'omologazione avrebbe creato un solo tipo di albero, una sola specie di fiore, un solo uccello e probabilmente un solo tipo di essere umano. Si sarebbe risparmiato un sacco di lavoro. Invece non esistono due alberi uguali, due foglie uguali e persino i fiocchi di neve hanno forme diverse. Dio sembra divertirsi con la varietà. Ha creato miliardi di persone diverse con tante teste diverse. Il che dimostra due cose: che Dio ha una fantasia inesauribile e che non ha mai dovuto organizzare una riunione di parrocchia. Nel libro di Giobbe, a un certo punto, Dio prende la parola. Giobbe soffre, ha perso i figli, la salute, i beni, le certezze, tutto. E allora vorrebbe una spiegazione, come dargli torto. Vorrebbe sapere perché. E Dio? Dio gli parla di animali, di capre selvatiche, di struzzi, di cavalli, di falchi. Ma che razza di risposta è? Uno soffre, Dio parla di struzzi. Eppure, poco alla volta, si capisce che Dio non sta cambiando argomento. Sta allargando lo sguardo. Giobbe è rinchiuso nella finestra stretta del suo dolore. Dio gli apre davanti un orizzonte più grande, l'immensità della vita in cui sta la nostra piccola vita. Gli mostra un mondo infinitamente più grande, dove la vita continua a nascere in mille forme diverse. Le capre partoriscono sulle montagne, gli sparvieri prendono il volo, i cavalli corrono, gli struzzi fanno gli struzzi. La vita continua ed è tutta diversa. La creazione sembra avere una passione per la diversità della vita, biodiversità. Pensate a un bosco. Se ci fosse un solo tipo di albero sarebbe un bosco povero. E se ci fosse un solo fiore, dopo un po' smetteremo persino di guardarlo. La ricchezza nasce dall'incontro delle differenze. Noi però passiamo molto tempo a confrontarci, perché davanti alla differenza ci sentiamo spesso a disagio. Da una parte vorremmo che gli altri non fossero troppo diversi da noi, non fossero troppo strani. Dall'altra vorremmo avere il carattere di qualcuno, la sicurezza di qualcun altro, la serenità di un'altra persona. Ci sembra sempre che la versione migliore di noi sia da qualche altra parte. E intanto rischiamo di dimenticare la persona che siamo. Il pino non passa la vita cercando di diventare una quercia e lo struzzo non si vergogna di non essere una cicogna. e lo sparviero non prova a correre come un cavallo. Solo noi umani sembriamo convinti che per essere felici dobbiamo diventare qualcun altro. La comunione non nasce dall'uniformità. Cresce quando ciascuno porta quello che soltanto lui o lei può portare. Gesù non sceglie 12 persone identiche. Chiama maschi e femmine, pescatori, pubblicani, impulsivi, riflessivi. E se la differenza fosse proprio la firma di Dio? Un antico detto rabbinico dice: quando un uomo conia 100 monete con lo stesso stampo, escono tutte uguali. Ma il santo benedetto, pur creando tutti gli umani a partire da Adamo, non ne ha fatti due uguali. La fabbrica cerca di produrre pezzi identici, ma un artista, Dio, realizza opere uniche. La risposta che oggi Dio dà a Giobbe è un invito anche per noi. Alziamo lo sguardo. La realtà è più grande delle nostre spiegazioni. Il creato ci ricorda che non siamo il centro del mondo, ma una parte di esso. E impariamo a guardare con stupore ciò che troppo spesso consideriamo ordinario. Custodire il creato non significa allora soltanto proteggere le specie animali o vegetali, significa anche imparare qualcosa sul cuore di Dio. E in queste domeniche abbiamo lasciato che fosse il creato a farci da maestro. Ci ha insegnato che il limite può diventare benedizione, che il vento ci porta più lontano dei nostri programmi e della nostra mania di controllo, che prima della colpa c'è una benedizione, e oggi il creato aggiunge un'ultima parola: non aver paura di essere diverso. Il creato canta questa verità da sempre: ogni foglia diversa, ogni volto diverso, ogni storia diversa, tutte necessarie. Questa è la meta della creazione, non un mondo dove tutti diventano uguali, ma un mondo dove ogni persona è finalmente libera di essere se stessa e proprio per questo capace di vivere in comunione con gli altri. La Trinità, in fondo, non è un individuo perfetto, ma una relazione perfetta. Come dice oggi Dio a Giobbe, sei dentro un mistero che ti precede e ti sostiene. La biodiversità, la diversità della vita, è la meraviglia della creazione. La comunione è la sua vocazione. E Dio? Dio è il luogo in cui tutta questa meraviglia si compia.

0: Un inno, quello che abbiamo ascoltato, che guarda al creato, alla natura, con gli occhi della fede, con lo sguardo di chi riconosce in Dio colui che, secondo il racconto della Genesi, dice che la creazione è molto buona. La relazione con Dio è fonte di gioia e lo è più che mai in questo tempo del creato, il tempo liturgico che le chiese cristiane celebrano a settembre e fino al 4 ottobre. Proponiamo adesso all'ascolto una preghiera composta dal pastore Giuseppe Latorre. Abbiamo affidato la lettura alla voce di Paolo Sesana.
1: Ogni mattina, Signore, donaci la gioia della vita, quella che hai seminato in noi quando abbiamo aperto a te il nostro cuore. Ridonaci quella gioia impastata di fiducia e coraggio. Non permettere che sia soffocata in fondo alla nostra anima da gelate di rabbia e paura, ma che si sprigioni da noi come un fresco vento estivo. Aiutaci a prendere coscienza della gioia che hai seminato in noi, e ad ogni nuovo giorno che nasce, cambia la nostra tristezza in vivacità e la nostra debolezza in nuovo vigore. Illumina di gioia i nostri occhi e genera uno sguardo che infonde fiducia, quella che trabocca dalle labbra e parla di amore con un sorriso appena accennato. Donaci una gioia che sappia penetrare la malinconia e scacci la noia, che cancelli la tristezza e infonda speranza. E se volessimo arrenderci alla ineluttabilità dell'umana debolezza, quando la vita non ci porta gioia, insegnaci ad essere noi a portare gioia alla vita, con parole e atteggiamenti di fiducia e di coraggio. Insegnaci, Signore Gesù, ad avvicinarci agli altri con il tuo stile umile e sereno, col sorriso sulle labbra, e a vivere in questo mondo in trasformazione senza i rimpianti sul passato, ma con la rassicurante parola di chi ha attraversato giorni bui e tempestosi e gioito già della quiete attesa e non ancora giunta dopo ogni tempesta. Amen.
0: L'Ufficio Ecumenico Chiese per l'Ambiente, con sede a Berna, compie 40 anni. Si occupa, fra le altre cose, di preparare materiali e sussidi per le chiese utili a celebrare ogni anno il tempo del creato. Quest'anno il tema scelto per questo tempo liturgico è vivere con valore, il valore aggiunto delle cose. In occasione dell'inaugurazione a Lugano del giardino Laudato Si, ispirato ai principi di salvaguardia del creato, l'ex presidente della ÖKU, Froni Peterhans, spiega come nasce e in che cosa consiste l'impegno di questa organizzazione ecumenica, che ormai da decenni si unisce anche ad altre organizzazioni ecologiche per avere più voce in capitolo nelle azioni politiche proposte. L'ha intervistata la collega Chiara Geroni.

0: Vivere con valore, il valore aggiunto delle cose, è il tema scelto quest'anno dall'ECU, l'Ufficio Ecumenico Chiese e Ambiente, per celebrare il tempo del creato. Durante questo tempo liturgico, dal 1 settembre al 4 ottobre, le chiese cristiane in modo ecumenico dedicano riflessioni e azioni al tema della cura e della tutela dell'ambiente. In un tempo in cui la crisi climatica ha conseguenze tangibili sulla vita di tutti e tutte noi, le chiese intendono esserci. Froni Peterhans, già presidente dell'Ufficio Chiese e Ambiente, racconta come e con quali finalità è nata questa istituzione che compie 40 anni.
1: Die ÖKU, als sie gegründet wurde, haben schon bald die alle großen Landeskirchen.
2: L'Ufficio Chiese per l'Ambiente, fin dalla sua fondazione, è stato sostenuto finanziariamente da tutte le grandi chiese cantonali. Da 40 anni queste chiese sostengono questa istituzione, in particolare durante il tempo del creato, sensibilizzando i fedeli affinché quest'ultimo venga celebrato, spesso anche attraverso collette che offrono un contributo economico. Le chiese cantonali riconoscono inoltre l'Ufficio Chiese e Ambiente come organismo di certificazione per il Gallo Verde.
1: Anerkennen die ÖKU als Zertifizierungsstelle für den grünen Gürtel.
0: La certificazione del Gallo Verde, lo ricordo, è l'assegnazione di uno speciale marchio ecologico che contraddistingue le chiese e le parrocchie che presentano un profilo particolarmente rispettoso dell'ambiente. Sentiamo ancora Froni Peterhans, intervistata dalla collega Chiara Gerosa.
2: Negli anni Ottanta, all'epoca della fondazione, temi come l'inquinamento atmosferico o la morte dei boschi erano di grande attualità. Per questo motivo è stata fondata anche l'Organizzazione Ecumenica Cristiana Europea, ECEN, di cui facciamo parte.
0: E l'aspetto pubblico dell'impegno delle chiese sul fronte ecologico è fondamentale.
1: ÖKU verbindet sich auch mit anderen.
2: L'Ufficio Chiese Ambiente si unisce anche ad altre organizzazioni ecologiche per avere a volte più voce in capitolo nelle azioni politiche. Le chiese stesse tendono a essere più prudenti su questo fronte. L'ÖKU sottolinea e promuove costantemente il fatto che, oltre a celebrare in chiesa, dobbiamo impegnarci per la salvaguardia del creato anche al di fuori della chiesa, vivendo così la nostra fede.
0: Come detto, il tema scelto per quest'anno, per il tempo del creato, è vivere con valore, il valore aggiunto delle cose. L'idea è di riflettere in un modo nuovo su concetti come possesso, desiderio, sostenibilità e qualità della vita. I materiali, in francese e tedesco, includono spunti per la predicazione, stimoli per un consumo sostenibile, ausili per il lavoro comunitario.

E mentre andiamo verso la chiusura della puntata, l'annuncio della celebrazione ecumenica che si svolge nell'ambito della festa federale di ringraziamento, pentimento e preghiera, detta anche digiuno federale, e del tempo del creato. La comunità di lavoro delle chiese cristiane nel Canton Ticino organizza la celebrazione ecumenica per oggi alle ore 16:30 nella chiesa di San Giovanni a Bellinzona. E con questo è tutto, grazie per aver seguito Tempo dello Spirito. Vi ricordo che la trasmissione può essere riascoltata in podcast collegandosi al sito della RSI. Da Luisa Nitti, buona domenica!

Due oboi, fagotto e basso continuo, brano di Antonio Vivaldi nell'esecuzione dell'ensemble Zefiro, diretto dall'oboista Bernardini, l'oboista fondatore anche stesso del gruppo Alfredo Bernardini.

E questa era l'aria di Rosina, dunque Io son, tu non mi inganni, trascritta da Vincenzo Gambaro nei primi anni dell'Ottocento, quindi poco dopo il suo grande successo nell'esecuzione molto festosa dell'ottetto italiano.

Questo un estratto dal quartetto per archi numero 13 di Ludwig van Beethoven, quartetto in si bemolle maggiore, nell'esecuzione del quartetto Mosaic.

0: Christian Järvi, direttore alla testa della Baltic Sea Philharmonic Orchestra, è un disco del 2020 e si tratta della Bella Addormentata, una sinfonia drammatica arrangiata da Christian Järvi, quindi messa insieme dallo stesso autore, dallo stesso direttore, e tutto questo per introdurre il notiziario. Dopodiché passeremo direttamente al Laser in Replica, che ci porta in Sardegna, e poi alle 9:05 in diretta dalla Chiesa del Cristo Risorto la Santa Messa.
1: Buongiorno a tutte e a tutti voi. Dall'informazione da Fabio Degli Antoni in studio, gli svizzeri voteranno contro la possibilità di costruire nuove centrali nucleari. Oltre 125.000 persone hanno firmato nell'arco di 3 mesi il referendum contro il progetto approvato dal Parlamento a giugno. Lo ha annunciato ieri il comitato promotore. Parliamo adesso dei disagi sulla tratta Zurigo-Berna e alla stazione della capitale. I tifosi del Football Club Zurigo di Rete Action per la partita di ieri al Tourbillon hanno azionato più volte l'allarme antincendio a bordo di 2 treni intercity. I convogli sono stati soppressi da Berna. In un comunicato le FFS condannano il comportamento e analizzeranno gli eventi con la polizia e le autorità. La partita era stata anticipata per motivi di sicurezza e ricordiamo che prima dell'inizio della stagione le FFS avevano informato i club che non avrebbero più offerto treni supplementari al di fuori degli orari abituali. E poi già alla fine di luglio, nelle prime partite, nei primi turni, sono state sporte denunce dopo che un treno era stato bloccato dai tifosi del Grasshopper, i quali avevano azionato il freno d'emergenza 15 volte e fatto scattare l'allarme antincendio. Migliaia di persone hanno manifestato sempre ieri, ma a Ginevra, Losanna, per chiedere misure più incisive contro il cambiamento climatico, come la riduzione delle emissioni di CO2 e l'adattamento alle conseguenze del fenomeno. Nuove proteste sono previste fino a 2 ottobre in diverse città elvetiche. Mentre a Zurigo e Oerlikon hanno manifestato invece oltre 1 migliaio di persone contrarie all'aborto nella Marcia per la Vita, un evento di stampo religioso che si svolge dal 2010. Circa 200 contromanifestanti a volto coperto hanno poi disturbato il corteo e la polizia era presente con un imponente dispiegamento di forze. Circolano informazioni contrastanti sui media riguardo alla data della seconda vaccinazione anti-Covid del capitano della nazionale di calcio Granit Xhaka. Certo è che lo sport elvetico è ancora in subbuglio per questa possibile falsificazione di un certificato di vaccinazione. Xhaka è comunque sotto inchiesta della giustizia lucernese. Nicola Luond.
2: L'approccio fuorilegge alle regole durante il periodo Covid apre dunque un secondo fronte nello sport svizzero di alto livello. Qualche mese fa Patrick Fischer, l'allenatore di successo della nazionale di hockey, era stato allontanato prima dei mondiali di casa dopo che era emerso che si era recato alle Olimpiadi di Pechino nel 2022 con un certificato Covid falso. Una decina di giorni fa, per la cronaca, la Federazione Internazionale di Hockey lo aveva poi squalificato per 4 anni. Ora è il turno di un'altra grande star dello sport elvetico. Al centro dell'attenzione mediatica nazionale ma anche internazionale è la figura emblematica del calcio svizzero, il capitano della Nati, Granit Xhaka, 33 anni e oltre 150 presenze con la maglia rossocrociata. Premesso che Xhaka respinge con fermezza le accuse e che vige la presunzione di innocenza, quello che è certo è che la procura di Lucerna lo ha messo sotto inchiesta perché avrebbe ottenuto certificati Covid falsi. L'obiettivo è chiarire se ci sono stati reati connessi all'eventuale ottenimento fraudolento di un certificato e o alla falsificazione di documenti. Così si è espresso il portavoce della procura lucernese, procura che sentirà il giocatore nei primi giorni di ottobre. Il 6, fra l'altro, la Svizzera giocherà contro la Macedonia del Nord per la Nations League. I fatti risalirebbero al 2022 e si concentrerebbero sulla somministrazione di 2 dosi di vaccino contro il coronavirus, che potrebbero non essere mai avvenute. I certificati

0: attaccati sarebbero stati rilasciati da una dottoressa lucernese, il cui studio è stato perquisito nel 2023 perché al centro di altri presunti casi di falsificazione di certificati. Come detto, Giacca respinge le accuse ed è pronto a collaborare con la giustizia, ha detto il suo portavoce.
1: Secondo quanto riportato dalla Sonntags Zeitung, la Confederazione intende ritirarsi da 6 paesi nell'ambito della cooperazione allo sviluppo. Sono prospettati tagli su Nepal, Armenia, Georgia, Zimbabwe, Tanzania e Tunisia dall'elenco dei paesi prioritari come emerso da un documento interno consultato dal giornale. Il Dipartimento federale degli affari esteri ha parlato di revisione delle priorità per un importo di 330 milioni di franchi all'anno e di FAE che ieri sera ha espresso invece profonda preoccupazione per l'acutizzarsi delle tensioni conflittuali in Arabia Saudita e invita i belligeranti alla massima moderazione al rispetto del diritto internazionale. Ricordiamo che nella notte di sabato è andato a fuoco un deposito di carburante vicino all'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita. E nelle ultime 24 ore nel sud dello Yemen poi gli scontri tra Houthi e miliziani locali hanno causato 48 morti. Ucraina, almeno 3 persone, tra cui 2 bambini, sono state uccise per un attacco aereo russo contro Kiev, danneggiate alcune abitazioni e veicoli. Sul fronte opposto, le autorità russe hanno riferito che Mosca e la sua regione sono state prese di mira da centinaia di droni che hanno causato 2 morti e danneggiato un'importante raffineria nell'ultima giornata delle elezioni legislative. Il presidente americano Donald Trump ha anticipato il suo rientro da Camp David ed è giunto alla Casa Bianca attorno alle 2 ore a Svizzera, al posto di rientrare domenica sera. Non si hanno dettagli sui motivi. Torniamo sulla nuova intesa raggiunta da Stati Uniti e Danimarca in merito alla Groenlandia. L'accordo, che sarà formalizzato la prossima settimana, potrebbe portare una distensione e dovrebbe permettere a Washington di garantirsi una presenza militare esclusiva nella regione per lungo tempo. Giuseppe Bucci.
2: L'intesa potenzialmente potrebbe mettere fine a una controversia lunga mesi tra le due sponde dell'Atlantico. Di fatto l'America di Trump dice addio alle velleità di annessione della Groenlandia in cambio di alcune garanzie. Primo, il rafforzamento della presenza militare nella regione attraverso un controllo permanente della sicurezza nell'isola. Secondo, la certezza che mai Cina e Russia possano mettere piede e soprattutto basi nella regione. Certo, ci sono punti da chiarire, non si capisce ad esempio su cosa appoggi quel permanente usato da Trump per definire la presenza che Washington eserciterebbe sulla sicurezza in Groenlandia. Nell'annunciare l'accordo il presidente americano ha comunque usato toni trionfalistici, ma anche da parte danese sembra prevalere un certo ottimismo, anzi molti analisti definiscono l'intesa raggiunta una vittoria, un successo diplomatico che permette a Copenaghen di incassare il riconoscimento definitivo della sovranità sull'isola. Valgano per tutte le parole di Lars Rasmussen, ministro degli esteri danese, secondo cui l'intesa metterà fine a un periodo di incertezza e rafforzerà la sicurezza nell'Artico, nel Nord Atlantico e all'interno della NATO stessa. Insomma, in attesa di chiarimenti, il clima sull'asse Washington-Copenaghen si è fatto decisamente più disteso.
1: Infine, cronaca regionale, la polizia della città di Lugano ha informato che stanno circolando su WhatsApp falsi avvisi di contravvenzione redatti in lingua tedesca, riconducibili a una procedura di pagamenti quasi identica a quella ufficiale. Chi ricevesse tale messaggio non deve aprire il link e non deve rispondere, siccome si tratta di una truffa. L'informazione ora continua. A voi una felice domenica, anche in nostra compagnia.
3: Lo sport.
4: Buongiorno da Simone Giambonini. Apriamo con l'hockey, perché alla terza partita è arrivata la prima sconfitta stagionale dell'Ambri Piotta, battuto ieri sera a Losanna per 4-1. L'unica rete leventinese è arrivata nel terzo periodo con Jolie, quando i vodesi erano già avanti 3-0. Sentiamo le parole del difensore bianco-blu Isacco Dotti.
5: Ci è voluto tutto il primo tempo per trovare l'intensità giusta, per raggiungere la loro intensità. Trovo comunque che già nel primo tempo ci siamo creati le nostre occasioni e non le abbiamo sfruttate. Anche all'inizio del secondo tempo ne abbiamo avute parecchio, peccato che non siamo stati capaci di riaprire subito la partita. E poi merito loro invece, che hanno sfruttato il power play, l'occasione che hanno avuto loro. Poi anche alla fine, anche dopo il nostro gol, loro hanno continuato a spingere molto forte e non siamo riusciti poi a trovare altri spazi e altre possibilità. Lo sappiamo che non siamo i favoriti per il titolo, chiaramente, però noi ci concentriamo su quello che è il nostro lavoro, quello che possiamo influenzare noi, quindi facciamo tutto il possibile per dare il meglio di noi stessi.
4: Le parole di Isacco Dotti. Sulle altre piste, Ajoie Cloten 4-3 all'overtime, Davos Zugo 2-6, Rapperswil Friburgo 3-2, Zurigo Ginevra 3-0, Bien Lagnau 3-4 dopo i rigori. In vetta alla classifica c'è ancora lo Zurigo con 9 punti, l'Ambri Piotta è quarto a quota 5, mentre il Lugano è nono con 3 punti e solo 2 partite disputate. In Swiss League i GDT Bellinzona Snakes si sono imposti anche nella seconda partita di campionato, superando 4-2 in casa la Rosa. Passiamo al calcio, alla Super League 3, le partite disputate ieri, 1-1 tra Sion e Zurigo, il Lucerna ha travolto il Grasshopper 5-1, mentre lo Young Boys ha battuto il Servette 3-2 in rimonta. In classifica il Lugano resta al comando con 3 punti di vantaggio sulla coppia formata da Sion e Young Boys. I bianconeri saranno in campo oggi alle 16:30 a Losanna. Le altre sfide di giornata sono Vaduz Thun e Basilea San Gallo. In Serie A è terminata 2-2 la sfida di vertice tra Roma e Inter in serata, successo della Lazio 2-0 a Venezia. In testa in classifica ci sono ora Inter, Roma e Lazio, tutte a quota 13, una lunghezza davanti al Cagliari, vittorioso 1-0 a Udine. Oggi si completa il quinto turno con Fiorentina-Napoli, Frosinone-Como, Parma-Genoa, Juventus-Atalanta e Milan-Lecce. Passiamo alla MotoGP. Lo spagnolo Martin ha vinto ieri la sprint del Gran Premio d'Austria davanti alla Ducati di Marquez e all'altra Aprilia di Bezzecchi. Martin torna così in testa al Mondiale Piloti e oggi partirà dalla pole nella gara lunga al via alle 14. Per il tennis, niente promozione nel gruppo mondiale di Coppa Davis per la Svizzera, sconfitta ieri anche nel doppio in Brasile. In serata è poi sceso in campo anche il ticinese Remy Bertola, che si è imposto contro Matteo Spuccinelli e ha regalato l'unico punto alla Svizzera, fissando il punteggio sul 3-1. Chiudiamo con il ciclismo. Oggi iniziano i mondiali di Montreal con la cronometro femminile alle 15 e quella maschile alle 18:45. Entrambe sono in diretta streaming e su RSI La 2. Per il momento è tutto, buona giornata.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: La sa strumpa. Sa strumpa. La lotta. Per noi la lotta è in sardo e sa strumpa.
1: Beh, innanzitutto non è propriamente un gioco, anche se spesso quando ci si riferisce alla strumpa si dice giocare, tipo si giocava alla strumpa o stanno giocando alla strumpa.
0: Praticamente era una sfida tra ragazzi, cioè chi era il più abile a mettere a terra, diciamo, l'avversario. Si usavano quando si facevano le tosature, le marcature del bestiame, sempre con il, come si dice, nel rispetto dell'avversario, ecco.
1: E qui, a Villagrande Strisaili, nel cuore dello Jastra, in Sardegna, si strumpa da sempre.
0: Strumpa, diciamo, per me è stata una cosa che mi ha sempre diventata una cosa, ormai è diventata, è entrata nella pelle.
1: Dal terrazzo in cui mi trovo, insieme all'ex lottatore Luigi Nonnis, si vede il panorama dal Monte Gennargentu fino alla costa orientale. Arbatax, Tortolì, Barisardo.
0: Questa dove sono quelle nuvole, lì c'è Baunei e i vari paesi, Lozzolai, Girassole.
1: Che poi Luigi aveva iniziato a fare strumpa sul serio solo dopo aver compiuto 30 anni.
0: Poi per me è diventato una sorta di sport, una...
1: Ma in poco tempo è diventata una specie di leggenda, la roccia di Villanova, che è la frazione di Villagrande Strisaili.
0: Cioè, puoi stare con gli amici, andare nei paesi, fare questa strumpa, diciamo, per me è stata una cosa...
2: Capitolo primo. Come funziona sa strumpa?
3: Ma come funziona sa strumpa? Quali sono le regole principali?
0: Sa strumpa è, noi ci agganciamo una presa e ci prendiamo o le dita così in questo sistema. Io poi ho avuto sempre la mia presa a dita.
3: Personale?
0: Personale. Tanto è vero che anche gli amici di Villagrande, per far conoscere anche sa strumpa, hanno messo questa mia presa a due dita.
2: Capitolo secondo. Sì, ma come inizia un incontro di sa strumpa?
3: Come si inizia questa la strumpa?
0: Devi cercare di buttare a terra l'avversario. Sbaglia a terra, fianco a terra, puoi cadere anche entrambi su un fianco. Se cadi entrambi su un fianco, è patta.
3: Ok.
0: Poi quando una volta che l'avversario è, devi subito mollare, perché può anche essere pericoloso, che non è mai successo. In tanti anni che l'ho praticata, sinceramente ho fratturato una costola, però non è successo niente. Il più delle volte è raro che succeda patta. Per me, cioè, a meno che non siano proprio due che sì, un po' si conoscono, e allora è più.
2: Capitolo terzo. Un buon giocatore, o meglio, un buon lottatore di sa strumpa, o meglio, un buon guerradore.
0: Ma non c'entra niente essere grosso, pesante, magro, cioè la forza ci deve essere, anche se poco ci deve essere, però devi essere molto astuto, anche sapere a volte anche capire le debolezze dell'avversario.
3: E che trucchi si possono usare?
0: Trucchi ce ne sono vari, come ad esempio gli puoi mettere il piede al fianco, gli metti il piede così, oppure il ginocchio al ginocchio, oppure lo alzi, lo fai girare un po' e lo butti spalle a terra. Cioè, poi ci sono anche altri trucchi che non posso dire.
2: Capitolo quarto. La famigerata presa a due dita di Luigi Nonnis. Parte pratica.
3: Come funziona questa stretta tua particolare?
0: Ovviamente io la tengo così e ci prendiamo così.
3: Allora, stiamo facendo una prova, eh. Aiuto!
4: Io faccio così.
0: Mi prendo alle dita qua. E cosa è successo? Non è che bisogna chiamare qualche dottore, no?
1: Alla fine ho capito che la strumpa è una specie di abbraccio. Non ci si può mai sganciare dall'avversario e vince chi schiena l'altro.
0: La strumpa è una cosa antica, perché...
3: Quanto antica è?
0: antica, molto antica.
1: Dalle parti di Cagliari, sul monte Arcosu, è stato anche ritrovato un bronzetto di epoca nuragica, i lottatori di Uta. Raffigura due personaggi a piedi scalzi, di cui uno è disteso a terra e l'altro da sopra lo blocca. Sembra la fine di un round di strumpa.
5: Uè, salute, ciao. Come ti sta? Infatti dopo molti prima si scolavo.
1: Del resto allora, le regole della strumpa sono sempre le stesse. Sono semplici e in paese più o meno tutti le conoscono.
6: Cioè volevano vedere chi riusciva a sollevarsi da terra.
7: Giocano prendendosi, cercando di farsi un po' lo sgambetto, di proiettarsi a terra l'uno sull'altro.
8: Non c'è cattiveria, uno cade per terra e l'altro in piedi. Un regolamento semplice semplice, un regolamento facile da capire anche da un esterno, dal pubblico.
1: Siamo in piazza Chiesa ed è da poco arrivato il camion con le impalcature che serviranno a montare gli spalti per il torneo di strumpa che si celebra di qui a due giorni.
8: Sì, siccome dopo l'alluvione abbiamo dovuto un po' ridimensionare il posto perché il paese offre poche zone dove fare il torneo, quindi poi comunque rimane centrale.
1: Tra due giorni qui verranno lottatori da tutta la Sardegna, ma anche da fuori. E sugli spalti c'è posto per 2000 persone.
8: No, qui c'è la giuria, qui c'è il tatami in mezzo.
1: Davide Scudu fa parte del gruppo che ogni anno organizza il torneo. E tra le cose che fa nel tempo libero c'è il maestro di arti marziali.
8: Ma tanto devo andare in macchina.
1: Stiamo andando a visitare la sua palestra.
8: Sì, sì, è lontana, sono 2 chilometri da qua. Sali, sali, che io la uso per lavorare, quindi un po' super extra disordinata. Quindi tu non hai origini sarde?
1: Davide conosce la strumpa per via dei racconti che si sono sempre fatti in famiglia.
8: Perché mia nonna era fortissima a fare la lotta sarda. Mia nonna faceva le competizioni, cioè faceva le competizioni così, che ne so, magari c'era centinaia di bambini prima, o di ragazzi, ragazze, facevano.
9: E con chi lo faceva?
8: Sicuramente sarà con uomini e donne, non è che c'era distinzione prima. Io mi ricordo da piccolo, ci mettevano a combattere a casa con mia cugina. E poi non ho mai mollato con la lotta sarda, oltre a essere uno dei soci che dà la mano per cercare di tenere viva questa tradizione, alla fine facevamo i turni per i bambini, quindi è la tradizione, ci continui a tenere viva la tradizione del paese. Nella palestra. Piccolina, questo era il mio garage. Mi sono privato del garage per sviluppare questo sogno. Io sono partito proprio subito con l'idea di aprire una palestra nel mio paese. Ma non per una questione di economica, ma per una questione proprio di passione, no? Perché io ho girato veramente tutta l'Italia. Però quello che mi dispiaceva è che io mi sono dovuto spostare dappertutto perché non c'era niente qua.
1: La palestra di Davide è l'unica nel raggio di chilometri. Conta 31 allievi e diverse medaglie e premi vinti negli ultimi anni anche a livello nazionale.
8: Guarda, questa faccio vedere una foto qua. Qui avevo portato 3 atleti, capace di lotta olimpica, under 16, e ne sono tornato con 2 medaglie.
1: Tatami, kimoni, poster appesi al muro con ideogrammi. Davide porterà 2 giovani atleti alla strumpa di dopodomani, ma molti degli oggetti qui dentro rimandano alla cultura giapponese più che a quella sarda.
8: Che significa Yaukki? Che significa Nana Korobi Yaukki? Che significa cadi 7 volte e rialzati 8 volte? Giapponese? Beh, fa parte della vita quella di cadere sempre, cadi sempre nella vita. Quindi qualsiasi cosa che ti accade, tu devi prendere in realtà.
1: È che, anche secondo quello che mi hanno detto altre persone qui a Villa Grande Strisaili, tra Giappone e Sardegna ci sono più di una cosa in comune, soprattutto con Okinawa.
8: Abbiamo due cose.
1: Per esempio il fatto di essere un'isola.
8: Okinawa con la Sardegna. Due, c'è la lotta. Qui ad esempio c'è Sastrumpa, lotta tradizionale che non si fa in tutta Italia. Lì a Okinawa c'hanno il Tegumi, che è il sumo di Okinawa, che non ha niente a che vedere col sumo tradizionale giapponese.
1: E poi il fatto che è uno dei luoghi al mondo con il maggior numero di ultracentenari.
8: Villa Grande, abbiamo noi il record di longevità maschile. Loro hanno il record di longevità femminile.
1: A Villa Grande Strisaili, 2801 abitanti, l'hanno anche inserita nella Blue Zone, che comprende le aree del pianeta con i maggiori indici di longevità. E in paese, nelle vetrine, nei bar, capita facilmente di imbattersi in qualche articolo di giornale incorniciato che parla di quello o quell'altra centenaria che magari hanno compiuto gli anni.
10: De via Ballero, assai in mano.
11: Messo.
12: Buongiorno.
13: Buongiorno.
11: Puoi entrare, sì.
13: Certo.
12: Come va?
11: Andrea, Annina.
13: Nina.
11: Wow. Classica cantina del pastore, hai visto?
1: Se sono nella cantina della casa di Nina, dove oggi come un tempo si conservano le forme di pecorino, è per capire meglio questa storia della longevità a Villa Grande.
13: Eh sì, perciò sono durati a 100 anni. È la vita dei centenari qua a Villa Grande. E quanto non si attenne?
11: Adesso sei viventi ci sono.
13: Sei viventi centenari. Ma ce ne sono state. C'è da Domiana, c'è una cugina di mia nonna che è arrivata a 111, già Damiana.
1: Ma è cambiato tanto lo stile di vita qui?
13: Si viveva proprio in un modo primitivo, perché non c'era niente. Oggi c'è la macchina, ad esempio, ma allora si camminava solo a piedi. Si andava la mattina e si rientrava di sera, come erano i pastori, ad esempio. Zio Gabriele Mireo, ad esempio, ha fatto sempre una vita da campagna, pastore, sempre pastore, e a più e a 101 deve compiere. C'è una signora che ha 103, deve compiere 104, deve compiere, però la testa ce l'ha, le funziona, proprio, diciamo, ha sempre lavorato.
1: Posso sapere, secondo voi, quindi, qual è il segreto di questa longevità?
13: Di questa longevità, mangiare le cose naturali, proprio le cose, non c'erano le cose che conservanti, ad esempio, non c'era il frizze. Adesso facciamo una cosa subito in frizze, perché altrimenti si guasta.
11: Sì, quello è. E poi, come diceva prima, anche le persone non avevano né mezzi né niente, si viveva molto più umilmente. E quindi c'erano relazioni anche più sane, che quello comunque influisce, non c'era stress, non c'erano neanche orologi, alla fine non è che eri stressato, non eri stressato da dover dire alle 5 c'è un appuntamento, alle 6 o un altro, alla fine si viveva, sì. Secondo me vuol dire molto quello.
13: Non era altro, purtroppo eravamo proprio primitivi.
14: Cerchio.
11: Il giorno 7 ci sarà la 13ª edizione del torneo internazionale di Strumpa e Lotte Celtiche e Juntos, giunto alla 13ª edizione.
1: Antonio Coccoda è anche il presidente dell'associazione che ogni anno organizza il torneo di Strumpa. Il nome del torneo è Juntos e come altri anni inizio a capire che ospiterà lottatori da diverse parti d'Europa, oltre che dalla Sardegna.
11: A questa edizione parteciperanno gli atleti dell'Islanda, della Scozia, dei Brettoni e per la prima volta anche un rappresentante del Kirghizistan e dell'Iran, oltre ovviamente agli atleti sardi.
1: E che lotte portano?
11: Allora, fondamentalmente il torneo è solo di strumpa, quindi faranno il torneo, si baserà principalmente sulla strumpa, però ogni nazionalità ha la sua lotta.
1: Quindi diciamo si sfideranno tutti con le regole e le modalità della strumpa?
11: Sì, sì, loro la conoscono perché comunque sono, sono affezionati a Juntos dall'inizio, dalla prima edizione. Però oltre a strumpa è comunque, come dice il nome, Juntos, che vuol dire unione, è un motivo anche per comunque essere uniti e per fare amicizie, rinsaldare le vecchie e stare tutti uniti. Quindi per noi è una festa con pranzi e cene insieme. Quindi si è offerta il classico carne arrosto, la pecora arrosto fatta alla sarda, più formaggio marcio. E poi anche i gattoli, che sono un tipico piatto villagrandese.
1: Il caso marzu è il formaggio con i vermi, mentre i gattoli sono delle specie di frittelle. E durante l'incontro con il sindaco di Villagrande, alcuni tra gli ospiti stranieri che ormai sono arrivati non nascondono che il cibo insieme all'ospitalità sono probabilmente tra i motivi che li spingono ogni anno a tornare per partecipare al torneo. È arrivato il giorno degli incontri e dentro la sala dei giudici si stanno completando gli abbinamenti.
14: Questi sono da 4.
1: I lottatori iscritti sono 42 e sono divisi per fasce di peso e di età.
14: Questa è la prima parte di gara. Tieni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 incontri. Dimostrazione.
0: Io vorrei partecipare, ma sai quante volte me lo dicono i compagni, a volte me lo dicono anche scherzosamente: ah, ti prendo, ti sbatto per terra, ti strumpo.
1: E una volta fuori, mentre Luigi si sistema tra il pubblico, sugli spalti incomincia ad arrivare la gente.
15: Lei è venuta a vedere la strumpa?
16: Sì, quello sì che la vedo.
17: Sì, sì, il paese risponde in modo molto affettuoso a questa manifestazione. Poi è una lotta antica. Io sono mamma, ho sempre portato i miei figli. I miei figli adesso sono grandi, il più grande ha 19 anni, quindi lo portavo da quando era piccolino.
1: Però, a vedere?
17: Sì, a vedere la strumpa. Sì, qui è molto sentita.
18: Luigi, una tuta grande, l'occasione del 13° torneo internazionale Juntos di strumpa. Questa associazione, tutto che oggi compie 30 anni, è diventata maggiorenne.
19: On the mat, first match, Frank Chokan. Next match, Gurian Sagedu.
1: La prima cosa che capisco è che un incontro fatto di 3 round può durare anche meno di un minuto.
7: Ma, io sono qui solo nel ruolo come medico di gara. Il medico rianimatore, fondamentalmente, perciò sono qui sperando che faccia soltanto lo spettatore.
3: Se dovesse capitare, è pronto a intervenire?
7: Sì, assolutamente, perché mi è già successo in altre competizioni un pochino più aggressive. Qui fondamentalmente, per fortuna, i danni fisici rientrano nel fatto di eventuali lussazioni o dislocazione articolare, niente di importante.
1: E poi capisco anche che ci sono mosse e abilità che un occhio poco allenato difficilmente riesce a comprendere.
3: In sardo sa vuol dire, è l'articolo, no?
0: Sì, la.
3: Ah,
0: come sa. Dico, come dico, la lotta.
3: Ah?
0: Sa strumpa.
3: E in questa sa strumpa ci sono delle parole tipiche che si usano?
0: Parole, no, sinceramente non ho mai...
3: Tipo sgambetto, come si dice?
0: No, dietro, dietro deve. Dietro deve.
3: Dietro deve?
0: Ti metto il piede, no? Oppure dietro di osseddu. Cioè magari l'osseddu, questo, praticamente.
3: Il pollice.
0: Questo se glielo ficchi qua nella, nella spina dorsale. È un po', sai, fa male, non è che. Indebolisce, è un sistema per indebolire magari.
3: Come si chiama? Questo era un segreto.
0: Ma non dirlo.
3: Non lo dice. Come si chiama però?
0: Osseddu.
3: Osseddu.
0: Osseddu.
1: Ci sono varie leggende sui combattimenti di Luigi Nonnis, la roccia di Villanova.
0: Io quando ho iniziato, ad esempio, davano anche premi in danari. Sì, la prima volta che ho gareggiato qua a Villa Grande avevo vinto 250.000 lire, perché era mi ero pagato la rata della macchina.
1: E uno è quello di quando lo hanno chiamato Puffo.
0: Sì, io ho sempre avuto la mia tifoseria anche negli altri paesi, perché sarà stato il mio, questo essere piccolino, mi hanno sempre voluto bene, diciamo, ecco.
1: Quella volta in cui l'avversario gli avrebbe detto ti tronco in dio su Puffo, che sarebbe ti spezzo in due Puffo.
0: Mi ricordo questo ragazzo di Oliena, pesava 122 kg e io pesavo 83 kg. C'è stato quel momento, lui magari pensava che invece è bastato poco, è bastato mettere un piede e lui è caduto con quel tipo Davide Golia. È così.
1: Oggi la maggior parte degli applausi sicuramente va ai due lottatori di qui, quelli che si allenano nella palestra di Davide. E tra le persone del pubblico c'è una persona che desta sicuramente l'attenzione. A volte sta in piedi, a volte si siede, a volte ritorna in piedi. Lei quante volte è venuto a vedere la strumpa?
20: Più volte. C'è la strumpa a casa. Casa buona e mamma noi, il mio nonno, lottava, non so se era qui o dov'era, con quelli famosi. E lui era piccolo, no? I giovani d'oggi gli sembra tutto niente.
1: Quanti anni ha?
20: Adesso. Adesso ho passato 100. 100 l'ho fatto a gennaio.
1: Alle 20:38, dopo due ore di combattimenti e zero infortuni, arriva il momento delle premiazioni. We are preparing the honor ceremony. I riconoscimenti sono tanti in tutte le categorie, fino al premio di miglior lottatore di Sastrumpa.
21: The best wrestler of Juntos.
1: E ad aggiudicarselo è uno scozzese che è venuto a lottare la strumpa con il caratteristico gonnellino.
21: Max Frey, Scozia.
1: Ma c'è ancora un altro atto del torneo ed è probabilmente il più ambito: la cena finale del torneo con una tavolata apparecchiata per 130 persone.
0: Strumpa comunque, ti dico la verità, è una cosa da provare. Una volta che la provi, almeno io parlo per me, una volta che l'ho provata.
22: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
23: Questo era Laser, ora dalla Chiesa del Cristo Risorto a Lugano, con i canti a cura della Corale di Santa Maria dei Miracoli di Morbio Inferiore, celebrata da Don Emanuele Di Marco, va in onda la

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Cari amici del Signore, oggi celebriamo la festa federale di ringraziamento, anche conosciuta come digiuno federale, una antica ricorrenza che da secoli accompagna la Svizzera. È una celebrazione interconfessionale, quindi coinvolge anche le altre confessioni cristiane, anche alcune comunità di altre religioni, è anche un momento civile e quindi converge l'attenzione sulla gratitudine al Signore, ma anche sulla capacità di fare del sacrificio. Quindi ci aiuta a capire che l'intreccio tra festa e sacrificio fa parte della nostra vita. A volte bisogna imparare anche a togliersi qualcosa in attesa poi di sistemare alcune altre cose. È proprio così. Il Vangelo non solo ci fa aprire gli occhi, ma ci educa anche ad avere uno sguardo buono. E questo è un grande dono che la parola di oggi ci fa. Consente a ognuno di noi di rinnovare il nostro sguardo sul prossimo e sui beni che stanno intorno a noi, in modo particolare in questa festa federale di ringraziamento. All'inizio della celebrazione chiediamo quindi il perdono per le nostre mancanze, specialmente per quelle volte che abbiamo chiuso gli occhi davanti agli altri. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi, e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: O Padre, le tue vie sovrastano le nostre vie, quanto il cielo sovrasta la terra. Concedi a noi la gioia semplice di essere operai della tua vigna, senza contare meriti e fatiche, lieti solo di portare frutti buoni per la speranza del mondo, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Isaia. Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino. L'empio abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Ritorni al Signore che avrà misericordia di lui e al nostro Dio che largamente perdona. Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri e le vostre vie non sono le mie vie. Oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Parola di Dio.
2: Rendiamo

Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia che io viva, sia che io muoia. Per me, infatti, il vivere è Cristo e il morire un guadagno. Ma se il vivere nel corpo significa lavorare con frutto, non so davvero che cosa scegliere. Sono stretto infatti fra queste due cose. Ho il desiderio di lasciare questa vita per essere con Cristo, il che sarebbe assai meglio. Ma per voi è più necessario che io rimanga nel corpo. Comportatevi dunque in modo degno del Vangelo di Cristo. Parola di Dio.

In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza, disoccupati, e disse loro: andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente? Gli risposero: perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro: andate anche voi nella vigna. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama i lavoratori e dai loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel riterrarlo, però, mormoravano contro il padrone, dicendo: questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono? Così gli ultimi saranno i primi e i primi ultimi.

«Cercate il Signore mentre si fa trovare» erano le prime parole della prima lettura, che ha avuto quindi la forza di dirci che c'è un tempo che ci è dato, è un tempo limitato, è un tempo non infinito, un tempo per cercarlo. «Cercate il Signore mentre si fa trovare» è il tempo della vita. Se dovessimo elencare tutto ciò che cerchiamo nella nostra esistenza terrena, probabilmente non basterebbe un libro per contenere i nostri desideri. Eppure, l'antico testo che abbiamo letto dice una verità. Siamo stati creati e ci è stata data la vita per cercare il Signore e imparare a stare con Lui. Ogni volta che viviamo un gesto di amore, impariamo a conoscere meglio Dio. Quindi Dio, sì, è vero, Dio si fa trovare. Ogni volta che preghiamo, quando aiutiamo qualcuno, quando annunciamo il suo regno, quando ci occupiamo dei nostri cari e non solo, quando siamo accanto a una persona che sta morendo, Dio sì che si fa trovare. L'amore umano è un riflesso dell'amore di Dio. Per questo che la lettura ci ha rassicurato sul fatto che Dio si fa trovare. D'altronde, nel Salmo che abbiamo cantato subito dopo, si diceva: «La sua tenerezza si espande su tutte le creature». Già, Dio creatore, Dio innamorato, Dio tenero. Quanto ne abbiamo bisogno? Non avete anche voi l'impressione, carissimi, che la gente sia sempre più arrabbiata e rancorosa, che i rapporti saltino così in fretta, che la fiducia sia sempre di più un'eccezione? Noi cristiani sappiamo che ciò non ha l'ultima parola. È per questo che siamo qui questa mattina, oppure siamo collegati attraverso la radio. Insomma, siamo convinti, sappiamo e crediamo che questa tenerezza ci possa raggiungere in tutte le preoccupazioni o le faccende, anche le più ostili, della nostra vita terrena. Cerchiamolo dunque questo Dio che si fa trovare. E come? Questa notte, guardando i giovani che popolavano Lugano con movimenti notturni, che gridavano, tanti di loro che bevevano alcol ed erano giovanissimi, pensavo a queste parole che poi qualche ora dopo avrei condiviso con voi. Dio è tenero anche con loro. Ma come far giungere a questi giovani queste parole? Queste parole che riscattano quella frustrazione che spesso hanno nel non avere un'alternativa a quegli svaghi che in fondo lasciano in loro solo un grande vuoto e anche un grande mal di testa la mattina. Cerchiamolo quindi questo Signore, questo Dio che si fa trovare, e aiutiamo gli altri a trovarlo. È per questo che entriamo nella pagina del Vangelo, un testo che sicuramente abbiamo già sentito, o magari no, però comunque sia, lo possiamo approfondire in alcuni suoi aspetti. Si parla di una parabola. Il padrone di un campo esce a chiamare i lavoratori e lo fa a diverse ore. Al termine chiama tutti e, a partire dagli ultimi, dà lo stipendio pattuito, che era un denaro, a ciascuno. Questo suscita una protesta molto intensa di coloro che lavoravano già dalle 6 di mattina, comprensibile. Hanno infatti ricevuto la stessa somma di chi ha iniziato a lavorare alle ore 17 e quindi ha lavorato un'ora sola al posto delle 12 di consuetudine. È un Vangelo che ci trasmette una grande ricchezza per il nostro cammino spirituale, più che per quello materiale, perché comunque nasconde un senso di ingiustizia anche in noi. Poi, se lo dice Gesù, ci fidiamo, però quella cosa che tutti guadagnano uguale a noi stessi crea comunque un po' di difficoltà. Infatti non è un testo per darci insegnamenti di giustizia sociale o di economia aziendale. Questo Vangelo è un richiamo a convertirci ai criteri di Dio, quindi a riconoscere quel Dio che si fa trovare, quei criteri che non sono però gli stessi che abbiamo noi. Noi infatti siamo abituati a calcolare secondo le logiche mondane, facilmente ci schieriamo dalla parte di chi protesta in questo Vangelo. Chi lavora 12 ore, onestamente,
Non è giusto che sia stipendiato con la stessa somma di chi ne ha lavorata una sola. Ma quali sono questi insegnamenti che ci può dare questo Vangelo? Innanzitutto, nella salvezza non c'è una percentuale, o c'è o non c'è. Quindi questo, che possiamo trarre da questo Vangelo, ci aiuta a capire perché viene data una moneta, un denaro a ciascuno. O siamo salvati o non siamo salvati. Non siamo salvati così così. Non è che possiamo avere a che fare con Dio così così. Il secondo punto importante è che nel regno di Dio non c'è posto per l'invidia. Tutti godranno infatti della gioia altrui. Questo dobbiamo impararlo come atteggiamento, perché se questo è il modo di fare quando si è davanti a Dio, cioè non avere invidia, in effetti vale la pena prepararsi, perché comunque nella nostra vita quotidiana l'invidia serpeggia. E allora, preparandoci all'incontro con Lui, visto che Dio si fa trovare, vale la pena già allenarsi su questo tema. Il terzo punto, essenziale per noi, tratta invece dell'attenzione e la cura per tutti. Gesù ci insegna che la sua cura è anche per chi è rimasto escluso dal lavoro, per mille motivi. Pensiamo un po', c'era una certa nostalgia quando gli ultimi dell'ultima ora dicono: nessuno ci ha preso. Forse per la fragilità fisica, forse per altre questioni, Gesù ci dice che tutti hanno diritto a ricevere quello che permette di sfamarsi. Infatti, per chi era ormai a un'ora dalla conclusione, dal tramonto, pensiamo che rassegnazione c'era per non aver guadagnato nulla per sé

e di premura che spesso ci tiene in possesso. Lasciate a Gesù l'ultimo posto. Lo cerca Lui. Non state in ultima posizione. Tra i tanti insegnamenti che possiamo trarre, quindi, non può però mancare un messaggio centrale, che ora scopriamo insieme. Infatti, il padrone è volontariamente provocatorio quando decide di dare il denaro partendo dagli ultimi. Se infatti avesse dato subito il denaro a quelli che avevano iniziato a lavorare alle 6, quelli sarebbero andati tranquilli e non avrebbero mai saputo che gli altri prendevano lo stesso stipendio. Invece c'è scritto nel Vangelo che apposta il padrone dice: dai a partire dagli ultimi, quasi a dire: fai vedere che tutti prendono uguale. La provocazione di Gesù è fortissima. L'invidioso non soffre perché gli manca qualcosa, ha ricevuto esattamente il denaro pattuito, ma soffre perché un altro ha ricevuto del bene. Quindi il bene altrui diventa la sua condanna personale. Non a caso la parola italiana invidia deriva dal latino invidere, che significa guardare contro, guardare di traverso, guardare ostile. Gesù fotografa questa dinamica millenni prima della psicologia moderna. E proprio con la vista, se prendiamo il testo originale greco, troviamo un altro dettaglio prezioso. L'espressione finale del padrone verso l'operaio geloso non è semplicemente «sei invidioso perché io sono buono?» oppure «il tuo occhio è cattivo perché io sono buono?» Il greco dice proprio così. Nel mondo antico l'occhio cattivo rimandava direttamente a quell'invidia distruttiva, cioè lo sguardo distorto che non riesce a godere del bene altrui. Nel mondo semitico antico l'occhio non era visto come un semplice organo passivo che riceve la luce, ma come una sorgente che proietta all'esterno ciò che l'uomo ha nel cuore. Gesù ci sta dicendo che dobbiamo purificare il nostro sguardo su ciò che abbiamo intorno, a godere dei lavori ben fatti degli altri e delle cose belle intorno a noi, evitando di distruggere il prossimo come spesso accade. Il paradosso di questo Vangelo è che la sofferenza dell'uomo che protesta non è perché non ha ricevuto, ma perché quelli che hanno ricevuto uguale. Carissimi, quanto è tenero il nostro Dio. Ci ribadisce che per vivere bene e per prepararci a vivere nel bene assoluto con Lui, quando Dio vorrà, ben inteso, dobbiamo saper riconoscere il bene e goderne. Tutto il bene che c'è intorno a noi. Anche quello di un padrone che decide di dare a tutti uguali, anche per un padrone che dà da mangiare a tutti e si preoccupa che nessuno torni a casa a mani vuote. Nel trattato sulla gelosia e sull'invidia, che è un tema che c'è dall'inizio dell'umanità, si può andare addirittura indietro a Caino ed Abele, San Cipriano di Cartagine, stiamo parlando di un santo del III secolo, quindi 1800 anni fa, definisce l'invidia un tarlo dell'anima. È una malattia invisibile che consuma l'uomo dall'interno. L'occhio cattivo della parabola è infatti lo stesso sguardo con cui Caino guardò Abele. Uno sguardo che non tollera la benevolenza di Dio verso l'altro e che, se potesse, distruggerebbe il bene che non può possedere. Ecco allora che il bene non è solo per noi, nel nostro cercare di possedere, di avere tutto per noi. Il bene c'è intorno a noi e c'è anche per gli altri. E proprio per prepararci all'incontro con Dio, sta a noi prepararci riconoscendo il bene che è intorno a noi. E proprio perché questa parola parla ai nostri cuori e ci apre gli occhi, vogliamo proclamare la nostra fede, che diciamo con il credo detto degli Apostoli. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito

0: Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Fratelli e sorelle, la parola di Dio ci ha ricordato oggi che il Signore si fa trovare da chi lo cerca con cuore sincero. Grati per la sua infinita bontà e sostenuti dalla fede in Lui, rivolgiamo a Lui con fiducia la nostra preghiera. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore.
1: Per la Santa Chiesa e i suoi pastori, perché sull'esempio dei martiri sappiano annunciare il regno di Dio senza stancarsi, ricordando ad ogni uomo che la salvezza è un dono gratuito del Padre, da accogliere con gioia e gratitudine. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per tutta la nostra comunità parrocchiale e civile, il Signore ci conceda di essere una comunità feconda di opere buone, capaci di abbattere le barriere dell'invidia e del rancore per camminare uniti nell'amore vicendevole. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per quanti sono uniti a noi attraverso la radio, per i malati, gli anziani, chi vive nella solitudine o nell'impossibilità di uscire di casa, sentano che la tenerezza di Dio accorcia ogni distanza spaziale e avvertano la presenza spirituale e l'abbraccio caloroso di tutta questa assemblea che prega con loro e per loro. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per la purificazione del nostro sguardo, perché il Signore ci liberi dal tarlo dell'invidia e dall'occhio cattivo che calcola e giudica. Ci doni occhi capaci di rallegrarsi per il bene altrui e di scorgere la bellezza e la bontà che Egli semina ogni giorno intorno a noi. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per chi si sente all'ultimo posto, per quanti vivono momenti di prova nel lavoro, nella salute o nella famiglia e rischiano di cedere alla rassegnazione, lo Spirito Santo ricordi che il Signore abita proprio l'ultimo posto per non lasciare mai nessuno da solo. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. O Padre, che nella Tua generosità non guardi i nostri meriti, ma il bisogno del nostro cuore, accogli le preghiere di questa Tua famiglia, sia di coloro che sono qui radunati, sia di quanti sono spiritualmente uniti a noi attraverso i mezzi di comunicazione. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli con bontà, o Signore, l'offerta del Tuo popolo e donaci in questo sacramento di salvezza i doni eterni, nei quali crediamo e speriamo con amore di figli, per Cristo nostro.

della vita, perché in questo giorno di festa ci hai convocato nella tua casa. Oggi la tua famiglia riunita nell'ascolto della parola e nella comunione dell'unico pane spezzato fa memoria del Signore risorto nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo, ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata, nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro amministratore apostolico, il Vescovo Alain, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte la vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo

0: Con profonda gratitudine al Signore vogliamo rinnovare il nostro sguardo e per questo che ci rivolgiamo al Padre con le parole che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tua potenza e la gloria dei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna.

0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola io sarò salvato.

0: Preghiamo. Guida e sostieni, o Signore, con il continuo aiuto il popolo che hai nutrito con i tuoi sacramenti, perché la redenzione operata da questi misteri trasformi tutta la nostra vita, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Dopo la benedizione canteremo insieme il Salmo svizzero, perché è una preghiera con la quale si affida la Confederazione Elvetica al Signore, quindi è con questo spirito che vogliamo cantarlo, con la gratitudine al Signore per quello che fa per noi, ma vogliamo anche chiedergli di proteggere sempre la nostra patria, ma anche coloro che condividono con noi questo cammino, quindi non guardando solamente al bene della nostra nazione, ma anche a tutto quello che ha potuto fare nell'aiuto delle popolazioni più bisognose, che questo spirito di attenzione al prossimo possa sempre essere la caratteristica della Svizzera, come ha saputo dimostrare tante volte nel corso della storia. Carissimi, per vedere la bontà ci vuole un occhio buono, che sia in costante allenamento per riconoscere il bene, per riconoscere Dio laddove lui si riflette. Troppo spesso pensiamo che Dio si nasconda, e invece oggi abbiamo imparato che Dio si rende presente laddove c'è il bene, quindi sta a noi trovarlo. La nostra vita è davvero una caccia al tesoro, e il tesoro è Dio. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Il Signore vi benedica e vi custodisca. Faccia risplendere per voi il suo volto e vi faccia grazia.
1: Amen.
0: Rivolga a voi il suo

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Dalla Chiesa del Cristo Risorto a Lugano, con i canti a cura della Corale di Santa Maria dei Miracoli di Morbio Inferiore, celebrata da Don Emanuele Di Marco, abbiamo trasmesso la Santa Messa.

E questo era lo scherzo del trio per pianoforte numero 2 di Johannes Brahms, il trio Ax Cavacos Yo-Yo Ma. Ma noi torniamo a Lugano e lo facciamo nel nome di San Francesco.

0: Sia laudato San Francesco, lauda anonima, come quasi tutte le laude medievali. Al nome di Francesco è dedicata la stagione del Cantar di Pietre di quest'anno e abbiamo con noi al telefono Giovanni Conti, l'organizzatore della rassegna stessa. Giovanni, ben trovato.
1: Buongiorno, buongiorno a te Paolo, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Sì, hai detto bene, la rassegna quest'anno è interamente dedicata alla figura di Francesco d'Assisi e non poteva essere diversamente perché quest'anno è l'800esimo anno dalla sua morte ed è uno degli anniversari, oserei dire, si giunge al termine di un percorso che negli anni precedenti sono stati segnati sempre da episodi o fatti legati alla vita di Francesco. Dunque negli anni precedenti ci siamo, come dire, preparati a questa sottolineatura. Quindi la stagione gira attorno alla figura di Francesco, direi a 360 gradi, partendo naturalmente dalle forme coeve o provocate dal movimento francescano nei primi decenni della sua esistenza, per arrivare anche alle produzioni musicali che sono frutto della creatività di alcuni celebri frati francescani che nella vita poi sono divenuti non solo dei frati ma anche dei musicisti, e poi naturalmente concluderemo la stagione anche con diciamo così un momento di festa, perché chi ha seguito un po' la presentazione della stagione sa che chiuderemo il 1° di novembre con un concerto della Reverdy che segna i 40 anni della esistenza di questo straordinario gruppo. E quindi in qualche modo faremo un po' di festa insieme a loro, che da anni sono, direi, ospiti, non dico fissi, ma frequenti della nostra stagione.
0: E allora veniamo invece al concerto di oggi nella chiesa di Santa Maria degli Angeli a Lugano alle ore 15. Quando il sacro incontra il popolare è il sottotitolo, il titolo invece è Il Laudario di Cortona, armonioso incanto con la direzione di Franco Radicchia. Perché è così importante per noi Il Laudario di Cortona?
1: Beh, Il Laudario di Cortona è, insieme al Laudario di Firenze, la prima raccolta organica di laudi che sono di fatto canti devozionali, che nascono proprio nel contesto umbro toscano, ma che potremmo dire con certezza quasi assoluta, certo, che sono figlie proprio della spiritualità francescana, spiritualità francescana che naturalmente si rivolge in primis alla figura di Francesco da parte delle varie confraternite e che poi nel tempo diverranno confraternite dei laudesi, proprio perché si caratterizzeranno per il canto di queste laudi, e dall'altra parte la figura della Vergine Maria, che nella tradizione francescana occupa un posto principale. Francesco lui come persona ha sempre sottolineato questa sua personale devozione alla figura di Maria, e ancora oggi nell'ordine francescano la figura di Maria occupa un posto particolare. Non per nulla il luogo dove Francesco andò a morire 800 anni fa, la Porziuncola, era la chiesetta intitolata Santa Maria degli Angeli, e noi insieme ad Armonioso Incanto saremo in un'altra chiesa francescana distante circa 600-700 chilometri da quella dove morì Francesco, ma sempre intitolata a Santa Maria degli Angeli. Quindi diciamo così che rimaniamo saldi in una tradizione che almeno nel caso di oggi alle 15 vuole sottolineare proprio questa forma che mette insieme l'espressione popolare, ecco perché quando il sacro, certo, conta il popolare, perché sono testi che scaturiscono dal cuore, sono testi che non sempre collimano anche con la dottrina della Chiesa, nel senso che sforano a volte anche nel sentimentalismo, ma che sono una bellissima e straordinaria dimostrazione dell'espressione proprio del popolo, di coloro che si affidano a alla divinità per che sia al loro fianco durante il percorso della loro vita. E dunque poi sai bene meglio anche di me, Paolo, come la lauda abbia assunto anche un ruolo che va ben oltre questa dimensione e che è durata anche qualche secolo, si è anche affrancata dai territori dell'Umbria e della Toscana per diventare anche un fenomeno letterario molto importante, tant'è che appunto è stato oggetto e ancora oggi è oggetto di studio per questo straordinario connubio tra la poesia, perché poi si trasforma in poesia, e la musica che diviene il veicolo per trasmettere tutto questo.
0: Pensavo alla grande modernità di questo genere che così piace, perché insomma nel 200 si era arrivati all'idea di una composizione, di una produzione musicale di alto professionismo che però facesse partecipare anche l'assemblea, insomma molto prima e con molta più efficacia, diciamo, di certe elucubrazioni del Concilio Vaticano II, potremmo dire.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Ma è una tecnica, se possiamo definirla così, che risale anche a diversi secoli prima, certo. Cioè proprio l'idea anche di utilizzare testi nuovi che potessero esprimere appunto l'intensità dei sentimenti, a volte su delle melodie già conosciute. Il fenomeno del cantasiccome, certo, è qualcosa che si esprime proprio in questi periodi dal 200 al 400 e, come dicevi tu giustamente, per correre i tempi coinvolge il popolo che durante la liturgia non può cantare perché ci sono i cantori che cantano in latino, ma soprattutto riprende un filone che era già caro a qualche padre della Chiesa, che insisteva sul fatto che anche chi era presente alle liturgie dovesse in qualche modo aprire la bocca. Faccio un esempio su tutti, Sant'Ambrogio da Milano, che forse è stato il precursore di tutto questo.
0: Grazie Giovanni, ricordiamo allora oggi a Lugano nella chiesa di Santa Maria degli Angeli alle 15 il Laudario di Cortona quando il sacro incontra il popolare, armonioso incanto, la direzione di Franco Radic e il secondo concerto della rassegna del Cantar di Pietre. Grazie ancora Giovanni Conti.
1: Grazie a te Paolo e buona giornata, vi aspettiamo in chiesa alle 15.

0: Forse non vi aspettavate questo ascolto a conclusione di una parentesi francescana, e invece si tratta proprio, potremmo dire, dell'estremo sviluppo della sensibilità di cui abbiamo parlato, perché queste sono le prime note dell'opera San Francesco d'Assisi di Olivier Messiaen, e le abbiamo estratte grazie alla registrazione della radio austriaca dalla premiere della rappresentazione di quest'opera, della produzione che ha avuto un grandissimo successo quest'anno al Festival di Salisburgo con i Filarmoniker. Ne abbiamo parlato nella puntata del Ridotto dell'Opera il 28 agosto scorso, ma con questo concludiamo allora la nostra parentesi francescana e voltiamo pagina.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: della fotografia Giona Pellegrini ci portano dentro la storia infinita. Una serata pubblica per sorridere, emozionarsi e lasciarsi sorprendere. Il dietro le quinte, le nuove avventure, le difficoltà della produzione e la magia del risultato finale. Con Lorenzo Buccella, dentro la storia infinita. Alla Filanda di Mendrisio, martedì 29 settembre alle 20. Prenotazioni su rsi.ch/eventi.
1: Studio Fabiano Rizzi. La Svizzera dall'anno prossimo rischia di dover importare più carne di vitello e di manzo per soddisfarne la richiesta. Lo dice dalle pagine di Le Matin Dimanche il portavoce dell'Associazione Mantello dei produttori e commercianti di carne Proviand. La causa è da ricondurre alla siccità estiva che ha indotto molti allevatori a macellare i propri bovini prima del previsto, determinando un surplus di carne momentaneo che però non si è tradotto in un abbassamento dei prezzi a causa degli accresciuti costi di stoccaggio e congelamento. Migros è svantaggiata nell'agguerrita concorrenza del settore della vendita al dettaglio dalla sua struttura caratterizzata da 10 cooperative regionali che la rende lenta e sovradimensionata. Per questo, secondo Lenzetz e Tamsontag, starebbe elaborando piani per fondere o addirittura sopprimere del tutto i 10 consorzi. Il direttore di Migros, Mario Irminger, si sarebbe espresso a favore di una cooperativa unica, una soluzione che si scontrerà con gli statuti societari che prevedono la votazione della base in ogni cooperativa regionale e l'approvazione delle modifiche con una maggioranza di almeno i 2/3. Urne aperte in Germania, dove si vota oggi in Mecklenburg-Pomerania Anteriore e a Berlino. Un secondo test per i cristiano-democratici del cancelliere Merz. Dopo il successo dell'estrema destra dell'Alternative für Deutschland in Sassonia-Anhalt il 6 settembre. In Mecklenburg-Pomerania Anteriore i socialdemocratici dell'SPD al potere dal 1998 sono al 37% dei consensi, tallonati dall'AfD al 36%, mentre la CDU è data poco sopra la soglia di sbarramento del 5%. A Berlino invece la sinistra della Linke guida i sondaggi con il 22% dei favori, mentre la CDU è ferma al 20%. In Ucraina di almeno 4 morti, una donna e 3 bambini, il bilancio dei bombardamenti russi che nella notte hanno colpito la regione di Kiev. 2 i morti invece in Russia, bersagliata nella notte da un migliaio di droni ucraini. Le previsioni del tempo. Oggi e domani in tutto il paese soleggiato con qualche velatura. Le temperature massime oggi raggiungeranno i 26 gradi, domani i 23 al nord e i 28 gradi al sud per effetto del favoglio.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Voci dipinte, magazine settimanale di arte.
1: Buongiorno da Monica Bonetti e ben ritrovati all'ascolto di Voci dipinte, il magazine di Rete 2 dedicato alle arti visive. Tessere idee, filare pensieri è il titolo che abbiamo dato a questa puntata, che ha origine da un doppio spunto. Uno è quello di una grande mostra in corso fino al 12 ottobre a Napoli, al Museo Madre, e fortemente voluta da Angela Pecce, presidente della Fondazione Regina, a cui fa capo il museo. La mostra si intitola Maria Lai, Essere e Tessere, ed è stata curata da Monica Amor e Carlos Basualdo e realizzata in collaborazione con l'archivio e la Fondazione Maria Lai. Si tratta di un percorso espositivo che si snoda lungo 6 decenni e che mette in risalto la costante sperimentazione dell'artista sarda attraverso l'uso di assemblage, tessile, cucitura, collage e oralità. Un percorso che restituisce un quadro ampio e complesso del suo lavoro. Il secondo spunto è legato alla mostra in corso al MUSEC di Lugano fino al 25 ottobre, Trame, che presenta una bellissima selezione di capolavori dell'arte tessile di origine indonesiana, che provengono da 2 importanti collezioni private dedicate a questo tipo di oggetti, la collezione Zuelik e la collezione Breguet. Con il curatore della mostra e con la presidente dell'archivio della Fondazione Maria Lai,

affiancati dalla docente universitaria Annalisa Izzo, proveremo a guardare ai punti di contatto tra le due mostre, ma soprattutto a quello sguardo che le accomuna nell'osservare il lavoro tessile, il sapore di altissimo artigianato che cela e la storia culturale e sociale che ci sa raccontare. Per la mostra della settimana ci spostiamo al Museo Villa dei Cedri, dove ha aperto da alcuni giorni una mostra dedicata alle opere su carta di Pierre F. Bloch, importante esponente d'origine svizzera dell'astrattismo del secondo dopoguerra. Ancora poco nota in ambito italofono, la Bloch viene meritatamente presentata dal Museo Bellinzonese attraverso le sue opere che si interrogano sul gesto di scrivere. Come sempre però apriamo in musica con la prima proposta della nostra scaletta musicale curata questa settimana da Barbara Tartari. Cominciamo!

0: La chitarra del musicista australiano Tommy Emmanuel con la sua It's Never Too Late ci porta nel vivo del nostro tema di oggi. Tra tessuti, telai, che scopriremo anche profonde riflessioni sul senso di fare arte e di essere artista. E prima di tutto do il benvenuto ai nostri ospiti. L'antropologo Paolo Maiullari, responsabile della ricerca e dell'esposizione del MUSEC, che mi ha raggiunta in studio e che è il co-curatore insieme a Georges Breguet della mostra Trame, attualmente in corso appunto al MUSEC di Lugano. Buongiorno.
1: Buongiorno Monica, buongiorno a tutti radioascoltatori.
0: Mentre in collegamento telefonico sono con noi Annalisa Izzo, docente universitario alla Pepperdine University a Vevey e direttrice per l'organizzazione e la programmazione degli eventi della Fondazione Margherita, che si occupa della promozione della lingua e della cultura italiana in tutte le sue forme. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: E buongiorno anche a Maria Sofia Pisu, presidente dell'archivio Maria Lai, dedito alla ricerca e alla catalogazione di tutte le opere da lei prodotte, oltre che alla ricostruzione della sua poetica. Buongiorno e benvenuta a Voci Dipinte.
3: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Allora, io vorrei partire in questa nostra conversazione che mescola e mischia tessuti e poetiche appartenenti a luoghi d'origine, come abbiamo visto, assolutamente distanti e che forse a prima vista può sembrare così un po' bislacco aver accostato, ma che poi spero nel corso invece di questa conversazione si capirà avere punti di contatto, di ispirazione e proprio di concezione anche tutto sommato abbastanza simili. Vorrei partire, dicevo, proprio da Trame, dalla mostra in corso al MUSEC, perché dai raffinati tessuti balinesi ai robusti tessuti provenienti dalle isole più orientali l'esposizione riunisce un centinaio di opere selezionate tra le oltre 1500 che fanno parte delle due collezioni che sono appunto, mi direi, principali prestatori d'opera, e sono opere che sono caratterizzate da usi e funzioni differente, ma che attraversano aree dell'Indonesia ancora oggi remote e poco documentate. Proprio per questo, anche per la mancanza di una ricca documentazione, di informazioni, immagino sia stato particolarmente impegnativo curare l'allestimento della mostra, visto che appunto le informazioni in fondo non ci sono, latitano, avete dovuto fare un lavoro di ricostruzione e anche di confronto con il lavoro sul campo estremamente impegnativo, no Paolo Maiullari?
1: Sì, è stato un'esperienza, una sfida molto interessante. Appunto, il materiale non mancavano, sono due collezioni costituite a partire dagli anni 70 del Novecento, oltre 1500 tessuti di piccole e grandi dimensioni. Vorrei anche ricordare che le grandi dimensioni, parliamo di tessuti di quasi 5 metri per 2,5-3, quindi una cosa molto interessante. Da lì una selezione di 200 opere per il catalogo e di 100 opere per la mostra. Le sfide hanno riguardato i contenuti, visto che la regione di cui parliamo va da Bali a Timor fino alle Molucche, quindi per contestualizzarla geograficamente siamo sopra l'Australia, una fascia insulare tra l'Oceano Pacifico e l'Oceano Indiano di circa 2000 chilometri, dove tutta una serie di tradizioni culturali producono dei tessuti di grande importanza. La questione è che quest'area è rimasta isolata fino a poco tempo fa, a parte alcune isole celebri come Bali oppure Sumba o Timor più recentemente, e quindi è rimasta isolata per mancanza di reti di trasporto, mancanza di infrastrutture, per difficoltà di accesso, e quindi le ricerche in alcune di queste aree sono risultate particolarmente difficili. E per fare lo stato dell'arte della situazione sui tessuti è stato necessario proprio anche avvalersi della ricerca sul campo come prerequisito, e da lì la formazione di un gruppo di lavoro di persone che, oltre ad avere delle conoscenze in ambito del tessuto, hanno tutte fatto ricerca sul campo. Questa è stata una prima sfida. La seconda sfida invece è stata quella dell'allestimento, come costruire un percorso espositivo di una regione tanto sconosciuta quanto ricca e articolata, dove la produzione artistica è fatta su isole che sono grandi tanto quanto la Svizzera oppure su piccole isole che hanno un diametro di poche centinaia di metri e dove la diversità è immensa. E quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo escluso la presentazione di isola per isola e ci siamo dedicati invece a un percorso che parlasse tanto della specificità di ogni tradizione culturale in ambito tessile, quanto dei punti di contatto, perché ci troviamo nel sud-est asiatico, nell'Indonesia orientale, in una regione che faceva parte anche dell'antica via marittima della seta che collegava la Cina con l'India e col Medio Oriente. Quindi non possiamo immaginarci delle culture fisse, chiuse, dove nulla succedeva, anzi no, c'erano dei dinamismi molto forti, c'erano commerci, circolazione di idee e quindi anche elementi poi che sono stati assorbiti da quelle culture, rielaborati e anche riproposti poi in ambito della tessitura. Quindi un percorso tematico, un percorso geografico che ha accompagnato il visitatore attraverso la mostra, attraverso un filo che era il filo di una trama che non era solo quella del tessuto ma anche di un universo culturale molto complesso.
0: Tessuti e trame che raccontano appunto culture e società che magari lo hanno, cioè lo fanno da sempre molto probabilmente, ma nella nostra intelligenza, nel nostro sapere, non sempre invece questi fili vengono rintracciati come tale. L'arte tessile contemporanea a lungo è stata classificata a parte e implicitamente al di sotto della pittura e della scultura. I principali critici d'arte riconoscono finalmente soltanto sul finire del secolo scorso ciò che gli artisti invece hanno sempre saputo, cioè che la materialità tessile, con tutto il suo peso, la sua reattività, i suoi legami con la vita e il lutto, racchiude un'immensa capacità di testimoniare le questioni della nostra condizione umana. E sto citando, riassumendo le parole di Holland Cotter, che è critico d'arte del New York Times, proprio in questo modo apriva una delle mostre sull'arte tessile più importante degli ultimi anni. A sdoganare e rivalorizzare artisticamente l'arte tessile è stata anche la Biennale di Losanna. E allora noi a Losanna ci spostiamo idealmente insieme a Annalisa Lizzo, che vive e lavora appunto vicino a Losanna, a cui per iniziare vorrei chiedere di azzardare un breve ritratto di Maria Lai e del suo lavoro, perché le parole con cui Eva Fabris, direttrice del Museo Madre, ha presentato la mostra, dicendo che porta al centro una ricerca in cui pratica del gesto, trasmissione del sapere e memoria collettiva si condensano in un linguaggio visivo radicalmente originale, mi sembrano particolarmente illuminanti. Allora Annalisa, vogliamo partire da questo linguaggio di Maria Lai, in cosa consiste?
4: Io partirei proprio dalla visione globale che dobbiamo avere dell'arte tessile, no? Perché l'arte tessile è un'arte condivisa da quasi tutte le culture del pianeta. Con un elemento particolare, la tessitura ha sempre assunto una valenza fortemente metaforica. Se pensiamo alla mitologia occidentale di origine greca, le parche che tessono il filo della vita, quindi il filo che è simbolo della vita stessa, il mito di Arianna che offre il filo della salvezza, Penelope che con il suo tessere controlla il tempo, eccetera. La mostra di Maria Lai al Madre di Napoli si intitola Essere e tessere, no? Perché proprio qui si mette in risalto con questa, che è una citazione, una sorta di motto che Maria Lai utilizzava per dire della relazione profonda tra esistenza e pratica simbolica dell'intreccio, ci rimanda proprio a questa centralità della cultura del tessile e del suo portato simbolico. Ecco, Maria Lai è stata una figura fondamentale nel traghettare l'arte tessile da arte, diciamo, minore, femminile, invece a quell'arte a tutto tondo e di grandissimo rilievo che oggi sta conoscendo una grandissima attenzione non soltanto degli studiosi ma anche del pubblico. Maria Lai è debitrice all'arte tradizionale della tessitura, che diciamo, nella tradizione popolare è sempre stato un modo per tramandare la conoscenza, il sapere, la memoria in assenza di parole. parola scritta. Però Maria Lai è stata una rivoluzionaria, non esiterei a dire una rivoluzionaria nel suo ambito che è artistico in senso assoluto, perché ha rivendicato l'arte tessile come linguaggio autonomo, come linguaggio artistico, e quindi tutto il suo portato, diciamo, di metafora della vita, ma soprattutto ne ha fatta l'espressione del pensiero e delle sue strutture. In questo senso l'ha traghettata verso un'arte concettuale. Quindi perché rivoluzionaria Maria Lai? Perché attraverso il gesto del cucire, del tagliare, dell'annodare, che sono gesti, possiamo forse dire, ancestrali, ha smantellato proprio il linguaggio della pittura e della scultura tradizionali per farne altro. Vedremo piano piano di cosa ha voluto parlare. Lei, che veniva da un percorso essenzialmente legato alla sua terra, la Sardegna, ma anche molto all'Italia, Venezia, dove si è formata con il maggior scultore del tempo Arturo Martini, e poi Roma, dove ha cominciato con la Galleria Schneider nel 1970, dove c'è stata la sua prima mostra sui telai. Ecco, da questo mondo che può sembrare locale, no? la Sardegna, eccetera, invece è riuscita a parlare con voce universale.
0: L'uomo ha bisogno di mettere insieme il visibile e l'invisibile, perciò elabora fiabe, leggende, feste, canti, arte. Queste sono parole di Maria Lai, con cui vorrei chiamare in causa Maria Sofia Pisu, come detto, capo dell'archivio e della Fondazione Maria Lai, partendo proprio dall'attività vostra nell'archivio, nella promuovere anche quello che è l'eredità di questo messaggio. Come lo strutturate? Perché non è semplice, in fondo, no? Mescolare la tutela e la promozione di qualcosa che, da una parte, sì, si tratta di oggetti, e dall'altra però si tratta di attitudini, di pensieri, di una vera e propria lezione, di uno sguardo da portare all'arte e agli artisti.
3: Eccomi. È stata molto bella la presentazione della professoressa Izzo. Da parte mia devo dire che la nostra attività di archivio è cominciata già nel 2013, anno purtroppo in cui Maria ci ha lasciato. E devo dire che da quel momento ho notato che l'attenzione del mondo dell'arte su questa artista è andato sempre più crescendo. La mostra di Napoli, che è attualmente aperta, ha seguito un criterio cronologico di presentazione dell'artista. E noi notiamo che nei primi anni lei sviluppa una grande capacità del disegno, una sicurezza del gesto ed anche un apprendimento profondo della lezione scultorea di Martini. Questo lo si vede per esempio nella Capretta del 1950. All'arte tessile, Maria si approccia già negli anni 60, quando inserisce all'interno di opere composte con materiale acrilico delle reti di pescatori o dei fili, come se questa superficie che lei, dell'acrilica che lei manovrava con la spatola e incidendo la superficie, non usando mai pennelli, questa superficie diventasse sempre più viva ancora, facendo uscire dei fili, delle trame. Che Maria fosse brava nel cucire è risaputo. La mamma, la sorella, tutte le donne della sua famiglia sapevano cucire molto bene. Maria stessa dice: per un artista è molto importante la formazione artigianale. Tutti gli artisti devono prima di tutto imparare a far parlare le materie, ma essere bravi anche nel manovrarle. Quindi Maria sapeva ricamare, sapeva cucire, sapeva fare tante cose che inseriva anche all'interno della vita quotidiana. Diceva che l'arte deve inserirsi anche nella vita, deve riempire la nostra esistenza.
0: È bellissimo quello che dice, è bellissimo quello che dice, ma vorrei legarlo a una cosa detta poco fa anche da Annalisa Izzo, e a come attraverso questo sguardo arrivi a teorizzare una forma di arte concettuale. Perché c'è uno degli episodi che Paolo Maiullari mi ha raccontato quando ci siamo visti, quando ho visitato la mostra con lui, che riguarda anche le tecniche in qualche modo, tintura del tessuto, prima o dopo, a dipendenza dei casi, di creare appunto queste opere, che mi sembra spieghi bene quanto la manualità e l'intellettualità del tessere si intersechino, siano difficilmente scindibili. E vorrei chiedere a lui intanto di raccontare quell'episodio e poi di spiegarci come appunto questo aneddoto riveli chiaramente la parte di attività intellettuale che c'è oltre l'abilità manuale e la forma artigianale del sapere.
1: Per quanto riguarda i tessuti di quest'area dell'Indonesia, inizialmente sono realizzati con la tecnica dell'ikat, che è una tecnica particolare che non prevede la tintura del tessuto, oppure il ricamo, oppure lo stampo di motivi particolari sulla stoffa, ma prevede la tintura a più riprese, la tintura selettiva dei fili dell'ordito, in modo da ottenere il motivo decorativo che poi sarà, diciamo, fissato attraverso i fili della trama, in modo da ottenere poi un tessuto decorato. L'esperienza che mi è capitata quasi una decina d'anni fa, durante un viaggio di ricerca sul campo sugli altipiani di Timor, legata appunto alla manualità, che naturalmente è riconosciuta perché si tratta di donne che sono considerate maestre della tessitura, che tramandano di madre in figlia i saperi e che appartengono a delle classi sociali ben riconosciute in seno alla società, quindi anche un prestigio essere una tessitrice di un determinato livello. E l'esperienza che mi è capitata è stato vedere a Timor una donna che tesseva e di fianco a lei un'altra donna che la guardava. E io, questa è la scena che ho visto, mi sono avvicinato e alla donna che stava tessendo ho chiesto: ma che cosa stai tessendo? E lei mi risponde: non sono io che tesso, è mia madre. La madre era la donna che la stava guardando, però era anche la persona che le stava spiegando esattamente come passare i fili della trama all'interno dell'ordito per ottenere il motivo decorativo che si stava andando a formare sul tessuto. E lì io naturalmente sono rimasto sorpreso, ma mi ha fatto capire tutta una serie di cose riguardanti il tessuto. Cioè, non è soltanto manualità, c'è un lavoro intellettuale. La tessitrice deve avere in mente tutto quello che produce prima di realizzarlo, deve sapere esattamente filo per filo come viene messo, come viene colorato e come va realizzato, e deve anche conoscere i valori culturali, qui parlando di simbologia del tessuto, qui la simbologia è fortissima perché le funzioni, i contesti di utilizzo sono tanti, la simbologia del tessuto che viene trasmessa durante la pratica alla figlia che impara a tessere, ma che impara anche ad approfondire i valori culturali della tradizione della quale sta realizzando i tessuti, che di questa tradizione parlano in modo approfondito.
0: Annalisa Izzo, mi sembra una bella illustrazione dell'arte concettuale, no? Questo aneddoto.
4: È un aneddoto bellissimo che ogni tanto mette i brividi nel mentre che lo ascoltavo, con questa scena finale della frase. Insomma, racconta anche molto dell'importanza della trasmissione matrilineare di quest'arte. Certo, l'arte concettuale, banalizzando un po', è quell'arte in cui il concetto prevale sull'oggetto estetico finale, però insomma sempre di oggetto estetico finale vogliamo sentir parlare, no? Ecco, i telai di Mariae, come dicevo, sono stati esposti per la prima volta nel 1971 alla Galleria Schneider a Roma, e quella è stata una svolta, si parla di svolta concettuale per Maiullari. È stata una delle vette dell'operazione che prima ho definito rivoluzionaria di quest'artista, perché qui l'oggetto telaio, che è quasi un emblema della cultura sarda tradizionale femminile, viene privato della sua funzione pratica per diventare che cosa? uno strumento di riflessione universale, riflessione sul tempo, sullo spazio e soprattutto sulle relazioni umane e quindi anche sul ruolo della tessitura. L'episodio che è stato appena raccontato parla in fondo di relazioni umane e la tessitura ne è metafora. Nella retrospettiva in corso al Madre di Napoli ci sono dei telai meravigliosi. Alcuni sono stati pensati e realizzati per essere proprio appesi sui muri come sculture, ma appunto siamo tra la scultura e la pittura, non ha inventato ecco un nuovo modo. Ma ce n'è uno bellissimo su cui mi piace soffermarmi un attimo, che si chiama La Torre, una scultura di quasi 3 metri su una struttura di legno dipinto, alla quale si intrecciano fili di diversi materiali, che si erge proprio come un monumento. Io ho visitato la mostra 2 volte, a giugno quando è aperta e a fine agosto. Io ho trascorso lunghissimi minuti davanti a questa scultura, la si può leggere, ecco appunto una griglia di lettura del mondo, a me piaceva leggerla come finestra attraverso la quale interpretare il mondo, con questi fili che appunto evocano i legami, evocano le relazioni, non soltanto tra le persone ma anche tra i diversi mondi e i diversi saperi.
0: Maria Sofia Pisu, Maria Lai aveva una concezione, direi molto precisa, di quello che dovesse essere il ruolo dell'artista nella società. Una concezione che risulta, come dire, ben definita anche sentendo queste parole di Annalisa Rizzo, perché il suo ruolo e soprattutto la sua responsabilità ne è evidentemente amplificata, no?
3: Sì. Tutte le opere di Maria hanno sempre un sottofondo metaforico, è sempre un messaggio quello che lei lancia attraverso le sue opere e che vuole divulgare. La sua ansia era quella di portare l'arte alla portata di tutti. E forse è proprio per questo che ha cominciato a scrivere dei libri di fiabe. Scrivere, per modo di dire, perché li ha tessuti, sono dei collage di stoffe, il libro stesso, nel libro le pagine sono di stoffa, di tela. Tutto è di tela e non ha testo, non esiste il testo. La fiaba ciascuno di noi deve poterla leggere attraverso le immagini e raccontarla mettendosela nel cuore, cioè interpretandola, entrandoci dentro come si entra in un'opera d'arte. Queste fiabe hanno tutte quante una rivelazione. Maria vuole indagare su quale sia, possa essere la definizione dell'arte, quale sia il ruolo dell'arte e quale sia la natura e il ruolo dell'artista. Tutte queste fiabe hanno come protagonista l'artista, ma se guardiamo bene dentro, ci invito anche a vedere nella figura dell'artista la figura individuale di ciascuno di noi. Le fiabe che lei ha creato sono 9, alcune sono diventate molto famose, come Tenendo per mano l'ombra, Tenendo per mano il sole e Il Dio distratto. Spesso quando immagina e compone queste fiabe si rifà a tradizioni letterarie della nostra Sardegna, a ciò che hanno scritto dei poeti, in particolare il suo maestro Camboso, oppure gli amici Giuseppe Dessì. Riprende una parte delle loro fiabe e poi la conduce avanti fino a voler significare appunto questa ricerca artistica simbolica sul fare arte.
0: Salvatore Camboso che la esortava anche, no? Nell'inculcarle l'amore per la poesia, non importa se non capisci, segui il ritmo, e il ritmo tornerà ad essere importante poi nell'opera di Maria Lai. Io però, a proposito di narrazioni, volevo richiamare in causa Paolo Maiullari, perché evidentemente le opere e i tessuti che arrivano dall'Indonesia esposti sono diversi per funzione, per significato, per valore, per contestualizzazioni, eccetera. Sono opere intanto esteticamente di una bellezza tale che a volte fanno dimenticare di interrogarsi sugli altri aspetti che celano e che narrano. Ce n'è una in particolare a proposito di storie che arriva dalle Molucche, che mi ha colpito in modo particolare proprio per questa capacità di saper raccontare attraverso l'illustrazione, attraverso questo lavoro di tessitura, e vorrei che ce la raccontasse brevemente.
1: Sì, allora si tratta di un tessuto molto particolare, considerato un pussaca, ossia un bene di famiglia tramandato di generazione in generazione. È un tessuto che, come tutti gli altri tessuti, parlano di storia, genealogia, tradizione, funzione, contesti, ma anche parlano anche di attualità. E l'attualità in questo tessuto realizzato nel secondo quarto del Novecento, tra gli anni 30 e gli anni 50, è quella di un campo da calcio raffigurato su questo tessuto, che è una gonna tubolare, che però non è mai stata indossata, di cui si conoscono due o tre esemplari al mondo. E perché un campo da calcio con un uomo che tiene in mano un trofeo e le squadre disposte, pronte per giocare una partita? Ci racconta una storia di quel periodo, di quando l'amministrazione coloniale era confrontata alle guerre tribali, alla caccia alle teste che erano ancora in vigore sull'isola di Tanimbar, e per trovare un modo di dissuadere gli abitanti dei diversi villaggi di lottare tra di loro, di entrare in conflitto, hanno provato a farli entrare in conflitto attraverso un gioco, il gioco del calcio, ed ha funzionato. E da lì, proprio un elemento molto importante, questo gioco del calcio introdotto in quegli anni a Timor, che viene poi riprodotto su dei tessuti di valore locale inestimabile, tramandati di generazione in generazione come patrimonio familiare.
0: L'importanza della comunità in qualche modo che torna ad apparire, a fare capolino così in questa nostra conversazione, proprio sulla comunità e su uno dei grossi progetti, progetto della montagna, Ulassai, eccetera. Vorrei arrivare alla conclusione, perché è sicuramente uno dei temi per i quali Maria Lai è più nota e più conosciuta, però rappresenta il culmine, no? Rappresenta il punto finale di un percorso che va indagato e studiato anche in tutti i passi, appunto, che precedono quella vetta. Maria Sofia Pisu.
3: Sì, forse bisogna parlare un po' dell'evento di Ulassai, che si è svolto nel 1981. Maria è stata chiamata perché immaginasse un monumento ai caduti, e invece ha voluto creare un monumento ai vivi. Di fatto lui ha coinvolto tutto il paese, riferendosi a una leggenda locale, e ha convinto gli abitanti a legarsi gli uni agli altri, cioè a legare le abitazioni l'une alle altre con un lunghissimo nastro celeste, che ha formato una sorta di telaio all'interno del paese. Tutte le case sono risultate legate, più o meno diversamente a seconda dell'amicizia o dei rapporti di amore o di diffidenza che gli abitanti avevano. Di fatto è nato un grandissimo telaio, e l'ultimo nastro è stato allegato alla montagna, portato su sulla cima della montagna, a significare il legame profondo tra quella comunità e il luogo in cui era insediata. Ora, tutte queste cose sono sicuramente dette molto meglio dai curatori delle mostre. Io vorrei soltanto in questo momento dire che il nostro lavoro di archivio si sta rivelando abbastanza importante, perché riusciamo a mettere insieme tra le nostre opere e quelle che rintracciamo e i collezionisti privati tutto il materiale utile per mostrare Maria nelle mostre.
0: È sicuramente il lavoro che fate, anche grazie alla capacità di trasmettere l'emozione che queste opere, che questo lavoro concettuale di Maria Lai ha significato per la Sardegna, per l'Italia, ma più genericamente anche, no? Per tutti noi mi sembra assolutamente importante. E bello questo richiamo finale al rapporto con la natura, che è uno dei temi che anche nelle sale del Musec serpeggia continuamente in questi bei tessuti. Io ringrazio Paolo Maiullari, curatore di trame, che si può visitare, lo ricordo, al Musec di Lugano fino al 25 ottobre, mentre la mostra del Museo Madre di Napoli dedicata a Maria Lai è visitabile fino al 12 di ottobre. E ringrazio per avercene parlato la professoressa Annalisa Izzo e la presidente dell'archivio Maria Lai, Maria Sofia Pisu. Grazie di nuovo e a presto.
1: Grazie a voi e un saluto a tutti i radioascoltatori.
4: Vi ringrazio per l'invito e un saluto a tutti.
3: Grazie mille per voi che mi avete ascoltato e che amate Maria. Arrivederci.

0: Le opere su carta di Pierre Bloch, importante esponente dell'astrattismo del secondo dopoguerra, svizzera d'origine e parigina d'adozione, sono al centro della nuova esposizione proposta dal Museo di Villa dei Cedri. La mostra, che arriva a 13 anni dalla prima esposizione museale svizzera dedicata alla Bloch, è l'occasione per esplorare un'opera che sembra fondarsi sulla forma scritta e manoscritta, o meglio, sul gesto di scrivere. Il progetto è realizzato in collaborazione con il Museo d'Arte Moderna e Contemporanea di Saint-Étienne Métropole e si concentra sulla produzione successiva agli anni 70, quando l'artista sviluppa uno stile inconfondibile basato su punti e allineamenti, inchiostro e pennello, spazio del foglio e tempo. Emanuela Burgazzoli ha visitato la mostra insieme alla direttrice del museo di Villa dei Cedri, Carol Hensler, che torna anche sulla figura di Pierre Bloch, artista poco nota finora in ambito italofono.
1: Pierre Bloch è sempre stata un po' in margine, non è mai stata dimenticata, ha avuto una serie di mostre in gallerie, in musei, Grenoble, Montpellier, presente. E comunque è straordinario che la prima retrospettiva in Francia era l'anno scorso, 25, al Musée d'Art Moderne et Contemporain di Saint-Étienne, che è partner di questo progetto. Mentre in Svizzera abbiamo avuto un'unica mostra dedicata a Pierre Bloch nel 2014 al Musée Jenisch à Vevey, sotto la direzione di Julien Quel-Julliard.
2: Adesso abbiamo il piacere di vedere questi lavori qui a Bellinzona. Il percorso parte dagli anni 70, una scelta precisa.
1: Sì, la scelta precisa è anche dovuta al fatto che Pierre Bloch stessa parlava degli anni fino al 68 come un periodo di prova, di sperimentazione. È comunque iniziato un percorso con la pittura e anche col collage e ha provato varie tecniche e vari modi prima di trovare quello che potremmo dire il suo vocabolario con il quale è conosciuta oggi, e questo lavoro sistematico, quasi concettuale, di punti su una carta. Dopo però non è un espressionista, appunto incomincia a determinare dei protocolli, nel senso che incomincia da qualche parte, definisce il supporto, definisce da dove parte e poi incomincia a scrivere. Linee, punti, macchie, forme appaiono nel percorso, non sa mai prima di iniziare cosa succederà. Poi in vari momenti, anche per rendere la tridimensionalità di questa questione di scrittura con le maglie, vari, cioè corde, prima di arrivare al del crine di cavallo. Però appunto lì ritroviamo delle forme di scrittura perché è comunque tessuto, tracciato, ritroviamo delle forme. Siamo sempre in un'orizzontalità, si sviluppa nell'orizzontalità. E qui vedi, per esempio, in questa serie capisci bene, cioè come la maglia trascritto su carta.
2: Sì.
1: Dunque è sempre un po' questo andata e ritorno, anche con una sensibilità per la terza dimensione, perché poi ritrovi veramente delle linee di crine di cavallo nella 106. Mentre qui potrebbe essere un po' più vicino a quelle che intendevi, Michaud, eccetera, però lì abbiamo anche, per esempio, il gioco su quando si, cioè, parti con un pennello carico e vedi come si esaurisce l'inchiostro sul percorso. E poi vedi qui, per una volta sei nella terza dimensione, però questa volta è veramente la linea a linea. E veramente con queste, come dici, le boucle, i riccioli, che poi evocano proprio anche la sua scrittura. E questo lavoro sempre verso l'orizzontalità lo ritrovi ancora più tardi, nel 2000, con delle linee proprio su carta di puntini.
2: Quasi uno spartito.
1: Esatto. Dunque vai un po' a cercare questi riccioli, però facendoli montati su dei fili di nylon, certe volte le prime maglie su vetro, su delle baguette di vetro, ti ritrovi proprio in questa questione della scrittura, solo che lo fai in tre dimensioni.
2: Sì.
1: Non lo fai più sulla carta. Il rapporto di Pierre Bloch con la scrittura è conflittuale, possiamo dire, sempre cercato di negare che le sue opere possano essere lette come scritture. Uno dei, diciamo, dei miti attorno al personaggio di Pierrette Bloch è che il fatto che... perché a lei piace molto leggere e scrivere dall'inizio, anche da bambina, e dunque separata dai suoi genitori durante la Seconda Guerra Mondiale, dove erano rifugiati in Svizzera, tenta di creare un dialogo con suo padre tramite la scrittura. Dunque scrive una lunghissima lettera e il suo padre le dice subito di smettere. Dunque è bloccata su questo processo di scrittura. Dunque l'avrà esclusa anche come percorso professionale artistico, per questo sarà anche andata magari a scegliere altri percorsi, ma in questa dimensione della scrittura ha cercato di essere una scrittura asemantica, cioè di non trovare un linguaggio universale che possa essere capito da tutti senza che racconti come racconta un romanzo. E dunque qui un po' la riflessione, più il percorso, lo sviluppo di un linguaggio, e poi entri veramente in qualcosa che evoca veramente e direttamente la scrittura, con delle linee quasi scritte, molto dense, molto più... entri quasi nell'overall all'americana, no? Cioè non ci sono più i limiti della carta. Cioè lei rispetta sempre i limiti della carta, ma sembra che escano proprio dai bordi. E però c'è anche sempre un senso che hai l'impressione che dovresti poter leggere in un senso o nell'altro. E poi hai proprio dei manoscritti, abbiamo proprio integrato questi, sono tutti dei pezzi di manoscritto e dunque esemplari della scritta della mano di Pierrette. E qui sono delle edizioni che ha fatto, giocando su, ricopiando dei testi di vari autori, però anche per nasconderlo, appunto, sono su delle, questa è una lista tipo della spesa, e dunque lo nasconde. Ogni volta che hai la scrittura nei suoi lavori, mette quel filtro della carta trasparente perché non sia più leggibile, devi uscire, devi prendere il messaggio al di là delle parole. E dunque dopo viaggi veramente in queste forme di, diventano quasi sedimentazioni, e poi si purifica di nuovo con, fino ad arrivare quasi a solo una linea, e nella prossima sala hai solo una linea ma che fa tutta la parete. E dunque vedi qui dopo sei solo sulla carta, estremamente in orizzontale, e sempre a dialogare con la superficie sulla quale lavori, fai parte. C'è, cioè, un lavoro come questo che è così piccolo però riempie la parete. Cioè va molto oltre i limiti della carta stessa. E dopo a un certo punto ricomincia, cioè qui è molto strano che sono veramente tutti delle tele mini, però su lavora col pennello ma con l'inchiostro, dunque un po' come se tornasse alla pittura per verificare che veramente non è la sua strada, però è come un piccolo riassunto dei suoi segni e del suo modo di gestire la superficie. E poi arrivi alla fine, che negli ultimi 10 anni, con una libertà incredibile, non ha più, non, lascia un po' i riccioli e si ritrova a testare altre forme, più trattini, lavora ancora, cioè appunto incomincia a lavorare sul fondo nero, a esplorare ancora varie tecniche, a lavorare qui per esempio sono più fogli in uno, e poi appunto lavorando su pieno il vuoto, lì ritrovi un po' questi tre puntini nel vuoto dell'immagine che però hai l'impressione che escono con te.
3: Sì, sì, che non finisce.
1: Esatto, è veramente appunto è anche un artista dello spazio, ogni sua opera è come se dialogasse con lo spazio, anche se non è pensata così, perché leggi più che, è come se la superficie del foglio è uno spazio in sé, e dunque gestisce questo in una maniera come sei tutta una parete.
3: Lei parlava di un lavoro, un'opera che esce dallo spazio della pagina o della tela.
1: Si potrebbe parlare di Pierrette Bloch, come qualcuno l'ha detto, non saprei dire più chi, che è l'artista del bianco, perché in effetti, anche se lavora, abbiamo tutta una serie di lavori su fondo nero, però il suo gestire il bianco, il vuoto di una pagina, e anche ogni pagina è come una parete, e anche delle impressionante quanto delle opere molto piccole sembrano su una parete enorme, la riempiono senza nessun problema. E dunque è come se è un artista dello spazio piuttosto che della pagina, il suo bianco è lo spazio.
2: Una sfida dunque per l'allestimento, suppongo. Per lei.
1: Sì, ovviamente è una sfida nell'allestimento, perché dopo ogni tanto uno realizza quanto certe opere sono molto più presenti di quanto si è immaginato, e dunque non vuole toglierle i momenti di respiri. Anche questo è una cosa importante nel lavoro di Pierre Hedblock: il respiro, il tempo del respiro, il tempo del tratto. Certe volte vediamo un pennello che esaurisce la sua carica di china, o piuttosto che cerca di mantenere una densità per tutto il percorso, tutto il tracciato. Dunque, alla dimensione dello spazio si aggiunge anche il tempo e il respiro dell'artista.
0: Siamo in conclusione, ma prima di chiudere, le consuete segnalazioni sulle prossime inaugurazioni, che questa settimana sono davvero numerose. Iniziamo da una serie di esposizioni che si sono appena aperte o stanno per aprirsi sul territorio della Svizzera italiana. A Ligornetto, Casa Pessina ospita dal 20 settembre al 25 ottobre Controcorrente, un progetto fotografico di Luca Piffaretti dedicato al paesaggio naturale e urbano che si sviluppa lungo il Laveggio, l'unico corso d'acqua del Ticino a scorrere da sud verso nord. La mostra riunisce una selezione di immagini realizzate negli ultimi 2 anni nel corso di decine di perlustrazioni lungo il tracciato del fiume effettuate nell'arco delle 4 stagioni. La collezione Giancarlo ed Anna Olgiatti presenta dal 19 settembre al 17 gennaio 2027 Iannis Kunellis, Io sono un pittore. Il progetto espositivo a cura di Vincenzo De Bellis assume per la prima volta la pittura come principale lente interpretativa dell'opera di Kunellis, proponendo una prospettiva critica alternativa, più ampia e radicale, rispetto alla presentazione dell'artista come uno dei protagonisti dell'arte povera o come maestro dell'installazione e poeta della materia. Infine, la Fondazione Gabriele e Anna Braglia ha presentato pochi giorni fa Parque Unzun Mario Botta, scultura e architettura fra Oriente e Occidente. Una prima svizzera che mette in dialogo 2 protagonisti della scena artistica e architettonica internazionale. La mostra rimane aperta fino al 19 dicembre. Anche a Milano si è aperta la stagione autunnale delle mostre, segnaliamo in particolare quelle che Palazzo Reale inaugura nei prossimi giorni. Dalì e la moda, dal 24 settembre, un viaggio inedito nell'universo di Salvador Dalì attraverso il linguaggio della moda tra surrealismo, identità e immaginario contemporaneo. Dal 26 settembre, una grande antologica fotografica che celebra il centenario della nascita di Carla Cerati e che restituisce la forza rigorosa e civile del suo sguardo. Infine, dal 29 settembre, i Bruegel, le origini dei generi pittorici in Europa, la prima grande esposizione in Italia dedicata a una delle più influenti dinastie artistiche del Rinascimento europeo. E con questo siamo davvero giunti al termine. Grazie a Renato Amadò per l'assistenza tecnica. Voci dipinte torna domenica prossima con Emanuela Burgazzoli, che con la sua ospite Francesca Benini, partendo dalla mostra attualmente in corso al Masi di Lugano, dedicata a Carrie Hobson, guarda al lato oscuro del sogno americano rappresentato dagli artisti contemporanei californiani. Io mi congedo sulle note di Shuffle, un brano del grande contrabbassista Avishai Cohen, che il pubblico dell'H ha avuto modo di apprezzare dal vivo anche nella scorsa stagione. Questo brano è tratto dall'album del 2000 Colors. Da Monica Bonetti, buon proseguimento d'ascolto e buona settimana d'arte.

0: Al via oggi in Germania le elezioni regionali in Mecklenburg-Pomerania Anteriore e a Berlino. 4 milioni gli elettori chiamati alle urne. Un secondo test per i cristiano-democratici del cancelliere Merz, dopo la sconfitta contro l'estrema destra dell'Alternative für Deutschland in Sassonia-Anhalt il 6 settembre. In Mecklenburg-Pomerania Anteriore i socialdemocratici dell'SPD, al potere dal 1998, sono al 37% dei consensi, tallonati dall'AfD al 36%. Mentre la CDU è data poco sopra la soglia di sbarramento del 5%. A Berlino invece la sinistra della Linke guida i sondaggi con il 22% dei favori, mentre la CDU è ferma al 20%. In Ucraina è di almeno 4 morti, una donna e 3 bambini il bilancio dei bombardamenti russi che nella notte hanno colpito la regione di Kiev. In Russia invece droni ucraini hanno colpito una raffineria di petrolio nella regione di Mosca, uccidendo 2 persone. Un tentativo di disturbare lo svolgimento delle elezioni legislative, secondo le autorità russe. Quelle che si chiudono oggi sono le prime per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa del Parlamento russo, dall'inizio della guerra. Senza sorprese termineranno con la vittoria del partito che sostiene il presidente Putin. Ed Sheeran ha parlato per la prima volta di Gaza dopo la bufera scatenata dall'esclusione del rapper Macklemore dal suo tour, allontanato dagli organizzatori per aver esternato il suo sostegno alla Palestina. L'attacco a Israele del 7 ottobre è stato terribile, ma ciò che sta accadendo a Gaza è catastrofico, ingiustificabile e sproporzionato, ha detto da un palco di Filadelfia la pop star britannica, criticata e boicottata per il lungo silenzio. Le previsioni del tempo. Oggi e domani in tutto il paese soleggiato con qualche velatura. Le temperature massime oggi raggiungeranno i 26 gradi, domani i 23 gradi al nord e i 28 al sud per effetto del favonio.
1: Rete 2.
2: Le 11:33 minuti 25 secondi e subito dopo il notiziario delle 11:30 è il momento del concerto della domenica. Introduciamolo solennemente con la consueta sigla.

Un cordiale benvenuto a tutte le persone in ascolto del concerto della domenica da parte di Paolo Borgonovo. Quest'anno ricorrono 20 anni dalla scomparsa di Armin Jourdan, direttore d'orchestra nato nel 1932 a Lucerna e scomparso a Zurigo il 20 settembre 2006. Dopo i suoi studi a Friburgo e al Conservatorio di Losanna e dopo i primi debutti operistici è stato, soprattutto lo si ricorda, perché direttore artistico dell'Orchestre de Chambre de Lausanne fino all'85 e poi del prestigiosissimo Ensemble Orchestral de Paris fino al 92 e dell'Orchestra della Suisse Romande dall'85 al 97. È stato un apprezzato interprete del repertorio francese, della musica svizzera, importanti le sue esecuzioni di Honegger, di Franck Martin, ma anche di Wagner, grande operista, e del classicismo viennese, amava molto Haydn. Un direttore d'orchestra di grande caratura internazionale che però si è mosso poco, non amava viaggiare dalla sua Svizzera ed è stato soprattutto attivo appunto non a grande distanza, diciamo essenzialmente in Svizzera e in Francia, però ha lasciato anche un'impronta profonda nella vita musicale europea e è stato anche presenza familiare per il pubblico della Svizzera italiana. Armin Jourdan non apparteneva certo a quella categoria di direttori spettacolari o istrionici. Sul podio cercava il respiro naturale della linea e una modestia, diciamo, di approccio che lo rendeva lontanissimo da quei direttori tirannici ed esibizionisti. Forse anche per questo ha avuto una fama, una popolarità inferiore alla sua grande qualità, la grande qualità delle sue letture. Era un musicista che comunque diffidava degli effettacci facili, sapeva far emergere la musica dall'interno con una grande naturalezza che oggi

a distanza di anni ci sembra ancora molto moderna e per quanto meno appariscente. La scaletta che ascolteremo oggi, preparata da Lara Bergliaffa, che cura la rassegna del concerto della domenica, ci offre un ritratto significativo del rapporto che ha avuto Armin Jourdan con l'orchestra della Svizzera italiana, e questo lo faremo attraverso registrazioni realizzate alle settimane musicali d'Ascona tra il 1997 e il 2005, un percorso che si apre e si chiude con Haydn, come dicevamo, amatissimo da Armin Jourdan. E allora cominciamo con Haydn, con l'ouverture che appartiene all'opera L'infedeltà delusa, composta da Franz Joseph Haydn nel 1773. È una pagina breve, ma straordinariamente efficace nel mostrare il talento naturale del compositore, il talento teatrale del compositore. E già, perché quando pensiamo ad Haydn, per lo più pensiamo alle sue famose sinfonie, ai quartetti, alla musica da camera. Eppure per molti anni Haydn fu soprattutto uomo di teatro alla corte degli Esterhazy. Scrisse decine di opere che oggi purtroppo non sono abbastanza rappresentate e non sono molto conosciute, e sviluppò sicuramente una sensibilità drammatica che paradossalmente noi riconosciamo nella sua musica strumentale, perché anche in questa ouverture, ma spesso nella sua musica da camera, ascoltiamo, troviamo alcuni ingredienti tipici del suo gusto: il gusto per la sorpresa, i cambi improvvisi di carattere, il dialogo serrato fra le sezioni orchestrali e una specie di drammaturgia, di teatralità, sempre sostenuta da quella particolare energia ritmica che sembra sempre mettere in movimento il discorso, la narrazione, la teatralità della musica, con ironia. Ascoltiamo allora questa ouverture, l'esecuzione dell'orchestra della Svizzera italiana, diretta da Armin Jourdan, registrata alle settimane musicali di Ascona il 29 settembre del 2002.

Applausi alle settimane musicali di Ascona, il 29 settembre del 2002, per l'ouverture da L'infedeltà delusa di Franz Joseph Haydn. Esecutori, l'orchestra della Svizzera italiana e Amen Jordan, direttore. E con gli stessi esecutori rimaniamo in compagnia di Haydn, ma attraverso lo sguardo di Johannes Brahms. Le variazioni su un tema di Haydn, opera 56A, occupano un posto particolare nella produzione brahmsiana, sono un capolavoro straordinario. Uno dei grandi capolavori di questa forma della variazione orchestrale, 10 variazioni su un tema che forse oggi lo sappiamo non è neanche veramente di Haydn, è un tema popolare inserito in una sua composizione, ma un dettaglio musicologico che non ci interessa molto e che passa in secondo piano rispetto alla straordinaria invenzione di Brahms, che in queste variazioni dipana timbri diversi, ritmi diversi, armonie, con questo suo gusto di reinterpretare il passato. Sono 10 variazioni per un ascolto piuttosto ampio di quasi 18 minuti e le ascoltiamo subito ricordando appunto l'orchestra della Svizzera italiana, Armen Jordan, e questa volta le settimane musicali di Ascona del 2005.

Le variazioni, opera 56, su un tema di Haydn di Johannes Brahms, e noi proseguiamo il nostro percorso in onore di Armin Jourdan e del suo rapporto con l'orchestra della Svizzera italiana, con un autore sicuramente che è il meno noto del programma, Albert Moschinger, però una figura importante della musica svizzera del Novecento. La sua biografia non è quella del compositore accademico tradizionale. Nasce a Basilea nel 1897, studia a Berna, a Lipsia, a Monaco, ma per diversi anni si guadagna da vivere come pianista nei caffè e nelle hall degli alberghi svizzeri, insomma, facendo piano bar, a contatto quotidiano con la musica leggera, e affermò sempre di aver imparato più da questo mestiere che dalle accademie. Una curiosità, il suo rapporto con la lettura, pare che Menzo in realtà lo dice, che dopo aver letto il romanzo Dr. Faust di Thomas Mann fu colpito al punto da avviare una corrispondenza con lo scrittore e al punto da ideare un suo rapporto particolare, un suo interesse particolare per la tecnica dodecafonica descritta in quel romanzo, che utilizzò sempre in un modo molto particolare. Ascoltiamo di questo autore Albert Moschinger i quattro pezzi brevi per orchestra d'archi, che in pochi minuti condensano una notevole varietà di atmosfere. Sono appunto quattro brani: allegro non tanto, lento, pavane presto, l'orchestra della Svizzera italiana, sempre diretta da Armin Jourdan, alle settimane musicali di Ascona nel 1997.

Applausi dalle settimane musicali di Ascona nel 1997 per i quattro pezzi brevi per orchestra d'archi di Albert Möschinger nell'esecuzione dell'orchestra della Svizzera italiana diretta da Armin Jordan, e ritroviamo ora gli stessi esecutori nel brano conclusivo del nostro concerto della domenica di oggi, tornando a Franz Joseph Haydn e una delle sue sinfonie più affascinanti, la numero 22 in mi bemolle maggiore, soprannominata Il filosofo. Titolo che non è di Haydn, ma è diventato celebre perché alluderebbe al primo movimento e al suo carattere di meditazione, di ragionamento, di un dialogo in particolare tra i corni e il gruppo formato da oboi e corno inglese. Quattro movimenti, adagio, presto, minuetto e trio, finale, presto.

0: Le settimane musicali di Ascona nel 2005 e con la sinfonia numero 22 in mi bemolle maggiore di Franz Joseph Haydn, detta il filosofo, salutiamo l'orchestra della Svizzera italiana e soprattutto Amen Jordan nel 20° anniversario della sua scomparsa, ringraziando in particolare Lara Bergliaffa che ha firmato questo programma.
1: Rete 2.
0: Le 12.32, ora i titoli della Radio Giornale e poi l'agenda.
2: Buona domenica da Gino Ceschina, le anticipazioni del radiogiornale, innanzitutto i droni sulle elezioni russe, Mosca è stata bersagliata da centinaia di ordigni ucraini, 2 morti praticamente in contemporanea, però colpita anche Kiev, da entrambe le parti a pagare come al solito sono i civili. Elezioni anche in Germania, a Berlino e nel Mecklenburgo-Pomerania orientale, si attende in particolare il risultato del partito del cancelliere Merz, la CDU, che paventa una disfatta. In Italia, Lega Nord riunita a Pontida, il movimento è confrontato con la messa in discussione della leadership di Salvini e il profilarsi della concorrenza elettorale di futuro nazionale. In Svizzera Migros sta considerando di ridurre il numero delle proprie cooperative regionali da 10 a 3 oppure addirittura a una sola. E poi il CEO di AXA chiede di limitare l'iperconnessione dei minori sui social, i disturbi mentali sono causa di milioni di danni alle assicurazioni.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: L'agenda.
1: Tra poche ore, alle 15 a Lugano, nella chiesa di Santa Maria degli Angeli, il Laudario di Cortona, quando il sacro incontra il popolare. Il gruppo armonioso In Canto, diretto da Franco Radic, è il secondo concerto della serie del Cantar di Pietre, che popola le chiese più belle della Svizzera italiana, di musica soprattutto medievale, comunque quest'anno variamente collegata alla figura di San Francesco. Ascona, per classica Ascona Next Generation 2, dedicato ai giovani, il programma di oggi, il giovane Elia Schmuckler, giovane pianista e vincitore del concorso Gesa Anda a Zurigo nel 2024. Il programma prevede brani di Chopin e la sonata per pianoforte numero 1 in re minore, opera 28, oggi alle 17 nella chiesa di Santa Maria Assunta a Locarno. E sempre per la stessa rassegna classica Ascona, il concerto Nello specchio di Rossini si svolge nella chiesa di San Francesco a Locarno con alle 18.30 con il duo Lucas e Arthur Jussen, duo di pianisti olandesi, e con la camerata Salzburg diretta da Finnegan Downey Dear. Programma l'ouverture dell'opera Il barbiere di Siviglia di Rossini, poi il concerto per due pianoforti in Mi maggiore di Felix Mendelssohn Bartholdy e la sinfonia numero 6 di Franz Schubert. E lo ripetiamo, oggi alle 18.30 nella chiesa di San Francesco a Locarno. Il programma di musica e letteratura sul Monte Verità prevede un incontro tra filosofia e letteratura. Due luminari della scena letteraria svizzera parlano di letteratura, filosofia e musica. Zola Del Buono, vincitrice del premio svizzero del libro 2024, incontra Alain-Claude Sulzer, vincitore del premio di letteratura di Soletta. Si parla in italiano e in tedesco e le musiche sono a cura di Daria e Mattia Zappa, violino e violoncello, e Danilo Boggini alla fisarmonica, con un programma che spazza da Piazzolla a Honegger alla musica klezmer. Oggi alle 15 al centro Monte Verità ad Ascona. Il festival organistico Antegnati ci propone un concerto d'organo che però è un duo, perché prevede sì Nicola Lamona all'organo ma anche Davide Brutti al cornetto. Il cornetto, strumento scomparso diciamo nel Settecento e per fortuna recuperato nel secolo scorso dai filologi, dagli studiosi della musica antica, strumento dal suono meraviglioso che all'epoca si riteneva il più vicino alla voce cantata, è difficilissimo da suonare, ma permette degli straordinari virtuosismi, e proprio questo repertorio di virtuosismo, di diminuzioni, di note rapidissime, nel Rinascimento veneziano in particolare, fa parte del programma che oggi si potrà ascoltare alle 17 nella chiesa di San Sebastiano a Bellinzona. Philosophical Performances è una performance che è nell'ambito dell'anno associativo che viene inaugurato dalla 753 Arte Bellezza al centro Cittadella di Lugano. Parla di filosofia Marcello Santini, mentre al pianoforte fanno musica Edoardo Fadda e Gioia Soletto, due linguaggi diversi che si incrociano quest'oggi alle 16 al centro Cittadella in Corso Elvezia a Lugano. Per il festival musicale Ticino di OCG, il concerto di chiusura oggi alle 17 si svolge a Corzoneso nella chiesa di San Nazario e Celso. Alle 17 con Silvia Zabarella all'obo e Elisa Netzer all'arpa, con un programma che spazia da Bach a Telemann a De Faia a Nino Rota e anche a Luciano Berio e Saint-Saëns nella meravigliosa cornice della chiesa di Santi Nazario e Celso a Corzoneso alle 17. Maggiori informazioni sul sito musicanelmendrisiotto.com. Proseguono le letture musicali in due lingue, in italiano e in tedesco, al museo che è dedicato a Hermann Hesse a Montagnola, oggi alle 16, letture da Il Poeta e da Leggende e Fiabe. Leggono Simon Cattaneo in italiano, Thorsten Kort in tedesco. Scomparire dietro un pronome, l'Odissea e la reinvenzione linguistica del mondo, spettacolo di e con Nicola Gardini per Babel Festival, si tiene oggi alle 18 al Teatro Sociale di Bellinzona. Invece al Teatro San Materno di Losone alle 17 oggi, Giovani Tracce, sei giovani donne si lasciano attraversare dal presente, la loro danza diventa rito contemporaneo e ricerca di una personale primavera.

0: La cantante portoghese Luísa Sobral, il brano era Je t'adore, e ora un consiglio estratto dai consigli di K della settimana appena trascorsa.
1: K.
2: Parliamo di un libro nello spazio dei consigli di K dal titolo Io sono mosaico, uscito ai primi di giugno per le Officine Gutenberg. Il libro è stato scritto da Matteo e Claudio Ambrosini e racconta la vita di Matteo, appunto, uomo di 43 anni con sindrome di Down, attraverso ricordi e riflessioni che vanno dall'infanzia all'età adulta. Io saluto intanto il coautore Claudio Ambrosini, che è con noi al telefono per parlarci di questa scrittura a quattro mani. Buonasera, benvenuto a K.
3: Buonasera, grazie a voi per l'invito.
2: Allora, io intanto le chiederei che storia racconta, in che modo nasce l'idea di scrivere questo libro tra lei e suo figlio e come avete lavorato.
3: Ma nasce, allora, mio figlio ha oggi 46 anni, 3 anni fa eravamo in vacanza e a un certo punto io gli ho detto: ah, Matteo, hai fatto un mucchio di cose nella tua vita, forse potresti scrivere un libro e credo che potrebbe essere utile anche per le persone che lo leggeranno. Lui su un quadernino a quadretti col suo corsivo in 15 giorni ha messo per iscritto 16 capitoli, 16 brevi capitoli scritti con una sintassi non in piena sintonia con la nostra lingua, ma con un significato evidente anche in alcuni pezzi con un significato profondo. Io allora non sapevo neanche bene che cosa ne avremmo fatto. Poi, letto e riletti questi 16 capitoli, insomma, ho notato che potevano essere davvero le cose scritte interessanti per altre persone, per cui ho incominciato a prendere spunto da alcuni di essi, li ho un po' elaborati e quindi ho ricucito attorno ai 16 capitoli di Matteo una storia, un po' una storia della sua vita, ma una storia anche delle relazioni che quotidianamente noi intessiamo con gli altri. Ecco, è nato un po' così.
2: Noi spesso, quando facendo questo lavoro alla radio, parlando di libri, spesso usiamo un'espressione che io non amo molto, quando diciamo è un libro urgente. In questo caso, però, un po' scherzosamente le chiedo qualcosa proprio su questo, sull'urgenza di un libro, perché scrivere 16 capitoli in 15 giorni vuol dire che c'era qualcosa che sembrava quasi non aspettare altro che poter uscire. Allora, che cosa è uscito?
3: Ma è uscita la vita di Matteo, le difficoltà di questa vita, anche episodi assolutamente spiacevoli in cui lui si è trovato immerso fin da bambino, ma anche le gioie che ha provato in questa vita. Quindi credo che il termine urgenza, anche l'inferimento al mondo di oggi e alle difficoltà delle vite di tutti noi, credo che possa essere un termine assolutamente, assolutamente appropriato. Lui ricorda molto e con dolore quando lui veniva chiamato mongoloide, e che è un termine che oggi si sente forse un po' così, un po' di meno, ma ci sono altri termini che vengono utilizzati come insulto. E quindi indirizza anche il linguaggio altrui, l'attenzione che dovremmo avere tutti noi nel momento in cui usiamo certe parole nei confronti degli altri. Ecco, direi che è un libro che poi quello che ho cercato di fare io, partendo dall'esperienza di Matteo, è stato quello anche di generalizzare un po' il contesto attuale. Quindi certo che Matteo ha una diversità, ma questa diversità è qualcosa che appartiene ad ogni individuo ed è importante il confronto con le diversità. Se posso, mi sembra importante sottolineare questo aspetto, che i 16 capitoli scritti da Matteo sono stati poi pubblicati esattamente come lui li ha scritti, cioè non c'è stata una, come dire, modificazione perché il linguaggio potesse essere più appetibile. È il suo linguaggio, e come noi, come dire, facciamo magari un po' di fatica ad avvicinarsi al linguaggio di Matteo, teniamo conto che lui ha fatto anche una notevole fatica ad avvicinarsi al linguaggio della cosiddetta normalità, e quindi questo ci avvicina al termine di integrazione. Che cosa dobbiamo fare per integrarci? Io e sono... quindi avvicina...
2: No, vada pure. Perché le volevo chiedere sul titolo. Io sono a Mosaico, è un titolo da dove arriva? Perché comunque l'immagine allora, che evoca sono... è quella di un insieme di tessere che compongono la persona, no? Quali sono queste
3: ecco,
2: tessere?
3: Lui le leggo le prime righe del primo capitolo. Lui dice: io ho la sindrome di Down, io sono mosaico. Il mosaicismo è una forma particolare di sindrome di Down, dove vi sono due linee cellulari, diciamo così, quella trisomica e quella che abbiamo tutti noi. E quindi è questa forma particolare anche... come dire, Matteo ci ha sempre un po' tenuto a dire io sono mosaico, come per dire, beh, ma guardate che un po' di normalità nei miei cromosomi c'è. Ecco, e quindi sono le prime parole che lui scrive nel primo capitolo e sono state riprese come il titolo del libro. Poi certo evoca anche un po' le tessere del mosaico e quindi i vari rapporti che bisogna tenere insieme sia rispetto a noi stessi sia rispetto alle nostre relazioni con gli altri.
2: C'è un qualche cosa che a lei è servito per conoscere un aspetto di suo figlio che non conosceva prima di avventurarsi in questa operazione di scrittura insieme? Cioè, ne è uscito conoscendo degli aspetti diversi di suo figlio?
3: Ma direi la memoria, cioè la capacità di tenere insieme delle cose antiche, perché ripeto, oggi ha 46 anni, quindi insomma lui parla anche di quando era bambino. Quindi la capacità di ricordare 20 nomi che io nemmeno ricordavo, l'altro aspetto credo che sia estremamente significativo, le buone conoscenze temporali, cioè la capacità di mettere in ordine gli eventi, anche magari con modalità di linguaggio particolari, però questo devo dire che mi ha davvero colpito, come se, come dire, la sua vita fosse davvero impressa nel suo corpo e in tutti gli atti che l'hanno caratterizzata, anche quelli belli ovviamente. Lui per esempio ha fatto, ed è bello che il 16° capitolo è l'ultimo, lui è un milanista tifosissimo e ha fatto una ventina di anni fa una pubblicità con Kakà quando Kakà giocava nel Milan, e questa era una cosa che l'ha ovviamente riempito di gioia, ma quando racconta di quella giornata la racconta ancora oggi con estrema precisione. Allo stesso modo il dolore, quando racconta della morte di alcune persone, in particolare della sua nonna, di mia madre, anche lì lui ha un preciso ricordo dei fatti e parla di se stesso, delle proprie emozioni con profondità. Ecco, questo è un altro aspetto che mi ha colpito.
2: Grazie Ambrosini, è una bella testimonianza. Il libro, con piacere lo ricordiamo, il titolo è Io sono Mosaico, Officine Gutenberg, uscito a giugno. Lo trovate in libreria, si può ordinare eventualmente se non fosse reperibile immediatamente. Grazie mille Claudio Ambrosini.
3: Grazie a voi.
2: Ci saluti,
3: grazie,
2: anche il coautore Matteo.
3: Va bene, lo farò certamente.
2: Buona
3: molte
2: serata.
3: Grazie, arrivederci.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Abbiamo ascoltato uno dei consigli estratto dalla settimana dei consigli di K e intanto sulle note della Brussels Jazz Orchestra, il brano Underground, è giunto il momento dei saluti perché si è conclusa la mattinata di conduzione di Verde Aurora. Vi lascio dunque al radiogiornale delle 13 e poi a Passatempo. Allora Paolo Borgonovo augura a tutti gli ascoltatori una buona continuazione di domenica con Rete 2.

0: 100 anni di John Coltrane. Un treno in corsa. Un artista supremo. Un gigante del jazz. Una delle figure più influenti nella storia del jazz e della musica del XX secolo in generale. Rete 2 celebra John Coltrane con la serie di arpeggi Giant Steps, viaggio nella musica di John Coltrane, a cura del musicologo Stefano Zenni, con un'edizione speciale di Montmartre nel giorno del suo compleanno, con una puntata di Voi che sapete, per analizzare il lascito del grande sassofonista a 100 anni dalla sua nascita. John Coltrane 100, da lunedì a venerdì in Montmartre.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buona domenica da Gino Ceschina. Droni sulle elezioni russe, Mosca bersagliata da centinaia di ordigni ucraini, due morti praticamente in contemporanea, colpita anche Kiev, da entrambe le parti a pagare sono i civili. Elezioni anche in Germania, a Berlino e nel Mecklenburg-Pomerania orientale, si attende in particolare il risultato del partito del cancelliere Merz, la CDU, che paventa una disfatta. In Italia, Lega Nord riunita a Pontida, il movimento è confrontato con la messa in discussione della leadership di Salvini ed il profilarsi della concorrenza elettorale di futuro nazionale. In Svizzera Migros sta considerando di ridurre il numero delle proprie cooperative regionali da 10 a 3 o persino a 0. Il CEO di AXA chiede di limitare l'iperconnessione dei minori sui social, i disturbi mentali causa di milioni di danni alle assicurazioni. E poi lo sport, nel calcio Lugano a Losanna per allungare in classifica e un'intervista all'allenatore dell'Ambrì Hockey Tappola. Come detto, centinaia di droni lanciati dall'Ucraina hanno preso di mira Mosca e la sua regione, provocando delle vittime, almeno due i morti, questo nel terzo e ultimo giorno di elezioni per il rinnovo della Duma, che è la camera bassa del Parlamento. Anche la Russia ha colpito con intensità l'Ucraina, lanciando più di 130 droni, solo in parte intercettati e provocando vittime. Noi siamo collegati con Mosca, con il nostro collaboratore Alberto Zanconato. Alberto, so che ti trovi ai seggi in questo momento. Come sta andando il voto in queste circostanze?
4: Beh, il voto sta andando avanti molto tranquillamente, come nei due giorni precedenti, perché le autorità hanno spinto molto perché i cittadini usassero il sistema di voto online. Questa è una delle ragioni, l'altra ragione può essere una scarsa affluenza, questo si vedrà poi quali saranno i dati, almeno quelli ufficiali, in serata. Però tutto si svolge regolarmente e questi raid hanno preso di mira soprattutto i quartieri periferici, in particolare il quartiere di Kapotnia, dove sorge la principale raffineria di Mosca, già colpita nei mesi precedenti. E bisogna segnalare che intorno a mezzogiorno, in alcuni seggi dove fino a poco prima c'era soltanto un elettore che arrivava ogni qualche minuto, si sono formate delle file di qualche decine di elettori, ed era proprio questa l'ora in cui l'opposizione all'estero, fra cui Yulia Navalnaya, avevano chiamato gli elettori ad andare a votare in massa per fare vedere la loro presenza in una sorta di protesta silenziosa e poco rischiosa. Quindi abbiamo visto appunto formarsi delle code di poche decine di persone in seggi che fino a quel momento erano rimasti deserti.
3: Alberto Zanconato in diretta da Mosca, grazie mille. Parliamo adesso di un'altra elezione che riguarda 3.800.000 tedeschi che sono chiamati oggi di nuovo alle urne per il rinnovo dei parlamenti regionali nella città-stato di Berlino e nel Land del Mecklenburg-Pomerania. Dopo la clamorosa vittoria dell'ultradestra dell'AfD alle amministrative in Sassonia-Anhalt ai primi di settembre, l'interesse nei confronti di queste due elezioni regionali di oggi è molto alto per misurare gli umori politici del paese. Da Berlino sentiamo Walter Raue.
5: Le elezioni amministrative a Berlino, nella regione affacciata sul Mar Baltico del Mecklenburg-Pomerania, hanno una valenza anche nazionale. Da un lato, per verificare se la forte ascesa della destra radicale dell'AfD due settimane fa nel Land tedesco orientale della Sassonia-Anhalt sia stata un fatto isolato oppure se sia sintomo di una tendenza generale. E dall'altro, per misurare il processo di erosione di consensi dei grandi partiti moderati. Soprattutto nel Mecklenburgo, i cristiano democratici della CDU rischiano di incassare una pesante sconfitta e di ottenere un risultato poco al di sopra della soglia del 5%. In serata il cancelliere cristiano democratico Friedrich Merz ha convocato a Berlino una riunione d'emergenza dei vertici della CDU per discutere dei risultati delle elezioni. Da giorni circolano con insistenza indiscrezioni sulle possibili dimissioni di Merz alla cancelleria e con la sua sostituzione con un altro candidato. Prospettiva questa che appare però al momento piuttosto improbabile. A Berlino, a contendersi il primo posto, sono oggi i postcomunisti della Linke e i cristiano-democratici della CDU, con una campagna elettorale incentrata sulla lotta al caro affitti e più in generale al rincaro dei costi della vita. La leader della Linke, Elif Erlap, è già stata paragonata al nuovo sindaco di New York, Zoran Mamdani. A Berlino la destra radicale ha invece un peso molto minore rispetto a quello conquistato in alcune regioni tedesco-orientali e può puntare oggi ad ottenere solo, si fa per dire, il 20% dei consensi.
3: Dalla Germania all'Italia, Italia dove è in corso il raduno della Lega di Matteo Salvini sullo storico pratone di Pontida in provincia di Bergamo. Un appuntamento atteso, preceduto dalle tensioni interne al partito con i governatori del nord a contestare più o meno apertamente il segretario federale e con il successo che il movimento di Roberto Vannacci, ex Lega, sta realizzando. Ci colleghiamo in diretta con l'inviata Francesca Torrani. Allora, Salvini contestato oppure no?
6: Buongiorno, beh, intanto dico che Salvini sta salendo sul palco, è salito sul palco proprio in questo momento, quindi il suo intervento è atteso, forse sentite in sottofondo, insomma, o lo sentirete in sottofondo. Direi, per quel che riguarda le contestazioni, di no, fatta astrazione da due timi di cartelli con scritto vogliamo la secessione e non il ponte in meridione, oppure Matteo ricordati dell'autonomia. Per il resto direi che la regia ha funzionato, cioè viene da dir così, perché nessuno, anche tra chi nelle scorse settimane si è esposto invocando un cambio ai vertici, come ha fatto Massimiliano Romeo, che è capogruppo in Senato, nessuno, dicevo, si è schierato apertamente contro, nessuno ha parlato appunto contro il segretario federale. Il motto di quest'anno, e Pontida ne è tappezzato, è non passa lo straniero, che in qualche modo suggerisce che ci si vuole reimpossessare degli slogan che sono stati della Lega, ma che l'entrata in scena di Vannacci, che per inciso lo scorso anno era qui come vice segretario proprio per volere di Salvini e poi, come sappiamo, è uscito e ha fondato il suo Futuro Nazionale, l'entrata in scena di Vannacci ha capovolto gli equilibri e adesso è lui a gridare alla remigrazione e al pericolo degli stranieri con un certo successo. Dunque l'impressione è che si sia voluto evitare qui a Pontida oggi ogni attrito interno, ogni critica pubblica. Il popolo leghista è numeroso in una giornata direi perfetta dal punto di vista meteorologico, molte magliette pro Salvini e anche i governatori del nord hanno insistito sul guardare avanti. Allora vi propongo una breve considerazione dell'ex presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, che abbiamo intercettato proprio poco fa e gli abbiamo chiesto qualcosa sulla spinta che lui e gli altri esponenti del Nord vogliono dare al movimento. Sentiamo.
7: Guardi, non è una questione di spinta, cioè noi non siamo qui per valutare la spinta, è giusto che in un partito ci si confronti. E il nostro segretario ha sempre accettato questo confronto, dopodiché vedremo strada facendo quali saranno magari gli eventuali aggiustamenti, ma non è una questione di contrapposizione.
3: Quindi si discute ma nessuna contestazione, ma come aggiusterà la mira la Lega, che appunto è in perdita di consensi?
6: Dunque, non si è parlato di politica, ricordo che in Italia si voterà nel 2027, non si è parlato di programma, si è parlato appunto in termini generici di andare avanti, di mantenere le battaglie del federalismo e dell'autonomia. Anche gli interventi dal palco, tra l'altro tutti uomini, fatta eccezione dell'europarlamentare Silvia Sardone, non hanno portato novità, direi né vere né grandi novità. L'attesa appunto è per Matteo Salvini, che sta parlando, devo dire, un po' rilento, cioè non so se è forse interrotto anche da applausi, e dunque toccherà lui chiudere questa manifestazione. E vi propongo però un piccolo estratto ancora di proprio di Salvini, che abbiamo rubato, diciamo così, ieri nell'evento di Pontida Giovani, che è quello che precede il raduno ufficiale di oggi. Ecco, ieri Salvini ha detto così:
8: la Lega vince solo se è forte e se è unita e libera e coraggiosa da nord a sud.
3: Queste dunque le dichiarazioni di Salvini ieri a Pontida Giovani. Io ringrazio Francesca Torrani, che era in diretta proprio da Pontida. E adesso cambiamo tema. Oggi la presidente della Banca Europea degli Investimenti vola in Canada. Secondo quanto anticipa il giornale politico, Nadia Calvino deve gettare le basi della cooperazione fra Bruxelles e Ottawa sulle materie prime critiche. Sentiamo il corrispondente Andrea Ostinelli.
9: Sui minerali rari l'Unione Europea non perde più tempo. Messa tra parentesi, almeno per il momento, la disquisizione lanciata dalla Presidente della Commissione sullo statuto che dovrà avere la cooperazione strettissima col Canada, Ursula von der Leyen ha proposto in Parlamento di farne il primo Stato membro associato dell'UE, il momento per Bruxelles è giunto di passare dalle parole ai fatti su uno degli argomenti più allettanti di cui il vastissimo paese nordamericano gode agli occhi dei 27, i minerali critici di cui è ricco e di cui finora l'UE dipende drammaticamente dalla Cina. In questa missione a Ottawa, la presidente della Banca Europea degli Investimenti incontrerà il ministro per l'energia e le risorse naturali, Tim Hodgson, e alcuni funzionari governativi. L'istituto dell'UE, che eroga prestiti a lungo termine, intende aprire una succursale in Canada e operare con priorità proprio sulle materie prime critiche non appena le pratiche amministrative saranno sbrigate. Considerato lo slancio che von der Leyen e Carney intendono imprimere alle relazioni bilaterali, il viaggio di Calvino è significativo, tanto più che tipicamente la Banca Europea degli Investimenti opera soltanto nei paesi in via di sviluppo o in quelli dell'Unione Europea e dello spazio economico europeo. Giovedì, al Parlamento di Strasburgo, il primo ministro Carney ha indicato il potenziamento del settore delle materie prime critiche come uno degli ambiti in cui vuole rafforzare la collaborazione tra Ottawa e Bruxelles, e il punto è già all'ordine del giorno del vertice Canada-UE che si terrà a fine ottobre a Montreal.
3: E ora con Johnny Canonica vediamo una breve rassegna della stampa domenicale. Johnny, da dove iniziamo oggi?
10: Allora, comincio con la NZZ am Sonntag, che riferisce di quella che definisce una rivoluzione. Il domenicale afferma infatti che per affrontare al meglio la concorrenza, Migros sta pensando di ridurre il numero delle cooperative regionali di cui è composta, se non addirittura di eliminarle tutte per limitarsi a un'unica cooperativa a questo punto nazionale. Le fonti del domenicale affermano anche che non si è lontani da un accordo. Migros starebbe inoltre valutando come attuare la riforma senza ricorrere a votazioni generali, hanno affermato alcuni addetti ai lavori, anche perché in teoria bisognerebbe modificare gli statuti con una votazione e la maggioranza richiesta è dei 2/3 dei votanti, soglia tutt'altro che scontata da raggiungere. Da parte sua Migros non avrebbe negato di stare lavorando internamente a una nuova organizzazione, ma precisa che al momento non è stata presa alcuna decisione.
3: Johnny, dalla politica interna di Migros a quella, come dire, alla politica federale, i giornali domenicali spesso riferiscono anche di questioni politiche, cosa ti è balzato all'occhio?
10: Te ne segnalo due. La prima la troviamo sempre sulla NZZ am Sonntag e sul Sonntagsblick e riguarda le inaspettate dimissioni della segretaria di Stato dell'Economia Helene Budle-Gerartieda. Persone a lei vicine hanno spiegato che la decisione è stata influenzata dalla pianificazione della propria carriera, ma poi vi è anche un altro elemento non secondario, che sarebbe un conflitto latente con la consigliera federale Karin Keller-Sutter, che, notiamo bene, non è la sua capa perché suo capo è Guy Parmelin. Secondo tema, le spese dell'amministrazione federale per mandati esterni per consulenze legali. In questo caso è il Sonntagsblick che ne parla. Ebbene, secondo il Domenicale, dal 2022 al 2025 l'amministrazione federale ha speso circa 104 milioni di franchi per servizi legali esterni. Di questi, quasi 23 milioni e mezzo sono stati spesi lo scorso anno. Praticamente tutti i dipartimenti ricorrerebbero a studi legali esterni, società di consulenza e revisori contabili per determinati chiarimenti giuridici, scrive il quotidiano. La questione è importante dopo che si è saputo che per curare il contratto d'acquisto dei nuovi caccia F-35 il Dipartimento della Difesa aveva fatto capo a uno studio legale.
3: E certo, e poi adesso ci parli di giovani assicurazioni.
10: Sì, dalla Sonntag Zeitung, appunto una notizia che riguarda i giovani. Il Domenicale ha intervistato il direttore generale di AXA Svizzera, Patrick De Florin. A suo giudizio si dovrebbero introdurre alcune restrizioni nell'uso dei social media da parte dei giovani. La ragione di questa sua posizione è che i costi legati alle malattie mentali stanno aumentando notevolmente. Tra il 2021 e il 2025 il numero dei casi di invalidità a carico di AXA sono aumentati del 78% e particolarmente colpita è la fascia d'età compresa tra i 18 e i 24 anni. Secondo AXA, il tempo trascorso davanti allo schermo gioca un ruolo fondamentale per la salute mentale.
3: Decidere liberamente sul proprio fine vita. Il suicidio assistito è una scelta sempre più rispettata in Svizzera, anche nelle case per anziani. Non tutte concedono però questa libertà al loro interno, non è così in Ticino, per esempio, e nemmeno nel Canton Zurigo, dove i cittadini saranno chiamati il 27 settembre a votare sulla proposta di introdurre un obbligo per tutte le case anziani e gli ospedali, un tema che divide la politica. Gianluca Algiati.
11: A volte le scelte politiche si intrecciano con le storie personali. È il caso della gran consigliera verde liberale Claudia Hollenstein, il cui padre, malato di un tumore incurabile, si è visto negare il diritto di rivolgersi a Exit per il suicidio assistito in ospedale, dove era ricoverato nel reparto di cure palliative. Avrebbe voluto morire lì, si sentiva accudito bene, ha raccontato Hollenstein a Radio SRF, ma dalla clinica è arrivato un no. Il padre ha dovuto tornare a casa in ambulanza per poter morire, un percorso travagliato che la figlia gli avrebbe voluto risparmiare. Per questo sostiene la modifica di legge approvata dal Parlamento. Oggi sono pochissimi i casi di suicidio assistito negli ospedali del Canton Zurigo, uno solo l'anno scorso. La maggioranza lo fa a casa, il 15% nelle case anziani, e questo malgrado il 90% delle case per anziani già consente il suicidio assistito. Quelle con mandato pubblico sono obbligate. La modifica di legge, sostenuta dalla sinistra fino ai liberali, propone di obbligare anche quelle private e gli ospedali, escluse invece le cliniche psichiatriche. Una richiesta incomprensibile per Markus Schaff, deputato del Partito Evangelico e direttore di una casa per anziani di ispirazione cristiana. Lui non è contrario di principio al suicidio assistito, ma dice:
12: Warum ist es so schwierig zu akzeptieren?
11: Perché è così difficile accettare che ci siano strutture che vogliono garantire ai propri ospiti spazi che rispecchiano i loro valori? Da un lato il rispetto dei valori di una struttura privata, dall'altra la libertà individuale di poter scegliere sul proprio fin di vita cosa deve prevalere. Ginevra e altri cantoni romandi hanno già introdotto un obbligo che non in tutti i casi riguarda anche le strutture private. Ora il dilemma approda alle anche nella Svizzera tedesca.
3: E questo era il nostro ultimo servizio. A voi l'augurio di una buona giornata.
2: Lo sport.
13: Partiamo con il calcio, perché alle 16.30 il Lugano sarà impegnato a Losanna con l'obiettivo di allungare in classifica sul secondo posto occupato da Sion e Young Boys. Quello in terra vodese è un appuntamento sulla carta alla portata degli uomini di Crocitorti. Il Losanna, che sarà privo di capitano Olivier Custodio a centrocampo, non sta vivendo un periodo eccellente e attualmente si trova sul fondo della classifica con 6 punti al pari del Vaduz. Vaduz che ospiterà il Thun alle 14, mentre alle 16.30 si sfideranno Basilea e San Gallo. In Serie A si chiude già oggi la quinta giornata, dalle 12.30 sono in campo Fiorentina e Napoli, alle 15 sono invece in programma Frosinone-Como e Parma-Genoa, alle 18 Juventus-Atalanta e alle 20.45 Milan-Lecce. Niente posticipi del lunedì quindi, perché da domani inizia la lunga pausa dedicata alle nazionali e proprio domani la Svizzera si riunirà a Belek in Turchia per il ritiro in preparazione alle prossime 4 partite di Nations League in programma tra il 26 settembre e il 6 ottobre. Passiamo alla MotoGP. Dopo la vittoria di ieri nella sprint, lo spagnolo Martin è tornato in solitaria in vetta alla classifica con 3 punti di vantaggio su Marc Marquez. Oggi Martin partirà dalla pole nella gara lunga proprio davanti al connazionale spagnolo. La gara lunga sarà al via alle 14 in diretta su RSI La 2. Chiudiamo con il ciclismo. Oggi iniziano i mondiali di Monreale. La svizzera Marlene Reusser cercherà alle 15 di difendere il titolo nella cronometro femminile, mentre l'elvetico Stefan Küng andrà a caccia di una medaglia in quella maschile delle 18.45. Entrambe sono in diretta streaming su RSI La 2 e in diretta invece dalle 21.25 su RSI La 2 ci sarà pure la mountain bike con i due cross country, quello femminile e quello maschile, della tappa statunitense di Soldier Hollow.
14: Buongiorno a tutte e tutti dalla redazione Meteo. Neppure per oggi continua la serie di giornate dai cieli sereni su tutto il paese e questo sempre considerando qualche velatura qua e là che a nord nel pomeriggio sarà a tratti densa. In serata, sempre oltre Alpe, si assisterà ad un aumento della nuvolosità a causa di un fronte che dal nord Europa scende a sfiorare la Svizzera, ma le condizioni resteranno comunque asciutte. Questo avrà però una ricaduta a sud sulla giornata di domani, lunedì 21 settembre, perché accanto alla giornata soleggiata ci sarà da aspettarsi favogno a tratti moderato fino in pianura. Non stupiscono quindi i valori delle massime previsti attorno ai 28 gradi alle basse quote. A nord invece sarà meno caldo, attorno ai 23 gradi e con nuvolosità residua a tratti estesa al mattino. Si dissolverà poi nel corso delle ore, lasciando spazio ad una giornata abbastanza soleggiata con qualche cumulo pomeridiano lungo le Alpi. E queste erano tutte le informazioni per il momento. Tornate ad ascoltarci questa sera per gli ultimi aggiornamenti riguardo alla giornata di domani. Grazie per l'ascolto e buona domenica dalla redazione Meteo, Eloisa Mascitti.

0: Babilonia.
1: Dunque.
2: Babilonia, magnifiche promiscuità sonore, con Sergio Albertoni e Valerio Corzani.
3: Ecco, una bambina.
4: Rendetevi conto di quali condizioni dobbiamo affrontare proprio ad inizio trasmissione.
3: Poi con... c'è già un patchwork bellissimo di melodie, ritmi che si intersecano nella nostra sigla. E cosa deve fare lei?
4: Niente, come al solito dobbiamo scusarci col nostro ospite perché insomma abbiamo una sigla indisciplinata.
3: Molto.
4: E oggi lo facciamo con Uti Gandhi, questo è il nome d'arte, così. Noi lo chiameremo Umberto. Buongiorno.
5: Buongiorno a tutti.
3: Beh, e questo è Babilonia.
4: Ah sì, non l'abbiamo detto.
3: No, perché
4: non si capiva.
3: Tu sei Sergio Albertoni.
4: Sì, tu Valerio Corzani, che saluto.
3: Sì, e adesso partiamo col nostro viaggio pieno di sorprese.
4: Direi proprio di sì.
3: In realtà un triplice, diciamo, almeno a vogare siamo in tre.
4: Sì, per una volta. Beh, batterista che il nostro pubblico ben conosce, in particolare gli amanti del jazz, dell'improvvisazione più in generale, e non solo, perché insomma da parecchi anni solchi le acque sonore d'Italia ed Europa.
5: Sono vecchietto.
4: Io l'ho detto in modo più poetico, molto più poetico.
3: Sei vecchietto, ma come suggerisce un anonimo che tu hai

0: però non era quella la mia strada. Io avevo in testa sempre la batteria, percussione, queste cose qui. E poi mio papà mi comprò la prima batteria, una vecchia Hollywood Meazzi, e cominciai a suonare da ballo. Considera che era nel 70, quindi a 10 anni io andavo già a suonare con questi due vecchietti, un fisarmonicista e un tastierista. Avevo 10 anni.
1: Attenzione, perché quando dici da ballo, Valerio va in solluchero e pensa subito al liscio.
0: Sì, sì.
2: Non solo a quello, pensa alle Valerie, ma poi ne riparleremo, vedrai, durante la puntata. Lo ritiriamo fuori questo argomento. Quindi, insomma, appunto, hai cominciato a frequentare la musica, deve essere sicuramente stata una buonissima scuola.
0: Certamente, una scuola che è molto interessante, perché si impara a suonare, insomma, a tempo, chiaramente, le forme musicali, queste cose qui.
2: Poi anche non volare troppo alto, cioè nel senso, esatto. Essere anche disciplinati e fare solo quello che bisogna
1: e
2: fare.
1: E a tenere il tempo.
0: E poi andavo la domenica pomeriggio, andavo al lago, alla famosa discoteca al Lago di Cavazzo, dove c'era un gruppo che suonavano, si chiamavano i Maya, e alla fine del pomeriggio musicale, perché si facevano sabato sera, domenica pomeriggio, domenica sera il servizio, no? Alla fine del servizio pomeridiano mi facevano suonare un pezzo con loro, ma avevo 10-12 anni, capito? Sì. Questa è la mia storia antica, dopo passiamo a quella più moderna.
1: Sì. Ci arriveremo anche grazie a dei regali sonori che ci ha portato Utigan.
2: Sì, parecchi, tra l'altro alcuni sostanzialmente sono quelli che sono inclusi come gadget sonoro nella sua autobiografia, che credo disegnino un po' il panorama.
0: Sì, la storia, la mia
2: la
0: storia.
2: La storia,
0: insomma,
2: esatto. Quindi... Bene, noi però... cominciamo a viaggiare anche con i suoni, con il canto di Babele.
3: Oi tara, ai tara, le telli catlai turille.
1: Pau pau. Sì, le nostre Vartina ci introducono al canto di Babele, una rubrica ormai storica di Babilonia che vuole andare a sondare l'effetto che fanno lingue che non siamo abituati a sentire nelle canzoni, a differenza dell'italiano naturalmente, ma anche del francese, dell'inglese, dello spagnolo, del portoghese, se vogliamo. Oggi, ad esempio, cosa andiamo ad ascoltare?
2: Il Songhai, cioè un idioma west africano dell'Africa occidentale, si parla in parecchi stati, e in questo caso è cantato da Samba Touré, un grande protagonista di quella scena, ma rivisitato, remixato sostanzialmente quel canto da Dennis Bowell, che è un bassista e producer che ha suonato spesso con Linton Kwesi Johnson. Quindi c'è un po' la matrice afro, un po' quella giamaicana, il tutto filtrato attraverso una produzione inglese, un bel bailamme, non solo linguistico.

0: Beh, di la verità, ti piacerebbe essere il bassista di questo gruppo, eh?
1: Non sai quanto, facendo sempre lo stesso giro dall'inizio alla fine.
0: Però un'efficacia incredibile, davvero. Sì. Noi abbiamo salutato Uti Gandhi, non abbiamo spiegato ancora da dove viene questo nome, quindi è una domanda quasi obbligata. Da dove viene?
2: Guarda, chiamavano così mio papà quando era giovane, perché era molto magro, e anche io ero molto magro, quindi mi è passato di diritto da padre al figlio.
1: E spesso succedeva così.
2: E poi l'ho usato appunto perché mi piaceva anche.
0: Sì, beh, suona molto bene, molto devo bene, dire, sì. Uti Gandhi.
1: Sì, è vero, è vero. Sì.
0: A questo punto sappiamo ancora meglio chi stiamo per mettere in gioco.
1: Hai mai fatto un blindfold test? Ti è capitato?
2: No.
0: Meno male. E comunque continuerai a non farlo.
1: No, perché questa ci assomiglia un po', ma non è esattamente quello. Perché noi in realtà ti faremo ascoltare un pezzo senza avvisarti, ma non ci interessa sostanzialmente che indovini di chi si tratta, ma che effetto ti fa ascoltarlo, cosa ci trovi di interessante, di curioso e di emozionante.

0: Comunque io avrei continuato nell'ascolto, il brano prosegue a lungo, ma vedo dall'espressione del nostro ospite di oggi, Uti Gandhi, che già ha maturato qualche riflessione, qualche idea su questo ascolto.
1: Un pezzo conduction stravinskiano un po' potrebbe essere Zappa, non so.
0: Sì, beh.
1: Potrebbe essere Zappa, Zappa vecchio.
0: L'impronta c'è.
1: L'impronta è quella l'impronta... lì, ma probabilmente non è quello.
0: Ma ti è piaciuto?
1: Molto, molto, molto bello.
0: Ti è capitato bello. Di avere a che fare con orchestre sinfoniche?
1: Sì, sì, sì, mi è capitato un paio di volte. Ho fatto, abbiamo fatto un lavoro con Enrico Rava, Ragazzi Selvaggi, una ventina d'anni fa. Con l'Orchestra Sinfonica di Rovigo, diretta dal maestro Tappero Merlo.
0: Anche l'Opera Va, forse? O l'Opera Va?
1: L'Opera Va, no, io ho la suonato Carmen. Nell'Opera Va e anche nella Carmen, quando non c'era John Christensen, quando non c'era anche Ann Bennick, ho fatto un po' di volte anch'io.
0: Beh, lì forse ci sono due problemi da superare. Uno è quello dell'equilibrio sonoro tra la batteria e l'orchestra, e l'altro è quello di avere un'orchestra che faccia qualcosa di organico, di interessante.
2: Di sinistra,
0: sì, anche perché... di sinistra, cioè non solo dei tappeti. Ecco,
1: anche perché noi eravamo in scena. C'eravamo io, Giovanni Maia al contrabbasso, Roberto Cecchetto, chitarrista di Milano, e Tony Scott col balletto di Rovigo davanti, quindi sul palco, e l'orchestra era in buca sotto, quindi io avevo un monitor dove vedevo gli attacchi del maestro da un piccolo monitor, perché ero distante, ero a 20 metri più, e il balletto davanti a me, quindi... eravamo appollaiati su una pedana praticamente tutti lì.
2: Beh, vedo che Tony Scott l'hai messo anche in qualche foto dentro la tua autobiografia, e tra l'altro Sergio, che è qui al mio fianco, ha avuto la bontà di farmi fare un bel ciclo proprio per la Radio Svizzera su questo grandissimo
1: clarinettista.
0: Noi non lo dimenticheremo.
2: Tu cosa ti ricordi di lui?
1: Guarda, abbiamo fatto dei concerti con lui, mi chiamò anche a suonare a Roma nella sua big band. È una persona eccezionale, poi è venuto qui, abbiamo organizzato diversi concerti del festival, poi l'esperienza con Rava che abbiamo fatto all'Opera di Rovigo, poi abbiamo fatto Cremona, Milano, anche sempre con è stato un personaggio incredibile. Poi ti raccontava le sue storie di Billie Holiday, queste cose qui.
2: Sì. Quello era di default. Appena raccontava del resto uno che ha incontrato Parker.
1: Ha visto tutti,
0: mi piace che siamo arrivati a Tony Scott partendo da un ascolto, appunto, che è ancora al buio. Era un estratto da una composizione dell'autore inglese Mark Anthony Tarnage, che negli anni 90 ha cercato in qualche modo di rivitalizzare quella che è stata la Third Stream. No?
1: Sì.
0: Il tentativo appunto di mettere insieme due linguaggi, quello dell'improvvisazione e quello della scrittura di stampo accademico, ricavando una terza lingua diversa, e il tentativo l'ha messo in atto nel suo Blood on the Floor con partecipazioni eccellenti, beh, quella dell'ensemble Moderna, che non a caso ha registrato musica di Frank Zappa, che tu hai citato.
1: Perché mi ha dato quell'idea lì un pochino, ecco.
0: C'era sicuramente quell'impronta,
1: me lo devo cercare perché è interessante, veramente una bella cosa, non la conoscevo. Ecco.
0: C'era anche la chitarra, qui non in grande evidenza in questo estratto, ma poi sì, la chitarra di John Scofield, ma c'era soprattutto, e qui capirai che forse sembra, ma non scegliamo i brani a caso, c'era la batteria.
1: Joy Baron, magari.
0: Peter Erskine. Che fa parte della tua storia anche di batterista, l'hai incontrato come maestro.
1: Sì, non l'avrei riconosciuto però qui, perché non suona, non è il suo stile questo. Suona molto sul frammentario, quindi avrei più detto Joy Baron, forse, che lo conosco bene, che siamo molto amici. Quindi.
0: Ma ho scelto Peter Erskine proprio perché so che appunto ha avuto un
1: primo
0: ruolo.
1: Un grande maestro è stato. Sì.
0: Cosa ti ha dato in particolare?
1: Beh, intanto una persona carinissima, una persona buona, molto gentile, e poi un grande maestro. Poi ha suonato con i più grandi musicisti del mondo,
0: da Weather
1: Report a Shorter. Ha suonato con John Taylor, con tutti questi che purtroppo non ci sono neanche più, quindi molti di loro se ne sono andati. È uno che mi ha fatto capire molte cose, in particolare mi raccontò che un giorno era a suonare a New York e dovevano suonare per un matrimonio, una festa di un matrimonio, e lui è arrivato per prima, essendo il batterista è sempre quello che arriva prima, perché deve prepararsi tutto.
0: Certo.
1: Solo che gli altri musicisti non arrivavano. e il matrimonio si stava già andando okay, avanti okay. E allora ha cominciato a intrattenere fischiando e suonando la batteria, capito?
0: Un genio, un grande.
2: Beh, a dimostrazione che poi questo, diciamo, soprannome Gandhi l'ha veramente introiettato il nostro caro Umberto. Adesso ascoltiamo un brano per introdurci anche al suo percorso, magari ti chiediamo anche qual è la formazione, che si intitola Mahatma.
0: Vabbè,
2: che registrazione è?
1: E dovrebbe essere qui, se non sbaglio, siamo io, poi c'è Flavio D'Avanzo che fa la tromba e poi c'è questo loop di Petrella, di Gianluca Petrella, che suona il didgeridoo, questa cosa qui.
2: Sentiamo.
1: Se non sbaglio, mi sembra sia quello.
2: Sentiamo. Lì.

0: Molto bello, ma non è che dopo un'intera serata con il muggito del digeridoo nell'orecchio poi uno va a dormire, cioè prima di addormentarsi sente ancora così?
1: Eh beh, un po' sì.
0: Un po', poi era un trombone, però un faceva il digeridoo.
2: Faceva il digeridoo,
0: sì,
2: in questo.
0: Gianluca. Era, beh, lui è capace anche di queste
1: pazzesco,
0: magie.
1: Pazzesco, Gianluca è un musicista incredibile, guarda, veramente.
3: Vedo nella tua biografia che da molti anni tieni anche dei corsi di percussione per i detenuti.
1: Sì.
3: Perché hai voluto farli?
1: E questo è partito, questo è stato un progetto pilota verso metà anni 90, che abbiamo fatto col Centro Servizi di Spettacolo di Udine, proprio anche qui a Trieste, in tutte le case circondariali. Praticamente abbiamo fatto questi cicli di lezioni e poi abbiamo fatto due CD con loro anche. Uno in esterna e uno in interna, chiaramente, perché il direttore del carcere di Udine all'epoca permise a questi 5-6 detenuti di venire a suonare proprio fuori.
0: In esterna.
1: In esterna, e facciamo un piccolo concerto in centro a Udine il sabato pomeriggio.
3: E dopo abbiamo deciso. È stata una roba importantissima.
1: È stata una cosa molto importante per loro, sì. Poi la stessa cosa abbiamo fatto a Pordenone, nella casa circondariale di Pordenone, e poi a Tolmezzo, perché Tolmezzo prima non si poteva fare perché era di sicurezza. Uno praticamente, poi è stato declassato.
0: No, detenuti pericolosi.
1: Esatto,
0: diciamo.
1: E abbiamo potuto fare un'esperienza anche lì. Quindi ho fatto quasi, diciamo che ho fatto 10 anni di carcere.
0: Avrai dovuto superare anche delle barriere burocratiche.
1: Certo,
0: non
1: sì,
0: da
1: certo,
0: poco.
1: No, perché quindi perdi molto tempo a entrare, perché certo, ti visitano, sì, sì, anche se ti conoscono dopo anni che andavo,
3: anche
1: sei soggetto
3: credo
1: a queste
3: che
1: cose qui.
3: Tutti Gandhi, insomma, un po' di timore lo incute anche solo presentandosi, cioè basta, c'è una presenza.
0: Timore reverenziale, diciamo.
3: Gli aprono abbastanza le porte.
1: È stata una grande esperienza per me, veramente, immagino. Perché poi mi chiudevano insieme a loro, chiusi dentro, eravamo lì e suonavamo lì e dovevi stare con loro. È stata una bella esperienza. Sì.

0: Clément Jeannequin, siamo quindi tra 4 e 500, l'ensemble a 6 voci qui per una chanson rinascimentale che, come spesso amiamo fare qui a Babilonia, ci ha fatto fare così un salto cronologico, stilistico, spero fertile.
1: Una capriola, bellissima, molto intensa.
2: Io dico no.
0: Aia, non mi ero accorto. Allora, Valerio sta per imbestialirsi, perché devi sapere Umberto che ogni tanto gli succede, cioè ci sono delle cose nel mondo della musica che gli danno fastidio e lui parte con questi sfoghi, non lo so, dobbiamo sopportarlo. Sentiamo oggi con chi ce l'hai.
1: Guarda, io dico no alla scomparsa dei balli lenti. Ah. Ed è per questo che dicevo che poi sarebbe rivenuto fuori il discorso delle balere.
0: Certo.
1: Perché tu mi insegni, Umberto, che a un certo punto lo schema com'era? Due shake e un lento, sostanzialmente.
3: Più o meno, sì.
1: No? Ed era uno schema fondamentale, perché noi maschietti...
0: Certo, non aspettavamo altro
1: il lento.
0: Per avvinghiarci.
1: Era una sorta di piercing tribale, un rito di iniziazione, certo. Quello. Invece questo rito in realtà non ha resistito alla modificazione genetica delle relazioni e nemmeno al cambio, insomma, dei balli, tutto sommato. In realtà... quello di cui stiamo parlando è appunto un mondo che ha a che fare, tra l'altro, anche con una poetica. Noi lo sappiamo bene, l'angolo del ribaltabile,
0: certo,
1: in realtà
0: sì, che oggi il nostro, non c'è,
1: ma no, oggi non c'è, ma il bacino va a sfrucugliare in maniera trasversale, come è giusto, a Babilonia, proprio in quella matrice lì, balli che si possono appunto danzare cheek to cheek, ed era un modo, come dico, per socializzare.
0: E adesso dici che non ce n'è più?
1: Pochissimo, sì. Soprattutto non è così istituzionalizzato, è tornato qualche altro ballo che si balla semplicemente in duo, delle mode esotiche, diciamo così, tipo il tango, sì. Oppure delle mode un pochino più muscolari, tipo il rock and roll, quelle continuano ad avere delle scuole, eccetera, ma proprio il ballo lento puro, quello in cui si dondolava insieme e si, appunto, pruriginava insieme.
0: Mi piace questo verbo.
1: Quello, porca paletta, non c'è più, non c'è più.
0: È vero.
1: È un vero peccato. Allora
0: mi unisco all'imprecazione.
1: Ecco, io nella mia rimembranza a questo punto vado sullo spudorato per l'omaggio sonoro, sì. Perché l'ho ballato parecchio, è stato veramente le mie prime avventure, anche semplicemente platoniche, sì. Si rifacevano a questo pezzo qua, che tra l'altro è stato coverizzato in vario modo e se ne è scoperta anche la valenza e la densità. How Deep Is Your Love dei Bee Gees.
0: Ah sì, anch'io.
1: È un gran pezzo.

0: basta.
1: No,
0: basta,
1: lasciatemi
0: basta,
1: qui, basta, lasciatemi basta, qui, per, prego, no, continuiamo.
0: Dico
1: ancora.
0: Basta non per sminuire il valore della tua scelta, ma perché sono sopraffatto dai ricordi che non starò a riesumare.
1: I balli lenti.
0: I Bee Gees, How Deep Is Your Love, un tema clamoroso. Tra l'altro dicevi delle cover, non so, Victoria Mullova col violino.
1: L'ha fatta.
0: Ha dimostrato che...
1: Sì.
2: Attenzione,
0: cos'è?
2: Attenzione, chiudete la finestra,
0: ma
2: che
0: no,
2: fuori passa.
0: Poi il Big Ben a Trieste non ci crede nessuno. Scusa, cos'è?
2: Vabbè,
0: ecco i cavalli. Ma perché?
2: Chiudete ai telefoni. A
0: soprattutto
2: punto.
0: I telefoni, che poi ecco, ma nemmeno io so il numero di Babilonia. Come
2: no,
0: fanno?
2: È possibile. Non so.
1: C'è una
0: pronto.
3: Bach è per me, come per fortunatamente milioni di altre persone, è una sorta di pane quotidiano. È ossigeno allo stato puro. Io torno a Bach quando mi sento inquinato o uso la musica di Bach per restare puro, mettiamola così.
0: Ecco, e viene a dircela a noi.
2: Ecco,
0: come mai?
2: E
0: dunque,
2: chi è?
0: Guarda il display.
2: Dunque, cioè... Cesare Picco.
0: Ah, il pianista, certo, compositore.
2: Sì.
0: E beh, ha voluto intervenire.
2: Ma parlavamo di quello.
0: No, assolutamente
2: però, vabbè,
0: no, ma
2: stesso.
0: Cesare.
3: L'amore per le sue composizioni mi ha portato negli anni ad affrontare alcune sue pagine in maniera sempre diversa, da angolature diverse. Io penso che la musica sia fatta in realtà da una sorta di gioco di specchi, e se pensiamo di partire da 3 o 4 secoli fa, posizionando in maniera corretta gli specchi, si vede che poi in realtà tutto torna e tutto arriva, e ciò che io vedo nel passato riflesso in realtà è già futuro. Bach ha anticipato secoli di futuro musicale.
0: Sì, ecco, cioè, maestro, purtroppo poi se ne vanno così, sì, cioè vogliono dire la loro, tra l'altro un argomento che non avevamo previsto. Beh, va detto che insomma, per esperienza so che nelle discussioni tra musicisti e musicofili raramente si sentono dei contrasti quando l'argomento è Bach, no? Cioè si può discutere di tutto, ma io non mi ricordo qualcuno che mi abbia detto Bach non mi piace o non ascolto la musica di Bach o non ammiro.
2: Però magari se lo fa ascoltare un musicista del Gabon.
0: Ah, forse perché non l'ha mai sentito, ma se
2: no, non è detto che insomma,
0: è detto,
2: sia dentro quella poetica.
0: Beh,
2: ecco,
0: non so, Uti Gandhi, ti capita di ascoltare?
4: Sì, molta classica io.
0: Anche se non ha scritto molto per batteria.
4: No,
0: purtroppo,
4: però è uno dei più grandi bassisti che siano mai esistiti al mondo, secondo me, perché tutte le linee di basso
0: guarda
4: che si usano.
0: Guarda come è contento Valerio, subito.
4: Era il mio jolly questo.
0: Hai visto? Hai visto?
2: La passione secondo Matteo c'ha dei passaggi pazzeschi per contrabbasso.
0: Vedi che siamo subito tutti d'accordo.
2: È vero.
0: È inevitabile.
2: No, tra l'altro potremmo anche essere d'accordo con quello che diceva Cesare Picco a proposito dell'importanza anche delle tradizioni. C'è una frase ancora dalla tua autobiografia che dice giustamente: non potrei partire dal free jazz senza conoscere il blues.
0: Certo.
2: E chiaramente qualcuno le prende queste scorciatoie, no? Cioè parte subito dalla fine.
0: Sì, però poi il blues prima o poi emerge.
4: Secondo me la storia è importante di qualsiasi cosa si parli, conoscere la storia è basilare, quindi per capire anche gli step, le evoluzioni che si sono avvenute nel tempo, chiaramente,
0: certo.
4: È importantissimo.
0: Beh, noi ringraziamo Cesare Picco, anche se il suo intervento non era assolutamente richiesto, ma regaliamo a lui e prima ancora al nostro pubblico un assaggio della grande musica di Johann Sebastian Bach.

0: Un contrappunto dall'arte della fuga di Johann Sebastian Bach è qui in una versione particolare, però con il quintetto di Anche Kalefax, quintetto olandese con oboe, clarinetto, sassofono, contralto, clarinetto basso e fagotto, quindi una formazione particolare. A proposito di fagotto, ti è capitato di suonare con Rino Vernizzi?
1: No, lo conosco ma non ci ho mai suonato.
0: Beh, insomma, non ci sono molti virtuosi del fagotto in ambito jazz e lui si è sempre
1: usa il
0: distinto.
1: Fagotto, lo usa anche e lo conosco bene, ci ho suonato insieme Mario Arcari.
0: Ah, certo, che è oboista di formazione, sì. Però
1: molto bravo,
0: anche il fagotto, beh, anche lui, vedi, quindi sì, con l'oboe.
2: Ha suonato forse anche per Fossati.
1: Sì, ha suonato, sì, sì, è stato il suo... Saxman
2: e polistrumentista, flauti,
1: polistrumentista, diciamo. Per
0: intanto Valerio Corzani si è immerso nella biografia di un...
2: Sì, in questo caso sì, proprio nella tracklist del CD allegato all'autobiografia, perché ora siamo giunti al momento del secondo ascolto. Il riferimento forse è quello che immagino, comunque si intitola Tony's Lament.
1: Sì.
2: È quello, certo, che immagino, cioè quello che citavamo prima, o è un altro Tony?
1: È un altro Tony, perché che... questo pezzo qui lo composi proprio subito dopo la morte di questo caro amico che era, okay, è stato mio maestro sempre con orchestra da ballo, Tony Kuberly, e purtroppo è mancato nel 98, e una sera con Petrella, mentre stavamo incidendo questo disco, avevo questa melodia in testa, gliel'ho cantata, lui l'ha scritta al volo, e poi Cecchetto ha messo gli accordi e è nato il pezzo.
2: E quindi abbiamo anche la formazione sostanzialmente.
1: Sì, c'era il quartetto di Petrella, io, Roberto Cecchetto e Andrea Lombardini, il bassista, il basso, un bassista di Treviso, un ragazzo molto bravo, un giovane molto bravo.
2: Tony's Lament.

0: un tema splendido questo, sì. Tony Slammer.
1: Canticchiato così, sì. Bella la vita.
2: Ce l'avevo in testa.
0: Beh, soprattutto un ruolo mai banale della batteria, no? Che dialoga incessantemente con gli altri strumenti.
1: E questa cosa che dici, secondo me, è importante per il batterismo di Uti Gandhi, perché sicuramente Peter Erskine ha avuto una matrice da un punto di vista proprio anche del vigore, però poi tu a un certo punto hai trovato una tua identità nel parlare melodicamente con la tua batteria.
2: Personalmente sì, penso di esserci riuscito, ce la sto facendo insomma, ecco, nel tempo, però sì, perché secondo me dopo un po' i tuoi maestri devi abbandonarli, perché altrimenti continui sempre su quella strada lì, sarai sempre la brutta copia di questa cosa. Invece bisogna tirar fuori, secondo me, l'umanità che c'è nella musica interiore, ecco, la chiave, aprire questa porta misteriosa che ti può aprire altre direzioni. Dopo, fondamentale le scelte dei musicisti con cui lavori, certo. O con chi hai avuto la fortuna di lavorare, tipo Rava è stato un grande maestro per me, come Zawinul e molti altri, insomma.
0: Ecco, ma tu hai vissuto in qualche modo il periodo in cui il batterista era un po' considerato così, diciamo, diversamente musicista, cioè in qualche modo più primitivo, ecco.
2: Beh, sì,
0: rispetto agli
2: sì.
0: altri.
2: Però dopo ti devi anche imporre a un certo punto, perché se dopo tu vuoi, o se vuoi sviluppare uno stile, devi andare su quella direzione lì, chiaramente, no? No,
1: tra l'altro parlavi di maestri e io so che a un certo punto, per un periodo non troppo lungo, ma insomma hai avuto anche un'altra famiglia, che era quella di Dino Saluzzi, la family, appunto.
2: C'è ancora.
1: Eri un membro aggiunto.
2: Sì, sono il quinto figlio.
1: Sei il quinto figlio, attenzione.
0: Sei venuto anche a Lugano più volte a registrare.
2: Abbiamo fatto un bel tour l'anno scorso di un mese in Europa, faremo delle cose in futuro anche di nuovo, forse anche un disco probabilmente.
0: E che dici, l'auditorio nostro funziona bene come acustica,
2: mi cosa piace, pazzesca.
0: Mi piace sottolinearlo sempre, no, beh, lo sai.
2: È uno studio, a me piace molto la sala di ripresa proprio lì, quando abbiamo fatto il disco anche con Vassilis e Ania, proprio era pazzesco.
0: Ania Lechner,
1: sì. E Zabropoulos.
2: Proprio
1: sì.
2: Quello è stato inciso a Lugano lì.
1: Ti siamo contentissimi, grazie mille Uti Gandhi di esserci venuto a trovare qui a Trieste, siamo vicini.
2: Grazie
1: a casa
2: voi.
1: Tua.
2: È stato un onore essere qui.
1: Certo. Insomma, il tasso babilonico di Uti Gandhi è piuttosto alto.
0: Sì, ed è venuto fuori anche oggi. Naturalmente, come sempre, non riusciamo ad attraversare l'universo sonoro dei nostri ospiti in modo esaustivo, ma cerchiamo di farlo così, offrendo degli spunti.
1: Noi ci troviamo la settimana prossima.
0: Sì, certo.
1: Possibilità di riascoltare tutta la cronologia di puntate migliaia, no. Qua, centinaia ormai,
0: sì,
1: quasi,
0: no,
1: su web, sì. E vabbè, a presto
0: la settimana prossima, un saluto a tutti.

0: mio padre. È stato un padre per altri. Di tutti i gesti che ha mancato in famiglia, dovrò trovarne ragioni. Come anche del fuoco che gli arse dentro, che scaldò poco per casa.
1: Il movimento elementare di Fabiano Alborghetti. Adattamento radiofonico di Massimiliano Zampetti. Domenica in scena. Oggi alle 17.35 e su rsi.ch/audiofiction.
2: Rete 2.
3: In studio Fabiano Rizzi. La canicola tra giugno e agosto ha causato in tutta la Svizzera una perdita di produttività lavorativa costata oltre 2 miliardi di franchi. Lo ha calcolato l'Unione delle Città Svizzere sulla base di un modello elaborato dal Politecnico Federale di Zurigo. Particolarmente colpite le città dove si concentrano sia il calore sia la forza lavoro. Il calo produttivo è dovuto al fatto che col caldo le persone dormono male, sono più stanche e hanno quindi ritmi di lavoro più lenti. Secondo i calcoli del Politecnico Zurighese, un'estate mediamente calda fa perdere in produttività 665 milioni di franchi. Quella di quest'anno è stata 3,2 volte più calda della media. La Confederazione prevede di concentrare il proprio aiuto allo sviluppo su 21 paesi bisognosi a partire dal 2029. Lo dice una nota interna della Direzione dello Sviluppo e della Cooperazione ripresa dalla Sonntags Zeitung, secondo la quale 6 paesi, tra i 34 attualmente aiutati, si vedranno ritirare gli aiuti finanziari elvetici. Si tratta di Nepal, Armenia, Georgia, Zimbabwe, Tanzania e Tunisia, considerati da Berna paesi a reddito medio. 330 milioni di franchi risparmiati all'anno da destinare, fa sapere il Dipartimento Federale degli Affari Esteri, agli aiuti d'urgenza. Urne aperte in Germania, dove si vota oggi in Mecklenburgo, Pomerania Anteriore e a Berlino. Un secondo test per i cristiano-democratici del cancelliere Merz dopo la pesante sconfitta contro l'estrema destra dell'Alternative für Deutschland in Sassonia-Anhalt il 6 settembre. I primi exit poll sono previsti per le 18 in Mecklenburgo, Pomerania Anteriore. I socialdemocratici dell'SPD, al potere dal 1988, sono dati dai sondaggi al 37% dei consensi, tallonati dall'AfD al 36% e con la CDU poco sopra la soglia di sbarramento del 5%. A Berlino invece la sinistra della Linke guida i sondaggi con il 22% dei favori, mentre la CDU è ferma al 20%. Gli Stati Uniti hanno rivendicato la distruzione nei Caraibi di una nuova nave ritenuta dedita al traffico di droga. 4 le persone uccise. L'attacco è l'ultimo di una campagna avviata l'anno scorso contro quelli che l'amministrazione Trump definisce narcoterroristi. Solo 10 giorni fa in un simile attacco sono state uccise 3 persone. In Tanzania 10 leoni sono stati trovati morti nel parco naturale del cratere di Ngorongoro, nel Serengeti, patrimonio dell'umanità tutelato dall'UNESCO e teatro di gran parte dei documentari sulla fauna africana. Dai primi accertamenti i felini sembrano essere rimasti vittime di

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Charlot vi ripropone oggi una puntata andata in onda in prima emissione l'8 marzo 2026, in cui avevamo incontrato Melissa Vettore e Daniele Finzipasca, rispettivamente interprete e regista di Prima Face, pluripremiato testo di Susie Miller che mette a nudo le contraddizioni di un sistema giuridico che troppo spesso trasforma la vittima in imputata. Lo spettacolo andrà in scena il prossimo 1 ottobre 2026 alle ore 20:45 al Teatro Sociale di Bellinzona, all'inizio della nuova stagione teatrale 2026-2027. Buon ascolto.

0: Charlot, tutto ciò che fa spettacolo. Ogni due settimane. In Svizzera questo non è solo un dato statistico, ma il battito di un orologio tragico. È questa infatti la frequenza media con cui una donna perde la vita per mano di un partner o di un ex partner. Solo nel 2025 i femminicidi nel nostro paese hanno raggiunto la cifra record di 22 casi. E se i numeri della cronaca sono ferite aperte, quelli della violenza quotidiana sono un'emorragia silenziosa. Oltre 21.000 reati di violenza domestica registrati in un anno, con un aumento costante che ci dice che no, le mura di casa non sono per tutti un rifugio sicuro. Numeri che spaventano, ma che rischiano di restare astratti se non guardiamo a ciò che sta sotto la superficie, a quell'80% di casi che non arrivano mai a una denuncia, sepolti sotto il peso della vergogna, della paura o, peggio, della normalizzazione. Ma dietro queste cifre cosa resta? Come si racconta l'orrore quando non è fatto solo di lividi visibili, ma di manipolazioni sottili, di controllo, di quell'isolamento psicologico che svuota l'anima prima ancora di colpire il corpo? Buongiorno da Monica Bonetti e benvenuti a questa puntata di Charlot che, in occasione dell'8 marzo, giornata internazionale della donna, dedichiamo non a celebrare ma a guardare in faccia la realtà attraverso la lente del teatro. Perché se la legge a volte arriva tardi, il teatro deve arrivare prima, deve scuotere, disturbare e infine forse curare. Lo faremo con due artisti che hanno scelto di sfidare il sistema giudiziario e linguistico, portando in scena il dirompente testo di Susie Miller, Prima Face, il regista Daniele Finzipasca e l'attrice Melissa Vettore. E avremo con noi anche la voce potente di Emma Dante, che poche settimane fa, portando sulla scena dell'Hack il suo Angelo del Focolare, ci ha ricordato quanto siano arcaiche e feroci le radici del possesso. Spazio poi alle rubriche. Click Cultura, con Valentina Grignoli, si concentra sul Mein Kampf, portato in scena al Teatro Sociale di Bellinzona da Stefano Massini. E, per iniziare, La Perla, lo spettacolo, il film o la serie TV che più ci ha colpito e che, questa settimana, ha per protagonista uno spettacolo di danza con un cast tutto femminile che celebra memoria e spiritualità aspirando al rinnovamento collettivo. Su il sipario e cominciamo.
1: La Perla.
0: 11 danzatrici che fondono danza contemporanea e danza classica indiana per raccontarci una storia universale e intima. Tikra, Night of Remembering, mette in scena una tribù di donne che, per una sola notte, una volta l'anno, si riunisce per risvegliare lo spirito di chi le ha precedute. A creare lo spettacolo, attingendo a miti e leggende liberamente rimaneggiate, è il celebrato coreografo anglo-bengalese Akram Khan, che per questo lavoro, l'ultimo anche in senso letterale, scioglierà la compagnia nel 2027 per seguire nuovi progetti, per questo lavoro collabora con l'artista saudita Manal al-Dowayan. Akram Khan è un coreografo che dà il meglio di sé quando sembra lavorare distinto e nelle sue opere conta più come ci fanno sentire

sentire che interrogarsi sul significato. A importare davvero è l'impatto sensoriale e Ticra ne è un esempio perfetto. Il pezzo è stato creato all'inizio del 2025 per un festival d'arte a Wadi Al-Fan, una nuova destinazione culturale ad Al-Alula, antica città oasi e via commerciale nel deserto dell'Arabia Saudita. Le danzatrici si muovono all'unisono in linee decise che tagliano e si intrecciano. La danza è eseguita con precisione millimetrica e persino i loro lunghi capelli oscillano in perfetto sincronismo. All'inizio della fiaba mitologica inventata da Khan e Aldo Ayan, una giovane donna vestita di bianco è al centro della scena. E ciò che segue ha l'aspetto di un'iniziazione o di un sacrificio, forse addirittura di un esorcismo. In realtà la giovane è un'antenata evocata da una tribù di donne nella notte del ricordo per una sorta di rinascita, un rituale di guarigione dal passato. Ma non è un viaggio spirituale, etereo e delicato, piuttosto una ricerca in cui c'è una buona dose di rabbia e la figura della sciamana, che dovrebbe essere il tramite del rituale, si muove come una creatura feroce, a volte sembra un ragno gigante, che pare insinuarsi, frugare nel corpo dell'antenata e, a un certo punto, si trasforma in una burattinaia terrificante. Concentrarsi sui dettagli della trama, però, rischia di condurci a un piano razionale dove non tutto può convincere. La dimensione del rituale femminile è completamente impregnata dal gioco di potere che segue un canone patriarcale dove è immancabile l'eterno sacrificio femminile e dove più che la conciliazione si celebra una lotta eterna per la conquista del predominio. Meglio accantonare la modalità razionale allora e godersi colori e suoni attraverso i quali vita e morte, spirito animale, magia e stregoneria riescono ad emozionarci davvero. La colonna sonora firmata da Aditya Prakash è avvolgente e il ritmo trasmette una sensazione fisica, attingendo alla musica araba, con l'aggiunta di un'esplosione di canti corali bulgari e un accenno alla Didone di Purcell. È un'esperienza intensa, dove piuttosto che interrogarsi sui significati e le loro conseguenze, non resta che sciogliersi nella bellezza estetica e attendere la catarsi.

0: Questa sono io. Tessa Jane Ensler. Tra gli avvocati vige la regola che chi vince non deve ostentarlo, perché chi vince oggi potrebbe perdere domani. L'interrogatorio. La parte migliore. Gli sparo 4 domande a raffica. Pam, pam, pam, pam. E la legge è lì per tutti. Per coloro che accusano, per coloro che sono accusati, per proteggere tutti. Niente di stravolgente per me. Emozioni. Non è proprio. Il nostro lavoro non è sapere, ma non sapere. Noi non diciamo mai perdere, diciamo arrivare secondi. Il pubblico ministero si alza e dà inizio al processo. Ecco come ci si sente. Stesso tribunale, nessuna armatura. Ho la bocca asciutta, il giudice respinta. Ospedale, esame medico legale. Io stringo i denti, guardo il soffitto. Questo è il gioco della legge.
1: Il gioco della legge, un gioco crudele con regole che non sembrano uguali per tutti. Quello che abbiamo ascoltato è il teaser di Prima Face, lo spettacolo della compagnia Finzipasca in scena all'AC di Lugano fino all'8 marzo. Primo allestimento in italiano del monologo dell'avvocata e attivista Susie Miller. Un testo tradotto in 20 lingue e rappresentato in 48 paesi, che è diventato una sorta di fenomeno globale, suscitando ovunque dibattiti sulla necessità di un sistema giudiziario più sensibile alle esigenze delle vittime di reati sessuali. Tra l'altro, dal testo teatrale la Miller ha poi ricavato un romanzo pubblicato in italiano nel 2024 da Neri Pozza. La prima versione dello spettacolo ha debuttato a Sydney nel 2019. Nell'aprile 2022 è poi andato in scena a Londra vincendo 2 Laurence Olivier Award e successivamente ha debuttato a Broadway. Uno spettacolo che a prima vista può sembrare lontano dalle atmosfere oniriche e poetiche che caratterizzano il teatro di Daniele Finzipasca. E allora siamo partiti proprio da qui nella conversazione che abbiamo registrato con lui negli scorsi giorni mentre era impegnato nelle prove sul palco del teatro. Sentiamo.
2: Non è proprio sempre vero che non prendiamo dei temi. Ho diretto la Ida, ho diretto la Carmen. Si affrontano con il linguaggio che è il mio e che è il nostro della compagnia, perché come sai lavoro sempre con gli stessi creatori, anche dei drammi concentrati di dramma con un linguaggio che rimane un linguaggio sospeso, onirico, dove un po' a dirla come Chekhov non racconto la realtà tale quale a come appare nella vita ma come ci appare nei sogni. Ecco, quindi metto al servizio di certi racconti, di certi drammi rappresentati da testi che a volte sono molto viscerali, metto al servizio questo linguaggio fatto di associazioni, di sogni, quindi non è proprio una novità.
3: E come ha approcciato Daniele Finzipasca la durezza giudiziaria invece di Prima Face? È possibile raccontare l'abuso senza rinunciare alla bellezza visiva?
2: La questione della giustizia è una questione piuttosto complessa. Complessa perché alla fine dei conti questa idea, che secondo me rimane meravigliosa in un qualche modo, che sia preferibile avere dei colpevoli fuori dal carcere che degli innocenti in prigione, rimane qualcosa di fondamentale su questo che è cambiato il nostro modo di pensare alla giustizia. Ma la giustizia è un termine complicato, come si fa con i nostri figli, i nostri bambini a essere giusti? Come giudichiamo chi vive vicino a noi? Come giudichiamo noi stessi? La giustizia è qualcosa di complicato da strutturare, da discutere, soprattutto quando non si è veramente degli specialisti. Però rimane di fatto che ci sono delle zone dove è evidente che la giustizia non è applicata in un modo corretto, o almeno non si è risolto tecnicamente nel sistema la difficoltà soprattutto di soggetti deboli di essere rappresentati e di essere difesi nel modo corretto. Nel caso dello stupro, soprattutto quando succede, e questo testo lo rende così evidente, perché non è crudo, è una violenza molto delicata che passa tra il piacere di 10 secondi fa, di 10 minuti fa, a un no detto con delicatezza, un no che viene affermato con un po' più di decisione e un no che viene strozzato in gola. Ecco, questo poi, da poterlo dimostrare, da poterlo e sentire per una donna, che giustizia è fatto, che lei è stata capita, che la fragilità di quel momento è stato difeso e dibattuto in un modo corretto, ecco, questo è evidente. È evidente che il nostro sistema, le regole del nostro sistema non arrivano a creare le condizioni perché giustizia sia fatta.
3: Ma forse anche perché i nostri sistemi si concentrano spesso più sui colpevoli che sulle vittime, e quindi è come se che non prendessero completamente in considerazione il ruolo della vittima e quello che la vittima attraversa. Forse c'è anche un po' questo aspetto, no?
2: Ma guarda, c'è un passaggio nel testo dove esattamente dice quello che pensi, ma un po' al rovescio. Ci si concentra su chi ha accusato e sul fatto che probabilmente può essere che lui non abbia capito. Questa è la questione. Non è tanto che cosa ha vissuto la vittima, piuttosto è riuscire con molta facilità a dimostrare che probabilmente la vittima non è coerente sempre nei suoi ricordi, probabilmente si confonde, e quindi confondendosi si sarebbe potuta confondere anche in altre dichiarazioni che ha fatto. La realtà della questione, che credo che emerga precisamente da questo spettacolo, è che il problema non sta nella giustizia. Il problema sta molto prima, a monte. Noi dobbiamo fare e affrontare con una profondità precisa nell'educazione, nel modo di educare la società, nel modo di pensare noi uomini come reagiamo di fronte a una donna, a un linguaggio che non è il nostro, perché il nostro no non è espresso allo stesso modo da quello che esprime una nostra sorella, una nostra mamma, una cugina, una moglie, perché il no di una donna è diverso. Siamo morfologicamente fatti in un altro modo. Quindi la questione è molto complicata per me, credo che sia una grande questione all'interno di un dibattimento per creare delle leggi, un approccio, un modo di raccogliere le prove, un modo di interrogare le vittime e di interrogare i presunti colpevoli, che va riveduto. Ma di fatto la questione nostra è di cambiare strutturalmente la società e di incominciare a dividere che cos'è una coscienza, perché si insegna, questo io penso, che cos'è l'educazione sessuale, e l'educazione sessuale è qualcosa legato alla biologia, non c'è nulla che ha a che vedere con la morale, cioè come funzioni, come funziona, come siamo fatti, come reagiamo, che cos'è il piacere, che cos'è la sofferenza, che cosa può provocare dolore, perché siamo fatti in quel modo lì. Questo bisognerebbe proprio insegnarlo, questo io credo che è quello che dobbiamo fare. E poi c'è una questione legata all'etica. Noi viviamo in un paese dove si dice uomini e donne hanno gli stessi diritti, però anche sulle cose semplici come mai può succedere nella stessa struttura, nello stesso luogo dove lavorano uomini e donne, che per la stessa funzione ancora adesso non siano pagati lo stesso? Come mai? Come mai? È così semplice, eppure si trovano delle giustificazioni ancora adesso strane. Strano, è riduttivo. Come si giustifica tutto questo? Quindi c'è da una parte da capire l'etica, studiare la civica, studiare precisamente come funzionano i nostri codici e quindi come bisogna comportarsi in una certa situazione. Se è rosso il semaforo ed era verde fino a 2 minuti fa, nessuno può dire sì, ma era verde prima, sono passato col rosso perché prima era verde. Se una donna fino a 2 minuti fa ti stava dicendo sì e tutto ad un tratto dice no, ci si deve fermare, punto.
3: Torniamo all'allestimento registico di questo testo, che ha un linguaggio che spesso procede per dicotomie. Come restituisce la regia a questo procedere del testo?
2: Il mio modo di dirigere sembra astratto perché non mi soffermo sul significato di ogni frase, sulla pesantezza di ogni parola o di ogni aggettivo, ma soprattutto mi occupo della loro musicalità, soprattutto mi occupo delle pause tra ogni parola. E il testo di Susie Miller è un testo sincopato, si addice talmente a come di solito imposto il mio dialogo con gli attori, forse perché sono un clown alla base e per noi la scansione ritmica è tutto quello che fa sì che qui ti riesco a commuovere e qui ti riesco a far ridere. Cadere da una sedia o trovare quella battuta che cade in quel modo è una questione ritmica, non importa cosa stai sentendo dentro, importante se riesci a suonarlo e batterlo giusto. Quindi questo testo per me era proprio facile perché non avevo bisogno di tradurlo in un mio linguaggio, sta scritto così, sta scritto proprio con queste frasi spezzate che assomigliano al volo dei moscerini la notte, che continuano a fare degli angoli strani.
3: Da poco questo palco dell'HAC qui a Lugano ha ospitato il lavoro di Emma Dante, l'angelo del focolare, che affronta il tema del femminicidio, quindi come dire un passo oltre rispetto alla violenza di cui tratta anche Prima Face. A maggio poi al Piccolo Teatro di Milano arriva un lavoro di Milo Rau incentrato sulla vicenda Pellicot. Insomma, la violenza di genere a teatro in questo momento è rappresentata da grossi nomi e in modi sfaccettati. Non si corre il rischio di un effetto saturazione? Prima della risposta però sentiamo che cosa ha risposto Emma Dante a questa stessa provocazione.
4: Ma come fa a essere un rischio? Non può essere un rischio, cioè non raccontare quello che accade intorno a noi nella tragedia di quasi tutti i giorni. Come fa a essere un rischio? Cioè bisogna parlarne il più possibile, bisogna mettere il pubblico di fronte a questo imbarazzo, di fronte, certo, poi chiaramente bisogna vedere come se ne parla, perché se si fa uno spettacolo dai toni, diciamo, accondiscendenti o comunque come se fosse un intrattenimento, allora sì, ma non mi sembra che sia il caso appunto degli artisti che abbiamo citato. Gli artisti che sono coinvolti in questa narrazione sono artisti che vogliono creare sgomento, non vogliono creare assuefazione. Il pubblico deve uscire dal teatro con questo senso di disorientamento, che poi è una cosa che appartiene a tutti, ci appartiene profondamente, questo disagio, questo degrado morale e questa anaffettività che poi porta questi uomini a uccidere senza pietà, perché poi lì, insomma, è anche un discorso proprio molto basic, cioè dove sta l'empatia? Uno si chiede, perché comunque mentre uccidi, dopo che hai dato la seconda coltellata, alla terza non ti viene un pensiero di comunque stai uccidendo un'altra persona, stai uccidendo soprattutto in quel caso la persona che amavi. Non lo so, mi sembra che questo si debba dire sempre, in ogni momento, si debba sottolineare questa necessità di ritornare a un'empatia, di ritornare appunto al quel senso di amore e solidarietà che bisogna coltivare nelle case, nella società, nella comunità. Cioè è importante ritornare, perché un po' lo stiamo perdendo, forse anche a causa di questo martellamento mediatico, dei social, eccetera. Io ho paura che lo stiamo perdendo, e quindi il teatro deve servire a tenere viva quella consapevolezza nella comunità. E quindi no, assolutamente, non ce n'è mai abbastanza, bisogna anche farne di più di narrazioni del genere.
3: Un commento, allora, da prima alle parole di Emma Dante e poi soprattutto come ha lavorato Daniele Finzipasca, sia per evitare che lo spettatore diventi un testimone passivo di una violenza, rischiando quindi un po' l'effetto cronaca nera, e poi qual è il confine soprattutto tra documentare e commuovere.
2: Se uno pensa al teatro che stiamo vedendo dal tempo dei greci fino adesso, non si fa null'altro che raccontare di drammi, e spesso si assiste ad omicidi, a femminicidi, la gelosia indotta. Ti dicevo, ho diretto Carmen, mamma mia, in Carmen sappiamo come va a finire. La cosa particolare che sta forse cambiando è che in questo momento probabilmente c'è un punto di vista un poco diverso. Io quando ho messo in scena Carmen ho proprio insistito, e non so se ci sono riuscito, perché spesso viene dipinta questa figura come una giovane quasi provocatrice che seduce attorno a sé, e invece non credo che sia così. Era una donna libera, una sigaraia, quindi cosa vuole dire? Delle donne che lavorano. Non era un'abitudine guadagnare i propri soldi, e se tu guadagni i tuoi soldi incominci a fare quello che vuoi. Quello che vuoi, come tutti, come noi altri, come altri, che puoi gestire la tua vita. E lei era solo uno spirito, come lo sono tante donne che conosco, assolutamente libere, libere di innamorarsi con tutta l'ingenuità e la bellezza, e di disinnamorarsi e di innamorarsi un'altra volta con molta... Perché se lo fa un uomo sembra quasi un plauso, che meraviglia, che super galante, perché in una donna diventa così strano, così inquietante, addirittura bisogna quasi quasi volgarizzarlo. Succede in Aida, la tensione tra Amneris, sono due giovani innamorate dello stesso uomo. Il dramma si compie perché la gelosia sciupa tutto, la gelosia sciupa sempre, è un disastro che si racconta da tempo. In questo periodo però ci stiamo forse più concentrando e incominciando a non essere più soddisfatti dell'interpretazione di una Carmen che sembra sempre quasi quasi una prostituta. Forse l'hanno disegnata così, nel libretto c'è questa sensazione che spesso ci sia un occhio un poco così misogeno. In questo momento ci stiamo molto attenti, stiamo proprio dicendo guardate che siamo andati per tanti anni avanti in questo modo. Carmen è come le nostre figlie, le nostre cugine, le nostre mamme che si sono innamorate e che magari un giorno non ne potevano più, punto. Non c'è nulla che può spiegare perché impagliacci tutto d'un tratto, perda la testa, si confonda ai trucci di un'altra donna, perché semplicemente si è innamorata e lui sperava che lui l'amasse, canio, che si arrabbia. Quindi siamo stati immersi sempre in questo, ma abbiamo trovato quasi una giustificazione ogni volta. Canio è pazzo d'amore e quindi ha un raptus e uccide. Adesso ci stiamo dicendo no, non è giustificabile, cioè quello vuol dire non essere un uomo, quello vuol dire essere un assassino, quello non è una cosa minimamente giustificabile. Quindi si è sempre raccontate queste storie, non è una novità, ma semplicemente incominciamo ad indignarci non abbastanza forse, perché sta succedendo ancora e troppo spesso, ma incominciamo ad osservarlo e lo diciamo in un modo diverso. Non c'è giustificazione. Eppure continuiamo a vedere pagliacci, ci commuoviamo nel finale di queste sue lacrime dove tutto... Ma è piena l'opera. Abbiamo vissuto con quello, commuovendoci anche con arie struggenti. Adesso non ci commuoviamo, non abbiamo... Magari c'è pietà lo stesso, ma non è quella stessa che ti dicevi, la passione lo ha travolto. E no, diventa uomo, diventa uomo. La gelosia non giustifica niente, non giustifica.

0: E dopo Daniele Finzipasca, che abbiamo congedato sulle note dell'Adagio di Albinoni, che nello spettacolo di Emma Dante sottolinea una scena particolarmente cruenta, scopriamo qualcosa di più su Tessa Hensler, la protagonista di Prima Face. Nello spettacolo inglese era Jodie Corner, applauditissima e osannata anche dalla critica per questo ruolo. Nella versione italiana, diretta da Daniele Finzipasca, è interpretata dall'attrice italo-brasiliana Melissa Vettore, che dal 2018 collabora con la compagnia Finzipasca. Anche lei era ovviamente impegnata nelle prove e l'abbiamo raggiunta in camerino, dove per iniziare le abbiamo chiesto qualcosa proprio sulla rappresentazione della violenza, che in Prima Face è tutta raccontata, mai mostrata.
1: In Prima Face noi parliamo di una violenza domestica. La prima parte dello spettacolo siamo in un tribunale e abbiamo proprio quella sensazione di cinema, di essere dentro di un film. La seconda parte, quello che ti fa entrare nella seconda parte, è proprio la violenza che lei subisce con un collega di lavoro. Quindi parliamo di una cosa che succede all'interno di una stanza con una persona che uno conosce, no? Daniele e la compagnia Finzipasca hanno questo linguaggio molto magico di fare sognare, e quello sicuramente ha portato una leggerezza al tema e anche a questa scena. È una scena molto forte, ovviamente, però Daniele ha inventato insieme a Matteo Verlichi, che è il scenografo di Prima Face, che è un oggetto scenografico molto speciale. Quindi il pubblico vedrà che io sto proprio in una macchina che mi gira, mi fa girare, e per dare quella sensazione di uno che vuole fermare qualcosa ma non riesce, come quando siamo bambini e stiamo girando in quelle cose e diciamo al nostro amico: no, fermati, adesso non mi sto divertendo più. È quello che hanno costruito, quindi una metafora di qualcosa che comincia in un modo quasi divertente e finisce molto molto male, però per il pubblico l'impatto visivo è molto interessante nel senso artistico, quindi non è una cosa realistica, no? Abbiamo un po' di sottigliezza nel modo del linguaggio della compagnia Finzipasca proprio.
0: Quindi insomma la poesia e la metafora in qualche modo rimane come cifra stilistica delle regie di Daniele Finzipasca. In Prima Face Tessa passa appunto dall'essere un avvocato che usa la legge come un'arma in qualche modo a essere una vittima che quella stessa legge non sa proteggere e che quindi subisce come arma. Come ha lavorato Melissa Vettore su questo cambiamento di registro sia fisico che vocale?
1: Per un attore è proprio un percorso, no? Sei sulla scena e cominci, anche per il pubblico, noi seguiamo il percorso di una donna che cambia totalmente paradigma. Se all'inizio abbiamo Tessa, che è una avvocata penalista, molto fiera di sé perché ha lottato per laurearsi, viene da una famiglia umile e comincia a vincere, no? Il termine è proprio quello, un avvocato come un gioca, è il gioco della legge, è così che diciamo nello spettacolo. Però nella seconda parte lei diventa vittima, quindi seguiamo quel percorso di trasformazione di qualcuno che credeva assolutamente nella legge in un modo anche romantico, no? Pensando che anche come avvocata penalista che deve difendere quelli che hanno fatto violenza sessuale, ma lei credeva nell'innocenza fino a prova contraria, che è il presupposto della legge. Però lei capisce che nei casi di violenza sessuale non è esattamente così. Nel momento che facciamo il controinterrogatorio con una vittima non vengono fuori certe cose, perché sfuggono, perché il momento del trauma non è una cosa che uno può ricordarsi in modo così, non è come un incidente automobilistico, dico proprio le parole del testo, o un furto con scasso, è un crimine contro una persona. Quindi la legge deve cambiare, perché abbiamo questa statistica di donne che non vanno a denunciare, perché per tante cose, no? È molto complesso arrivare lì, vergogna, la sensazione che non saranno credute, è quello che succede spesso, di 10 donne che vanno lì, 9 non sono bugiarde, se solo una vince, quindi c'è qualche debolezza. E Susie Miller, l'autrice, dice che serve in questo momento la legge, quasi quasi serve più per indebolire le donne che per dargli forza e che le persone possano credere a loro.
0: Ecco, restiamo al testo di Susie Miller, perché indaga non solo lo scontro fisico, anche e forse soprattutto la manipolazione del concetto di consenso. Qual è stata la sfida più grande nel rendere credibile ma anche tangibile un abuso che non ha come testimoni i segni della lotta evidenti, i lividi, le botte, quelle cose che siamo soliti legare a un'idea di violenza.
1: Questa sottilezza abbiamo nello spettacolo. Penso che se nella prima parte è quasi divertente, nel senso di vediamo un personaggio che come un eroe si sta sviluppando per vincere il sistema, e nella seconda parte vediamo che ha perso la fiducia nella legge. Quindi la sottilezza di non avere evidenze, però è quello che parliamo, è una ferita corrosiva che inizia nel profondo del corpo e poi prende il sopravvento nell'anima, è così che dico sulla scena, no? E è quello che penso che piano piano forse avrà un cambiamento nella mentalità. Susie Miller riesce a parlare ai giovani, e lei riesce perché fa in modo così, un'architettura di un testo così costruito bene, che nella prima parte vediamo che sono tutti lì vicini allo spettacolo, e poi nella seconda il cuore si apre dicendo qualcosa deve cambiare, perché la parola deve essere creduta, non sarà così semplice fare vedere in tribunale, quindi dobbiamo lavorare sulla prevenzione, no? E lavorare nell'educazione degli uomini, e penso che alcuni uomini stanno prendendo in mano questo cambio di mentalità, di non parlare solo della sessualità delle donne come parti del corpo, ma di una donna che è una persona, e devono parlare sul rifiuto. Cos'è a un uomo essere rifiutato? È così grave che non possono capire che una donna può dire, come dicevi tu, nel consenso, se ha un dubbio o perché non si fermano, perché per alcuni uomini, e so che questo è un tema molto difficile, perché parliamo di sessualità che è un tabù, che è un'intimità, però sappiamo che deve cambiare, perché le statistiche sono terribili. Quando dico una donna su tre subisce una violenza sessuale, voglio dire che lì nel pubblico, tra il pubblico, siamo in tanti. Quindi questo cambiamento nella mentalità degli uomini è una cosa che deve emergere, e penso che forse ci stiamo avvicinando.
0: E quale ruolo riconosce al teatro Melissa Vettore in questo avvicinarsi a una situazione diversa?
1: Io penso che il teatro unisce tutta la società, la unisce. Abbiamo un esempio bellissimo qui a Lugano che sta succedendo proprio questo, nello spettacolo Far Rete, comincia a avvicinarsi tutta la comunità, diventa comunità, quindi i docenti si stanno avvicinando, gli studenti si stanno avvicinando, abbiamo la USI che è molto interessata a fare vedere a tutti, è nato un gruppo a Lugano insieme a Rete Donne, insieme all'AC e insieme alla compagnia Finzi Pasca di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, e quello è molto speciale. Il teatro e l'arte può veramente unire tutti e fare sognare, e quello Daniele è molto bravo, anche Maria, la musica, la scenografia, fa sognare, ma anche ti chiede di ragionare su questo tema.
0: Ha citato Maria Bonzanigo, che è uno degli elementi della poesia del teatro di Daniele Finzi Pasca, con le sue musiche così sognanti, a loro volta oniriche. In questo spettacolo che ruolo hanno le musiche di Maria Bonzanigo e come dialogano con questo testo?
1: Guarda, io sono molto fan di Maria, l'ho conosciuta, avevo 19 anni quando sono andati in Brasile loro, e Maria anche ballava, quindi balla come suona, come fa le sue composizioni, no? E in prima fase la musica è molto speciale, è quasi un sussurro. E io c'è stato un momento che mi chiedevo perché Tessa va fino al fondo in questa situazione, perché sa che potrebbe perdere. E c'è un momento che Tessa all'inizio controinterroga una donna, e questa donna le dice: io non faccio per me, io so che non sono qui per ottenere qualcosa, ma faccio per altre donne. E l'assistente di regia Ilaria Cangialosi, che mi ha preparato insieme a Daniele, insieme a lei abbiamo capito quello, le diceva: Tessa fa per le altre donne. Quindi dicevo a Maria: io sento che la musica potrebbe essere questa Jenna, questo personaggio invisibile che lei si ricorda. Ogni volta che si ricorda di Jenna le viene questa forza. Quindi la musica è quasi un sussurro di una donna che le dice: vai, vai avanti per noi, per tutti noi, per quelle che sono venute prima e quelle che verranno dopo.
0: Infine, proprio pensando a queste altre donne, lei è sola in scena davanti al pubblico su questo tema così scottante, sente una responsabilità che va oltre la semplice performance artistica, per la quale ovviamente, voglio dire, anche un attore che fa un monologo non è mai solo, c'è tutta la troupe dietro. Sente questa responsabilità nel dare voce invece alle migliaia di donne che non hanno avuto giustizia?
1: Sì, assolutamente, sono molto commossa su questo tema, e Io mi sento, come hai detto tu, accompagnata da tutte le persone della compagnia che sono lì con me e di tutte le donne che ho conosciuto, proprio sia mia mamma, che è una donna molto forte, la nonna, le amiche, le donne che non conosco, le donne che so che sono con me, e anche agli uomini, perché questo spettacolo parla molto agli uomini. È successo dopo la van premiere che abbiamo fatto qui, che c'era una coda di uomini che volevano parlarmi, abbracciarmi, e alcuni hanno detto scusa, e dicevo ma non sono io, non sono più Tessa, sono Melissa, però in realtà volevano dire abbiamo sbagliato qualcosa. E penso che questo testo ha questa forza, è riuscito a cambiare la legge in Irlanda del Nord, anche in Regno Unito, e sono molto molto sento che ho questa responsabilità nella lingua italiana di fare questo testo come altre attrici. Sono 48 nel mondo, da Cina al Cile, di Messico a Irlanda, è un movimento proprio, quindi mi sento molto responsabile, però non mi sento sola.

0: La voce della cantante svizzera è nata a Lucerna nel 1981, Sara Büchi, che accompagnata dalla Jena Philharmonic Orchestra abbiamo ascoltato in T.I.'s Many. È andato in scena negli scorsi giorni al Teatro Sociale di Bellinzona Mein Kampf da Adolf Hitler di Stefano Massini. Il pluripremiato drammaturgo italiano propone una non facile ripresa di questo testo incandescente e quasi innominabile, con l'intento di dimostrarci due cose. Primo, che in fondo come testo non è granché, e secondo, che più che della persona dovremmo oggi avere paura dell'efficacia della sua retorica. Ce lo spiega meglio Valentina Grignoli nella sua scheda per Click Cultura.
1: Click Cultura. Qualche anno fa Stefano Massini ha fatto una cosa che era sembrata impensabile prima: rimettere occhi e penna sul Mein Kampf. Il suo libro, pubblicato da Einaudi come Mein Kampf, il testo definitivo, non è una riproposizione neutra dell'opera di Adolf Hitler, non ne sentivamo il bisogno, ma nemmeno un'operazione scandalistica o di propaganda, ci mancherebbe. Quello che fa il pluripremiato drammaturgo italiano è piuttosto uno smontaggio dell'opera, un lavoro di cesello, riga per riga, che viene, appunto, smontata in senso lato nella sua interezza. Il testo nasce dopo anni di lavoro ed è il risultato anche di un innesto dei testi di tutti i comizi del Führer, con la prima stesura del libro manifesto avvenuta in prigione. Scriveva Primo Levi che niente è più necessario della conoscenza per evitare il ripetersi della tragedia. Oggi, con tutto quel che sappiamo e nonostante ciò che facciamo, viene da chiedersi se è proprio tutto lì il segreto per la pace. Ma chissà che questa riproposta di Massini possa aprire qualche orecchio in più. Per decenni Mein Kampf è stato un libro tabù, quasi un oggetto radioattivo, guai a chi lo toccasse o menzionasse. Io, per esempio, me lo ero letta di nascosto in un periodo di maniacale interesse per i meccanismi dei totalitarismi, la notte, nella mia stanza, senza farmi scoprire. Nel 2016 la Germania ne ha consentito di nuovo la distribuzione, corredata con una necessaria edizione critica che smontasse l'ideologia. E il nostro Massini si muove su questa stessa linea. Ci ricorda che Mein Kampf nasce nel 1924, che è stato dettato da Adolf Hitler nella cella del carcere di Landsberg am Lech, ci riporta lì, e che, al netto della mostruosità storica che ne seguirà, questo testo è anche l'autobiografia ideologica di un 35enne totalmente delirante, in cerca di capri espiatori e di rivincite esistenziali. Un fanatico frustrato, spoiler, ce ne sono ancora in giro. C'è tutto dentro, dal primato della razza all'apoteosi del condottiero, dall'amore incontrollato per la massa alla febbre per la propaganda, un fiume di parole fitto di invettive nel quale prende forma l'impalcatura del nazionalsocialismo che conosciamo. Il testo originale poi non è scritto bene, è ripetitivo, ossessivo, martellante e appunto delirante. Alterna vittimismo e minaccia, umiliazione e promessa di riscatto, dell'autore in primis, ma poi metonimicamente quello di tutto un popolo, costruendo un noi contro loro piuttosto basic. Tutto questo è inquietante, proprio perché ripetibile e replicato. Gli elementi li conosciamo bene: disperazione collettiva, più carisma personale, più nemico ben identificato. Una combo che non appartiene solo al Novecento, ma che racconta purtroppo ancora una certa propaganda del presente. Certo, oggi si ramifica online e ci raggiunge capillarmente, ma quelle pagine già ne mostravano l'efficace meccanismo. Generalizzazioni ripetute fino a sembrare verità. Identità ferite trasformate in rabbia politica, nostalgia di grandezza come collante. Vi ricorda qualcosa? Dopo averlo riscritto, Stefano Massini ha portato il suo Mein Kampf nei teatri, ammettendo poi che pronunciare certe frasi sul palco fosse molto dura, tra le prove d'attore più difficili, e noi non stentiamo a crederlo. Nonostante ciò, ci ricorda sempre Massini, è anche necessario perché, parole sue, abbiamo trasformato Hitler in un demonio, spostando il problema. Se era lui il diavolo, noi siamo al sicuro, ma la domanda vera è un'altra: come hanno fatto milioni di cittadini di una delle nazioni più colte d'Europa a seguirlo? La risposta chiama in causa diversi fattori: disperazione, identità vacillante, paura, tra gli altri. E questi accendono un campanellino d'allarme in un tempo di attuale confusione, in cui molti sono tentati di seguire chi promette la grandezza perduta e riportare ordine nel caos. Una dinamica che attraversa molte democrazie occidentali. In un carteggio degli anni 30 tra Albert Einstein e Sigmund Freud, che aveva scritto nel 21 Psicologia delle masse e analisi dell'io, lo scienziato chiedeva allo psicoanalista perché esistessero guerre e regimi. Freud rispondeva che dentro ognuno di noi convivono pulsioni opposte, un potenziale distruttivo e uno creativo. Sta a noi scegliere quale far crescere. E forse anche a questo si riallaccia l'operazione di Massini nel portare in scena Hitler. Togliere i baffetti simbolici, restituire il testo alla sua mediocrità retorica e insieme mostrare la sua pericolosa efficacia. Scegliere, insomma, cosa tenere. Come a dire, anche poi, svegliatevi. È successo nel passato, può succedere oggi. E dimostrare che riportare in vita i mostri spesso aiuta a smitizzarli.
2: Charlot.
0: Siamo arrivati al termine, a me non resta che ringraziare chi ha contribuito alla realizzazione di questa puntata. Gli ospiti, Daniele Finzipasca e Melissa Vettore, innanzitutto regista e protagonista di Prima Face. Grazie anche a Valentina Grignoli in redazione e a Dario Milan che ha curato l'editing. In sottofondo le prime note di Tell It Like It Is del musicista statunitense Vance Thompson, il cui vibrafono è accompagnato dal pianoforte di Tabor Gable. Da Monica Bonetti, buon proseguimento d'ascolto, buona serata e l'augurio di iniziare al meglio la prossima settimana.

0: Lovvo, Muoro, Ciaone,
1: Caffettino,
0: ma anche no,
1: Farriderissimo,
0: Apericena,
1: Pizzata,
0: Un attimino,
1: Un attimino,
2: Un attimino. Che ne è della lingua italiana?
3: Care radioascoltatrici e cari radioascoltatori, benvenuti a bordo.
4: L'equipaggio vi augura buon ascolto.
3: Ha raccolto le sue mele, Pagani? Ha bacchiato le noci?
4: Quali mele? Comunque, che bellissimo verbo bacchiare.
3: È molto specifico, con il bacchio, che era un bastone o una pertica, si percuotevano certi alberi per farne cadere i frutti, come le olive, le mandorle o le noci.
4: Come le

0: Tucinos, cioè la pioggia della Santa Croce, quella che arriva quando arriva a metà settembre, fa cadere tutte le noci.
1: Aspetti che mi segno anche questo che mi piace.
0: Sì.
1: Lei è una miniera d'oro, come quei vecchi almanacchi che si appendevano nelle cucine di campagna.
0: Sì,
1: non solo
0: vuole...
1: quelle di campagna, ce l'avevo appeso anch'io.
0: Le dico anche le fasi lunari?
1: Lei scherza, però in fondo ha ragione, è una forma di resistenza contro un modo anonimo di vivere l'anno, distorto dai ritmi naturali.
0: E si ricordi anche questo, per Santa Croce e San Cipriano, semina in costa e semina in piano. È tempo di seminare, pagani.
1: Quando cade San Cipriano?
0: Fra due giorni, il 16, si sbrighi, bacchi, bacchi e semini.
1: Bacchierò e seminerò, devo capire cosa seminare.
0: Sì.
1: Però non sia mai che non segua i preziosi consigli dell'almanacco Fazioli.
0: Solo nelle migliori cucine di campagna.
2: Sima di Canda Paie.
0: Salutiamo oggi un'autrice amica di un attimino, è stata con noi per La parola cara e anche per l'Incipit, leggendoci l'inizio di un suo romanzo.
1: Parliamo di Begonia Feijó-Farinha, premio svizzero di letteratura nel 2026, e a suo tempo ci ha letto l'inizio del romanzo Come onde di passaggio, edito da Gabriele Capelli. Però oggi l'abbiamo invitata per la rubrica Sulla lingua dei cantautori.
0: Begonia Farinha, buongiorno, benvenuta.
3: Buongiorno a voi, grazie.
0: Allora, quale canzone ha scelto?
3: Allora, io avrei scelto Sogna ragazzo, sogna di Vecchioni.
0: Vogliamo ascoltarne prima un passaggio?
1: Sentiamo prima un frammento, poi ci spiegherà il perché.
3: Sì.
4: E ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzi, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo. Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargliela vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto il mantello. A volte passa qualcuno

0: Sogna ragazzo sogna, Roberto Vecchioni. A me piace molto quello spostare fiumi con il pensiero che fanno i poeti, e in generale devo dire Vecchioni è capace di usare anche degli espedienti narrativi piuttosto conosciuti, come quello del vecchio che trasmette esperienze al giovane, facendolo però in un modo che ti tiene comunque lì, anche se sai dove sta andando a parare, ti tiene comunque lì, perché ha un uso delle parole che è veramente singolare.
1: È uno dei motivi per cui ho proprio scelto questa canzone, a parte quel sogna ragazzo sogna che mi dà speranza, il fatto che ci sia appunto il vecchio che al giovane non dice quello che deve fare, ma gli dice di sognare. E poi c'è quella parte che dice lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre perché hai già vinto e non ti possono fare più niente. Mi riconosco molto in queste due frasi, quest'idea che a volte si fanno delle scelte e sembra che siano scelte perdenti, ma se le fai con fiducia hai già vinto, indipendentemente dal risultato finale.
2: È una canzone che mette coraggio. A me sembra che appunto Vecchioni, invecchiando, abbia conservato questa caratteristica di saper inseguire sempre i sogni, quella parte che normalmente le persone ragionevoli dicono devi trascurare nella vita perché non porta niente.
1: Eh sì, ed sono proprio le parti invece che dobbiamo, secondo me, cercare di alimentare. Almeno io quello che cerco di fare è alimentare sempre queste piccole parti di sogno.
2: Sì, in fondo se uno scrive poesie, romanzi, narrativa, qualunque tipo di attività artistica, in fondo è un continuare a sognare, sono attività che apparentemente sono inutili, anzi, di per sé, nel senso pratico, sono inutili. Gli artisti fanno qualcosa di preziosamente inutile, si può dire?
1: Sì, si può dire, preziosamente inutile, mi piace molto.
0: Prima di salutarci, Begonia Farinia, parliamo anche del Festival Lettere della Svizzera alla Valposchiavo, perché pochi giorni fa è stata presentata l'edizione del 2026, è la sesta di un appuntamento che celebra la vita come arte dell'incontro, come diceva Vinicius de Moraes. Incontri tra culture, tra storie, tradizioni, ci sono novità per questa edizione? Quali sono?
1: Allora, diciamo che la prima cosa forse da dire è il tema di quest'anno che abbiamo voluto in qualche modo riportare al corpo, quindi alle parole del corpo, e con le parole del corpo vogliamo proprio parlare un po' dei racconti che narrano il corpo, il suo rapporto con un altro corpo, il rapporto di ciascuno con il proprio, ma anche la fisicità.

0: della scrittura, che comunque la scrittura resta, anche se oggi la si fa molto al computer, diciamo su una tastiera, resta comunque un atto fisico che prevede l'utilizzo del corpo, non basta il pensiero. Insomma, andiamo un po' a indagare tutto quello che è il corpo come mezzo, ma anche come argomento.
1: Bello dirlo dopo aver parlato di sogna ragazzo sogna, che sembra una questione idealistica e di pensiero, ma poi la scrittura è questo, ma è anche qualcosa che si fa proprio con il corpo, ci si sporca le mani, si suda. Rinviamo anche al sito di Lettere della Svizzera alla Valposchiavo per tutti i dettagli e per conoscere di più anche come partecipare, come aiutare questo festival.
0: Sì, il sito è www.lettereallavalposchiavo.ch, sul sito c'è adesso tutto il programma e c'è una piccola pagina che si chiama Sostenitori, in fondo a quella pagina si trovano tutte le informazioni per sostenere il festival che come tutte le attività culturali sempre di più ne abbiamo bisogno.
1: E quindi continuiamo a sognare,
2: Grazie.
1: con la mente e con il corpo. Grazie, Begonia
0: Grazie a
1: Feofarigna.
0: voi.
1: Surrealismi
2: Surrealismi
1: semantici,
2: semantici.
1: un nuovo arrivo, una nuova rubrica per la quinta stagione?
2: Non lo so ancora, però mi piaceva l'idea. Facciamo che vediamo come va.
1: E di che si tratta? Dal titolo Surrealismi semantici penserei al mio amatissimo Achille Campanile e ai suoi giochi di parole.
2: Beh, sì, Campanile è stato maestro indiscusso dei capovolgimenti, dei cortocircuiti semantici. Un punto di arrivo ideale per chiunque voglia provare a giocare a questo gioco.
1: Arguisco che anche lei ci voglia provare.
2: In effetti sì, ovviamente la invito a unirsi al gioco.
1: E la ringrazio, io adoro Achille Campanile, gliel'ho già detto?
2: Giusto un paio di volte.
1: Dunque, che cosa mi propone oggi?
2: Una frase, l'inizio ideale di una lettera da scrivere possibilmente a una persona spiritosa che ho in testa da anni, anche se non l'ho mai usata, una specie di carpiato semantico.
1: Carpiato semantico, suona interessante, mi dica.
2: Avrei voluto trovare il tempo di scriverti queste due righe.
1: Avrei voluto trovare il tempo. Sì, certo, avrei voluto trovare il tempo, nel senso che non ci sono riuscito a scriverti queste due righe. Tuttavia, le ho appena scritte, perché queste sono giusto due righe, due. Molto
2: Bravo.
1: carino, Pagani, molto
2: Grazie,
1: arguto, molto
2: caro
1: arguto.
2: Fazzioli. Come vede, ci divertiamo con poco.
1: Ma non si sottovaluti, vorrei riuscire a dirle in due parole quanto io abbia apprezzato.
2: Ma bravo, vedo che ha colto l'idea. Aspetto in una delle prossime puntate una sua proposta, allora.
1: Suona un po' come un compito a casa, ma ci penserò.
2: Lei era uno che non faceva i compiti, vero?
1: Stendiamo un velo, Pagani. Stendiamo un velo sul passato.
2: Ripescaggi.
1: Ripescaggi. Ma lo sa, Pagani, che questa rubrica dei ripescaggi mi piace sempre di più?
2: Ma lo sa che anche a me. Abbiamo tante di quelle parole belle in italiano che se ne stanno in soffitta a prender polvere. È bello tirarne fuori qualcuna ogni tanto, farle prendere aria. Fa bene al nostro vocabolario e fa bene anche a noi.
1: E quindi, restando nella metafora, che parola ha estratto dalla soffitta?
2: Metti male.
1: Metti male?
2: Sì, metti male.
1: Un composto quadrisillabo con accento piano, ma ha tutte le caratteristiche delle sue parole, quelle che piacciono a lei.
2: Beh, ormai mi conosce bene, caro Fazzioli, e metti male anche quella sfumatura un po' picaresca che aggiunge un che di piccantino.
1: E questa parola dove stava prima che lei la riesumasse?
2: L'ho trovata in uno stipetto. Anche
1: Sì.
2: stipetto, che parola deliziosa, non trova?
1: Stipetto, squisita davvero.
2: Sa subito di casa della nonna, ma anche di vacanza in barca a vela.
1: Sì, ma restiamo nel seminato,
2: Lo
1: la prego.
2: stipetto,
1: Sì.
2: il cugino piccolo e ordinato del
1: Il
2: Gavone.
1: gavone, mamma, non mi farò ingannare dal gavone, su via Pagani, su
2: Mi
1: via.
2: scusi, mi scusi. Dicevo del metti male.
1: Sì.
2: Era in uno stipetto. Si ricorda che bella parola lo
1: Sì,
2: stipetto. Vabbè.
1: gavone, sì.
2: In fondo a un mucchio di altre parole un po' meno impolverate, tutte della stessa famiglia.
1: E il mistero si infittisce. Mi dica di quel mucchio, in che senso erano della stessa famiglia?
2: Beh, è quella famiglia che sa un po' di fumetto e un po' di romanzo di avventure.
1: Ovvero?
2: Sono parole che descrivono cattive abitudini o cattive persone, ma lo fanno in modo simpatico.
1: E qui si impone un esempio.
2: Beh, è una famiglia numerosa intanto perché ci sono il perdigiorno, il piantagrane, il ficcanaso, il rompiscatole, l'attaccabrighe, il menagramo, il guastafeste.
1: E il metti male.
2: Appunto.
1: Fra l'altro, è interessante che siano tutti composti verbo-nome. Ma perché ha scelto fra tutti proprio il Mettimale?
2: Intanto perché era di gran lunga il più impolverato, praticamente non lo usa mai nessuno. E poi perché trovo simpatica la sua cattiveria un po' stupida, un po' fine a se stessa.
1: Una cattiveria simpatica?
2: Beh, ci pensi, il Mettimale non ha secondi fini. Mette male. E basta. Aggiunge entropia, ma non ci guadagna niente.
1: Aggiunge entropia. La definizione è un po' criptica.
2: Le faccio un esempio.
1: Sì.
2: Pranzo di famiglia con parenti, magari a Pasqua o a Natale. Il Mettimale è quel cugino o quello zio, e tutti ne abbiamo uno, che con poche frasi buttate lì quasi per caso sa trasformare un'occasione di festa in una litigata collettiva, magari tirando fuori vecchi rancori che sembravano superati.
1: Un seminatore di zizzania.
2: Sì. Oppure un Mettimale è il nuovo inquilino del piano di sopra,
1: sì,
2: che va d'accordo con tutti, saluta sempre, ma non si sa come è riuscito a portare la discordia in tutto il palazzo.
1: La discordia, la zizzania, sì, Mettimale, è chiaro.
2: Mettimale è l'amica che ti dice che qualcuno forse ha detto su di te una cosa dolorosa e cattiva e lei te la ripete ma per il tuo bene.
1: Sì, Pagani, mi è chiaro.
2: Ha capito?
1: Sì, sì, si può fermare. Comunque non ci vedo niente di simpatico in tutto questo.
2: Ma io sì, perché la caratteristica tipica del Mettimale è quella di uscirne sempre pulito e fresco come un giglio, con la faccia da innocentino. Fa esplodere la bomba, ma ne esce sempre senza un graffio.
1: Hai capito, è odioso, altro che simpatico.
2: Pazzone, dipende, se lei non è coinvolto direttamente nell'esplosione e la guarda da fuori, la situazione generata dal Mettimale può essere veramente esilarante.
1: Pagani, glielo dico con la massima stima, lei è una brutta persona.
2: La brutta persona in realtà è il Mettimale, io sono quello al massimo col secchiello di popcorn.
1: Sì, popcorn, popcorn. Con l'entropia del popcorn, cioè del Mettimale, anche oggi siamo arrivati alla fine. Il personale di bordo vi ringrazia. Che sta facendo Pagani? Perché muove
2: le granocchiere del popcorn. Sì. Vi ricordiamo che l'uscita è solo sulla parte anteriore. Arrivederci.
1: A presto. E comunque, caro Pagani, popcorn è un anglismo. Popcorn, al massimo dovrebbe dire gran turco scoppiato. E da lei non me l'aspettavo, non me l'aspettavo.
2: Ha visto, Fazioli? La sua è una perfetta frase da Mettimale. I miei complimenti.
1: Sì, lei mette maleggia solo mangiando del popcorn, mi lasci dire.

0: War, what is it good for? Absolutely nothing. La guerra a che cosa serve? Assolutamente nulla. E poi dicono che si debba combattere per preservare la libertà, ma per Dio ci deve essere un modo migliore, migliore della guerra. Questa è la voce del cantautore statunitense Edwin Starr, scomparso nel 2003, che nel 1970 registra appunto War, guerra, diventata poi la canzone sua più celebre, io credo, e soprattutto un inno pacifista che travalica assolutamente le generazioni. E la canzone fu scritta da Norman Whitfield e da Barrett Strong per l'etichetta Motown nel 1969. Andrea, come mai hai scelto questo brano?
1: Per due motivi. Il primo, perché Edwin Starr è stato un ottimo cantante ricordato poco, e è vero che questa è la sua interpretazione migliore e ho volutamente scelto questa. Il secondo motivo, anche questo l'hai anticipato tu, il testo. L'inizio del testo secondo me dice tutto della guerra e di cosa dovrebbe raccontare una canzone sulla guerra. Guerra, che diavolo serve? Perché la facciamo? Perché la stiamo facendo? E se tu questa cosa apparentemente banale la veicoli con una forza così brutale, perché è una canzone che ha un tiro dannato, soprattutto live, è una canzone straordinaria, beh, arriva il messaggio. In più questo brano viene scritto quando gli Stati Uniti e tutto il mondo quindi erano dentro la dannata guerra del Vietnam e aveva quindi una forza semplicemente incredibile. Aggiungo che questo è uno dei brani, non dico più coverizzati, ma quasi, perché l'hanno fatta in tanti. Ho scelto la versione di Edwin Starr perché è il primo che la rende definitivamente famosa, molto più dei Temptations che l'avevano interpretati per primi, però ammetto anche che l'ho scoperta, io come credo molti italiani, nella versione che ne diede negli anni 80 Springsteen. Io mi ricordo che mi imbattei in questa versione bellissima di Bruce quando comprai il cofanetto che conteneva tutte le sue canzoni meno conosciute 75-85. E c'era questo brano e io dissi: accidenti, ma dov'è tutta questa forza, questa incendiarietà? Sono arrivato alle origini e ho scoperto che questa versione di Starr merita almeno quanto quella di Bruce, ma essendo arrivata prima ho preferito scegliere Edwin Starr.
0: Andiamo adesso verso un'altra canzone che riscopriamo, o scopriamo per chi non la conoscesse ancora.

0: Killing in the name of, uccidere in nome di. Alcuni di quelli che lavorano sono gli stessi che bruciano le croci, recita appunto questo brano, lo dicevamo un attimo fa, Killing in the Name. È una canzone di protesta del 1992 della rock band americana Rage Against the Machine, presente come seconda traccia e anche singolo principale del loro album di debutto. E la canzone affronta la brutalità della polizia, il razzismo, l'ingiustizia sistemica e si ispira fortemente al pestaggio del taxista Rodney King. È vero, Andrea?
1: È tutto vero e anche in questo caso ho voluto scegliere una canzone simile sia per la forza, sia per la bellezza, sia per l'attualità. Pensate a quanto negli ultimi mesi abbiamo parlato della violenza delle forze dell'ordine negli Stati Uniti, agli scontri, ancor più con l'ICE di Trump, ma non solo. Il tema delle forze dell'ordine eccessivamente violente, per usare un eufemismo, è eterno e molti artisti ne hanno parlato dagli anni 60 in poi per stare bassi. Questa è una canzone molto forte, è una canzone in cui a un certo punto addirittura si dice, addirittura, probabilmente è vero, si dice che alcuni membri delle forze dell'ordine in realtà fanno anche parte del Ku Klux Klan e quindi bruciano le croci in quel senso lì, sono dei suprematisti bianchi che poi si sfogano con le divise a fare quello che di solito fanno, sognano di fare quelli che fanno parte del KKK. Oltre a questo, visto che parliamo per fortuna anche di musica, trovo che sia una canzone costruita molto bene, che ha un assolo di chitarra di Tom Morello incredibile, che anche in questo caso, per quel che valgono le classifiche, è stato inserito tra gli assoli più belli della storia della musica, e mi sembra un'aggiunta ulteriore a un brano noto ma un po' invecchiato, perché se ne parla poco, ma è una di quelle canzoni in cui l'artista sa arrabbiarsi non solo per motivi personali, ma la sua rabbia in qualche modo veicola un disgusto che deve attraversare e coinvolgere tutto lo spettatore. Quando un artista ti coinvolge nella sua indignazione, secondo me è sempre un bel gesto.
0: Andrea, l'abbiamo fatto più volte, ci piacciono gli accostamenti arditi e adesso saltiamo addirittura verso la musica di Piero Ciampi.

Il tuo viso esiste fresco, mentre una sera scende dolce sul porto. Tu mi manchi molto, ogni ora di più. La tua assenza è un assedio, ma ti chiedo una tregua prima dell'attacco finale, perché un cuore giace inerte, rossastro sulla strada, e un gatto se lo mangia tra gente indifferente. Ma non sono io, sono gli altri. E così vuoi stare vicina? No? Ma vaffanculo.

0: vaffanculo. Vaffanculo, non ho altro da dirti. Sai che bel vaffanculo che ti porti nella tomba. Perché io sono bello, sono bellissimo. E dove vai?
1: Tu mi manchi molto, ogni ora di più. La tua assenza è un assedio, ma ti chiedo una tregua prima dell'attacco finale. Eh beh sì, questo è un cantautore che è scomparso prematuramente, aveva solamente 46 anni e forse purtroppo prematuramente un po' dimenticato, io credo, no? Se non per una manciata di canzoni. E in questa di Hughes alterna delle vere e proprie pennellate di poesia con la più classica e laconica delle inventive, vaffanculo.
2: Eh beh, qui c'è un po' tutto Piero Ciampi. Invito tutti ad ascoltare e riascoltare come abbiamo fatto questo brano, perché è vero che Ciampi è sottovalutato, è vero che Ciampi se ne parla poco, anche se c'è un bellissimo premio a lui dedicato. È probabilmente stato al suo apice uno degli autori di testi più belli, soprattutto negli anni 70. È anche vero che lo abbiamo dimenticato, sì, noi no, ma lo abbiamo dimenticato perché anche lui ha fatto di tutto per sabotarsi. Ciampi è stato un dannato, è stato un alcolizzato cronico, è stato un nichilista, un distruttore di se stesso senza tregua. Ogni volta che poteva avere successo ha fatto di tutto per non averlo, si presentava sul palco in condizioni pietose. Una delle ultime volte, delle rare volte in cui andò in televisione, la Rai gli concesse un programma. Io ho rivisto le immagini anche su YouTube, si vede che non c'era proprio con la testa, perché era palesemente non sobrio, diciamo così, però aveva una qualità incredibile. E in questo Adios c'è tutto, perché come hai detto tu, le prime strofe sono bellissime, la tua assenza è un assedio, già basta e avanza per giustificare complimenti infiniti, e poi improvvisamente questo parlato, anche un po' strano, strascicato, recitato, esplode in un sai che c'è, non mi ami, non vuoi stare con me, e allora vaffanculo te e tutti quelli che hai accanto. E ti viene anche da ridere, perché non l'hai mai sentita una roba del genere. Come hai fatto a passare dalla poesia più alta allo sfogo più truce? Ma Ciampi era così, uno da alto e basso, tanto devastante l'alto quanto il basso, laddove il basso però era un basso purtroppo per lui esistenziale. Il basso qualitativo non esiste in Piero Ciampi, perché era un grandissimo artista. Purtroppo però è stato devastato da un mal di vivere che l'ha portato all'autodistruzione in poco tempo, perché se n'è andato veramente presto.
1: Grazie Andrea, noi ci vediamo alla prossima puntata, che sarà anche l'ultima di questo ciclo che abbiamo intitolato Le Avvelenate. Alla prossima!
2: Alla prossima!

0: recente aumento di conflitti armati aumentano gli appelli alla pace. La guerra in Ucraina è già più lunga della Prima Guerra Mondiale. La crisi in Medio Oriente mostra come gli antichi equilibri non valgano più. Una cosa è certa: l'uso della forza per risolvere le dispute internazionali sta diventando la prassi. Com'è possibile spezzare i processi che portano singoli, governi e popolazioni intere a usare la forza? Cosa vuol dire fare la pace? Costruire la pace in tempi di guerra. A cura di Emanuele Valenti. Laser. Domani alle 9.
1: Rete 2.
2: Studio Fabiano Rizzi. Migros è svantaggiata nell'agguerrita concorrenza del settore della vendita al dettaglio dalla sua struttura caratterizzata da 10 cooperative regionali che la rende lenta e sovradimensionata. Per questo, secondo l'ENSEZ, Amsottag starebbe elaborando piani per ridurre a 3 o a 1 solo i 10 consorzi di cui si compone. Il direttore di Migros, Mario Irminger, si sarebbe espresso a favore di una cooperativa unica, un riassetto che dovrà passare attraverso l'approvazione da parte dei 2/3 della base sociale. La Migros non smentisce la notizia, ma precisa che nessuna decisione è ancora stata presa. Cronaca regionale in Ticino: grave incidente stradale nel pomeriggio a Morbio Inferiore, dove verso le 14 un motociclista è caduto per cause da stabilire mentre affrontava una rotonda in zona centri commerciali, urtando lo spartitraffico e riportando ferite tali da metterne in pericolo la vita. L'uomo è stato trasportato d'urgenza in ospedale da un elicottero. Due adolescenti sono stati arrestati domenica mattina ad Altendorf, nel canton svitto. I due giovani di 16 e 17 anni sono sospettati di aver rubato oggetti da auto lasciate aperte, come comunicato dalla polizia cantonale svittese, che ha fermato i sospetti ladri nella notte mentre camminavano sulla corsia d'emergenza dell'autostrada A3. L'esercito israeliano rivendica l'uccisione nel fine settimana a Gaza di 3 terroristi di Hamas, il comandante di un'unità d'élite e 2 partecipanti all'attacco del 7 ottobre del 2023 che scatenò la guerra nella striscia. Intanto il ministro israeliano Ben Gvir ha chiesto di applicare la legge sulla pena di morte fatta approvare in Parlamento dal suo partito all'uomo arrestato per l'assassinio di un colono israeliano avvenuto questa mattina in Cisgiordania.

0: Ben ritrovati da Christian Gilardi, settimo appuntamento di Gran Bazar dedicato alla musica che ha le parole in dialetto. Andremo ad esplorare le maggiori isole italiane, cioè la Sicilia e la Sardegna. Vogliamo mostrarvi come il dialetto non sia un recinto, ma una chiave che apre stanze diverse nella stessa casa mediterranea. Ci accompagnerà, come di consueto, il professor Franco Brevini, che naturalmente saluto qua al mio fianco. Professore, quali sono le differenze tra le canzoni dialettali delle due isole?
1: Avremo modo fra breve di verificarlo sul campo, ma fin d'ora, per fornire un orientamento di massima ai nostri ascoltatori, potrei dire che in Sicilia la parola racconta e accusa, consola e ribalta, mentre in Sardegna la voce costruisce cattedrali d'aria, gira in cerchio e abbraccia. Direte, che immagini sono per parlare di canzoni? Sono immagini molto impressionistiche, ma vogliono suggerire gli stati d'animo che queste parole, questi suoni ci comunicano. Le canzoni che abbiamo scelto sono soltanto un invito, dove ogni versione cambia accento, ogni interprete sposta il suo obiettivo, ma la sostanza non cambia. La Sicilia propone testi più taglienti, la Sardegna invece allarga gli orizzonti, apre. In entrambi i casi potremo constatare una volta di più come quando canta il dialetto non sia folklore, è un po' uno degli elementi conduttori del nostro ciclo sulla poesia in musica, sulla canzone in dialetto. Non è folklore, ma è una testimonianza e una presenza forte. Tiene insieme generazioni, luoghi diversi, tempi, biografie e ci ricorda che alcune verità sulla vita, un amore, una rabbia, una festa, per risuonare fino in fondo dentro di noi hanno bisogno proprio della lingua giusta.
0: E da dove cominciamo il nostro viaggio? Partiremo dalla Sicilia?
1: Sì, c'è solo l'imbarazzo dalla scelta, ma proviamo a partire dalla Sicilia, anche se abbiamo iniziato proponendovi un frammento di Cordemar di Franca Masu, un brano della cantante di Alghero che ci ricorda il carattere mediterraneo della sonorità della sua isola. Anche questo della mediterraneità sarà un elemento che ricorre, lo vedremo fra breve. La cosa potrebbe valere tanto a maggior ragione per la Sicilia, crocevia storico di incontri di popoli che si mescolano, arabi, normanni, di civiltà che dialogano e si stratificano. Franca Masu ci ricorda che la canzone dialettale delle isole è una canzone plurale. Ecco, è fatta di tante cose, è un alfabeto di sonorità che convergono. Detto questo, direi che la nostra porta d'ingresso alla canzone della Sicilia non potrebbe che essere Rosa Balestrieri,

una voce nuda, tagliente, graffiante spesso. Nata a Licata nel 1927 e morta a Palermo nel 1990, e ha portato nella canzone una forte componente del mondo meridionale mediterraneo, il mondo delle donne, che tengono insieme casa e strada, povertà e fierezza. E la Sicilia è un paese di forte maschilismo, ma poi sono le donne, come in molti altri luoghi peraltro, a decidere. Rosa non interpreta, afferma, sentirete la perentorietà. Quando canta «Mi voto e mi rivoto», la ninna nanna diventa quasi un giuramento affettivo. Ascoltiamola.

0: Magnifica la voce di Rosa Balistreri, Mi vuoto e mi rivuoto, il brano che abbiamo appena ascoltato. La Balistreri ha frequentato anche registri diversi da quello appunto più intimo che abbiamo ascoltato in Mi vuoto e mi rivuoto.
1: Ce ne renderemo subito conto ascoltando la prossima canzone, Terra che non senti, uno dei vertici del repertorio di questa straordinaria cantante siciliana. Il brano venne inciso nel 1973 e nello stesso anno la cantante sarebbe dovuta arrivare a Sanremo, ma fu esclusa all'ultimo momento per la regola dell'inedito, un episodio che fece rumore e che col senno di poi racconta quanto la sua voce fuori schema fosse difficile da incasellare nel festival. E di che cosa parla questa canzone Terra che non senti, che ascolteremo fra breve? È il nucleo tematico che attraversa tutta l'opera di Rosa Balistreri, l'amore ferito per la propria terra e la conseguente accusa civile. La Sicilia viene apostrofata direttamente come se fosse una madre sorda al dolore dei figli costretti a partire. L'invettiva però è nello stesso tempo rabbiosa e piena d'amore. La rabbia nasce da un legame profondo, non da un distacco. In controluce c'è anche la questione dell'emigrazione, della terra che non trattiene chi vuole partire e non dà niente per farli tornare. È l'immagine di una Sicilia amata e odiata insieme, che non riesce a trattenere le sue energie migliori. L'emigrazione, soprattutto nel sud, è stata una piaga molto drammatica tra 8 e 900, e ancora oggi noi sappiamo che la maggior parte dei giovani se ne va dal sud, e questo è un problema grosso ovviamente per lo sviluppo di questa parte del paese. Ecco, questo brano è un brano che non è un manifesto ideologico, ma un lamento pubblico. Ecco, i lamenti sono un altro delle costanti della musica meridionale. La protesta sociale, cioè, si carica di elementi quasi religiosi, si fa preghiera civile.

0: Dopo aver ascoltato Rosa Balistrieri, mi viene anche da dire che la Sicilia è un paese in cui esiste una nobile tradizione di cantastorie, no? Che ha conosciuto una rivisitazione novecentesca.
1: È vero, la Sicilia, la chitarra a tracollo del cantastorie, le piazze, le fiere, i fogli illustrati, è un'immagine che riconosciamo. Ciccio Busacca è il cantastorie che dal dopoguerra in poi ha dato alla Sicilia una voce capace di tenere insieme cronaca, poesia e teatro popolare. Nato a Paternò, debutta nel 1951 con la ballata di Un fatto di sangue a Raddusa. Da allora la piazza diventa la sua scena e la chitarra lo strumento con cui alterna recitato e cantato, portando in giro per l'isola, e non solo per l'isola, storie di lavoro, emigrazione, mafia, amori, ingiustizie. La musica diventa una specie di grande giornale orale. La lezione che ci viene da questo cantastorie è doppia. Il dialetto è strumento di informazione popolare senza rinunciare a essere anche un dispositivo poetico. Voglio ricordare che nel 57 questo cantautore ha ricevuto il titolo di Trovatore d'Italia e già l'anno prima aveva calcato il Piccolo Teatro di Milano in Pupi e Cantastorie di Sicilia.
0: Ecco, esiste anche un'associazione culturale Cantastorie, appunto, dedicata a Ciccio Busacca e che ha come compito e come mandato quella proprio di riprendere l'archivio registrato appunto da questi cantastorie. E per Busacca, Franco Brevini, fu decisivo l'incontro con un grande poeta, no? Ignazio Buttitta, che ha segnato un'epoca.
1: Sì, il grande Ignaziedo. E dall'incontro con Buttitta nascono messi in scena come Lamento Pitturi du Cannevali o L'Utreno di Lusuli e Che cos'è la mafia, e in cui la ballata diventa denuncia civile senza perdere la presa popolare. Ascoltiamo proprio questa canzone, Che cos'è la mafia.
2: Che cos'è la mafia? Io ve lo dico cos'è la mafia. Non è la carestia la mafia, non è la peste la mafia, non è nemmeno la guerra la mafia, ma come la carestia, come la peste e come la guerra, semina morti e fa danni la mafia. Sentite.

0: La grande tradizione dei cantastorie, la voce di Ciccio Busacca che probabilmente rappresenta una delle summe di questa pratica importante che ha segnato appunto la storia anche della musica popolare siciliana proprio in dialetto. Un altro cantastorie siciliano è stato il pescatore poeta Pino Veneziano, no? Che ha cantato il lavoro e la dignità dell'uomo.
1: Sì, la sua voce, una voce asciutta, porta in primo piano un lessico di cose vere, di esperienze concrete, le reti, il vento, la terra avara che già era comparsa in Rosa Balestrieri. E questo autore, Pino Veneziano, imparò la chitarra abbastanza tardi e da adulto e cantò per anni sul mare di Seninunte, trasformando la terrazza in un piccolo teatro civile dove passavano scrittori e musicisti. Era un vero personaggio. La sua canzone più celebre è Lupatruni e su vecchio, è una ballata asciutta, metà parlata e metà canto, come già aveva fatto il suo, diciamo, contemporaneo che abbiamo ascoltato poco fa, Ciccio Busacca, e dentro c'è il timbro classico tipico di questo autore Pino Veneziano: ironia, lessico popolare e ritmo da piazza.

solo padre avevo, ed è lo sole. Con il raggio e lo suo calore feconda la terra, nostra madre naturale. Tutte l'auto non so padre, ma so patruna. E lo patrone è un male vecchio. Ci vanno chiedi che pigliano pesce dello mare. Ci vanno chiedi che aisano le case. Ci vanno chiedi che allevano animale. Ma lo patrone no, chiedo è suo vecchio.

0: razza.
1: Uno dei gruppi più interessanti in Sicilia sono i Lautari, che nascono a Catania nel 1987 e diventano una delle voci più originali del folk siciliano moderno.
2: Sì, mi sembrano molto interessanti sia la loro ricerca sui canti della tradizione, sia la sperimentazione di strumenti come mandolini, chitarre, buzuki, fisarmonica, clarinetti, percussioni. Avviano una lunga collaborazione con una cantante molto nota oggi, Carmen Consoli, con cui nasce la canzone icona Fuoco di Raggia del 2012. È un pezzo teso e luminoso, un ritmo in levare che scorre dritto, chitarre e plettriche punteggiano, la voce di Consoli che si incastra con l'impasto corale dei Lautari. Il testo parla di un amore che brucia tra gelosia, orgoglio e desiderio, come dice il titolo della canzone, Fuoco di Rabbia.
1: Ecco, ascoltiamo i Lautari con Carmen Consoli.

0: nel panorama siciliano, oltre appunto i Lautari e Carmen Consoli che abbiamo appena ascoltato, ci sono anche gli Agricantus che mescolano siciliano, arabo e respiro mediterraneo, trasformando, come dire, la canzone in un paesaggio sonoro.
1: È proprio questo elemento mediterraneo che abbiamo detto avremmo ritrovato spesso parlando di isole. Il gruppo musicale degli Agricantus nasce a Palermo alla fine degli anni 70 e porta in Italia una world music mediterranea che intreccia varie lingue, siciliano, arabo, berbero, strumenti antichi ed elettronica leggera. E abbiamo i caratteri, diciamo, di questa produzione sono un suono nomade alla ricerca di sonorità varie, una ricerca timbrica forte, delle voci quasi ipnotiche che si associano a un immaginario di viaggio, grandi spazi, grandi orizzonti, incontri di popoli. La canzone più nota, Amatevi, è con ogni probabilità il loro brano più riconoscibile anche fuori dall'Italia. Musicalmente è un invito alla prossimità, tempo morbido, bordoni elettronici discreti, intreccio vocale che funziona come un mantra, Amatevi, capace di tenere insieme radice e contemporaneità. Ascoltandola si capisce molto bene la cifra di questo gruppo, la lingua semplice, l'atmosfera sospesa, il Mediterraneo come luogo sonoro prima che geografico.

0: Gli Agricantus, siamo a Gran Bazar, stiamo trattando con profondità appunto quello che è la canzone in dialetto. Ora, dalla più grande isola del Mediterraneo, cioè la Sicilia, ci spostiamo in un'altra isola piuttosto grande che è la Sardegna. Anche qui non è facile decidere da dove cominciare, Franco.
1: Da qualche parte dobbiamo cominciare e proporrei da Itazenda. Con loro negli anni 80 e 90 la Sardegna dialettale entra nell'immaginario nazionale. Grazie alla voce di Andrea Parodi, il logudorese, una delle varietà presenti nell'isola, diventa insieme lingua alta e suono moderno, che viene riconosciuto sia da un pubblico nazionale e sia dal pubblico ovviamente locale, mentre arrangiamenti pop rock aprono finestre ampie che non snaturano tuttavia il nucleo delle sonorità sarde. E proporrei di ascoltare uno dei testi più noti, Spunta la luna dal monte, è la sintesi perfetta del lavoro di Itazenda, poesia scabra, immagini potenti, la lingua che non chiede permesso, è il brano che ha portato Itazenda nel cuore del pop italiano, venne presentato al Festival di Sanremo nel 1991 e la canzone arrivò quinta. La particolarità forse che balza immediatamente all'orecchio è il bilinguismo, strofe in italiano e parte in sardo lugodorese con un ritornello che è rimasto nella memoria collettiva. Il testo mette in scena un paesaggio crepuscolare, la luna che spunta dietro il mondo ed è lo sfondo per vite che si conducono ai margini. Ricordo che la marginalità è una delle categorie fondamentali degli isolani, che sono isolati, come dice la parola, chiedendo però, diciamo, uno scarto di speranza e immaginando un cammino senza catene. Il risultato è un inno di dignità che ha reso il logudorese familiare a un pubblico nazionale.

0: Spunta la luna dal monte, erano i Tazenda. Ma Franco Brevini, io so che il tuo cuore batte in particolare per una canzone più volte ripresa dai cantautori sardi. In realtà è un brano appartenente al repertorio popolare.
1: Sì, è vero, non posso negarlo. È un pezzo, a mio avviso, di altissima poesia e si intitola No poto riposare. È il grande canto d'amore della Sardegna moderna. È una canzone che nacque a Nuoro e presto entrò nel repertorio dei cori e della memoria popolare dell'isola fino a diventare uno dei pezzi più riconoscibili. Nel testo, un uomo innamorato, Lio, non può riposare perché? Perché pensa all'amata, alla quale promette un mondo di luce, sole, stelle, ogni bene che possa immaginare. È particolarmente struggente e vorrei farvelo ascoltare l'esecuzione di Non poto riposare che Andrea Parodi fece a Cagliari nel 2006. Sarebbe morto pochi giorni dopo.

0: La voce era quella di Andrea Parodi, probabilmente un'icona per quanto riguarda la musica in Sardegna, però c'è un'altra voce simbolo sull'isola, quella inconfondibile di Maria Carta.
1: Sì, è una voce che non si può dimenticare e c'è tutta l'isola davvero in questa voce, ma perché Maria Carta ha fatto una profonda ricerca nei gosos, i testi sacri, e nelle ninne nanne, e siamo lontani dalla cartolina, siamo lontani dalla Sardegna delle vacanze, dalla Costa Smeralda e della mondanità. Maria Carta, che è scomparsa ormai da una trentina d'anni, è stata la voce che ha dato una forma moderna all'anima arcaica della Sardegna, quella che ci colpisce quando andiamo a visitare i nuraghe. Davvero lì si vede che la Sardegna ha dietro un altro passato. Cantante, ricercatrice di tradizioni, straordinari interpreti di repertori popolari e devozionali, Maria Carta ha portato fuori dall'isola canti che fino ad allora erano rimasti relegati nelle feste patronali, nelle chiese di paese e nelle veglie familiari. La sua forza stava nell'unire il rigore e la capacità di comunicare, e colpisce ascoltando il timbro scuro, quasi materico, della sua voce, capace di piegarsi alle inflessioni del sardo logudorese senza domesticarle. Ricordo, per chi fosse poco informato di cose sardi, che in Sardegna le due varietà che si disputano il primato sono logudorese e campidanese. Il logudorese è tuttavia la lingua della tradizione letteraria, è come una sorta di lingua nazionale. Parlare di dialetto qui susciterebbe vivacissime reazioni da parte di sardi, perché sappiamo benissimo che il sardo, come altre minoranze linguistiche, occupa un posto particolare nel repertorio, diciamo, dei dialetti italiani. E Maria Carta ci ha dimostrato davvero che il sardo può parlare di tutto, dall'intimità della persona alla liturgia del popolo sardo, con una forza antica e anche modernissima. La cosiddetta Ave Maria Sarda occupa un posto centrale, una canzone, chiamarla canzone forse non potremmo, insomma è un inno, è un testo antico, devozionale, nata nell'area dei gosos, cioè dei canti religiosi che in Sardegna accompagnano processioni e ricorrenze. E Maria Carta non si limita a rifarla. La sua interpretazione mette in primo piano la parola e il respiro, come se ogni verso fosse un atto di memoria collettiva.

0: Maria Carta, Ave Maria Sarda. Franco Brevini, possiamo terminare il nostro viaggio attraverso la canzone sarda senza dire qualcosa dei tenores di Bitti?
1: Hai ragione, hai fatto benissimo a menzionare un mondo, perché dietro i tenores di Bitti sono forse fra i più illustri interpreti di questa tradizione. Il canto a tenore non è semplicemente un genere, ascolteremo fra breve, è un'architettura vocale straordinaria, e con i tenores di Bitti la polifonia arcaica diventa un'esperienza di ascolto, scuote. Sono voci ma sembrano strumenti musicali, non è una canzone d'autore in senso stretto, ma ha insegnato qualche cosa alla musica anche italiana, il gusto dell'armonia ruvida, il pedale ritmico, un'oscillazione ipnotica che ti rapisce. Propongo di ascoltare Boghe e Notte, il brano che restituisce l'essenza dei tenores di Bitti, a cappella, lento, respirato. Mette in primo piano l'intreccio delle quattro voci e quel timbro gutturale armonico che è la loro firma. Boghe e Notte è la porta ideale d'ingresso al mondo dei tenores, arcaismo vocale, polifonia in castro, il ruolo sociale del canto, senza mediazioni, così come lo si vive nei paesi dei Luoghi d'Oro.

0: Con i tenores di Bitti, che abbiamo appena ascoltato, si conclude qui il nostro viaggio attraverso la canzone dialettale delle due isole maggiori italiane, no? Abbiamo visto la Sicilia, la Sardegna, due universi che sono diversi, diversissimi, ma abbiamo visto anche ugualmente affascinanti. Franco Brevini, cosa ci riserverà la prossima puntata?
1: La prossima puntata ruota intorno al nord che non ti aspetti, l'abbiamo intitolata così: Canti popolari e nuove sonorità dal Piemonte alla Lombardia, dal Veneto alla Romagna. Il sud, lo abbiamo visto, ci ha stupito, piacevolmente stupito. Le isole hanno rivelato voci e suoni diversi, ma vedrete che anche il nord ha in serbo molti tesori musicali in dialetto.
2: Rete 2.

In studio Fabiano Rizzi. La canicola tra giugno e agosto ha causato in tutta la Svizzera una perdita di produttività lavorativa costata oltre 2 miliardi di franchi. Lo ha calcolato l'Unione delle Città Svizzere sulla base di un modello elaborato dal Politecnico di Zurigo. Il calo produttivo è dovuto al fatto che col caldo le persone dormono male, sono più stanche e rallentano quindi i ritmi di lavoro. Secondo i calcoli del Politecnico zurighese, un'estate mediamente calda fa perdere in produttività 665 milioni di franchi. Quella di quest'anno è stata 3,2 volte più calda della media. Cronaca regionale. In Ticino, grave incidente stradale nel pomeriggio a Morbio Inferiore, dove verso le 14 un motociclista è caduto per cause da stabilire mentre affrontava una rotonda in zona centri commerciali, urtando lo spartitraffico e riportando ferite tali da metterne in pericolo la vita. L'uomo è stato trasportato d'urgenza in ospedale da un elicottero. È stata inaugurata oggi la pista ciclopedonale che collega Bodio e Giornico lungo il fiume Ticino. All'evento erano presenti il consigliere di Stato Gobbi e il sindaco di Giornico Stefano Imelli. Gli oltre 2 chilometri di tracciato, costati 3 milioni e 600 mila franchi, fanno parte della rete nazionale Nord-Sud di Svizzera Mobile. Nei Grigioni, un cinquantenne italiano è rimasto ferito ieri mattina a Roveredo, scivolando da un pendio per poi cadere da una parete rocciosa di una ventina di metri. Lo ha comunicato oggi la polizia grigionese. L'uomo, che faceva parte di un gruppo di cercatori di funghi, è stato trasportato in elicottero all'ospedale civico di Lugano. Dall'estero, urne aperte in Germania, dove si vota oggi in Mecklenburgo-Pomerania Anteriore e a Berlino. Un secondo test per i cristiano-democratici del cancelliere Merz dopo la pesante sconfitta contro l'estrema destra dell'Alternative für Deutschland in Sassonia-Anhalt il 6 settembre. I primi exit poll sono previsti per le 18. In Mecklenburgo-Pomerania Anteriore i socialdemocratici dell'SPD al potere

Gaza è catastrofico, ingiustificabile e sproporzionato, ha detto da un palco di Filadelfia la pop star britannica, criticata e boicottata per il lungo silenzio. Le previsioni del tempo per domani: in tutto il paese soleggiato con qualche velatura e con temperature massime di 23 gradi al nord e fino a 28 gradi al sud per effetto del favonio.

0: La radiotelevisione svizzera presenta Il Movimento Elementare di Fabiano Alborghetti. Adattamento radiofonico di Massimiliano Zampetti.
1: Mio padre è stato un padre per altri. Di tutti i gesti che ha mancato in famiglia, dovrò trovarne ragioni. Come anche del fuoco che gli arse dentro, che scaldò poco per casa, che si fece incendio, ma altrove. Conosciuti ci siamo conosciuti, vissuti anche per partizioni. Il faccia a faccia dell'essermi padre, dell'essergli figlio, inizia nel luglio 1970.
0: Milano, quartiere Missaglia. Qui si è di fatto nei campi, nel mesto odor di letame, nel rugiadoso odor di shigera che scende la sera e tutto singhiotte. In periferia si schianta campagna dovunque. A colpi di ruspe si tiran giù le cascine, si tiran su casermoni per la fame d'alloggi, per le fabbriche piene, dormitori a corea eretti a risparmio e discosti perché la storia, rileggendola dopo decenni, proverà che non fu soltanto per questione di spazi, ma per non turbare gli equilibri per bene. Ma in questo adesso, l'arancida razza può ben essere contenta di ciò che vien loro concesso. Nel costruire al risparmio va un poco meglio per il ceto medio, i quartieri per impiegati, così sono chiamati. La modernità per 1200 famiglie è una casa a riscatto, l'edilizia popolare che ammassa a moderata pigione la discrezione di un istinto borghese.
1: Mio padre è messo in lizza. Un appartamento gli viene assegnato.
0: È dipendente dell'Enel. Lo stipendio è fisso. È quasi uno statale. La sicurezza sulla quale contare. In aprile o maggio se ne prende possesso. Giusto il tempo di fare il trasloco.
1: E nasco io. Un trilocale con soggiorno e cucina. Non molti metri quadri, ma c'è la cantina. Per mia madre fu sempre un errore. L'abitare i sobborghi, il sembrare operai, non è la Milano della figlia del capo, non è il centro che ha sempre abitato, non è neanche un fondo che si possa toccare. È un esilio piuttosto, la controvita tradotta in dolore al costato. Lontana da tutto ciò che lei è e conosce, si seppellisce. Sceglie l'avello piuttosto che il bello. Il suo silenzio non risuona da urlo come chi muore davvero. Mia madre è mansueta, la schiena inarcata, pare, se vista da fuori, forse anche appagata nel bon ton della casa. Il salotto borghese, la tappezzeria, la moquette, che è scelta con cura, voluta scura, come ha visto in TV.
0: Lo sguardo si posa sulle cose che adesso si può. Lo stipendio è fisso, il futuro è più decifrato, la soddisfazione è l'avere. E allora il frigo Ignis da 200 litri.
1: Per lavatrice una Castor.
0: I casalinghi in Moplen.
1: Il telefono Siemens in bachelite.
0: E una Mivar e la TV.
1: Mio padre compra di tutto facendo cambiali, bancali di carta che paga, il desiderio che appaga, la pace, il vuoto che tace.
0: Accanto all'abbondanza e al suo abbaglio c'è però un'Italia in

0: subbuglio. Si parla di nuclei armati, di lotta continua, di movimento sociale. C'è chi assale e ci sono i morti ammazzati, partiti, fazioni. Ognuno ha un suo proclama. Se ne parla perfino in ufficio. Alle pause caffè il grufolare di chi capisce poi spiega la giustezza o il dovere di passare all'azione. I volantini distribuiti cercando simpatizzanti. Gli impiegati non sono anche loro degli schiavi braccianti?
1: Mio padre non ne vuole sapere. Ha altro a cui pensare. Dello stipendio ha il dovere. Mio padre e mia madre hanno altro che va ascoltato e nei tumulti hanno forse trovato una via. A tratti forse persino armonia se nel 73 mi arriva un fratello, la seconda creatura.
0: L'Enel si espande, si fanno assunzioni, si aumentano i posti, ci sono più occasioni. C'è modo di fare il concorso interno. Il salto non è soltanto di posizione, ma di stipendio. È un cambio classe, impatta prima il mensile e poi la pensione. C'è lo spostamento in un nuovo ufficio, c'è la promozione.
1: Mio padre ha 36 anni, ligio, si mette a studiare.
0: La licenza media la ottiene da privatista. Seguono i corsi per corrispondenza, scuola, radio, elettra, perché sapere è valere, e si diploma, perito elettrico.
1: Nonostante gli sforzi, i concorsi li vincono altri. Lui resta dov'è? Centralinista e turnista. Le tracce amare dei turni nei giorni e in bocca, per le fucilate di saluti mancati, salutando i colleghi passati di grado. Lo sguardo si vela, filogenesi del fallimento, e fuma ancora di più. La pena è una nube, il petto serrato non gli dà pace. Mio padre viene vissuto da un desiderio affamato, egoista. La rivincita lo mangia da dentro e da qualche parte bisogna pure sfogare.
0: Mancando le lire per andare in albergo, le ferie le si passa in campeggio. Colico Piona, Moniga del Garda. La tenda è così grande che per l'assemblaggio occorre mezza giornata. Un'abbondante sudata, qualche nuova bestemmia, perché c'è sempre un pezzo che manca. Ma è grande ed è sua. La monta a giugno, la smonta a settembre.
1: Tolto il mese di ferie come concesso in azienda, mio padre fa spola, sale ogni weekend. Ricordi ne ho pochi, nonostante carrellate di foto. Sono un bambino nel tempo dei giochi, paletta e secchiello, nel costume di spugna che gratta il sedere, i sandaletti in plastica rosa che fanno il nero dove raggruma il sudore. Di ricordi mia madre ne ha invece fin troppi. È già complesso occuparsi dei figli avendo attorno una casa, figuriamoci in tenda, in campeggio, i lavandini in comune, i cessi alla turca. Ma tutto questo mio padre non vede. Risale di venerdì, si siede, chiede di essere servito. Il lavoro d'ufficio è finito, ora può riposare. La battuta finale sarà di mia madre. In campeggio mai più. Mai più le ferie da fare insieme. E già che ci siamo, i figli in vacanza li porti tu.
0: Da quel giorno la spaccatura sarà più evidente. La vita insieme sarà una trincea.
1: La storia vera ha un inizio diverso. C'è una storia precedente che ci ha portati fin qui. I dati essenziali. 1940, Varallo Sesia. Mio padre è figlio di una valle dai climi severi e di un fiume che troppo spesso è solo pietrame. Di mio padre il padre.
0: Del regio esercito un sopravvissuto. È tornato azzoppato ed è squadrato come un blocco di granito. Le mani a badile, il carattere sopito, ma solo talvolta dal vino.
1: Di mio padre la madre.
0: Fragile come una pioda di gneiss, ma altrettanto tagliente. Al marito legata per un bene antico, inspiegabile adesso, ma forgiato da devozione come sempre fu per quei tempi. Un fratello, una sorella. Lui è quello di mezzo e nonostante è il figlio dell'inesperienza, un accadimento del caso più che volontà.
1: Quando nasce mio padre è circondato da schiene indurite. Mussolini alla radio inneggia conquiste, si fantastica mondi, si odia i tedeschi e di sbieco soprattutto il podestà. Quando cresce, suo padre è nascosto in soffitta, scappato a piedi da un campo di concentramento. Quando prende coscienza di sé, Mio padre annaspa in realtà sconosciute e suo padre è nascosto in osteria.
0: È l'età che conosce solo i desideri e che ancora non ha assaggiato i rimpianti.
1: E mio padre di desideri ne ha tanti. Soprattutto di sapere le cose dentro, tutte quelle nascoste, dei meccanismi prodigi.
0: Ripara per gli amichetti giocattoli, aggeggi, inventa varianti. In cambio chiede una mela, talvolta qualcosa di più. Le caramelle dell'oratorio, ad esempio, così rare, costose e deliziose, perché sono dolci.
1: Il suo primo vero mestiere è dal calzolaio, pagato a monete e a calci in culo. Poi l'apprendistato.
0: Quando è messo al lavoro ha 14 anni, ha la licenza elementare che basti e gli avanzi per la vita mite alla quale è assegnato. Il denaro è un Vangelo e non si prega mai abbastanza.
1: Sa leggere e scrivere almeno un poco e va bene così, che tanto le mani non hanno gli occhi e per lavorare non serve la lingua. E lui traghetta così. Va dal tempo delle croste ai ginocchi a quello delle mani callose, in filanda, come la chiama il padrone.
0: In fabbrica. Come è per la gente.
1: Le operaie lo chiamano compasso, per le gambe diritte e sottili. Il resto del corpo è un secchio d'ossa. Qualcuna, ridendo, gli chiede se faccia mai l'ombra.
0: Lavora e tace, chiede sempre permesso. Resta al lavoro più del tempo che deve, non va neanche al cesso. A casa vive sempre di profilo, per schivare i ceffoni. È meglio quindi lo stare in filanda che nelle bufere di casa. È meglio quell'entusiasmo che solo a lui appartiene, la lontananza, lo spazio privato, l'assenza di pene.
1: A mio padre un bel giorno, con quel suo chiedere posso, è consentito di finire il lavoro. Conosce gli attrezzi, conosce i pezzi e tutto ciò che è nel mezzo. È portato, ha l'occhio fine ed è delicato. Non come quei muli che dopo anni stanno ancora a sfinire al cilindro dentato. Impara l'alta tensione, la spina dorsale dell'intera filanda. Ci mette mano, pur se per legge non avrebbe l'età.
0: Non tarda il padrone a cambiargli mestiere, e lui il mestiere lo impara più in fretta, ed è promosso all'uso del lungo calzone, un lusso, se fatto uomo. Sbarcare il lunario, quadrare il bilancio. A conti fatti l'equazione non quadra. La valle evolve, certo, il borgo anche. Ma manca sempre qualcosa. Il lavoro è quello che è. Per avere lavoro, si prende quello che c'è.
1: Di mio padre il padre si trasferisce a Milano. Ha trovato un lavoro, ha trovato una casa. Due righe scritte di sbiego che traversano un foglio macchiato di vino. Spedisce qualche soldino, ciò che non si è bevuto. Mio padre ha poco più di 20 anni e aspetta forse un movente, un'esatta tessitura, forse una formula esatta per una grande avventura. Il paltò gli stringe le spalle, lui indugia, traccheggia, va avanti così. Dal ponte Antonini osserva il Sesia schiantarsi sui sassi, la corrente che porta tutto lontano. Lui resta lì, sentendo in bocca il sapore di un qualcosa che non sa definire, la paura soprattutto e l'ignoto. Se mai dovesse partire.
0: Arriva a Milano in Lambretta, statale dopo statale per ben 5 ore. Una valigia legata tra i piedi, una di dietro, stringendo bene lo spago. Di casco, neanche a parlarne. Entra trionfante nella grande città il 13 giugno del 62, respirando col naso gli idrocarburi, sputando i moschini che gli ha riempito la bocca, sputando bestemmie perché le vie sono piene di operai scioperanti, le folle, i cartelli, il senso comune, il sindacato. Qui tutto promette il cambiamento, qui è il tutto che è già cambiato. E poi, le minigonne, le gambe in vista, le belle donne, qui sono gli anni ruggenti, è il contatto con la storia, è il suo contratto con la nuova storia.
1: Abita col padre, via Canonica al numero 8, forse un piano alto, forse di sotto, attorno gli altri edifici, più nuovi, moderni, ma questa è una casa di ringhiera e qui gli inverni si fanno sentire.
0: A breve arriverà l'intera famiglia, poggiando piano i piedi sul suolo, bagagli alla mano, stupore negli occhi, perché c'è troppo ed è tutto nuovo. Accalcati in pochi locali scaldati solo in cucina, i carboni del cucinato che sono sventrati per lo scaldapreti da appoggiare nei letti, il bagno sul ballatoio, come la biancheria stesa sui fili, sotto gli occhi di tutti. Non è la Milano che la famiglia si era aspettata.
1: E non è la città che mio padre si era sognato. È un volo per ora che ha ali smezzate. Ma è qui l'epicentro e parte tutto da qui. Scopri i dintorni, si allontana sempre di più. Nelle gambe ha il moto inesausto che hanno i rondoni. Il confino delle mura di casa è un bene dal quale occorre scappare, c'è altro da qualche parte che occorre trovare. Non c'è ripetizione né somiglianza con tutto ciò che mio padre sapeva e che era. Tutto vibra e ascende, tutto è risorgiva, uno stupore che mai assopisce. Eccolo mio padre. Lo immagino cercarsi una forma. Abitare quest'epoca nuova, adesso, può finalmente nuotare. Ed è in piena corrente.
0: Ha iniziato a fumare, perché gli dà un tono, perché col fumo si riempie i silenzi, oppure è più snello il far comunella.
1: Adocchia forse qualcuna, ma non ha le basi. Non ha mai fatto e nemmeno provato. Ha visto foto su certe riviste, ma non è preparato. E allora ritrae.
0: Per la chiamata alla leva è abile ed è arruolato. Incarico ricoperto, specialista trasmissioni radio.
1: Albenga.
0: Treviso.
1: Asiago.
0: Poi, la notte fatale. Il 9 di ottobre del 63. Il Vajont. È presente tra i primi, nello spazio annientato.
1: Guardano. Scavano. Trovano corpi.
0: Prigionieri del dolore, affollano i gesti per fare. Per dare. Lo spazio tra le dita è lo spazio della morte, perché talvolta scavano a mano e una mano stringono, riesumando corpi che avranno un nome se riconsegnati.
1: Guardano, scavano, trovano corpi.
0: Giorni di veglia, ore di fango, i gesti, gli ordini che sono gridati, popolando il silenzio con qualcosa di umano. Il rancio, le tende, il passo, il fare piano, cercando a occhio, grazie ai ricordi dei pochi scampati, indicare che cosa c'era, o perlomeno dov'era.
1: Guardano, scavano, trovano corpi.
0: Fanno ciò che si può. Il 28 di ottobre li mandano altrove.
1: Mio padre è ritratto sui mezzi blindati. Lo Sherman, l'anfibio, parrebbe routine, ma c'è un diverso linguaggio. È lo sguardo a essere diverso, anche quando tornato. Ha lo sguardo cambiato.

0: È il giugno del 64, preludio d'estate, ma è l'estate di un anno che cambierà tutto. Quasi ogni giorno c'è una nuova campana che suona. Si legge di novità ed è quasi alienante, è fin troppo accecante. Il medio raggio decade, ora c'è l'infinito. È galvanizzante, è il sogno che niente meno ora sogna se stesso.
1: A mio padre, che nel frattempo arrabatta impieghi della durata di un respiro, è proposto un lavoro diverso. Occorre un autista, in livrea. E quasi rifiuta perché ha capito a Ivrea e di tornare in Piemonte ne ha per le balle. Inizia il Bengodi, il cavalier del lavoro da portare in giro. E mio padre acquista una nuova certezza. Ha un lavoro pulito, un vestito elegante, gira le strade con vetture dotate di eloquio e che chiamano gli occhi. E mai dirà che non sono le sue se si formano crocchi intenti a guardare.
0: Guardate quest'uomo bambino che cosa è diventato. La Filanda è ormai un passato remoto. È solo questo il presente che è degno di lode. Lo stipendio è sicuro e ben oltre la media, ma i desideri sono scintille che non sa domare. Talvolta, quindi, usa quella vettura per eventi privati, la affitta. Affitta se stesso per fare l'autista, perché chi è trasportato faccia una maggiore impressione, la livrea dell'autista, la vettura pulita. Certo, non sempre si può. Ma c'è una richiesta infinita. La sua divisa è un gran bel vestito, da signore, da sciur, e forse intuisce che quando fuma, quando fa comunella, qualche sguardo si posa. Forse c'è qualche gonnella che inizia a notare il suo bel viso imberbe. Eppure...
1: Eppure è uno sguardo posato durante una festa. La bruna, il clamore negli occhi, che lei forse ricambia.
0: Lei... È manicure in un grande salone di quella Milano per bene che non sente le pene, che veste sorelle Fontana, che in galleria va a passeggiare, persino cenare, prenotando al Savini, la bella gente della Torre Velasca che ha i soldi in tasca.
1: Gli stessi posti, insomma, che frequenta mio padre se il cavalier del lavoro richiede che si debba andare. Ma per mio padre c'è solo il guidare, poi il posteggiare, poi l'aspettare. Lui resta giù. Tra colui che diverrà poi mio padre, tra colei che sarà poi mia madre, la frequentazione inizia così. Da prima guardinga, fatta di compagnia, poi un lambire la vicinanza, la costanza del cercare un contatto, un ballo, un gelato, una camminata da soli, un giretto col trama, forse un accenno di cuore battente, con la confidenza il portarle in lambretta. L'iniziare ad andare a braccetto in quel contegno maschile che è del trofeo, perché lei è la ragazza che è in vista, la figlia del costruttore, dell'imprenditore, il trampolino più alto, è il trionfo d'essere accanto alla buona famiglia.

0: I dati essenziali. Di mia madre e il padre.
1: Nato agli albori dell'era fascista, un'impresa edile dai molti cantieri, i vestiti dal sarto, la vettura di pregio, un puttaniere incallito, ne mantiene diverse, senza troppo celare.
0: Di mia madre la madre.
1: Il destino infossato nell'aspettare, non vuole vedere, non vuole sapere. Ha dismesso da anni i canti affettuosi. Una sorella, un'altra sorella, lei è quella di mezzo, e nonostante, è la figlia dell'inesperienza. Un accadimento del caso, più che volontà.
0: Da fuori sembra tutto normale. Una famiglia normale, una madre normale che cura la casa e che cresce le figlie, un padre impetuoso nei grandi gesti, ma in casa c'è poco. Il tempo di cambiare la camicia, lasciare un bucato, sedersi al desco quando è pronto ed è caldo, per poi ripartire o tornare a dormire con ancora addosso il profumo dell'ultima leggia. Ecco allora spiegata questa strana alchimia. Il come quel bel giovanotto, gentile, sottile, sia stato la breccia. Un qualcuno per bene, basta guardargli la faccia. Un qualcuno che sa che farà incazzare suo padre. Mia madre risponde accettando l'anello porto come nei film. Un bell'uomo in ginocchio, la brillantina che gli impomata i capelli, gli occhi belli di chi spera nel poi.
1: Pare tutto perfetto, ma c'è un dietro le quinte. Del di lei padre le ire, che quello è un morto di fame, non potevi trovarti qualcuno di meglio.
0: Mia madre, a brutto muso, confronta il padre. Rinfaccia i soldi spesi andando a signorine, le segretarie, tutte quelle che negli anni suo padre ha montato. Vuoi che ti dica anche i nomi?
1: Lui cede. Un accordo è trovato. L'ipotenusa è calcolata e sono note le misure dei cateti. Pagherà lui l'intero, perché così sarà fatto con stile. Loro sono signori. Il padre della sposa offre fiumi di vino e gesti e benevolenza dall'alto dei cieli. Il padre dello sposo è soffocato dall'abito buono, impiccato dalla cravatta mai messa e non dice parola. Le reciproche mogli sono solo comparse. Concesso è solo annuire, garantendo consenso.
0: Mio padre abbassa la testa. Mia madre sfida gli sguardi. Il costruttore. Il muratore. La differenza dei modi, dei mondi. Si ritroveranno nel giorno delle nozze. Non si rivedranno mai più.
1: Il nucleo formato è un raggio preciso. Contiene l'immaginario. Contiene la luce e nessun contrario. La casa che è da arredare. La casa che sarà da mostrare. Iniziano allora gli anni delle cambiali.
0: E allora firma, mio padre. Lavora e onora. E potrà. E senza l'affanno, perché ha cambiato mestiere. Ora lavora in ufficio. Tutto un altro dovere. Ed è più sicuro. C'è tutt'altro contratto. Tredicesima, ferie, non lavoro i weekend, il ritratto perfetto della buona vita borghese.
1: Poi la deflagrazione. I creditori in fila, incandescenti e compatti, e cambiali con importi del doppio, del triplo, cambiali firmate che son protestate. La materia pulviscolare è devastante, prende il controllo e l'investe senza alcun antefatto. La scena si spiega ben presto.
0: Di mio padre il fratello, l'allegro Fringuello, plagiò la firma.
1: La magnitudo negli sposi novelli è immediata. La marea è montata e non accenna a calare. Lo status quo. Lire 30.000 per ogni falsa cambiale, a fronte di uno stipendio da 90.000. Un altro terzo sono le cambiali normali, ovvero. Tolto l'affitto, le utenze, il comprar da mangiare, la differenza non c'è. I numeri parlano chiaro. Andranno sotto.
0: Mio padre paga. O meglio, a pagare saranno in due. Mio padre è da poco un impiegato dell'Enel. È centralinista e, come detto, lo stipendio non basta. Il debito è troppo e la scelta una sola. Mia madre abbassa il capo, lei che era la figlia del capo, e va a far la portiera. Va a pulire le scale in via Barazzi al numero 2. La bella zona borghese rimarca l'onta, lei che quelle scale avrebbe dovuto calcare, adesso invece le scende, ma solo con la ramazza. Lavorerà di gomito e straccio per quasi 2 anni, domeniche incluse, i festivi e non godendo le ferie. Chinerà il capo, salutando le signore per bene camminare dove ha appena lavato. Nessuna che abbia mai salutato.
1: Si direbbe poi che la vita prosegua, anche se attorno c'è un mondo che annega. Le università occupate, gli studenti in corteo, più lontano la primavera di Praga, i figli dei fiori che girano biotti, i movimenti operai, l'autunno caldo, la strage di Piazza Fontana. È l'inizio degli anni di piombo.
0: Mio padre e mia madre a malapena ne han percezione. Loro Sono sull'orlo, hanno ben altro a cui pensare, che devono schivare. Nella corsa al tappare i buchi, ulteriori momenti o burrasche.
1: Un trasloco a Melegnano, per pagare un po' meno di affitto, lasciando il centro della grande Milano. Dei debiti l'aumento e per conseguenza improvviso un pignoramento. Gli ufficiali smontargli la casa caricando il furgone sotto gli occhi curiosi di tutti.
0: Negazionisti della propria stessa vergogna tirano avanti. Lo sguardo nodoso, la vertigine impressa dei domani da capo. Fanno del proprio meglio. Per così tanto nutrono di tutto, ma mai se stessi, presenti, assenti e forse senza una vita. Dove sono finiti in tutto questo? Qualcosa è scavato e adesso gli è dentro, un frammento di selce affilato, il suo gran lavorio. Incurabili lo diventano adesso. Mio padre, mia madre, l'essenza del grigio scuro tra allusioni a fior di labbra e i non detti. Altri i modi, altra la forma. Gli occhi accusanti spesso volgere altrove, così come i corpi.
1: Le spalle armate, le spalle blindate, le spalle che sono sempre il contrario dello sguardo. Le cause sono tante e tutte diverse, sommate a innaturali incomprensioni. Persino il Natale smette d'essere tale, nonostante gli addobbi, i doni.
0: Il Natale sarà una marea montante e contraria. L'impassibilità delle urla strozzate, i belati sfibrati e lividi là dove hanno inciso parole, i colpi non risparmiati, i verbi sparati a mitraglia e la trincea da dove si attende il prossimo attacco, la festa che pian piano sbiadisce, fingendo poi una composta dignità, andando di là, dove le porte si chiudono e restano le spalle, dove scende la sera e resta il lucore delle luci che sono appese, che aspettano il rifarsi del mondo domani.
1: Accade tutto e sempre domani. È lì che rinasce il futuro. Oggi è solo l'ennesimo giorno.
0: Ma è Natale. Ed è il più duro. Noi figli cresciamo, pur se con la lentezza di licheni. Non siamo più gravitazioni lallanti, bensì destini terreni in preda alla brezza. Erbe selvatiche, ortiche, animali. Occorre quindi educarci. L'inizio è il giorno dove addosso ci piovono cinghiate, acquate di cuoio che strinan la pelle. Per mia madre l'educazione è il battipanni, oppure il refrain
1: «Ti tiro un ceffone che ne prendi un altro dal muro». Prendi un altro dal muro.
0: Similato ovattato, una lama di fiato e fa davvero paura. L'inizio trasforma poi in costanza mio fratello e me i passi radenti sui soli confini di ogni stanza per come si può il mantenere la distanza, levitare il pretesto. È allora che imparo a incassare la postura, a piegare la schiena. Il corpo ha così meno spazio e se c'è meno spazio c'è meno corpo da colpire. La postura mi è poi rimasta, ogni anno un pochino più piegata, ma nel tempo spezzata mai. La sagra della cinghia e del battipanni proseguirà per oltre un decennio. Mio padre e mia madre infieriscono l'una sull'altro per interposta persona. Noi figli ne siamo il corpo. Mio padre e mia madre sono orbitanti sino alla propria estinzione. Parrebbero implosi o chiusi dentro con le braccia conserte.
1: Accade poi l'impudenza ad affacciarsi di fuori. S'impenna un diverso momento, costruito strato su strato, con riunioni da carbonari impregnando l'aria di fumo, i posaceneri pieni, i bambini a letto, il chiacchiericcio in salotto. Un progetto prende luce il 7 di ottobre del 79. Dopo mesi di notti in bianco, di lotta e collette,
0: mio padre e mia madre, i pochi altri coinvolti, acquistano un'ambulanza. Depositando statuti, arredando con ritrovagli una sede, portano cura a una zona che, attenzione, non ha.
1: Croce Verde La Misericordia, c'è scritto sul vetro. Il suo primo indirizzo in via Sant'Abbondio al 13A. Lì dove i servizi sono ridotti alla fame. Lì dove servizio è l'avere qualche raro negozio. Lì dove socialità vuol dire frequentare la chiesa. Lì dove i lavoratori sono stati stipati, ma i veri servizi non sono mai stati pensati, si fonda qualcosa che risplende di nuovo. Un servizio assistenza. Un servizio ambulanza.
0: Mio padre e mia madre tra i fondatori. Mio padre e mia madre tra i volontari. Per mio padre è l'innesco, è l'architrave, è l'uomo giusto, a capofitto gettato, inebriato, convinto, prestato. Si addestra al fare bene fratelli, poi forma le squadre, ne addestra altri, dal maneggiare la barella al primo soccorso, bendaggio, rianimazione, i presidi durante i giorni di festa per intervenire in caso di urgenza, i presidi durante i giorni di festa col banchetto addobbato per raccogliere fondi.
1: C'è volontà, ma ogni giorno è scivolo e appiglio. Mancano soldi e manca la gente. Restano in vita per come si può, con l'ambulanza, il medico urgente, l'unità di intervento per handicappati, gli anziani, l'assistenza ai drogati, il trasporto di infermi accidentati. Si fa i turni dopo il lavoro. Si fa i doppi turni perché si è volontari. Si dorme in sede, la mattina una doccia, poi tutti in ufficio.
0: Mio padre diventa il nonno. Per quanti arrivati, è lui l'anziano, ma ha 40 anni. Accoglie i nuovi arrivati, fa formazione, è autista, ha un dono. Lui, che da sempre ama il poco parlare, sa parlare alla gente. Crea fiducia con quel viso bambino reso adulto, ma poco, dal continuo fumare. Non è più solo nostro. Ora è il padre di tutti.
1: Per un decennio che va, c'è un decennio che avanza. Il nuovo tempo deflagra arrivando all'estate. Ustica in giugno. L'Itavia Bologna-Palermo scompare in mare. Poi il 2 agosto a Bologna. La bomba in stazione.
2: La violenza dell'esplosione è stata enorme. Ora, soprattutto, dicono i primi inquirenti, la violenza dell'esplosione tenderebbe a far escludere l'ipotesi di una pura e semplice esplosione. Da qualche parte si è avanzata appunto l'ipotesi di un attentato. Come ho già detto, sotto la pensilina era fermo un treno straordinario diretto a Basilea su varie carrozze, mentre il treno si stava già...
0: Il silenzio ci seppellisce. Ognuno coi modi suoi sopravvive. Mio padre vive due orizzonti soltanto, non ha tempo per altro né di starci accanto. O va in ufficio o va in Croce Verde. Mia madre resta chiusa in salotto e si perde quando dal disco risuona Mina, che mia madre canta innestando il suo lamento nelle parole, nell'eternità, che non è soltanto un momento, in quei pomeriggi è la sua libertà. Io e mio fratello, noi siamo in cameretta, se è d'inverno, oppure persi nel tempo, quando è bella stagione, lontano da tutto e da tutti, di noi stessi legione. Non occorre nemmeno che ci sia un amichetto, ci basta avere un anfratto, un momento, uno spazio, ognuno per sé, che ripari, che curi, che ci tenga sicuri. Ma la fine del giorno arriva implacabile sempre. Ed è ogni volta un po' troppo presto. Sono quelli gli anni di ulteriori litigi, di discussioni, dei conti impilati e che andranno pagati. Sono quelli gli anni di accresciuti silenzi, dai quali entriamo e usciamo, il dialogo in casa era fermo. C'è il controllo dei compiti fatti la sera in cucina, poi tutti in silenzio perché c'è la TV. Sono quelli gli anni della cinghia e del battipanni che non schiviamo. Per reazione a turno io e mio fratello pugnaliamo il divano col tagliacarte, infieriamo senza bene sapere il perché, ma da sollievo. Sono quelli gli anni delle colonie d'estate, dove veniamo spediti, colonie pagate ai dipendenti dell'Enel. Costa meno spedirci che averci in casa e sfamarci. In colonia sono sempre tre pasti, con in più la merenda. Ai genitori è permessa una visita al mese, ma accadono anni che non viene nessuno. Spiegazione? Nessuna. E di chiedere non abbiamo mai avuto il coraggio.
1: In tutto questo l'andamento è quello di una famiglia normale. Nell'essere felici, in fondo, si somigliano tutti. E quindi, tutto bene così. Le avvisaglie hanno un percorso niente affatto nascosto, seppur graduale. Ma il deflagrare accadde così.
0: Dapprima, la forzatura ad abitare il salotto. per mio padre sarà dove dorme. Estromesso dal letto nuziale, accamperà sopra una brandina. Più avanti, cambiando il mobilio, cambiato apposta, la poltrona letto. Così resterà per oltre un decennio.
1: Ancora una volta è un decennio a imporsi, misura e matrice della vita privata, la densità dello spazio tensore. I coefficienti del sistema a due strati, ecco, questi però si annunciano prima.
0: Mia madre, insofferente, silente, quel silenzio per casa che ovunque travasa, e il cupo sussurra annunciare la separazione. La separazione a entrambi è già stata cucita addosso e dentro. Non c'è più futuro, da troppo tempo ormai non si vanno più incontro.
1: Separati, ma in casa. Costretti dal tetto a condividere tutto. A ognuno i suoi tempi, gli spazi suoi. Nell'avvilimento, la miscela è osservare il vettore, il collasso interiore, la correlazione, la disillusione.
0: In questo fiato malsano noi figli cresciamo, piano, nei vestiti di seconda mano passati dai cugini cresciuti e poi ognuno per sé. Cambiamo le scuole, ritorna l'estate, va tutto bene, lo si ripete credendo. La narrazione è forse arbitraria, ma è tutto ciò che si ha. Io scelgo di leggere molto. Per la deriva, per alternativa, per tutte le vite migliori, ulteriori che la pagina scritta promette. Un controcanto a tutto ciò che non va.
1: A 16 anni un cambiamento.
0: Mi trovo un lavoro, non più studente, ma salariato. Vengo assunto per lavorare in cucina, salumeria e gastronomia, il negozio è di lato. Le mie mansioni, il tuttofare, il fattorino, ma soprattutto il lavapiatti, quello è il vero mestiere, lungo le lunghe giornate, il mio dovere. Lo sguattero, dovendo pulire dovunque. Cucina, cantina, vetrina, le celle frigo, che sono così grandi che vengo inghiottito. E sfruttato, se guardiamo la paga. Ma mio padre è orgoglioso, rinato, illuminato perfino.
3: Perché guadagni anche tu, impara dalla gavetta. Benedetta è la strada di chi fa andare le mani.
0: Benedetta è la strada di chi fa andare le mani. Poi fai confronti col figlio del benzinaio, col figlio del prestinaio, con ciò che lui è stato. Maniche rimboccate, danaro, le bocche sfamate.
1: Le mani nude ed esposte al lavoro. È tutto ciò che per lui conta. E un figlio che adesso lavora cancella l'onta di ciò che finora ha creduto imperfetto.
0: Mio padre mi guarda con occhi diversi, ora che sono operaio. Lui che ha poco studiato, eppure è arrivato. Mi guarda e vede il lavoro, il decoro. Mi guarda e vede il denaro.
3: Che te ne fai dello studio? La dignità più sincera, le mani sporche di grasso.
0: La busta paga. È lei che cambia il passo, ma non c'è ancora niente che possa cambiare lo sguardo. Parole poche, spiegazione nessuna. L'oggi è definitivo, è il sedativo. Gli equilibri alimentati e alimentari sono fatti così. Siamo una famiglia, ma disconosciuti, accostati dal caso.
1: Emerge talvolta qualcosa di buono. Una quota assegnata di serenità. Eppure, la verità biologica non è bastante. E chi cerca salvezza sarà un disertore.
0: Io diserto un settembre dei miei 18 anni. Esco di casa e non torno mai più. Il mestiere permette di fare da soli, pur andando a tentoni. Frantumi, frattaglie, le tregue. Non basta nutrirsi, l'avere un tetto. Non basta far finta di niente in quel niente che raggruma la nostra famiglia. Troppe ormai le frizioni, eccessive le costrizioni in cui, volente o nolente, mi trovo anche io. Nessuno è mai pronto a respirare un addio.
1: Sulla soglia, due figure stremate. Una dispersa umanità lacrimare. In mezzo è lo sprofondo, un terreno alluvionale, doline, un crollo forse già detto.
0: E fin troppe volte.
1: Il corpo del figlio scompare. Loro restano lì.
0: Dall'esatto momento in cui esco di casa, prende corpo un dignitoso silenzio. Ci si sente a Natale, per Pasqua, nei compleanni. Questo è il rito per tanti anni e deve bastare. Dalla cucina del salumiere passo a un nuovo mestiere. Dapprima a facchino in albergo e poi cameriere. Mio padre finalmente vince il concorso, poi passa di grado. Mia madre lamenta dei troppi bucati. Mio fratello arranca, cercando un lavoro.
1: Le piccolate a Berlino, il muro è caduto.
0: Da cameriere divento ricezionista. Mio padre è in pensione, ora soffre di artrite. Mia madre segue una dieta, l'ha sentita in TV. Mio fratello lavora, ora monta cancelli.
1: L'euro è realtà, adesso tocca applicarlo.
0: Mia madre lamenta che così non può andare. Mio padre compra una Vespa, di terza mano. Mio fratello ha cambiato di nuovo lavoro.
1: Il Millennium Bug è una minaccia infondata.
0: Mio fratello è a casa, è disoccupato. Mia madre non ha una meta, lamenta, è in loop. Mio padre è ammalato. Gli hanno trovato un tumore.
1: Si è detto prima che le avvisaglie hanno un percorso niente affatto nascosto, seppur graduale. Eppure c'è un momento che è compimento. Il collasso della funzione d'onda è il divorzio, la transumanza degli scenari. E tutto si divide per uno.
0: È mia madre, ma non so quando né con quali parole, che chiede il divorzio. Che fosse necessario e da tempo non ne ha dubbi nessuno. Che invece accadesse, che l'astratto tramutasse in azione, ecco, quella fu una sorpresa.
1: La sentenza di separazione è agli atti il 20 settembre dell'anno 2000. Il burocratese formale conferma. Si termina qui. È scissione. Ed è l'azione, perché da adesso bisogna fare. C'è da vendere casa, i beni, la Vespa.
0: Il camper che mio padre ha comprato pensionando dall'Enel.
1: Si vende tutto. Occorrono soldi per rifare due vite.
0: A figurarlo il futuro in arrivo è un muro, non più uno spazio. Superficie non consacrata. Ciò che era un nucleo familiare diventa adesso fissione. Isotopi sparati agli opposti. I residui della reazione. Mia madre
1: resta a Milano. Una casetta piccina che si inghiotte gran parte del ricavato, ma perlomeno non è più al quartiere Missaglia. Sarà più su, non dove è nata, ma perlomeno è dove è già la città.
0: Mio fratello
1: accende un mutuo, manderà in vacca anche quello.
0: Mio padre
1: è inerte. Diventa massa. Ripete, non è colpa mia. Ripete, è tua madre che ha voluto così.
0: Mio padre ha perduto il sangue nel sogno. È nel mugghio serrato del fiume, nella violenza delle gole strozzate. E ora, a grande distanza, nel tempo e nello spazio, il fiume deve chiudere, conti lontani. Ritornare all'origine fuggendo. Mio padre è l'uomo pesce. Dovrà risalire la corrente, lasciando alle spalle la foce.
1: Il movimento elementare. Tornare dove tutto è iniziato. Ripartire da dove è nata la stirpe. Ma è un qualcosa di secondo, che in sé la terra assorbe ed annulla.
0: Mio padre aderisce a ciò che è il dolore, l'ordine della riduzione. Nella corrente istruisce il corpo scarno a un'era successiva. Come Omero, molto tempo rimase sommerso, non fu capace di tornare subito a galla sotto l'assalto della grande onda. E così mio padre, che da tutto questo viene sommerso, non è capace di tornare subito a galla, è sotto l'assalto dell'onda, eppure che sia stato per volontà, o perché un corpo immerso subisce una spinta dal basso verso l'alto pari al peso del liquido spostato, infine riemerge.
1: Il luogo, la via di mezzo, è Grignasco, Valsesia. Il suo borgo natale è poco più a nord, prendendo sul fianco la provinciale. Con ciò che è restato di ciò che è stato venduto acquista una casa, poco più di un tugurio, e la mette a posto, giusto il poco che basta. Il mobilio è roba d'accatto, il non gettato della casa che fu.
0: Dopo il trasloco mi invita a vedere. Bambino orgoglioso di cosa sa fare.
1: Ecco, guarda, ricomincio da capo.
0: Prepara il pranzo, apparecchia con cura.
1: Ecco, guarda, sono ancora capace.
0: Attorno ha detriti ricomposti con attenzione, quadri, oggetti, altre cose così.
1: Ecco, guarda.
0: E abbassa lo sguardo, avvertendo una ferita animale. Mio padre implode. Rassegna. Il buio gli sarà consueto, forse lo sceglie. L'espiazione del male inizia da qui.
1: Sessioni di esami a Vercelli, Novara. Il ritorno ogni giorno più mesto alla sua vita avara. Il tumore galoppa, avvilisce l'età. Si spartisce il controllo con la volontà. Gli arti spossati gli servono a poco. Assopiti li posa perdendo pian piano presenza. Anche il pensiero. Anche il linguaggio sono cose che spegne. Vive un silenzio d'acquario. Non ha più niente da dire.
0: Al capezzale dell'abbandono mio padre attende se stesso. Depositato, archiviato, non c'è più combustione. Le giornate le riempie con piccole cose. Il fare la spesa, cucinare un pochino, oppure fare il bucato. Le minime azioni che non sono un collante, ma che sono necessarie per tirare fino a sera.
1: a riavvolgere il nastro veloce una causa, un effetto.
0: Mio padre, forse solo per ingannare un po' il tempo, torna a fare il soccorritore, l'autista, poi è formatore. Gli arti e il loro torpore ritrovano un corpo, anzi fanno di più, sollevano corpi posati in barella nonostante l'età. Poi insegna ad altri il primo soccorso, il bendaggio, la rianimazione. Conoscendo i pregressi di quando era a Milano, rimette in ordine una struttura e dà sempre una mano.
1: Si mette sempre di turno, copre i turni degli altri che durante le feste vorrebbero stare in famiglia. Lui no, il suo tempo è poltiglia, lo fa volentieri, non ho altro da fare, ripete. Lui non ha sete, che bevano gli altri. Cucina per tutti anche se fuori turno. Ritrova persino una clamorosa dolcezza nel condividere il tempo, ritrova coraggio, il gusto di stare assieme.
0: Dove prima era solo figura o una vita sospesa, torna a essere il nonno. E con ragione, ha 70 anni, ma non ha perso quel dono, nonostante l'accumulato silenzio, sa parlare alla gente, sa creare fiducia con quel viso bambino, da vecchio bambino, torna a essere il padre di tutti, pur mantenendo un basso profilo, perché in fondo lui la vita l'ha resa. Ancora ne ha, ma non gli appartiene, sa cos'è il fondo e al fondo spesso lui ha ancora gli occhi. Si porge agli altri, schivando comunque con cura gli affetti, i suoi effetti. Nella vita ho già dato, ripete, e non sono stato capace.
1: Qualche colpo assestato arriva dal suo tumore. Non si è fermato. È tenuto a bada, ma non è posteggiato. Inquieto avanza, fra alti e bassi, cicli di chemio, esami rifatti, livelli imperfetti. Il tumore chiuso in valigia, che viene portato come terzo passeggero negli ultimi viaggi. Un passeggero clandestino che gli resta sempre troppo vicino.
0: L'uscita di mio padre dal mondo è avvenuta così. In un giorno di sole. La cassa, i fiori, la gente. Una messa che ricompone i dati essenziali. La natura delle cose. Le cose che sono già state. Poi il sagrato. Qualche gesto accennato. Poi la strada, ma appena un passo al di là. È una fila di ambulanze schierate, inaspettate. A un gesto l'aria si spacca nel suono, l'aria si nutre del suono delle sirene ora fatte suonare. Di mio padre chiamano il nome. Una guardia d'onore, dice qualcuno, guardando i volontari delle ambulanze arrivate a decine, da Milano, Grignasco, in divisa, in attesa, in piedi, lo sguardo attento. Mio padre hanno vissuto. Mio padre han salutato. Qualcuno in divisa mi dice:
1: l'ho conosciuto. Io l'ho vissuto nei tempi d'oro, mi ha insegnato, mi ha guidato per me e come fosse un buon padre.
0: Qualcuno in divisa mi dice:
1: avrei voluto abbracciarlo di più, imparare di più, con lui stare di più. Mi ha insegnato tutto ciò che ora so.
0: Qualcuno in divisa mi dice:
1: siamo quelli arrivati più tardi. Abbiamo imparato da chi ci ha insegnato e chi ci ha insegnato ha imparato da lui.
0: Qualcuno in divisa mi dice:
1: sapessi tuo padre com'è stato importante. Di ciò che ha fatto per l'ambulanza si potrebbe riempire una stanza di ricordi, di cose, ma le azioni, di quelle no. Quelle sono nel mondo.
0: Qualcuno dice, qualcuno tace. Ciò che resta è ciò che lascia ed è inconoscibile a chi non c'è stato. Un'autolettiga ha il nome sulla fiancata, è di un bambino che mio padre ha salvato. L'eredità è questa. Non è un dono privato. Un altro in divisa mi dice:
1: l'autolettiga che acquisteremo tra poco sarà battezzata e di tuo padre porterà il nome. Senza di lui non saremmo mai stati. Ci vedremo a Milano.
0: Poi mi stringe la mano, stringendo me, stringendo mio padre, che più non c'è.
1: Quando le sirene vengono fatte tacere, il silenzio che resta è il più assordante.
0: Non si muore così, senza avvisare, lasciando a noi l'incombenza del farci poi i conti. La somma, la storia, sono quel tempo assorto che non so maneggiare. O il diventar grandi. Perché alla morte del padre è quello che è.

le vacanze con nostro padre. Fino al momento del girare la chiave per mettere in moto, mio padre è governato da logica e controllo. Poi è tutto un diverso protocollo non appena partiti. La musicassetta che espande i Pink Floyd, mio padre che cambia postura, mio padre che torna carne e non è più armatura. Sono i giorni da padre, dove tutto si può. Il canotto in mare, il fare tardi la sera, spesso più di un gelato, ci porta in gita, c'è stordimento. Non accade un solo litigio, non si alza la voce, non si puniscono i danni. Attorno a noi non addensa una nuvola, attorno a noi è l'amore e la favola. La pace pare irreale, è stordimento. Abbiamo talvolta paura che duri solo un momento. Di mio padre ricordo in quei giorni il silenzio, il sole sul viso e davanti alla vista più aperta il suo sorriso.

La radiotelevisione svizzera ha presentato Il Movimento Elementare di Fabiano Alborghetti, interpretato da Massimiliano Zampetti e Fabiano Alborghetti. Riduzione, adattamento e regia Massimiliano Zampetti. Musiche originali di Scott Buckley. Presa del suono Fabio Meschiari, Digilab. Editing e sonorizzazione Thomas Chiesa. Produzione Francesca Giorzi. Il Movimento Elementare di Fabiano Alborghetti è edito da Gabriele Capelli, editore.

0: È stato troppo duro vivere, ma ho paura di morire, perché non so cosa ci sia lassù oltre il cielo, recitava Sam Cooke in questa bellissima canzone che registrò nel 1963 e che poi fu pubblicata l'anno successivo, dopo la sua morte, e che diventò presto una sorta di inno per i movimenti per i diritti civili americani. Che cosa ci racconta, Andrea?
1: Ci racconta il talento di un artista dannato che se ne va troppo presto in circostanze tragiche, ci racconta il fatto che gli artisti sono spesso sfortunati perché lui non visse il successo fragoroso di questo brano, che inizialmente non ci fu, e ci dice come in alcuni momenti storici si respira un'aria irripetibile. Mi spiego, questo brano viene scritto in contemporanea a un'altra canzone che parla di cambiamento, che è The Times They Are Changing di Bob Dylan. Sam Cooke si ispira al brano precedente di Bob Dylan, del disco precedente Blowing in the Wind, dice in effetti Bob ha ragione, devo scrivere anch'io qualcosa perché la risposta soffia nel vento, ma io la sento la risposta, sta cambiando il vento, lo scrive in questa canzone. Parallelamente Bob Dylan scrive più o meno la stessa cosa con il suo stile. Evidentemente gli Stati Uniti credevano che fosse possibile un cambiamento in quel tempo storico, poi di lì a poco succedono determinate cose, come per esempio la morte di Martin Luther King, e quel senso di cambiamento viene disatteso, non c'è più. E allora mi sembrava molto bello, giusto, tenero e doveroso inserire questa canzone perché racconta tutto questo e poi perché oggettivamente la voce di Sam Cooke è una delle voci più belle che si siano mai ascoltate.
0: Qual è il ponte che potremmo costruire per andare verso il prossimo brano, che è di Neil Young?
1: Beh, intanto il talento enorme del songwriting e della scrittura dei testi, perché abbiamo citato Sam Cooke, abbiamo citato Bob Dylan, beh, Neil Young secondo me non è che arriva secondo in una sfida con Bob Dylan, potrà sembrare eretico ma ha meritato il Nobel Bob Dylan, lo meriterebbe serenamente Neil Young per almeno 40 testi e sto basso. E poi ci sono dei punti di contatto perché comunque anche qui si denuncia un fatto di cronaca, si denuncia un tempo storico, anche se mentre nella canzone di Cooke si denunciava, in realtà si raccontava una possibilità di speranza e di cambiamento positivo, qui Young insieme alla band dell'epoca, quindi Crosby, Stills e Nash, raccontano un fatto di cronaca, una tragedia che era avvenuta, se non ricordo male, nel 1970 in Ohio, e cioè l'uccisione di 4 manifestanti durante delle proteste. E questo è uno dei temi eterni, non solo dell'arte in generale, ma di Neil Young. Neil Young spesso si è occupato di questi fatti, spesso ci ha voluto mettere la faccia, e quello che mi colpisce di questa canzone, che è molto di Neil Young, sì, ok, esce con il gruppo, un gruppo pazzesco e stellare, ma che lui comunque ha sempre cantato in maniera magistrale, migliore di tutti gli altri. C'è una versione acustica che esiste nella versione in un live del 1971, se non sbaglio si chiama Live at Massey Hall, che è semplicemente pazzesca. Oltre a tutto questo mi colpisce il fatto che quando scrisse il testo e lo eseguirono la prima volta insieme si misero a piangere. Rendiamoci conto quanto possa essere bella e fantastica la musica. La canzone che tu stesso hai scritto la metti all'opera, la esegui per la prima volta e ti stupisci tu stesso di quanto sia forte. E se questa canzone faceva commuovere 4 fenomeni simili, figuriamoci quanto non può non commuovere persone comuni come noi.
0: Certo, allora l'ascoltiamo.

0: E questo, dicevamo Andrea, è un brano che Neil Young scrisse dopo la morte di quattro studenti che furono uccisi dalla Guardia Nazionale durante una manifestazione pacifista alla Kent University il 4 maggio del 1970 e fu pubblicata solamente 10 giorni dopo questo fatto. Dicevamo un testo breve quanto incisivo che purtroppo ci conferma che la storia si ripete e che, ahimè, l'essere umano non impara mai nulla.
1: No, nella maniera più assoluta, non impara mai nulla. L'unico elemento positivo è che è sempre fonte di ispirazione per gli artisti, perché essendo capace di atrocità inaudite l'essere umano, l'artista ha un sacco di ispirazioni, soprattutto per scrivere canzoni di questo tipo, ma se ne potrebbe fare serenamente a meno, ma è uno dei motivi per cui queste canzoni non invecchiano. Un po' è il talento enorme di tutte le figure che stiamo citando, e un po' è che la storia purtroppo ha questa coazione a ripetere devastante, soprattutto negli errori.
0: Proprio così, ahimè. E ora ci muoviamo verso un linguaggio completamente diverso e andiamo addirittura in Sicilia.

0: C'è chi non vive senza un leader.
1: Non ci fermiamo mai a chi chiederà come va, digli che avevamo solamente il sogno di una vita diversa. Tanto noi la pace l'abbiamo già persa, ci piace così, tutti pieni di guai. La vostra rivoluzione è finita, signor Lebowski. Gli sbandati hanno perso, appunto, questa è la citazione del film Il Grande Lebowski, film culto di fine anni 90 dei fratelli Coen, da cui si muove appunto la voce del rapper siciliano Marrakesh. Perché hai scelto questo brano, Andrea? Come mai l'hai messo in contrapposizione agli altri due brani che abbiamo appena ascoltato?
2: Un po' perché almeno faccio finta di non essere boomer e quindi cito anche dei generi musicali più nuovi, anche se tutto sommato Marrakesh ha la mia età, quindi è diventato boomer anche lui. Un po' perché trovo che questo disco sia molto forte, molto notevole, uno degli ultimi che ha fatto, perché ormai ha quasi 2 anni, anche questo brano mi ha colpito molto. E poi perché Marrakesh secondo me è uno che sa veramente scrivere. E se arriva anche a me, che non sono sicuramente aduso a quel tipo di sonorità e quel tipo di musica, vuol dire che qualcosa c'ha. E in questo disco, perché è un po' un concept album che racconta la sconfitta di una certa generazione, l'inadeguatezza di tutti coloro che osano sognare, che osano ambire a una vita diversa, tutti i temi che sono esplicitati in questo brano, secondo me c'è proprio la capacità di incidere sul presente, c'è la capacità di raccontare le storture della contemporaneità e c'è la capacità di schierarsi, la capacità di osare criticare il sistema. E lui lo fa con i suoi stili, lo fa con le sue citazioni. A un certo punto prende anche un pezzo di un vecchio brano per una colonna sonora che avevano fatto i fratelli Reverberi, se non sbaglio il film era Preparati la bara, e si diverte tantissimo a fare tutte queste contaminazioni. Marrakesh nello stesso disco a un certo punto prende anche Ivan Graziani. Però secondo me ha ragione quando dice che gli sbandati hanno perso, laddove gli sbandati sono tutti quelli che osano provare a vivere in un altro modo. Ha vinto il conformismo, ha vinto il consumismo, ha vinto la moda, devi vivere in quel modo lì, devi fare quelle cose lì, e se non ci riesci te la fanno pagare, ti fanno sentire lo sbandato, ma non hai neanche più la capacità di sognare, di essere orgoglioso, di essere sbandato, che era la cifra di Lebowski. E a me questa sua contaminazione piace molto, mi divertirebbe anche intervistarlo Marrakesh, secondo me è uno che ha molte cose da dire.
1: E sulle tue parole, Andrea, concludiamo questo ciclo che abbiamo intitolato Le avvelenate, chiaramente citando L'avvelenata di Francesco Guccini. Abbiamo raccontato diverse canzoni e speriamo quindi di avere stimolato chi ci sta ascoltando in questo momento a andare a riascoltarle e riflettere appunto su testi e su musica. Grazie Andrea, alla prossima.
2: Grazie a te, a voi.

0: Gabriela Viveros, nata a Valparaíso in Cile, da oltre 30 anni è di casa Lugano. Giurista e attivista per i diritti umani, attenta osservatrice dell'attualità internazionale, si occupa di temi come la migrazione, la parità di genere e i diritti dell'infanzia. Collabora con la Fondazione Diritti Umani, con Amnesty International ed è fondatrice e promotrice dell'Osservatorio Agorà, un progetto attivo dal 2022 che mira a combattere la cultura dell'odio e dell'intolleranza, a diffondere il valore positivo della diversità e a favorire la cultura del rispetto. Gabriela Viveros commenta i fatti dell'attualità al microfono di Natascia Fioretti. In altre parole, da lunedì a venerdì alle 8:18.
1: Rete 2.
2: Sera.
3: Un paio di appuntamenti elettorali di respiro regionale in Germania, il rinnovo della Camera Bassa del Parlamento russo e il ritrovo leghista di Pontida. C'è molta politica oggi in pagina. Dopo il clamoroso successo dell'estrema destra dell'AfD di 2 settimane fa in Sassonia-Anhalt, si attendono i primi exit poll nella città-stato di Berlino e nel Land del Mecklenburgo-Pomerania. Più scontato è l'esito in Russia, dove il partito di Putin trionferà, mentre a Pontida il segretario federale della Lega Salvini convoca a sorpresa un congresso straordinario per chiedere la fiducia. Sul piano nazionale siamo partiti invece dalle manifestazioni di ieri a Losanna e a Ginevra, molto frequentate, a favore del clima per valutare il rilancio della causa ambientalista e il suo potenziale impatto sull'agenda politica. Ne parleremo con un politologo e un sociologo. Due infine luoghi che visiteremo in ambito regionale.
4: In Ticino mi piace il cibo perché è un po' diverso da quello giapponese, se no quello giapponese mi piace perché è un po' diverso dalle altre culture. In Ticino mi piace la polenta e in Giappone mi piace il sushi.
3: In una Locarno animata da sapori, musica e colori è andata in scena la 5ª edizione della Festa dei Popoli. Saremo infine anche sul confine italo-svizzero nella regione di Stabio per seguire una guida che accompagna i turisti sul sentiero dei cippi, ognuno dei quali ha la sua storia che merita di essere raccontata. Questi temi che approfondiremo nella prossima mezz'ora. Benvenute e benvenuti a 6 di sera. L'abbiamo già segnalato, dunque, una domenica ricca di appuntamenti elettorali, quella di oggi. In Germania si è appena finito di votare per il rinnovo dei parlamenti regionali di Berlino e anche nel Land del Mecklenburgo-Pomerania. Fra poco, anzi probabilmente fra pochissimo, dovrebbero uscire i primi exit poll, i primi sondaggi, per cui diamo ancora qualche minuto al nostro collaboratore da Berlino, Walter Rau, che sentiremo a breve. Iniziamo allora dalla Russia, al suo terzo e ultimo giorno di voto per le elezioni parlamentari, le prime in tempo di guerra e in vero poi dall'esito molto scontato. A Mosca chiudono i seggi fra meno di un'ora, nelle regioni più orientali invece i giochi sono fatti da varie ore. La giornata è stata anche segnata dal lancio massiccio di droni provenienti dall'Ucraina che hanno anche provocato 2 morti. Le autorità elettorali hanno pure segnalato numerosi attacchi informatici. Allora, in collegamento da Mosca ritroviamo il nostro collaboratore Alberto Zanconato. Alberto, quali sono gli aggiornamenti a urne quasi chiuse?
5: Gli aggiornamenti, la situazione non è cambiata molto rispetto nelle ultime ore e le operazioni di voto sono continuate senza particolari incidenti segnalati e dopo gli attacchi della notte scorsa appunto con droni e anche missili da parte degli ucraini e c'è stata una denuncia, una segnalazione di 1 migliaio di attacchi informatici attentati contro il sistema elettorale russo negli ultimi 3 giorni, ma secondo la presidente della commissione elettorale, la Panfilova, tutto questo non ha avuto un impatto significativo sulle operazioni di voto. È invece interessante notare come a mezzogiorno l'ora in cui era stato lanciato un appello di andare a votare da parte dell'opposizione all'estero diverse code si sono formate davanti ad alcuni seggi elettorali, soprattutto nella periferia o nei quartieri semiperiferici di Mosca, mentre a San Pietroburgo è andato a votare il capo del partito Yabloko, che era stato escluso, la cui lista era stata esclusa dalle elezioni col sistema proporzionale e che aveva preso posizione contro la guerra in Ucraina, e ha annullato la scheda scrivendo sulla scheda Zamir, cioè per la pace, mostrandola ai giornalisti e ai fotografi prima di deporla nell'urna.
3: Alberto, ha detto che l'esito è evidentemente molto scontato. Cosa possiamo attenderci dopo questo voto? Ci sono state anche voci di una possibile nuova coscrizione di massa nell'ambito della guerra.
5: Sì, quello che ci si può attendere prima di tutto dal punto di vista militare, ulteriori risposte, un'intensificazione dei bombardamenti sull'Ucraina, come è avvenuto negli ultimi mesi dopo l'escalation degli attacchi ucraini sulle raffinerie e sui magazzini delle società di vendite online in Russia. La Russia e il Cremlino ha continuamente innalzato il livello dei bombardamenti. Per quanto riguarda appunto la mobilitazione, questa è la preoccupazione, direi l'incubo anche di molti uomini, soprattutto giovani qui in Russia. Le autorità continuano a smentire, ma la preoccupazione veramente è molto diffusa e tutti aspettavano appunto queste post elezioni per vedere cosa faranno effettivamente le autorità. Poi c'è un altro aspetto da tenere presente: bisognerà vedere le liste degli eletti, perché molti dei candidati alla Duma erano dei reduci di guerra, erano gente che appunto ha partecipato, ha contribuito al conflitto contro l'Ucraina, e si sa che Putin ha chiamato al dovere patriottico di tutti di votare dei veri patrioti perché siedano alla Duma, e quindi qui potremmo assistere ad una ulteriore militarizzazione non solo della società e dell'apparato produttivo che già esiste in Russia, ma anche all'interno, nel cuore del sistema politico.
3: Grazie Alberto Zanconato per questi aggiornamenti in diretta da Mosca. Andiamo ora a Pontida, in provincia di Bergamo, teatro del classico raduno leghista. È sul finire dell'appuntamento, nel primo pomeriggio, che è emersa la novità di maggior rilievo, e cioè che il segretario federale Matteo Salvini ha annunciato la convocazione di un congresso straordinario per chiedere la fiducia. Parliamo quindi del futuro della Lega e del suo leader. Francesca Torrani, inviata a Pontida, un annuncio a sorpresa che però sembra avere origini nelle divisioni che si sono realizzate all'interno del partito, è così?
2: Sì, l'annuncio di Matteo Salvini è stato l'atto conclusivo di un raduno che sembrava destinato a risolversi senza contestazioni e senza rimandi alle critiche che soprattutto dal nord sono arrivate all'indirizzo del segretario federale nelle scorse settimane. Per alcuni, tra cui Attilio Fontana, governatore della Lombardia, e Massimiliano Romeo, capogruppo in Senato, lo sentiremo tra poco, Salvini ha accentrato troppo e troppo si è dimenticato dell'anima leghista che fu di Umberto Bossi, commemorato e applaudito oggi sul pratone di Pontida dopo la morte avvenuta il 19 marzo scorso. Congresso straordinario dunque, questa è la novità. Matteo Salvini ha detto che domani convocherà un consiglio federale che servirà appunto ad indire il momento in cui farà la conta e saprà se avrà oppure no ancora la fiducia del popolo leghista. Dopodiché un avvertimento.
6: La prima voce fuori posto che non fa un torto a Matteo Salvini, ma danneggia il lavoro di decine, di migliaia di militanti in tutta Italia, dovrà spiegare perché continua a fare regali alla sinistra.
2: Le ore che hanno preceduto questo annuncio sono di fatto state tutte, anche da parte di chi lo aveva apertamente criticato, nel segno del quasi tutto va bene, Madame la Marchese. Allora vi propongo questo mosaico di voci raccolte qui a Pontida prima del discorso di Salvini.
7: E io dico semplicemente che il nostro intendimento è proprio quello di voler a tutti i costi rafforzare il concetto di squadra, cioè per noi la squadra è quella che conta, tutti insieme possiamo fare la differenza rispetto ad altri partiti, perché noi possiamo vantare governatori tra i primi nelle classifiche di gradimento, quindi insomma abbiamo una classe dirigente capace veramente di fare massa critica in un momento in cui inevitabilmente le prossime elezioni politiche vedranno una polarizzazione del voto, quindi Meloni da una parte e l'avversario della Meloni dall'altra.
2: Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato e segretario lombardo del partito, ha criticato apertamente la linea del segretario federale Matteo Salvini insieme con il cosiddetto asse del nord, ossia i governatori delle regioni di Lombardia, Trento, Friuli, Venezia Giulia e Veneto. Allora, quanti errori ha fatto Salvini?
7: Gli errori di valutazione vanno ripartiti equamente tra tutta la classe dirigente. Ovviamente se siamo scesi nei consensi qualche errore l'abbiamo fatto, e soprattutto dare un segnale ai nostri elettori che stiamo veramente rinnovando il movimento.
2: Il coordinatore federale della Lega Giovani, l'ex Movimento Giovani Padani, è Luca Toccalini.
8: Non vedo chi possa venire a contestare a Pontida. Pontida è la casa di tutti i leghisti, non solo di chi non la pensa magari come altri.
9: Ma Salvini ha sbagliato qualcosa?
8: Salvini non ha sbagliato, ha sbagliato a dare fiducia a una persona, perché poi tanti di noi giustamente stringono mani, si fidano delle persone, mannacci l'ha tradita, quindi non è un errore politico, è un errore umano.
10: Ogni Pontida è preceduta da ovazioni, critiche e quant'altro. Anche all'epoca di Bossi, di Maroni, è sempre stata preceduta Pontida da qualcosa.
2: E anche tra i partecipanti al raduno di quest'anno le voci sono o sembrano essere allineate: nessuna attribuzione di colpa al segretario federale.
11: Salvini è un grandissimo segretario, mette il cuore in tutto quello che fa, mette tutto se stesso e quindi assolutamente è insuperabile e non possiamo rimproverargli niente.
12: Da Varese, dalla casa di Bossi si può dire. Io sono stato uno dei primi che è uscito a sostenere Bossi, eravamo una decina. No, i governatori del nord sono sempre vicini a Salvini, tutti restano con Salvini, non c'è nessuna prospettiva davanti. La Lanacci è una persona che quando uno prende un partito, una persona di fiducia e si fa mettere e candidare anche vice segretario e poi abbandona la Lega, è una persona senza rispetto di nessuno.
10: Vannacci è venuto qui l'anno scorso alle 23:30, ha iniziato a parlarsi, non ha nemmeno assaggiato la polenta, il fricco. Dopo, quando è andato via, mi hanno chiesto: ma tu cosa pensi? Mi sembra Alberto Sordi nel famoso film Il Marchese del Grillo, io sono io e voi non siete un cazzo. E così è stato.
13: Che fa la polenta tutti gli anni.
3: Il reportage da Pontida della nostra inviata Francesca Torrani. E a questo punto, come preannunciato in entrata, ci occupiamo di Germania, dove un paio di regioni molto diverse fra di loro hanno votato. Sono la città-stato di Berlino e il Land del Mecklenburgo-Pomerania, e questo per un totale di 3.800.000 elettori circa. Un voto atteso alla luce della clamorosa vittoria dell'estrema destra dell'AfD alle amministrative della Sassonia Anhalt era due settimane fa, ed è un voto anche che è soprattutto rimane un test per il cancelliere Merz. Noi siamo collegati con Walter Rau, che si trova a Berlino. Allora Walter, i seggi hanno chiuso da poco, ci sono le prime indicazioni, i primi exit poll?
14: Sì, abbiamo i primi exit poll, e se due settimane fa in Sassonia-Anhalt, come accennavi, abbiamo assistito a un terremoto politico, oggi avremmo potuto assistere magari a delle scosse di assestamento. Così non è stato anche a Berlino, nel Mecklenburgo, due nuovi terremoti politici. Iniziamo dalla piccola regione del Mecklenburgo, dove si prevedeva un testa a testa fra socialdemocratici e la destra radicale dell'AfD. Questo duello sembra stato vinto dalla destra radicale, che si attesta al 37%, un bel balzo in avanti di 20 punti, quindi ha più che raddoppiato rispetto a 5 anni fa. I socialdemocratici, che in questa regione governano da 9 anni con una governatrice molto popolare, hanno raggiunto il 35,5%. Interessante il risultato dei cristiano-democratici, che perdono l'8% nel nord-est della Germania e raggiungono a malapena il 5%. 5,5% secondo gli exit poll. A Berlino situazione invece capovolta. Capovolta in che senso? Il primo partito qui non è la destra radicale, ma è la sinistra radicale, ovvero i postcomunisti della Linke, che avrebbero raggiunto, sempre secondo gli exit poll, il 24,5%, attestandosi appunto al primo posto. Qui i cristiano-democratici del governatore uscente hanno perso anche 8 punti e raggiungono solo più il 20%. E la AfD, la destra radicale, in una città multietnica, tollerante e aperta come Berlino, non raggiunge certi i risultati delle regioni, diciamo più di provincia, però si attesta pur sempre al 16% dei punti, più 7% rispetto a 3 anni fa.
3: Walter, beh, hai dato come dire, dei risultati piuttosto chiari. Prendiamola in chiave CDU, dunque in chiave cancelliere Merz. Quali potranno o potrebbero essere le conseguenze? Beh, abbiamo parlato di un meno 8% sia in un caso che nell'altro.
14: Sì, infatti i riflettori adesso sono tutti puntati sulla Konrad Adenauer House, la sede centrale dei cristiano-democratici, dove Friedrich Merz ha annunciato ancora in serata, probabilmente fra pochi minuti, non una conferenza stampa, ma una dichiarazione ufficiale. Quindi si specula un po' di tutto qui a Berlino. Il malcontento nei suoi confronti è molto molto alto, il suo partito continua drammaticamente a perdere consensi e non si esclude addirittura un'eventuale dimissione del cancelliere ad appena un anno e mezzo dal suo insediamento, ma sono speculazioni. Sarebbe anche possibile una conferma, diciamo un rimpattamento del partito che si unisce in questa situazione drammatica dietro a Friedrich Merz. Vedremo.
3: Grazie Walter Rau per questi aggiornamenti molto freschi. Chiudiamo la pagina estera con un contributo sulla pace. Domani, infatti, 21 settembre, è la giornata internazionale ad essa dedicata. Ebbene, negli ultimi anni, con l'aumento dei conflitti armati, sono aumentati anche gli appelli alla pace, appelli che però nell'attuale scenario internazionale cadono spesso nel vuoto. La guerra in Ucraina è già più lunga della prima guerra mondiale, mentre la crisi in Medio Oriente sta mostrando come gli antichi equilibri non valgano più. Insomma, l'uso della forza per risolvere le dispute internazionali sta diventando la prassi. Ma cosa significa fare la pace? In alcuni casi le trattative e il dialogo permettono di ottenere dei risultati, ma occorre attivarsi a livello diplomatico prima dello scoppio dei conflitti. Va detto anche che fare la pace richiede risorse per finanziare specifici programmi di reinserimento. Di questo tema si occuperà domani alle 9 su Rete 2 Laser. Allora sentiamo un estratto del contributo nel quale Emanuele Valenti ha discusso con attivisti, mediatori e diplomatici attivi su vari fronti, dall'Ucraina al Corno d'Africa.
15: L'Europa con la Russia, soprattutto prima del conflitto, si è mossa poco, secondo me, troppo poco per cercare di evitarlo. Anche la questione se il conflitto in Ucraina si riesce in qualche modo a arginare o a fermare, l'Unione Europea deve svolgere un ruolo importante non solo per garantire la sicurezza dell'Ucraina, ma anche per cercare di stabilizzare la situazione e per evitare che si incancrenisca anche la questione dei rapporti con la Russia. Ci deve essere una via per pensare a un dopo, anche in termini proprio di rapporto strategico tra Europa e Russia, come allo stesso tempo stiamo ripensando il futuro dei rapporti con gli Stati Uniti.
16: L'invasione russa dell'Ucraina ha messo in evidenza, spiegava l'ambasciatore Zanier, i limiti diplomatici dell'Europa in questo momento storico. In alcuni casi però la diplomazia, il dialogo, riescono a ottenere dei risultati. Le operazioni di pace hanno bisogno di risorse, di soldi, e per ottenerli bisogna parlare e convincere i propri interlocutori, i donatori. Basil Massey, che dirige il programma ONU per il disarmo, la smobilitazione e il reinserimento sociale in Etiopia, in Africa, lo ha fatto proprio in questi ultimi anni.
17: My biggest challenge I realized right in the beginning was that when I saw the numbers.
18: L'ostacolo più grosso me lo sono trovato davanti subito nel 2023, all'inizio della mia missione, quando ho visto i numeri del progetto, quasi 400.000 persone. Per lavorare con 400.000 persone sono necessari come minimo 900 milioni di dollari. Mi sembrava una cifra fuori dalla nostra portata, a maggior ragione nel clima internazionale di questi ultimi anni. Non sarebbe stato facile trovare i donatori e convincerli a contribuire in maniera molto importante. Abbiamo puntato su quelli che sarebbero stati i benefici di una regione, tutto il Corno d'Africa, il più possibile pacificata e stabilizzata. Diversi paesi, per esempio, erano intenzionati a finanziare il progetto, ma non volevano farlo per primi, per il timore di trovarsi poi da soli.
19: And other donors will not contribute money and then they will be left alone.
18: You know, I think a volte per convincerli ho raccontato la storia di una giovane donna che si era arruolata in un gruppo armato a soli 17 anni e che in quel momento ne aveva 22. Ho spiegato ai donatori che poco dopo il suo caso non sarebbe stato più recuperabile. Senza un'alternativa sarebbe tornata al suo villaggio, si sarebbe sposata, avrebbe ritrovato gli stessi problemi di prima, senza avere gli strumenti per affrontarli. E come lei, molte altre giovani donne. Con il nostro programma l'avremmo invece potuta mettere nella condizione di scegliere il proprio destino, da donna indipendente e con molta più consapevolezza.
3: Pace e peace building domani dunque all'Aser 9:00 su Rete 2 in occasione della giornata internazionale della pace. In Svizzera ora per registrare un dato di un certo impatto, ovvero le diverse migliaia di persone che sono scese ieri in piazza a Losanna e a Ginevra per il clima. In realtà sono le prime due tappe di un tour, chiamiamolo così, della coalizione No a Estati a 50 gradi. Un tour che toccherà varie città svizzere, fra cui anche Bellinzona e Coira. Ma il movimento rispetto al passato sembra essere profondamente cambiato. A sfilare non ci sono più solo gli studenti del Fridays for Future, ma famiglie, anziani e operai dell'edilizia. E sono cambiate anche le rivendicazioni. Un tempo al centro c'era la lotta al surriscaldamento climatico, ora si rivendicano anche misure, diciamo così, immediate di protezione dalla canicola. Nel prossimo approfondimento Luca Betti misura l'impatto che queste mobilitazioni potrebbero avere sulla futura agenda politica e lo fa con un politologo e un sociologo.
20: Soffocare non è una fatalità, era lo striscione simbolo che ha accompagnato le 12.000 persone a Losanna e le migliaia scese in strada a Ginevra. Più che una marcia di giovani, la piazza ha mostrato un movimento di protesta eterogeneo, con anziani, famiglie e operai dell'edilizia. Per il sociologo Sandro Catacin, la mobilitazione attuale è anche frutto dell'esperienza maturata negli anni.
21: Queste prime mobilitazioni dal punto di vista della trasformazione di quella rabbia che c'era in strategie, in logiche molto più politiche e ovviamente anche in logiche che riescono a incorporare molte più persone.
20: Ma c'è di più: in un contesto internazionale segnato da varie crisi, l'estate torrida ha aumentato l'insofferenza nei confronti dell'inazione politica. Ancora Catacin.
21: Tra le diverse dinamiche mondiali che ci creano ansia in questo momento, parlo della guerra, parlo dei controlli della democrazia attraverso le manipolazioni dei media sociali, l'intelligenza artificiale ha il suo ruolo in questo gioco, si è aggiunto anche questa super ansia del clima nella discussione e non è dunque più un movimento giovanile, è un movimento di ansia, di paura che coinvolge tante persone.
20: Ma la protesta riuscirà a tradursi in voti come nel 2018? Il politologo Michael Herrmann invita alla cautela, ricordando l'effetto novità di allora che sfociò un anno dopo alle elezioni federali del 2019 nella storica ondata verde. Herrmann ricorda che oggi il partito ecologista è in difficoltà, che deve dunque ricominciare a risalire la china prima di poter approfittare di una nuova ondata verde. Tuttavia il timing verso le federali del prossimo autunno potrebbe essere ideale.
0: nächsten Herbst wie die wollen.
20: Una tempistica perfetta dunque, anche perché la gente è stanca delle crisi che hanno monopolizzato l'attenzione mediatica, come la guerra in Ucraina, la seconda presidenza Trump o le tensioni in Medio Oriente. Le altre crisi durano da tempo e ora c'è di nuovo spazio per il dibattito ambientale, conclude Herman. La popolazione vuole occuparsi di temi che la toccano direttamente e nell'immediato, come le canicole e il cambiamento climatico. La scommessa del nuovo movimento per il clima si gioca quindi nel riuscire a trasformare la sofferenza concreta causata dal caldo in una spinta politica capace di dare vita a una nuova ondata verde alle elezioni federali del 2027.
3: La pagina regionale ci porta in un primo tempo a Locarno per la quinta edizione della Festa dei Popoli, un appuntamento annuale in cui fare incontrare in Piazza Grande etnie, popoli e culture diverse. Per noi c'era Luca Berti che ne ha parlato con la municipale responsabile del Dicastero Socialità, Giovani e Cultura di Locarno. Sentiamo il suo reportage.
1: Nancy Lunghi, intanto cominciamo da questa giornata.
22: Beh, sono adesso 5 edizioni che la riproponiamo in realtà, perché già nei primi anni 2000 era una festa vissuta a Locarno e adesso da 5 edizioni la proponiamo.
1: Quante bancarelle ci sono? Quante comunità?
22: Sono una quarantina di bancarelle con più o meno una ventina di comunità rappresentate. Si trovano appunto sia comunità che anche varie associazioni. In particolare quest'anno abbiamo voluto mettere l'accento sul volontariato, visto che è l'anno internazionale del volontariato.
1: Qual è il senso principale però di questa giornata?
22: Il senso è quello di far conoscere alla popolazione quanta ricchezza culturale abbiamo nella nostra regione. Locarno ha più di 100 nazionalità diverse all'interno della sua popolazione e questa manifestazione vuole mostrarle appunto attraverso la gastronomia, spettacoli, e per far sì che chi arriva riesca anche a vedere magari delle somiglianze che in realtà abbiamo già.
23: Stiamo facendo onigiri e gyoza, ravioli giapponese. C'è un club, si chiama Cameria. Organizziamo adesso questa piazza della Festa dei Popoli ogni anno.
1: Tu ti chiami?
23: Toru. Oggi aiuto un po' i più grandi, faccio la cassa.
1: Tu immagino fai le scuole qui?
23: Sì, faccio le scuole ai Saleggi di Locarno e ogni mercoledì con l'insegnante facciamo il giapponese. Sono nato in Svizzera Interna.
1: Com'è il coniugare l'essere nato in Svizzera Interna, vivere in Ticino e studiare il giapponese?
23: Faticoso ma anche bello, perché avere sempre una lingua in più è bello, e se no è anche bello avere una, per dire, una lingua segreta che quasi nessuno sa. In Ticino mi piace il cibo perché è un po' diverso da quel giapponese. Mi piace la polenta e in Giappone mi piace il sushi.
1: Scusate, invece voi cosa avete preso?
23: Ma allora
24: proviamo. Proviamo un po' di tutto.
25: Magari moussaka hanno preso, quello è dentro con patate e carne macinata, buonissimo. Qui abbiamo il stand macedone dove promuoviamo il nostro cibo, le nostre specialità.
1: Chi è che li ha preparati questi?
25: Tutte le mamme, praticamente i miei genitori.
26: Beatrice Marchesi, condirettrice dell'associazione Il Tragitto. Noi abbiamo un pubblico prevalentemente femminile, tante donne, soprattutto con passato migratorio, che vengono con bambini e bambine in età prescolare.
27: Mio nome è Irene, vengo da Kenya. Quando sono arrivato qui nel 2021, parlavo solo Swahili e inglese. Nel 2022 ho conosciuto Tragitto, mio figlio era 4 mesi. Loro occupa da mio figlio, ho imparato a leggere, un po' a scrivere, riesco a parlare con altre persone, anche con te oggi.
3: E adesso parliamo di turismo, per chiudere, di un turismo volutamente lento e legato al territorio transfrontaliero. L'estate sta finendo, ma questa è una proposta che va oltre le stagioni. Stiamo parlando di cippi, di quei segnali spesso in pietra che indicano dei confini territoriali fra stati, regioni o anche più semplicemente proprietà private. E stiamo parlando di un sentiero, il sentiero dei cippi di confine appunto, la cui visita è organizzata da un gruppo di guide escursionistiche attive sulla frontiera italo-svizzera. Una di queste è Antea Franceschin. Il reportage di Marcello Ierace.
0: Iniziamo magari a capire perché siamo qua.
2: Allora, siamo qua perché da qua inizia un sentiero molto particolare, abbastanza nuovo, che è il sentiero dei cippi di confine. Quindi un vero e proprio percorso lineare che può anche trasformarsi in un giro d'anello, da fare a piedi o in bici, che ci permette di toccare letteralmente con mano tutti i cippi storici messi qua fin dal 1500.
0: Allora, andiamo a vederlo.
2: Andiamo a vederlo, andiamo subito a vederne uno. Ha due particolarità. Intanto c'è la data, 1754, quindi è stato posizionato durante il periodo della definizione del catasto teresiano. Nel definire il catasto rendono ancora più evidente il confine, posizionando fino a 100 cippi differenti. L'altra particolarità è che oltre alla data c'è una parola, Stabio, con due B.
0: Stabio, qui leggiamo Stato svizzero, comune di Stabio, con due B. Perché due B?
2: Due B non è un errore, era voluto perché fino alla metà del 1800 Stabio veniva trascritto con due D.
0: Dall'altra parte del cippo leggiamo Stato di Milano, comune di Bizzarrone, e appunto la data 1754 e il numero del cippo che è
2: il 110, il 110 in questo caso. Sopra ogni cippo, per capire come viene disegnato il confine, perché il cippo non è posizionato parallelamente al confine, dipende un po' dalla posizione in cui ci si trova, sopra i cippi trovate sempre un punto che è la localizzazione, la geolocalizzazione del cippo e delle linee che tracciano il confine.
0: Da dove nasce questa tua passione?
2: Beh, allora, la passione è di famiglia, perché tutte queste montagne, tutti questi sentieri li ho sempre camminati con mio papà, che a sua volta è nato e cresciuto con le storie dei contrabbandieri. Quindi tutto ciò che è contrabbando romantico, ramina, rete di confine, territorio di confine, sono sempre state storie con le quali sono cresciuta. Sono state le mie fiabe, infatti, i miei racconti di supereroi. Oggi i bambini hanno Spider-Man, io avevo il Cimino e tantissimi altri personaggi nel nostro territorio, dei nostri laghi.
4: El Cimino le bacia, con la bricola in spalla, che ghiera c'ho la barca de carga.
2: Nel corso degli anni ho trasformato questa passione in un lavoro, perché io di fatto sono una guida escursionistica, quindi porto in giro le persone nell'idea di far scoprire nuovi territori, nuovi sentieri, ma soprattutto di raccontare le storie che questi sentieri racchiudono, quindi di persone che ci sono passate, che ci hanno vissuto e che ci hanno lavorato.
0: Qui troviamo un altro cippo. Questo cippo che particolarità ha?
2: È diverso sia visivamente sia nelle scritte, perché in questo caso ci sono solo delle lettere e dei numeri. Da un lato la S di Svizzera, dall'altro la I d'Italia, e da un lato una data ben precisa che è il 1921. Questi sono gli ultimi cippi posizionati sul confine, siamo un anno prima della marcia su Roma, e in quel periodo, quindi dopo la prima guerra mondiale, si decide di intensificare, di rendere più evidente il confine, un po' a livello politico ma anche per redimere, per trattenere le diatribe tra paesani, quindi tra gli italiani e tra gli svizzeri, diatribe che nascevano per la gestione dei campi, particolarmente per le bestie.
0: Ma abbiamo dei cippi che però sono molto più antichi, di cosa parliamo?
2: Parliamo di 10 cippi che risalgono al 1559, ragazzi, è tantissimo tempo fa, quando il nostro territorio, in particolare il territorio italiano, era assoggettato agli spagnoli. Quindi qua dominavano gli spagnoli, e gli spagnoli in quell'anno decidono che devono essere posizionati 10 cippi per rendere evidente il confine anche a chi lo abitava. La particolarità di quei cippi è che sono un'opera d'arte, perché sono intagliati, ci sono gli stemmi, gli scudi disegnati, intagliati nella pietra, e da un lato la dicitura latina Liga Elvetica e dall'altro Status Mediolani. Quindi molto particolare, perché ci racconta che questo territorio era assoggettato al Ducato di Milano, che a sua volta era vassallo degli spagnoli.
4: Se chiami Genesio e ho fa un po' di tutto, poeta e spazzingo, astronauta e magut.
2: Siamo in quattro guide, lavoriamo per un'attività che si chiama Controvento Trekking, e l'idea, questo nome molto romantico, serve un po' a dare un segnale di come vogliamo raccontare il territorio, quindi camminare ma cercando appunto di scoprire le storie che sono nascoste nel territorio.
3: Siamo alla fine di questa edizione domenicale di 6 di sera, fra poco c'è lo spazio culturale con Angelica Arbasini che incontrerà una giovane scrittrice ticinese. Prima la pagina dello sport, a tutti l'augurio di una buona serata.
5: Lo sport.
6: Reusser, campionessa del mondo a cronometro, Lugano dominatore a Losanna e ora più 6 sulle inseguitrici. Buonasera, ben ritrovati all'ascolto. Apriamo questa edizione con il trionfo di Marlen Reusser, che nel giorno del suo 35esimo compleanno ha vinto la cronometro femminile che ha aperto i mondiali di ciclismo a Montreal. Un

0: e 2-1 del Tuna Vaduz e 3-1 del San Gallo a Basilea. In Italia, dopo il pareggio 1-1 tra Fiorentina e Napoli, il Frosinone ha sconfitto 2-0 il Como, vittoria anche del Parma, 2-1 sul Genoa. Dalle 18 sono in campo Juventus-Atalanta, punteggio alla pausa 1-0 per la Juventus. Alle 20.45 si gioca Milan-Lecce. Infine ricordiamo il primo successo in carriera nelle MotoGP per Pedro Acosta, impostosi oggi con la KTM nel Gran Premio d'Austria. Lo spagnolo ha preceduto le Aprilia del connazionale Martin e dell'italiano Bezzecchi, Martin che ieri aveva vinto la prova sprint, che consolida così la sua leadership nel mondiale con ora 12 punti di vantaggio su Marc Márquez.
1: Sei di sera magazine.
2: Ben ritrovati da Angelica Arbasini. Buona domenica anche da parte mia. Nella puntata di oggi ospitiamo la scrittrice Fabiana Albertella, che ci presenta il suo ultimo libro dal titolo Guida a occhi chiusi, edito da Ducale. Aria è una giovane infermiera vivace e un po' disordinata, costretta a dipendere dai mezzi pubblici per andare a lavorare, un po' impulsiva, ironica e anche un po' imbranata, ma profondamente autentica. Aria affronta la giornata come una piccola sfida, cercando di districarsi tra turni pesanti, sogni mai realizzati e il desiderio crescente di sentirsi davvero padrona della propria vita. Però a stravolgere la sua quotidianità arriva il suo istruttore di guida, un uomo affascinante, sicuro di sé e sorprendentemente attento. Io do il benvenuto a Fabiana Albertella, che fin da giovane ha coltivato questa profonda passione per la lettura, un amore che ha segnato la sua vita e direi anche il suo percorso. Buonasera e benvenuta Fabiana Albertella.
3: Grazie, buonasera.
2: Il sottotitolo dice: a volte bisogna sbagliare strada per capire dove si vuole andare. Allora, il romanzo segue la storia di Aria, una giovane infermiera ticinese un po' insicura, ansiosa e anche romantica, ma io non vorrei aggiungere oltre, vorrei partire proprio dal titolo, Guida a occhi chiusi.
3: Sì, allora il titolo è un po' una metafora, nel senso il libro parla appunto proprio di una scuola guida, quindi senza fare troppo spoiler, però anche una metafora, nel senso cercare la propria strada. Praticamente Aria, che è la protagonista principale, fa un po' questo passaggio da giovane donna a donna adulta, un po' quella fascia di età dove appunto bisogna iniziare a prendere anche delle responsabilità, prendere proprio in mano la propria vita. E quindi un po' quello che ha anche voluto fare nel personaggio di Aria, che appunto si specchi un po' in tutte le giovani donne, diciamo che rispecchi un po' la vita un po' di tutte, ecco, almeno inizialmente.
2: Quindi c'è l'amore, ci sono tanti elementi.
3: Esatto, tocca temi come appunto l'amore, anche l'amicizia, è un tema molto forte in questo libro, anche la famiglia, un po' più verso il finale, ma comunque sempre toccato questo tema molto, questo valore, ecco.
2: E poi ci sono anche altri personaggi, c'è Samuel, c'è Paolo, magari citiamoli, spieghiamo chi sono e che ruolo hanno in questo romanzo.
3: Sì, allora partirei da Paolo, che appunto è l'istruttore di scuola guida di Aria, dove appunto lei si innamora di lui e lui ricambia i suoi sentimenti. Inizialmente è la storia d'amore apparentemente perfetta, però poi ci sono, diciamo, delle sfumature durante, un po' messe anche un po' sull'ironico per drammatizzare, e però appunto anche questo, il cambiamento che ha Paolo verso la fine di questa relazione, che porta appunto ad Aria a dover prendere delle decisioni, dover ricostruire anche determinate situazioni per poter andare avanti.
2: Ecco, diciamo,
3: troppo,
2: no,

0: diciamo che col passare del tempo emergono dei problemi, senza.
1: Esatto, sì.
0: Esatto, ok. Senta, ma il tema centrale del romanzo, diciamo, racconta la crescita personale di una
1: Esatto,
0: donna
1: sì.
0: che dopo varie vicissitudini, tradimenti, eccetera, e delusioni, impara a scegliere se stessa e a ricominciare. Possiamo dire così?
1: Esattamente, assolutamente sì. Un po' ho voluto anche un, come dire, nelle giovani donne, un po' tutte penso che sia capitato il fatto di queste relazioni che ci fanno appunto anche, ci insegnano a capire che cosa vogliamo e che cosa non vogliamo dall'amore. E questa cosa appunto è anche rispecchiata nell'amicizia. Ci sono appunto questi due personaggi, Zara e Samuel, che sono i migliori amici. Però appunto anche loro hanno un'evoluzione nel corso della storia e appunto insegnano ad Aria che magari un'amicizia che si credeva solida fino alla fine dei tempi purtroppo a volte può prendere anche questa una strada diversa.
0: Si spezza.
1: Esatto.
0: Senta, ma come è nata l'idea di questo romanzo?
1: Allora, principalmente non avevo intenzione di scrivere proprio un libro da pubblicare. Penso che un po' all'inizio del libro si capisce che è un po' una specie di diario, un po' un raccontare un po' se stessi all'inizio. Quindi è partito proprio dal scrivere quasi una piccola autobiografia nei primi capitoli è un po' autobiografico, ecco. Poi però andando avanti mi sono resa conto che avevo voglia di leggere un libro un po' particolare. Io sono una grandissima lettrice e avevo voglia un po', mi sono detta ok, proviamo a creare una storia, però appunto senza mai l'idea di arrivare fino in fondo alla pubblicazione. Questo però appunto andando avanti ci ho messo più o meno 4 anni, perché lo riprendevo, lo lasciavo, fino a un punto che appunto l'ho riletto. C'erano alcune scene che mi facevano ridere e mi sono detta: se fanno ridere a me, che è una cosa che ho scritto io, magari a qualcun altro può anche piacere, può essere simpatico. E da lì mi sono detta: ok, provo a portarlo fino alla fine. E il finale è stato abbastanza difficile
0: Ma
1: trovare
0: non lo
1: una
0: diciamo?
1: conclusione degna, no? Però è stato abbastanza difficile. E diciamo che è anche una delle parti più belle, secondo me, a mio parere. E niente, dopodiché, una volta concluso, mi sono detta: ok, provo. Proviamo, vediamo come va ed è andata bene.
0: Senta Fabiana, torniamo un secondo al titolo Guida a occhi chiusi, un significato simbolico molto forte. Che cosa rappresenta per lei?
1: Principalmente è stato scelto questo titolo per prendere un po' la parte della scuola guida, quindi anche l'immagine della copertina, appunto c'è la protagonista che sta guidando con gli occhi bendati, e anche perché ho voluto dare questa metafora che a volte la vita ci pensiamo di andare in una direzione con la testa, ma il cuore ci porta da tutt'altra parte. Infatti sulla copertina è tutto bianco e nero, tranne il cuore disegnato, che è il rosso, è l'unico colore che spicca, ecco.
0: Senta, e quanto c'è di autobiografico nel personaggio di Aria, se posso?
1: Certo, beh, allora essendo, come ho detto prima, un po' all'inizio, un po' un'autobiografia di me in Aria c'è parecchio, anche solo la descrizione dell'aspetto fisico, diciamo che mi assomiglia molto, ma per tutto quello che riguarda la storia, ecco, ho voluto un po', ci sono dei lati di me presenti nel libro, ma ho voluto proprio portarli all'estremo in Aria, ecco, proprio metterli. Quasi volerli aumentare al massimo. Principalmente quello che ho anche voluto fare nel personaggio è di fare in modo che chi lo legge un po' si rispecchi in aria. Ecco, un po' questo.
0: E Aria è una protagonista molto ironica, anche fragile, ma anche auto-ironica. E dunque,
1: Sì, molto.
0: com'è nata questo personaggio?
1: Allora, l'autoironia diciamo che è un po' anche una mia caratteristica, diciamo, tendo un po' anche auto-ironizzare un po' sulle situazioni che mi succedono, diciamo, un po' queste, anche Aria fa tante figure, insomma, nell'arco della storia, è anche un po' impacciata. Quindi sì, diciamo che è molto autoironica e cerca sempre anche di, a volte, di giustificare quasi l'ingiustificabile, ecco, pur di arrivare a un dunque, però questo dunque fa sempre un po' fatica arrivare.
0: E passiamo ad un altro personaggio che è Zara, un personaggio che possiamo dire divide molto. Come vorrebbe che i lettori la interpretassero?
1: Zara, allora, essendo la migliore amica d'infanzia di Aria, è proprio quell'amicizia che, bene o male, un po' a tutti è capitata. Quell'amicizia che abbiamo fin da bambini, che magari diamo quasi per scontato che sarà per sempre, però appunto crescendo le strade possono dividersi per scelte, relazioni, lavoro, per qualsiasi motivo. Nella vita di Aria, diciamo che Zara ha conosciuto un ragazzo, questa relazione di Zara di questo ragazzo non era molto sana, quindi Aria, la nota, cioè lei nota questa tossicità della loro relazione, cerca anche di far capire a Zara che non va bene, però appunto arrivano a un punto della propria separazione, prendono proprio due strade completamente separate, Aria non può fare nulla.
0: Seta, il libro parla molto di crescita personale, ci sono dei temi molto importanti anche nella vita di tutti i giorni, per tutti, cioè la dipendenza affettiva, il tradimento e anche la rinascita. Quale di questi temi siete più centrale?
1: Diciamo la rinascita, un po' la crescita personale e anche un po' la rinascita. Sì, decisamente sì, proprio perché appunto arriva un punto che Aria deve ricostruire tutto. Tutte le certezze che aveva svaniscono in pochissimo tempo e si ritrova a dover ricostruire tutto da capo.
0: Infatti, Aria attraversa molte delusioni prima di trovare se stessa e dunque, forse l'ha detto prima, è necessario sbagliare strada, tra virgolette, per crescere.
1: Esatto, esattamente, un po' anche questa è una metafora che tante volte pensiamo che fare sempre la cosa giusta ci porti al risultato, però magari a volte bisogna un attimino prendere una deviazione per capire meglio che cosa si vuole.
0: Senta, ma crede che alcune lettrici o molte lettrici possano riconoscersi nella fragilità di questa protagonista, Aria?
1: È uno dei miei obiettivi, nel senso spero tanto che questa cosa possa succedere, proprio perché è voluta, quindi spero che le lettrici si ritrovino. Ho già ricevuto alcuni feedback di lettrici che mi hanno detto appunto che si rivedono tanto in Aria in alcuni punti, chi un po' più all'inizio, chi più centrale, chi alla fine, però sì, spero proprio che sia, è uno dei messaggi che mi piacerebbe ricevere come feedback, ecco.
0: Allora, io non voglio svelare il finale, però voglio incuriosire il lettore. Allora, il finale è una sconfitta o una rinascita per Aria?
1: Per Aria, allora, può sembrare una sconfitta, ma in realtà è una rinascita, una bella rinascita per lei, proprio che le si possono aprire, le si apriranno tante porte, ecco.

0: Fabiana Albertella, autrice di Guida a occhi chiusi, Ducale Edizione. Stiamo parlando di questo suo romanzo e insomma non vogliamo svelare troppo e vorrei andare un po' su di lei. Quando ha capito di voler scrivere?
1: Allora, io sono sempre stata appunto una grande lettrice di qualsiasi genere e appunto sono arrivata a buttare giù qualche idea qua e là, fino a che piano piano questa storia non ha preso forma, diciamo.
0: Il
1: non era proprio così all'inizio, sì, diciamo, non era proprio così, l'ho cambiata mille volte. E appunto mi sono accorta quando, rileggendolo, più o meno verso fino alla metà così, c'erano alcune scene che veramente erano simpatiche, almeno io trovavo simpatiche, e da lì ho detto ok, proviamo a portarlo fino alla fine e a vedere un po' come va.
0: Quali autori o autrici l'hanno influenzata maggiormente, se ci sono?
1: Allora, diciamo che una delle mie scrittrici preferite è Virginia Woolf, che appunto veramente ho pensato di aver letto tutto. Diciamo che di autrici, autori non ne ho proprio qualcuno, perché leggo veramente qualsiasi genere, dai romance ai gialli, anche a volte gli horror, quindi ho proprio high fantasy, qualsiasi genere. Quindi no.
0: Una grande lettrice.
1: Sì, influenzata sicuramente, tutti i libri che ho letto sicuramente mi hanno influenzata, però ecco, proprio da dire un nome, ecco, così non saprei.
0: Virginia Woolf ci basta, direi che è abbastanza importante. Ecco, ascolti, ma cosa significa per lei pubblicare questo romanzo? Dopo così tanto tempo?
1: Quando ho ricevuto la risposta positiva dalla casa editrice, ovviamente mi ricordo ancora, stavo cucinando, mi sono messa a saltellare per tutta la cucina e ho anche bruciato quello che stavo cucinando, perché poi ho lasciato perdere. È stata una grandissima gioia e è tuttora una grandissima gioia il poter appunto sentire i feedback di tutte le lettrici che ricevo. Cioè, una gioia indescrivibile, ecco.
0: In conclusione, se potesse lasciare un unico consiglio a chi oggi si sente, diciamo così, perso come la protagonista Aria, quale sarebbe il consiglio?
1: Il tempo aiuta sempre a risolvere tante cose, di non avere mai troppa fretta nel voler risolvere tutto subito, di fermarsi sempre a osservare la propria situazione e ormai prendere decisioni, diciamo, quando si è protagonisti è sempre un po' difficile, perché appunto si è immersi con emozioni, sentimenti e quant'altro, però appunto di fermarsi e di osservare, per poi decidere con calma i passi da fare e di seguire sempre un po' anche quello che ci dice il cuore e non solo la testa.
0: Fabiana Albertella, autrice di Guida a occhi chiusi, edizione Ducale. È il romanzo di cui abbiamo parlato in questa puntata di 6 di Sera Magazine. Fabiana Albertella, grazie per essere stata con noi, grazie.
1: Grazie mille a voi, grazie mille.
0: 6 di Sera Magazine termina qui, grazie per averci seguito, appuntamento a settimana prossima. Da Angelica Arbasini l'augurio di una buona serata.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Concerto Jazz.
1: Un caro saluto a voi che state all'ascolto di Rete 2 da Lorenzo De Finti, ben ritrovati al Concerto Jazz. Quest'oggi ritorniamo al 24 ottobre 2025, una data abbastanza importante per la stagione jazz di Rete 2 tra jazz e nuove musiche. Infatti si è tenuto quella sera l'ultimo concerto presso il nostro Studio 2, lo Studio 2 che è stato un luogo storico, quasi mitologico per i personaggi che vi sono transitati durante le tante stagioni jazz di Rete 2 sotto nomi diversi. Tutti i grandi del jazz sono passati da Besso, alcuni in auditorio, alcuni nello Studio 2. Lo Studio 2 per la sua atmosfera raccolta, per l'acustica perfetta, per la precisione dell'apparecchiatura tecnica e naturalmente dei tecnici che hanno sempre lavorato alla registrazione e alla messa in onda dal vivo dei concerti, è certamente un luogo che ha lasciato dietro di sé un'eredità importantissima. Potremo ritornare allo Studio 2? Questo non lo so, probabilmente sì, in un futuro non troppo vicino, ma andiamo quindi a quel concerto che è stato affidato il 24 ottobre 2025 a un ensemble svedese. Si chiamano Corpo e sono un ensemble che è attivo da più di 30 anni, capitanati dal sassofonista, soprattutto soprano, Mikael Godet, insieme a lui un pianista che l'ha affiancato fin dagli inizi del gruppo, ovvero Lars-Erik Nyström, un pianista veramente iscritto in quella che è la parabola espressiva del jazz nord europeo. Poche note, ma estremamente intelligenti, una cura totale della sonorità quasi da pianista classico e anche un ampio respiro compositivo esercitato insieme a Mikael Godet. Insieme a loro, il membro più, diciamo, anziano come permanenza nel gruppo è la percussionista Ebba Westenberg, attiva anche nel mondo della musica contemporanea, attiva nel jazz improvvisato, nella musica improvvisata totale, riesce a esprimere i suoi colori, il suo modo di essere all'interno del percorso musicale del corpo, una figura di assoluta importanza per l'equilibrio musicale della band. Insieme a loro due musicisti appartenenti a un'altra generazione, la generazione nuova del jazz svedese, che continua a sfornare prospetti estremamente interessanti per il jazz mondiale. Magnus Beström al basso e Johan Birgenius alla batteria. Quindi cinque musicisti, cinque personalità davvero inconfondibili. Corpo un collettivo che dal 92 porta in scena una musica improvvisata senza confine, capace di unire calore ed energia con una profonda sensibilità nordica. Il suono loro nasce dall'incontro tra lirismo scandinavo e pulsazioni mediterranee e africane, melodie intense, improvvisazione libera e una ritmica sempre al centro, una musica in continua evoluzione che si rinnova ogni volta sul palco con un impatto diretto e avvolgente. Più di 30 anni, dicevamo, oltre 30 anni di attività in cui Corpo ha calcato i palchi di tutta la Scandinavia e di gran parte dell'Europa e anche del mondo, dalla Polonia, la Francia, l'Italia, naturalmente in Svizzera, Paesi Bassi, Germania, Belgio e tutti i Paesi Baltici, senza dimenticare la memorabile, dicevamo prima appunto in tutto il mondo, tournée in Sudafrica del 1999 dove il pubblico accolse con entusiasmo il loro originale intreccio di melodie nordiche e di percussioni africane. Un'ampia discografia testimonia questo lungo percorso. Il primo album porta il nome della band, Corpo, 1994. C'è un album dal vivo nel 96, poi Alma nel 2000, Ice nel 2003, Swing nel 2009, Solid nel 2017 fino al recente The Third Anniversary Concert del 2023. Tra l'altro il concerto dello Studio 2 è stato registrato ed è stato acquisito e verrà pubblicato presto come ennesimo disco dal vivo di questa grande band. Dicevamo che al cuore del progetto c'è Mikael Godet, sassofonista, soprano e flautista, oltre che autore della quasi totalità del repertorio del gruppo. La sua scrittura è il filo conduttore che tiene insieme le anime diverse dell'ensemble, melodie cristalline e poetiche che diventano terreno fertile per improvvisazione collettiva. Godet è una figura di riferimento tanto come sassofonista che come compositore del jazz scandinavo. Ha sempre cercato una musica che fosse al tempo stesso rigorosa e libera, capace di intrecciare il respiro lirico della tradizione nordica con colori ritmici e suggestioni provenienti dal sud del mondo. In Corpo ha trovato la dimensione ideale per trasformare questa visione in una voce sonora unica e riconoscibile in modo immediato, e questa è una cosa che non riesce a tutte le band, quindi un risultato molto molto importante. Passiamo quindi al concerto e vediamo la prima parte della performance del Corpo allo Studio 2 il 24 ottobre 2025. Cominciamo con Knife Niels, una medley tra Vikan, Mazar e Vikan, 3 versione ballad e Svartfall Tochtorn Grett. Mikael Godet darà una descrizione e anche una traduzione dei titoli dei brani durante il concerto. Buon ascolto!

Nive Nils, Medley Khan, Mazar, tre ballad, Svartfeld, Doktorn, Gret. Questa è la prima parte del concerto all'ensemble svedese Corpo, il 24 ottobre 2025 allo Studio 2, ultimo concerto, almeno per un certo periodo, allo Studio 2 per la nostra stagione jazz, tra jazz e nuove musiche. Proseguiamo con il concerto con Soli, Docker, Luotti e 414, che è il prefisso dell'era di Göteborg, zona da cui viene Mikael Godet, da cui provengono quasi tutti i musicisti dell'ensemble.

0: Sully Docker Luotti 414, meravigliosa la melodia di Luotti che ha accompagnato la band insieme al pubblico che canta. Questo è stato, che abbiamo ascoltato questa sera, il concerto che si è tenuto allo Studio 2 il 24 ottobre 2025, ultimo concerto allo Studio 2 per un bel po', crediamo, per la stagione tra jazz e nuove musiche. Michael Godet al sax soprano e alle composizioni, Lars Erik Nordström al pianoforte, alle tastiere e anche alle composizioni, Magnus Bergson al contrabbasso, Johan Birgenius alla batteria e Ebba Westenberg alle percussioni. Questi sono i Corpo, questo è l'ensemble, il cui concerto che avete sentito questa sera uscirà presto come disco dal vivo in coproduzione con Rete 2. Naturalmente molto soddisfatti i musicisti della loro performance e della risposta del pubblico, quindi grande occasione per farne un disco dal vivo. Io vi saluto, vi auguro un buon proseguimento di serata. Concerto Jazz torna naturalmente domenica prossima. Un caro saluto a tutte e a tutti voi da Lorenzo De Finti.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Bourbon Street. Colori e suoni.

Stiamo ascoltando Domi e J.D. Beck dal loro ultimo album Who Asked, uscito il 31 luglio di quest'anno. Abbiamo ascoltato il brano Silhouette. Un caro saluto a voi che siete all'ascolto di Rete 2 da Lorenzo De Finti. Ben ritrovate a Bourbon Street. Questo album arriva dopo il sorprendente esordio di Not Tight, il duo formato dalla tastierista francese Domitille Lunat, detta Domi, e dal batterista texano J.D. Beck, torna. Un album che conferma la loro impressionante abilità tecnica e la volontà di spingersi oltre i confini del jazz contemporaneo, anche con una scelta di immagine molto studiata, molto precisa e soprattutto molto spontanea. Sono due ragazzini, sono nei loro 20 anni, si vede, si percepisce dal modo di porsi, dal modo di parlare e soprattutto anche, naturalmente, ciò che più ci interessa, dal modo di suonare. L'album pubblicato da Blue Note, dall'etichetta Ape Shit di Anderson .Paak, il disco introduce un importante componente orchestrale e un approccio compositivo più ambizioso rispetto a Not Tight. Ci sono anche, come avete sentito naturalmente, molti brani cantati, sono proprio loro due, Domi e Beck, che cantano e la loro voce è processata secondo gli stili del pop contemporaneo, della trap, tanto autotune, tanta compressione, le voci sono molto unite tra di loro e questo le rende piccole all'interno

Era una formazione specifica nell'orchestrazione tradizionale, una scelta coraggiosa che forse non era il caso però di spiattellare urbi e torbi da Rick Beato, una scelta che ha portato anche qualche difficoltà pratica. Alcune parti, naturalmente, come accade in queste circostanze, sono rivelate poco agevoli per gli orchestrali che hanno dovuto riscriverle per poterle eseguire, addirittura impossibili alcune. E soprattutto l'orchestra non ha suonato insieme, ma ogni parte, ogni singolo musicista ha registrato le proprie parti sovrapponendole agli altri. Nulla di male in questo, ma questa faticosità nella scrittura si percepisce nell'orchestrazione. L'orchestra non suona meravigliosamente. È un po' questo uno dei limiti dell'album. Le idee non mancano, anzi sono spesso brillantissime, l'orchestrazione sempre però non riesce sempre a valorizzarle, diciamo così, al meglio, e anche il suono dell'ensemble orchestrale appare a tratti meno convincente rispetto alla spettacolare precisione del dialogo tra tastiere e batteria. Tuttavia è proprio questa volontà di rischiare che rende Who Ask un disco interessante, un lavoro imperfetto, ricco di personalità, e mai come ora c'è bisogno di questo, di un tentativo di novità nel mondo contemporaneo. Sono osannati da tutti Domi e J.D. Beck, questa cosa può essere però non positiva, può non giovare alla loro crescita, e pur sapendo benissimo che loro non ascolteranno mai i nostri rilievi, e se li ascolteranno non gliene importerà nulla, pensiamo che sottolineare dei passi in cui possano migliorare potrebbe aiutarli a far esplodere la loro potenzialità, che è veramente impressionante a livelli sorprendenti. In fondo non stiamo parlando di Miles Davis, stiamo parlando di due ragazzini letteralmente appena usciti da Berkeley che hanno trovato una via e la stanno percorrendo con intelligenza, creatività e anche molto coraggio. Domi e Beck parlano anche delle loro fonti di ispirazioni, guardando in molte direzioni della musica contemporanea. Parlano di richiami alla fusion storica, al jazz rock, dai Weather Report al Return to Forever di Chick Corea, alla musica orchestrale francese, Ravel e Debussy, e qua il paragone si fa un pochino più farraginoso, ma anche l'universo delle colonne sonore giapponesi dei videogiochi, anche questo è ben presente. Elementi che contribuiscono a creare quella miscela unica di jazz, elettronica, pop e musica classica che caratterizza il loro linguaggio. Concentriamoci qua però su quello che è, diciamo, l'aspetto che più ci può interessare, ovvero il loro rapporto con le fonti di ispirazione jazzistica. Hanno parlato di Weather Report, ascoltiamo quindi un brano di Weather Report per capire quale può essere la differenza. Domi e Beck sono molto compatti, sono molto precisi, e parliamo di una musica senza respiro, note in continuazione che si susseguono una dopo l'altra. Questo c'è un po' l'idea che tutto il jazz rock sia così, tutta la fusion nel senso più originale del termine abbia questo respiro. Non è proprio così però. Ascoltiamo questo brano dei Weather Report nella loro formazione migliore, River People, dove su un giro di basso molto semplice, sembra quasi un giro che richiama la disco music, i Weather Report cominciano a improvvisare e a creare delle melodie molto semplici e molto distese.

River People, Weather Report, anche qua abbiamo sentito la voce che canta una melodia semplicissima su un giro di basso e su delle armonie davvero semplici, quindi non c'è bisogno di complicare o di rendere il percorso troppo fitto. Un altro esempio è questo punk jazz, sempre Weather Report, sono brani scritti da Jacopo Astorius, anch'egli nei suoi 20 anni, come Domi e J.D. Beck, a cui è dedicata questa puntata di Bourbon Street. L'inizio è un solo di basso vorticoso, quindi le note sono tante anche qua, e improvvisamente si sfocia in un'apertura totale dove ancora una volta un giro armonico semplice viene usato per costruirci sopra melodie molto semplici, addirittura cantabili. Non parliamo poi dell'ironia del titolo, punk jazz, ma qua parliamo del genio di Jacopo Astorius.

Punk Jazz Weather Report. Stiamo vedendo, cercando le fonti di ispirazione che hanno contribuito a creare lo stile di Domi e J.D. Beck, correndo il loro ultimo album Who Asked, uscito il 31 luglio scorso. Weather Report fanno parte di queste ispirazioni, troviamo qualcosa, ma troviamo anche degli spunti molto diversi. Parlavamo della grande quantità di note, ecco un brano dove Weather Report ne mettono veramente tante, si chiama Avona, un altro brano di Jaco Pastorius. In realtà la struttura è estremamente semplice e comprensibile, si tratta di un giro unico di poche battute, una trentina, su cui viene espresso prima un tema molto semplice, le note sono molto larghe, è un tema ancora una volta cantabile. Il tema finisce sempre con un improvviso unisono di pianoforte e basso elettrico, la difficoltà che non si può neanche immaginare per il basso elettrico, parliamo comunque di Pastorius naturalmente. Questo refrain, questo rondò, ritorna alla fine di ogni giro e il giro ritorna sempre da capo, quindi di fatto è un brano molto semplice una volta che se ne identifichino gli estremi, l'inizio e la fine. Su questo giro si susseguono, come nella tradizione degli standard jazz, gli assoli dei musicisti, estremamente melodico pur nella sua incredibile difficoltà tecnica, quello di Jaco Pastorius. Forse Domi e J.D. Beck questo aspetto melodico è ancora un po' da esplorare, forse manca ancora un pochettino.

Avona dei Weather Report, uno dei brani più belli di Jaco Pastorius. Uno dei brani più, invece, come dire, ambiziosi del disco Who Asked è questo concertino per pianoforte, batteria e orchestra. Domin J.D. Beck, qui si percepisce l'incredibile capacità tecnica di Domitil, di Domi, pianista meravigliosa. Dal vivo suona il basso con la mano sinistra e svolge accordi, i voicing degli accordi sempre molto complessi, a una velocità folle, e riesce anche a improvvisare tenendo un'indipendenza invidiabile tra le due mani. Si può raggiungere con tanto studio, ma vi assicuro non è un passaggio semplice, bisogna veramente essere bravi e sicuri di sé per farlo. Ascoltiamo questo brano dove si evidenzia la grande loro bravura tecnica, la coesione pazzesca che c'è tra loro due. Qualche problemino a cui abbiamo accennato prima riguardo all'orchestrazione, e forse la sonorità in fase di mixaggio è stata pensata più per le piattaforme di streaming che per il vinile, ad esempio. La sonorità è un pochettino piatta, ma questo non vuole naturalmente andare, come dicevamo prima, a detrimento di questi due giovani, di questi due ragazzi che stanno tentando di scrivere una strada nuova e di inaugurarla, di batterla per primi. Va assolutamente come tentativo di vedere alcune cose che corrette potrebbero far esplodere ancora di più la loro grande potenzialità. Ascoltiamoci questo concertino.

Domi and Jade Beck, concertino per pianoforte, batteria e orchestra dal loro album Who Asked. Qui l'influenza di Region 2 Forever e di Chick Corea è particolarmente evidente per il ruolo predominante che ha il pianoforte. Ascoltiamo però anche qui una differenza soprattutto nei livelli dinamici. Ascoltiamo Chick Corea, anche egli nei suoi 20 anni, quando scrisse questo No Mystery con Return to Forever. Le note sono sempre tante, la scrittura è estremamente fitta, c'è però una variabilità armonica e soprattutto una variabilità dinamica che forse manca ancora un po' ai due ragazzi.

No Mystery, Return to Forever. Questa musica, questo jazz rock, questa fusion degli anni 70 e forse primi anni 80 ha questa caratteristica. Si tratta comunque, oso dirlo, di canzoni. Sono canzoni. La struttura è quella della canzone. Non c'è una struttura epica da poema sinfonico. No, la cosa è molto semplice. Del resto quasi tutti gli standard jazz hanno questa struttura. E pur camuffate da percorsi accidentati armonicamente, ritmicamente, stacchi spaventosi, la struttura rimane quella della canzone. Questo è No Mystery, che influenza evidentemente, in modo evidentissimo, Domi e J.D. Beck nel concertino che abbiamo ascoltato poco fa. Ascoltiamo un altro brano per concludere questa carrellata molto rapida, per dare qualche spunto di ascolto. Domi e J.D. Beck con Epilogue, l'ultimo brano tratto dal loro album Who Asked, appena uscito. Tre cose che vorrei sottolineare. Sono molto giovani e hanno una capacità creativa, un entusiasmo, anche naif, ma entusiasmo sempre è, e una bravura strumentale molto al di sopra della media. Hanno le caratteristiche per essere dei fuoriclasse. Dal punto di vista compositivo c'è ancora da lavorare. Penso che non siano seguiti. Ecco, cosa voglio dire? C'è sempre stato un produttore dietro i grandi progetti. Da Beaches Brew di Miles Davis ai Weather Report avevamo due personalità talmente enormi, Joe Zawinul e Wayne Shorter, si producevano da soli, ma qualcuno che dava qualche indicazione c'era. Qua forse manca qualcuno che guidi questi due ragazzi e che riesca a indirizzare questi spunti incredibili che loro hanno verso la loro piena realizzazione. Questo è un aspetto molto importante. Secondo, loro suonano dal vivo, anche se molto sembra elettronico, dal vivo suonano realmente quello che hanno composto. Hanno dovuto ristudiare i brani per poi proporli nella versione live, e la versione live è live veramente, e sentire loro due sul palco è un'esperienza impressionante, sembra di sentire davvero una grande orchestra. Tre, e questa è la nuova strada? La strada del jazz? Non so se è la strada del jazz, non so il jazz a che punto sia, con la maturazione e forse l'estinzione del suo linguaggio. Sicuramente sono strade nuove, strade che vanno percorse, strade che vanno esplorate. Il fatto che ci sia la possibilità, che siamo qui a parlare di due ragazzi nei loro primi 20 anni, al loro secondo disco, che fanno discutere e che portano al pubblico dal vivo in tutto il mondo, perché un tour mondiale stanno facendo, questo genere musicale complesso, lontano dalla sciatteria che purtroppo ha contaminato il mondo del pop e della canzone nella stragrandissima maggioranza dei casi, è un segno dei tempi molto importante da custodire come una gemma preziosa. Grazie per l'ascolto. Naturalmente Bourbon Street torna alla replica serale di oggi e di domenica. La puntata nuova andrà in onda ancora mercoledì prossimo. Un caro saluto a tutte e a tutti voi da Lorenzo De Finti.

0: Francesco Guerri è un violoncellista e compositore, il cui percorso artistico fonde musica improvvisata, elettroacustica e rock. La sua musica è caratterizzata da un rapporto fisico, a tratti quasi aggressivo, con il violoncello. Uno stile che integra la musica classica contemporanea con nuove forme espressive, per una ricerca sonora sempre in divenire. Francesco Guerri ha Babilonia, magnifiche promiscuità sonore, a cura di Sergio Albertoni e Valerio Corzani. Martedì alle 15:35.
1: Rete 2.
2: In studio Federico Talarico. La polizia cantonale ha diramato un avviso di scomparsa. Carla Bernasconi, cittadina svizzera nata il 12 dicembre 1942 e domiciliata a Chiasso, risulta irreperibile dal 17 settembre. La donna è di corporatura snella, alta 165 cm, con occhi castano scuro e capelli grigio-bianchi. Dimostra circa 80 anni. Parla italiano, tedesco e francese. Chi l'avesse vista o avesse informazioni utili è invitato a contattare il comando della polizia cantonale allo 0848 255555. Di nuovo 0848 255555. L'ultimo voto del 2026 consegna l'immagine di una Germania che cambia e premia le ricette più radicali per uscire dalla crisi e superare le paure dei tedeschi. L'ultradestra di AfD ha vinto nel secondo Land dell'Est, il Mecklenburgo-Pomerania anteriore, e la sinistra della Linke ha conquistato Berlino, scrivendo una pagina storica con la passionaria Elif Erlp che vuole espropriare le case. Nonostante sia opinione diffusa che sarebbe abbastanza da far cadere un cancelliere, Friedrich Merz ha annunciato esattamente il contrario. Di fronte alla doppia debacle del suo partito, ha ammesso il disastro e ha affermato di assumersene la responsabilità ed espresso il desiderio di portare ancora avanti il paese. Il partito Russia Unita di Vladimir Putin ha vinto le elezioni per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa del Parlamento. Secondo un primo exit poll diffuso dalla televisione di Stato russa, ha ottenuto il 49,4% dei voti. Un risultato che, se confermato, sarebbe quasi identico a quello di 5 anni fa, quando con il 49,8% si aggiudicò 324 seggi su 550. Molto distanziato il Partito Comunista, secondo con il 14,2%. L'affluenza nei 3 giorni di voto è stata del 56%, secondo la Commissione Elettorale Centrale, in crescita rispetto al 51,7% del 2021. Dall'interno, la canicola tra giugno e agosto ha causato in tutta la Svizzera una perdita di produttività lavorativa costata oltre 2 miliardi di franchi. Lo ha calcolato l'Unione delle Città Svizzere sulla base di un modello elaborato dal Politecnico di Zurigo. Il calo produttivo è dovuto al fatto che col caldo le persone dormono male, sono più stanche e rallentano quindi i ritmi di lavoro. Secondo i calcoli del Politecnico zurighese, un'estate mediamente calda fa perdere in produttività 665 milioni di franchi. Di quest'anno è stata 3,2 volte più calda della media. Domani tempo generalmente soleggiato in tutto il paese, nonostante qualche velatura ad alta quota.

0: Voci dipinte, magazine settimanale di arte.
1: Buongiorno da Monica Bonetti e ben ritrovati all'ascolto di Voci dipinte, il magazine di Rete 2 dedicato alle arti visive. Tessere idee, filare pensieri è il titolo che abbiamo dato a questa puntata, che ha origine da un doppio spunto. Uno è quello di una grande mostra in corso fino al 12 ottobre a Napoli, al Museo Madre, e fortemente voluta da Angela Pecce, presidente della Fondazione Regina, a cui fa capo il museo. La mostra si intitola Maria Lai, Essere e Tessere, ed è stata curata da Monica Amor e Carlos Basualdo e realizzata in collaborazione con l'archivio e la Fondazione Maria Lai. Si tratta di un percorso espositivo che si snoda lungo 6 decenni e che mette in risalto la costante sperimentazione dell'artista sarda attraverso l'uso di assemblage, tessile, cucitura, collage e oralità. Un percorso che restituisce un quadro ampio e complesso del suo lavoro. Il secondo spunto è legato alla mostra in corso al MUSEC di Lugano fino al 25 ottobre, Trame, che presenta una bellissima selezione di capolavori dell'arte tessile di origine indonesiana, che provengono da 2 importanti collezioni private dedicate a questo tipo di oggetti, la collezione Zuelik e la collezione Breguet. Con il curatore della mostra e con la presidente dell'archivio della Fondazione Maria Lai, affiancati dalla docente universitaria Annalisa Izzo, proveremo a guardare ai punti di contatto tra le due mostre, ma soprattutto a quello sguardo che le accomuna nell'osservare il lavoro tessile, il sapore di altissimo artigianato che cela e la storia culturale e sociale che ci sa raccontare. Per la mostra della settimana ci spostiamo al Museo Villa dei Cedri, dove ha aperto da alcuni giorni una mostra dedicata alle opere su carta di Pierre Bloch, importante esponente d'origine svizzera dell'astrattismo del secondo dopoguerra. Ancora poco nota in ambito italofono, la Bloch viene meritatamente presentata dal Museo Bellinzonese attraverso le sue opere che si interrogano sul gesto di scrivere. Come sempre però apriamo in musica con la prima proposta della nostra scaletta musicale curata questa settimana da Barbara Tartari. Cominciamo!

0: La chitarra del musicista australiano Tommy Emmanuel con la sua It's Never Too Late ci porta nel vivo del nostro tema di oggi. Tra tessuti, telai, che scopriremo anche profonde riflessioni sul senso di fare arte e di essere artista. E prima di tutto do il benvenuto ai nostri ospiti. L'antropologo Paolo Maiullari, responsabile della ricerca e dell'esposizione del MUSEC, che mi ha raggiunta in studio e che è il co-curatore insieme a Georges Breguet della mostra Trame, attualmente in corso appunto al MUSEC di Lugano. Buongiorno.
1: Buongiorno Monica, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Mentre in collegamento telefonico sono con noi Annalisa Izzo, docente universitario alla Pepperdine University a Vevey e direttrice per l'organizzazione e la programmazione degli eventi della Fondazione Margherita, che si occupa della promozione della lingua e della cultura italiana in tutte le sue forme. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: E buongiorno anche a Maria Sofia Pisu, presidente dell'archivio Maria Lai, dedito alla ricerca e alla catalogazione di tutte le opere da lei prodotte, oltre che alla ricostruzione della sua poetica. Buongiorno e benvenuta a Voci Dipinte.
3: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Allora, io vorrei partire in questa nostra conversazione che mescola e mischia tessuti e poetiche appartenenti a luoghi d'origine, come abbiamo visto, assolutamente distanti e che forse a prima vista può sembrare così un po' bislacco aver accostato, ma che poi spero nel corso invece di questa conversazione si capirà avere punti di contatto, di ispirazione e proprio di concezione anche, tutto sommato abbastanza simili. Vorrei partire, dicevo, proprio da Trame, dalla mostra in corso al MUSEC, perché dai raffinati tessuti balinesi ai robusti tessuti provenienti dalle isole più orientali, l'esposizione riunisce un centinaio di opere selezionate tra le oltre 1500 che fanno parte delle due collezioni che sono appunto, direi, principali prestatori d'opera, e sono opere che sono caratterizzate da usi e funzioni differente

0: ma che attraversano aree dell'Indonesia ancora oggi remote e poco documentate. Proprio per questo, anche per la mancanza di una ricca documentazione di informazioni, immagino sia stato particolarmente impegnativo curare l'allestimento della mostra, visto che appunto le informazioni in fondo non ci sono, latitano, avete dovuto fare un lavoro di ricostruzione e anche di confronto con il lavoro sul campo estremamente impegnativo, no Paolo Maiullari?
1: Sì, è stato un'esperienza, una sfida molto interessante. Appunto, i materiali non mancavano, sono due collezioni costituite a partire dagli anni 70 del Novecento, oltre 1500 tessuti di piccole e grandi dimensioni. Vorrei anche ricordare che le grandi dimensioni, parliamo di tessuti di quasi 5 metri per 2,5-3, quindi è una cosa molto interessante. Da lì una selezione di 200 opere per il catalogo e di 100 opere per la mostra. Le sfide hanno riguardato i contenuti, visto che la regione di cui parliamo va da Bali a Timor fino alle Molucche, quindi per contestualizzarla geograficamente siamo sopra l'Australia, una fascia insulare tra l'Oceano Pacifico e l'Oceano Indiano di circa 2000 chilometri, dove tutta una serie di tradizioni culturali producono dei tessuti di grande importanza. La questione è che quest'area è rimasta isolata fino a poco tempo fa, a parte alcune isole celebri come Bali oppure Sumba o Timor più recentemente, e quindi è rimasta isolata per mancanza di reti di trasporto, mancanza di infrastrutture, per difficoltà di accesso, e quindi le ricerche in alcune di queste aree sono risultate particolarmente difficili. E per fare lo stato dell'arte della situazione sui tessuti è stato necessario proprio anche avvalersi della ricerca sul campo come prerequisito. E da lì la formazione di un gruppo di lavoro di persone che, oltre ad avere delle conoscenze in ambito del tessuto, hanno tutte fatto ricerca sul campo. Questa è stata una prima sfida. La seconda sfida invece è stata quella dell'allestimento, come costruire un percorso espositivo di una regione tanto sconosciuta quanto ricca e articolata, dove la produzione artistica è fatta su isole che sono grandi tanto quanto la Svizzera oppure su piccole isole che hanno un diametro di poche centinaia di metri e dove la diversità è immensa. E quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo escluso la presentazione di isola per isola e ci siamo dedicati invece a un percorso che parlasse tanto della specificità di ogni tradizione culturale in ambito tessile, quanto dei punti di contatto, perché ci troviamo nel sud-est asiatico, nell'Indonesia orientale, in una regione che faceva parte anche dell'antica via marittima della seta che collegava la Cina con l'India e col Medio Oriente. Quindi non possiamo immaginarci delle culture fisse, chiuse, dove nulla succedeva, anzi no, c'erano dei dinamismi molto forti, c'erano commerci, circolazione di idee e quindi anche elementi poi che sono stati assorbiti da quelle culture, rielaborati e anche riproposti poi in ambito della tessitura. Quindi un percorso tematico, un percorso geografico che ha accompagnato il visitatore attraverso la mostra, attraverso un filo che era il filo di una trama che non era solo quella del tessuto ma anche di un universo culturale molto complesso.
0: Tessuti e trame che raccontano appunto culture e società che magari lo hanno, cioè lo fanno da sempre molto probabilmente, ma nella nostra intelligenza, nel nostro sapere, non sempre invece questi fili vengono rintracciati come tale. L'arte tessile contemporanea a lungo è stata classificata a parte e implicitamente al di sotto della pittura e della scultura. I principali critici d'arte riconoscono finalmente soltanto sul finire del secolo scorso ciò che gli artisti invece hanno sempre saputo, cioè che la materialità tessile, con tutto il suo peso, la sua reattività, i suoi legami con la vita e il lutto, racchiude un'immensa capacità di testimoniare le questioni della nostra condizione umana. E sto citando, riassumendo le parole di Holland Cotter, che è critico d'arte del New York Times, proprio in questo modo apriva una delle mostre sull'arte tessile più importante degli ultimi anni. A sdoganare e rivalorizzare artisticamente l'arte tessile è stata anche la Biennale di Losanna. E allora noi a Losanna ci spostiamo idealmente insieme a Annalisa Lizzo, che vive e lavora appunto vicino a Losanna, a cui per iniziare vorrei chiedere di azzardare un breve ritratto di Maria Lai e del suo lavoro, perché le parole con cui Eva Fabris, direttrice del Museo Madre, ha presentato la mostra, dicendo che porta al centro una ricerca in cui pratica del gesto, trasmissione del sapere e memoria collettiva si condensano in un linguaggio visivo radicalmente originale, mi sembrano particolarmente illuminanti. Allora, Annalisa, vogliamo partire da questo linguaggio di Maria Lai? In cosa consiste?
2: Io partirei proprio dalla visione globale che dobbiamo avere dell'arte tessile, no? Perché l'arte tessile è un'arte condivisa da quasi tutte le culture del pianeta. Con un elemento particolare, la tessitura ha sempre assunto una valenza fortemente metaforica. Se pensiamo alla mitologia occidentale di origine greca, le parche che tessono il filo della vita, quindi il filo che è simbolo della vita stessa, il mito di Arianna che offre il filo della salvezza, Penelope che con il suo tessere controlla il tempo, eccetera. La mostra di Maria Lai al Madre di Napoli si intitola Essere e tessere, no? E perché proprio qui si mette in risalto con questa, che è una citazione, una sorta di motto che Maria Lai utilizzava per dire della relazione profonda tra esistenza e pratica simbolica dell'intreccio, ci rimanda proprio a questa centralità della cultura del tessile e del suo portato simbolico. Ecco, Maria Lai è stata una figura fondamentale nel traghettare l'arte tessile da arte, diciamo, minore, femminile, invece a quell'arte a tutto tondo e di grandissimo rilievo che oggi sta conoscendo una grandissima attenzione non soltanto degli studiosi ma anche del pubblico. Maria Lai è debitrice all'arte tradizionale della tessitura, che diciamo, nella tradizione popolare è sempre stato un modo per tramandare la conoscenza, il sapere, la memoria in assenza di parola scritta. Però Maria Lai è stata una rivoluzionaria, non esiterei a dire una rivoluzionaria nel suo ambito che è artistico in senso assoluto, perché ha rivendicato l'arte tessile come linguaggio autonomo, come linguaggio artistico e quindi tutto il suo portato, diciamo, di metafora della vita, ma soprattutto ne ha fatta l'espressione del pensiero e delle sue strutture. In questo senso l'ha traghettata verso un'arte concettuale. Quindi perché rivoluzionaria Maria Lai? Perché attraverso il gesto del cucire, del tagliare, dell'annodare, che sono gesti, possiamo forse dire, ancestrali, ha smantellato proprio il linguaggio della pittura e della scultura tradizionali per farne altro. Vedremo piano piano di cosa ha voluto parlare. Lei, che veniva da un percorso essenzialmente legato alla sua terra, la Sardegna, ma anche molto all'Italia, Venezia, dove si è formata con il maggior scultore del tempo Arturo Martini, e poi Roma, dove ha cominciato con la Galleria Schneider nel 1971, dove c'è stata la sua prima mostra sui telai. Ecco, da questo mondo che può sembrare locale, no? la Sardegna, eccetera, invece è riuscita a parlare con voce universale.
0: L'uomo ha bisogno di mettere insieme il visibile e l'invisibile, perciò elabora fiabe, leggende, feste, canti, arte. Queste sono parole di Maria Lai, con cui vorrei chiamare in causa Maria Sofia Pisu, come detto, capo dell'archivio e della Fondazione Maria Lai, partendo proprio dall'attività vostra nell'archivio, nella promuovere anche quello che è l'eredità di questo messaggio. Come lo strutturate? Perché non è semplice, in fondo, no? Mescolare la tutela e la promozione di qualcosa che da una parte sì, si tratta di oggetti, e dall'altra però si tratta di attitudini, di pensieri, di una vera e propria lezione, di uno sguardo da portare all'arte e agli artisti.
3: È come È stata molto bella la presentazione della professoressa Ezzo. Da parte mia devo dire che la nostra attività di archivio è cominciata già nel 2013, anno purtroppo in cui Maria ci ha lasciato. E devo dire che da quel momento ho notato che l'attenzione del mondo dell'arte su questa artista è andata sempre più crescendo. La mostra di Napoli, che è attualmente aperta, ha seguito un criterio cronologico di presentazione dell'artista e noi notiamo che nei primi anni lei sviluppa una grande capacità del disegno, una sicurezza del gesto ed anche un apprendimento profondo della lezione scultorea di Martini. Questo lo si vede per esempio nella Capretta del 1950. All'arte tessile Maria si approccia già negli anni 60, quando inserisce all'interno di opere composte con materiale acrilico delle reti di pescatori o dei fili, come se questa superficie che lei, dell'acrilica che lei manovrava con la spatola e incidendo la superficie, non usando mai pennelli, questa superficie diventasse sempre più viva ancora facendo uscire dei fili, delle trame. Che Maria fosse brava nel cucire è risaputo. La mamma, la sorella, tutte le donne della sua famiglia sapevano cucire molto bene. Maria stessa dice per un artista è molto importante la formazione artigianale. Tutti gli artisti devono prima di tutto imparare a far parlare le materie, ma essere bravi anche nel manovrarle. Quindi Maria sapeva ricamare, sapeva cucire, sapeva fare tante cose che inseriva anche all'interno della vita quotidiana. Diceva che l'arte deve inserirsi anche nella vita, deve riempire la nostra esistenza.
0: È bellissimo quello che dice, ma vorrei legarlo a una cosa detta poco fa anche da Annalisa Izzo, a come attraverso questo sguardo arrivi a teorizzare una forma di arte concettuale, perché c'è uno degli episodi che Paolo Maiullari mi ha raccontato quando ci siamo visti, quando ho visitato la mostra con lui, che riguarda anche le tecniche in qualche modo, tintura del tessuto, prima o dopo, a dipendenza dei casi, di creare appunto queste opere, che mi sembra spieghi bene quanto la manualità e l'intellettualità del tessere si intersechino, siano difficilmente scindibili. E vorrei chiedere a lui intanto di raccontare quell'episodio e poi di spiegarci come appunto questo aneddoto riveli chiaramente la parte di attività intellettuale che c'è oltre l'abilità manuale e la forma artigianale del sapere.
1: Per quanto riguarda i tessuti di quest'area dell'Indonesia, inizialmente sono realizzati con la tecnica dell'ikat, che è una tecnica particolare che non prevede la tintura del tessuto, oppure il ricamo, oppure lo stampo di motivi particolari sulla stoffa, ma prevede la tintura a più riprese, la tintura selettiva dei fili dell'ordito, in modo da ottenere il motivo decorativo che poi sarà, diciamo, fissato attraverso i fili della trama, in modo da ottenere poi un tessuto decorato. L'esperienza che mi è capitata quasi una decina d'anni fa, durante un viaggio di ricerca sul campo sugli altipiani di Timor, legata appunto alla manualità, che naturalmente è riconosciuta perché si tratta di donne che sono considerate maestre della tessitura, che tramandano di madre in figlia i saperi e che appartengono a delle classi sociali ben riconosciute in seno alla società, quindi anche un prestigio essere una tessitrice di un determinato livello. E l'esperienza che mi è capitata è stato vedere a Timor una donna che tesseva e di fianco a lei un'altra donna che la guardava. E io, questa è la scena che ho visto, mi sono avvicinato e alla donna che stava tessendo ho chiesto: ma che cosa stai tessendo? E lei mi risponde: non sono io che tesso, è mia madre. La madre era la donna che la stava guardando, però era anche la persona che le stava spiegando esattamente come passare i fili della trama all'interno dell'ordito per ottenere il motivo decorativo che si stava andando a formare sul tessuto. E lì io naturalmente sono rimasto sorpreso, ma mi ha fatto capire tutta una serie di cose riguardanti il tessuto. Cioè non è soltanto manualità, c'è un lavoro intellettuale. La tessitrice deve avere in mente tutto quello che produce prima di realizzarlo, deve sapere esattamente filo per filo come viene messo, come viene colorato e come va realizzato, e deve anche conoscere i valori culturali, qui parlando di simbologia del tessuto, qui la simbologia è fortissima perché le funzioni, i contesti di utilizzo sono tanti, la simbologia del tessuto che viene trasmessa durante la pratica alla figlia che impara a tessere, ma che impara anche ad approfondire i valori culturali della tradizione della quale sta realizzando i tessuti, che di questa tradizione parlano in modo approfondito.
0: Annalisa Izzo, mi sembra una bella illustrazione dell'arte concettuale, no? Questo aneddoto.
2: È un aneddoto bellissimo che ogni tanto mette i brividi nel mentre che lo ascoltavo, con questa scena finale della frase. Insomma, racconta anche molto dell'importanza della trasmissione matrilineare di quest'arte. Certo, l'arte concettuale, banalizzando un po', è quell'arte in cui il concetto prevale sull'oggetto estetico finale, però insomma sempre di oggetto estetico finale vogliamo sentir parlare, no? Ecco, i telai di Mariae, come dicevo, sono stati esposti per la prima volta nel 1971 alla Galleria Schneider a Roma, e quella è stata una svolta, si parla di svolta concettuale per Mariae. È stata una delle vette dell'operazione che prima ho definito rivoluzionaria di quest'artista, perché qui l'oggetto telaio, che è quasi un emblema della cultura sarda tradizionale femminile, viene privato della sua funzione pratica per diventare che cosa? Uno strumento di riflessione universale, riflessione sul tempo, sullo spazio e soprattutto sulle relazioni umane, e quindi anche sul ruolo della tessitura. L'episodio che è stato appena raccontato parla in fondo di relazioni umane, e la tessitura ne è metafora. Nella retrospettiva in corso al Madre di Napoli ci sono dei telai meravigliosi. Alcuni sono stati pensati e realizzati per essere proprio appesi sui muri come sculture, ma appunto siamo tra la scultura e la pittura, ha inventato, ecco, un nuovo modo. Ma ce n'è uno bellissimo su cui mi piace soffermarmi un attimo, che si chiama La Torre, una scultura di quasi 3 metri su una struttura di legno dipinto, alla quale si intrecciano fili di diversi materiali, che si erge proprio come un monumento. Io ho visitato la mostra 2 volte, a giugno quando è aperta e a fine agosto. Io ho trascorso lunghissimi minuti davanti a questa scultura, la si può leggere, ecco, appunto una griglia di lettura del mondo. A me piaceva leggerla come finestra attraverso la quale interpretare il mondo, con questi fili che appunto evocano i legami, evocano le relazioni, non soltanto tra le persone ma anche tra i diversi mondi e i diversi saperi.
0: Maria Sofia Pisu, Mariae aveva una concezione, direi molto precisa, di quello che dovesse essere il ruolo dell'artista nella società, una concezione che risulta, come dire, ben definita anche sentendo queste parole di Annalisa Izzo, perché il suo ruolo e soprattutto la sua responsabilità ne è evidentemente amplificata, no?
3: Sì. Tutte le opere di Maria hanno sempre un sottofondo metaforico, è sempre un messaggio quello che lei lancia attraverso le sue opere e che vuole divulgare. La sua ansia era quella di portare l'arte alla portata di tutti. E forse è proprio per questo che ha cominciato a scrivere dei libri di fiabe. Scrivere, per modo di dire, perché li ha tessuti, sono dei collage di stoffe, il libro stesso, nel libro le pagine sono di stoffa, di tela. Tutto è di tela e non ha testo, non esiste il testo. La fiaba ciascuno di noi deve poterla leggere attraverso le immagini e raccontarla mettendosela nel cuore, cioè interpretandola, entrandoci dentro come si entra in un'opera d'arte. Queste fiabe hanno tutte quante una rivelazione. Maria vuole indagare su quale sia, possa essere la definizione dell'arte, quale sia il ruolo dell'arte e quale sia la natura e il ruolo dell'artista. Tutte queste fiabe hanno come protagonista l'artista, ma se guardiamo bene dentro, ci invito anche a vedere nella figura dell'artista la figura individuale di ciascuno di noi. Le fiabe che lei ha creato sono 9, alcune sono diventate molto famose, come Tenendo per mano l'ombra, Tenendo per mano il sole e Il Dio distratto. Spesso quando immagina e compone queste fiabe si rifà a tradizioni letterarie della nostra Sardegna, a ciò che hanno scritto dei poeti, in particolare il suo maestro Camboso, oppure gli amici Giuseppe Dessì. Riprende una parte delle loro fiabe e poi la conduce avanti fino a voler significare appunto questa ricerca artistica simbolica sul fare arte.
0: Salvatore Camboso che la esortava anche, no? Nell'inculcarle l'amore per la poesia, non importa se non capisci, segui il ritmo, e il ritmo tornerà ad essere importante poi nell'opera di Maria Lai. Io però a proposito di narrazioni volevo richiamare in causa Paolo Maiullari, perché evidentemente le opere e i tessuti che arrivano dall'Indonesia esposti sono diversi per funzione, per significato, per valore, per contestualizzazioni, eccetera. Sono opere intanto esteticamente di una bellezza tale che a volte fanno dimenticare di interrogarsi sugli altri aspetti che celano e che narrano. Ce n'è una in particolare a proposito di storie che arriva dalle Molucche, che mi ha colpito in modo particolare proprio per questa capacità di saper raccontare attraverso l'illustrazione, attraverso questo lavoro di tessitura, e vorrei che ce la raccontasse brevemente.
1: Sì, allora si tratta di un tessuto molto particolare, considerato un pussaca, ossia un bene di famiglia tramandato di generazione in generazione. È un tessuto che, come tutti gli altri tessuti, parlano di storia, genealogia, tradizione, funzione, contesti, ma anche parlano anche di attualità. E l'attualità in questo tessuto realizzato nel secondo quarto del Novecento, tra gli anni 30 e gli anni 50, è quella di un campo da calcio raffigurato su questo tessuto, che è una gonna tubolare che però non è mai stata indossata, di cui si conoscono 2 o 3 esemplari al mondo. E perché un campo da calcio con un uomo che tiene in mano un trofeo e le squadre disposte, pronte per giocare una partita? Ci racconta una storia di quel periodo, di quando l'amministrazione coloniale era confrontata alle guerre tribali, alla caccia alle teste che erano ancora in vigore sull'isola di Tanimbar, e per trovare un modo di dissuadere gli abitanti dei diversi villaggi di lottare tra di loro, di entrare in conflitto, hanno provato a farli entrare in conflitto attraverso un gioco, il gioco del calcio, ed ha funzionato. E da lì proprio un elemento molto importante, questo gioco del calcio introdotto in quegli anni a Timor, che viene poi riprodotto su dei tessuti di valore locale inestimabile, tramandati di generazione in generazione come patrimonio familiare.
0: L'importanza della comunità in qualche modo che torna ad apparire, a fare capolino così in questa nostra conversazione, proprio sulla comunità e su uno dei grossi progetti, il progetto della montagna, Ulassai, eccetera. Vorrei arrivare alla conclusione, perché è sicuramente uno dei temi per i quali Maria Lai è più nota e più conosciuta, però rappresenta il culmine, no? Rappresenta il punto finale di un percorso che va indagato e studiato anche in tutti i passi appunto che precedono quella vetta. Maria Sofia Pisu.
3: Sì, forse bisogna parlare un po' dell'evento di Ulassai, che si è svolto nel 1981. Maria è stata chiamata perché immaginasse un monumento ai caduti e invece ha voluto creare un monumento ai vivi. Di fatto lui ha coinvolto tutto il paese, riferendosi a una leggenda locale, e ha convinto gli abitanti a legarsi gli uni agli altri, cioè a legare le abitazioni l'une alle altre con un lunghissimo nastro celeste che ha formato una sorta di telaio all'interno del paese. Tutte le case sono risultate legate più o meno diversamente a seconda dell'amicizia o dei rapporti di amore o di fidanza che gli abitanti avevano. Di fatto è nato un grandissimo telaio e l'ultimo nastro è stato allegato alla montagna, portato su sulla cima della montagna, a significare il legame profondo tra quella comunità e il luogo in cui era insediata. Ora, tutte queste cose sono sicuramente dette molto meglio dai curatori delle mostre. Io vorrei soltanto in questo momento dire che il nostro lavoro di archivio si sta rivelando abbastanza importante, perché riusciamo a mettere insieme tra le nostre opere e quelle che rintracciamo e i collezionisti privati tutto il materiale utile per mostrare Maria nelle mostre.
0: È sicuramente il lavoro che fate, anche grazie alla capacità di trasmettere l'emozione che queste opere, che questo lavoro concettuale di Maria Laia ha significato per la Sardegna, per l'Italia, ma più genericamente anche, no? Per tutti noi, mi sembra assolutamente importante. E bello questo richiamo finale al rapporto con la natura, che è uno dei temi che anche nelle sale del MUSEC serpeggia continuamente in questi bei tessuti. Io ringrazio Paolo Maiullari, curatore di trame, che si può visitare, lo ricordo, al MUSEC di Lugano fino al 25 ottobre, mentre la mostra del Museo Madre di Napoli dedicata a Maria Lai è visitabile fino al 12 di ottobre. E ringrazio per avercene parlato la professoressa Annalisa Izzo e la presidente dell'archivio Maria Lai, Maria Sofia Pisu. Grazie di nuovo e a presto.
1: Grazie a voi, un saluto a tutti i radioascoltatori.
2: Vi ringrazio per l'invito e un saluto a tutti.
3: Grazie mille per voi che mi avete ascoltato e che amate Maria. Arrivederci.

0: Le opere su carta di Pierrecht Bloch, importante esponente dell'astrattismo del secondo dopoguerra, svizzera d'origine e parigina d'adozione, sono al centro della nuova esposizione proposta dal Museo di Villa dei Cedri. La mostra, che arriva a 13 anni dalla prima esposizione museale svizzera dedicata alla Bloch, è l'occasione per esplorare un'opera che sembra fondarsi sulla forma scritta e manoscritta, o meglio, sul gesto di scrivere. Il progetto è realizzato in collaborazione con il Museo d'Arte Moderna e Contemporanea di Saint-Étienne Métropole e si concentra sulla produzione successiva agli anni 70, quando l'artista sviluppa uno stile inconfondibile basato su punti e allineamenti, inchiostro e pennello, spazio del foglio e tempo. Emanuela Burgazzoli ha visitato la mostra insieme alla direttrice del Museo di Villa dei Cedri, Carol Hensler, che torna anche sulla figura di Pierrecht Bloch, artista poco nota finora in ambito italofono.
1: Pierrecht Bloch è sempre stata un po' in margine, non è mai stata dimenticata, ha avuto una serie di mostre in gallerie, in musei, Grenoble, Montpellier, presente. E comunque è straordinario che la prima retrospettiva in Francia era l'anno scorso, 25, al Musée d'Art Moderne et Contemporain di Saint-Étienne, che è partner di questo progetto. Mentre in Svizzera abbiamo avuto un'unica mostra dedicata a Pierrecht Bloch nel 2014 al Musée Jenisch a Vevey, sotto la direzione di Julien Quel-Julliard.
2: Adesso abbiamo il piacere di vedere questi lavori qui a Bellinzona. Il percorso parte dagli anni 70, una scelta precisa.
1: Sì, la scelta precisa è anche dovuta al fatto che Pierrecht Bloch stessa parlava degli anni fino al 68 come un periodo di prova, di sperimentazione. È comunque iniziato un percorso con la pittura e anche col collage e ha provato varie tecniche e vari modi prima di trovare quello che potremmo dire il suo vocabolario con il quale è conosciuta oggi, e questo lavoro sistematico, quasi concettuale, di punti su una carta. Dopo però non è un espressionista, appunto incomincia a determinare dei protocolli, nel senso che incomincia da qualche parte, definisce il supporto, definisce da dove parte e poi incomincia a scrivere. Linee, punti, macchie, forme appaiono nel percorso, non sa mai prima di iniziare cosa succederà. Poi in vari momenti anche per rendere la tridimensionalità di questa questione di scrittura con le maglie, vari, cioè corde, prima di arrivare al del crine di cavallo. Però appunto lì ritroviamo delle forme di scrittura perché è comunque tessuto, tracciato, ritroviamo delle forme. Siamo sempre in un'orizzontalità, si sviluppa nell'orizzontalità. E qui vedi, per esempio, in questa serie capisci bene, cioè come la maglia trascritto su carta.
2: Sì.
1: Dunque è sempre un po' questo andata e ritorno, anche con una sensibilità per la terza dimensione, perché poi ritrovi veramente delle linee di crine di cavallo nella 106. Mentre qui potrebbe essere un po' più vicino a quello che intendevi, in show, eccetera, però lì abbiamo anche, per esempio, il gioco su quando si, cioè, parti con un pennello carico e vedi come si esaurisce l'inchiostro sul percorso. E poi vedi qui, però una volta sei nella terza dimensione, però questa volta è veramente la linea a linea. E veramente con queste, come dici, le boucle,
2: i riccioli
1: che poi evocano proprio anche la sua scrittura. E questo lavoro sempre verso l'orizzontalità lo ritrovi ancora più tardi, nel 2000, con delle linee proprio su carta di puntini.
2: Quasi uno spartito.
1: Esatto. Dunque vai un po' a cercare questi riccioli, però facendoli montati su dei fili di nylon, certe volte le prime maglie su vetro, su delle baguette di vetro, ti ritrovi proprio in questa questione della scrittura, solo che lo fai in tre dimensioni.
2: Sì.
1: Non lo fai più sulla carta. Il rapporto di Pierrecht Bloch con la scrittura è conflittuale, possiamo dire, anche sempre cercato di negare che le sue opere possano essere lette come scritture. Uno dei, diciamo, dei miti attorno al personaggio di Pierrette Bloch è che il fatto che... perché a lei piace molto leggere e scrivere dall'inizio, anche da bambina, e dunque, separata dai suoi genitori durante la Seconda Guerra Mondiale, dove erano rifugiati in Svizzera, tenta di creare un dialogo con suo padre tramite la scrittura. Dunque scrive una lunghissima lettera e il suo padre le dice subito di smettere. Dunque è bloccata su questo processo di scrittura. Dunque l'avrà esclusa anche come percorso professionale artistico, per questo sarà anche andata magari a scegliere altri percorsi, ma in questa dimensione della scrittura ha cercato di essere una scrittura asemantica, cioè di non trovare un linguaggio universale che possa essere capito da tutti senza che racconti come racconta un romanzo. E dunque qui un po' la riflessione, più il percorso, lo sviluppo di un linguaggio, e poi entri veramente in qualcosa che evoca veramente e direttamente la scrittura, con delle linee quasi scritte, molto dense, molto più... entri quasi nell'overall all'americana, no? Cioè non ci sono più i limiti della carta. Cioè lei rispetta sempre i limiti della carta, ma sembra che escano proprio dai bordi. E però c'è anche sempre un senso che hai l'impressione che dovresti poter leggere in un senso o nell'altro. E poi hai proprio dei manoscritti, abbiamo proprio integrato questi, sono tutti dei pezzi di manoscritto e dunque esemplari della scritta della mano di Pierrette. E qui sono delle edizioni che ha fatto, giocando su, ricopiando dei testi di vari autori, però anche per nasconderlo, appunto, sono su delle, questa è una lista tipo della spesa, e dunque lo nasconde. Ogni volta che hai la scrittura nei suoi lavori, mette quel filtro della carta trasparente perché non sia più leggibile. Devi uscire, devi prendere il messaggio al di là delle parole. E dunque dopo viaggi veramente in queste forme, di diventano quasi sedimentazioni, e poi si purifica di nuovo fino ad arrivare quasi a solo una linea, e nella prossima sala hai solo una linea ma che fa tutta la parete. E dunque vedi qui dopo sei solo sulla carta, estremamente in orizzontale, e sempre a dialogare con la superficie sulla quale lavori, fai parte. C'è un lavoro come questo che è così piccolo però riempie la parete. Cioè va molto oltre i limiti della carta stessa. E dopo a un certo punto ricomincia, cioè qui è molto strano che sono veramente tutti delle tele mini, però su lavora col pennello ma con l'inchiostro. Dunque un po' come se tornasse alla pittura per verificare che veramente non è la sua strada, però è come un piccolo riassunto dei suoi segni e del suo modo di gestire la superficie. E poi arrivi alla fine, che negli ultimi 10 anni, con una libertà incredibile, non ha più, non lascia un po' i riccioli e si ritrova a testare altre forme, più trattini, lavora ancora, cioè appunto incomincia a lavorare sul fondo nero, a esplorare ancora varie tecniche, a lavorare qui per esempio sono più fogli in uno, e poi appunto lavorando su pieno il vuoto lì ritrovi un po' questi tre puntini nel vuoto dell'immagine, che però hai l'impressione che escono con te.
3: Sì, sì, che non finisce.
1: Esatto, è veramente appunto è anche un artista dello spazio. Ogni sua opera è come se dialogasse con lo spazio, anche se non è pensata così, perché leggi più che, è come se la superficie del foglio è uno spazio in sé, e dunque gestisce questo in una maniera come sei tutta una parete.
3: Lei parlava di un lavoro, un'opera che esce dallo spazio della pagina o della tela.
1: Si potrebbe parlare di Pierrette Bloch, come qualcuno l'ha detto, non saprei dire più chi, che è l'artista del bianco, perché in effetti, anche se lavora, abbiamo tutta una serie di lavori su fondo nero, però il suo gestire il bianco, il vuoto di una pagina, e anche ogni pagina è come una parete, e anche è impressionante quanto delle opere molto piccole sembrano su una parete enorme, la riempiono senza nessun problema. E dunque è come se è un artista dello spazio piuttosto che della pagina, il suo bianco è lo spazio.
2: Una sfida dunque per l'allestimento, suppongo, per lei.
1: Sì, ovviamente è una sfida nell'allestimento, perché dopo ogni tanto uno realizza quanto certe opere sono molto più presenti di quanto si è immaginato, e dunque non vuole toglierle i momenti di respiri. Anche questo è una cosa importante nel lavoro di Pierre Hedblock: il respiro, il tempo del respiro, il tempo del tratto. Certe volte vediamo un pennello che esaurisce la sua carica di china, o piuttosto che cerca di mantenere una densità per tutto il percorso, tutto il tracciato. Dunque, alla dimensione dello spazio si aggiunge anche il tempo e il respiro dell'artista.
0: Siamo in conclusione, ma prima di chiudere, le consuete segnalazioni sulle prossime inaugurazioni, che questa settimana sono davvero numerose. Iniziamo da una serie di esposizioni che si sono appena aperte o stanno per aprirsi sul territorio della Svizzera italiana. A Ligornetto, Casa Pessina ospita dal 20 settembre al 25 ottobre Controcorrente, un progetto fotografico di Luca Piffaretti dedicato al paesaggio naturale e urbano che si sviluppa lungo il Laveggio, l'unico corso d'acqua del Ticino a scorrere da sud verso nord. La mostra riunisce una selezione di immagini realizzate negli ultimi 2 anni nel corso di decine di perlustrazioni lungo il tracciato del fiume effettuate nell'arco delle 4 stagioni. La collezione Giancarlo ed Anna Olgiatti presenta dal 19 settembre al 17 gennaio 2027 Iannis Kunnellis, Io sono un pittore. Il progetto espositivo a cura di Vincenzo De Bellis assume per la prima volta la pittura come principale lente interpretativa dell'opera di Kunnellis, proponendo una prospettiva critica alternativa, più ampia e radicale, rispetto alla presentazione dell'artista come uno dei protagonisti dell'arte povera o come maestro dell'installazione e poeta della materia. Infine, la Fondazione Gabriele e Anna Braglia ha presentato pochi giorni fa Parque und Zun Mario Botta, scultura e architettura fra Oriente e Occidente. Una prima svizzera che mette in dialogo 2 protagonisti della scena artistica e architettonica internazionale. La mostra rimane aperta fino al 19 dicembre. Anche a Milano si è aperta la stagione autunnale delle mostre, segnaliamo in particolare quelle che Palazzo Reale inaugura nei prossimi giorni. Dalì e la moda, dal 24 settembre, un viaggio inedito nell'universo di Salvador Dalì attraverso il linguaggio della moda tra surrealismo, identità e immaginario contemporaneo. Dal 26 settembre, una grande antologica fotografica che celebra il centenario della nascita di Carla Cerati e che restituisce la forza rigorosa e civile del suo sguardo. Infine, dal 29 settembre, i Bruegel, le origini dei generi pittorici in Europa, la prima grande esposizione in Italia dedicata a una delle più influenti dinastie artistiche del Rinascimento europeo. E con questo siamo davvero giunti al termine. Grazie a Renato Amadò per l'assistenza tecnica. Voci Dipinte torna domenica prossima con Emanuela Burgazzoli, che con la sua ospite Francesca Benini, partendo dalla mostra attualmente in corso al Masi di Lugano, dedicata a Kai Hobson, guarda al lato oscuro del sogno americano rappresentato dagli artisti contemporanei californiani. Io mi congedo sulle note di Shuffle, un brano del grande contrabbassista Avishai Cohen, che il pubblico dell'H ha avuto modo di apprezzare dal vivo anche nella scorsa stagione. Questo brano è tratto dall'album del 2000 Colors. Da Monica Bonetti, buon proseguimento d'ascolto e buona settimana d'arte.

fell. I went and fell. I went and fell in love. In love.

Quando la campana suona a mezzanotte, in silenzio e a lungo ho pensato a te, a come tu stia, a com'era un tempo, e all'augurio che tu possa tornare a casa.

ha tutte le carte in regola per essere un artista. Ha un carattere melanconico

chiede spiegazioni, divide la sua cena con pittori ciechi, musicisti sordi, giocatori sfortunati, scrittori monchi. Ha tutte le carte in regola per essere un artista. Non gli fa paura niente, tanto meno un prepotente. Preferisce stare solo, anche se gli costa caro. Non fa alcuna differenza tra un anno ed una notte, tra un bacio ed un addio.

ma per lui non esistono più. È perché è solo un artista che l'hanno preso per un egoista. La vita è una cosa che prende, porta

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Il Radio Giornale.
2: Elezioni regionali in Germania, AfD replica il successo ottenuto in altri Land, affermandosi nel Mecklenburgo-Pomerania. A Berlino trionfa la Linke, crisi per la CDU di Merz, ma il cancelliere non si dimetterà. Nuovi segnali di intesa tra Canada e Unione Europea, con la presidente della Banca Europea degli Investimenti che vola in Nord America. Si starebbe già cercando una sinergia sulle materie prime critiche. Elezioni della Duma di Stato, secondo gli ultimi exit poll, Russia Unita sarebbe il primo partito, con quasi la metà dei voti. Esito non sorprendente, quasi identico a quello di 5 anni fa. Sport, calcio, il Lugano domina Losanna, si impone 4-0 e vola a più 6 sulle inseguitrici. Nel ciclismo Marlene Reusser si conferma campionessa del mondo a cronometro. Lo avete sentito nei titoli, netta affermazione della sinistra radicale a Berlino e dell'ultradestra nel Mecklenburgo-Pomerania. È questo l'esito delle elezioni amministrative nelle due regioni tedesche. Un voto che ha pesantemente penalizzato invece i partiti del centro moderato, mettendo ulteriormente in bilico la poltrona del cancelliere e leader della CDU, Friedrich Merz. Da Berlino, Walter Raue.
3: In Germania a dominare il panorama politico sono sempre più spesso i poli estremi. Nella regione nord-orientale del Mecklenburgo-Pomerania, con i suoi 1.600.000 abitanti, la destra radicale dell'AfD è riuscita a ripetere il suo clamoroso successo ottenuto 2 settimane fa in Sassonia-Anhalt. Il partito ha raddoppiato il suo risultato di 5 anni fa, raggiungendo quasi il 38% dei voti. Troppo pochi per poter governare la regione agricola e turistica, dove la governazione attrice uscente del Partito Socialdemocratico è stata protagonista di una spettacolare rimonta e potrà governare insieme ai Verdi e alla sinistra postcomunista della Linke. Questa ha vinto invece le elezioni amministrative a Berlino, dove la sinistra radicale è diventata addirittura primo partito, conquistando il 25% delle preferenze e dimostrando come gli equilibri politici in una grande metropoli multietnica e densamente abitata sono opposti a quelli nelle regioni di provincia tedesco orientali. L'AfD a Berlino ha sì guadagnato voti, ma si è fermata a poco più del 15%. I grandi perdenti di queste due elezioni regionali sono stati i partiti del centro moderato e soprattutto quello cristiano democratico della CDU. In una breve presa di posizione, il cancelliere Friedrich Merz ha parlato di un risultato disastroso per il suo partito, annunciando però di voler restare in carica per portare avanti le riforme di cui avrebbe bisogno urgentemente il paese. Ma dopo questa lunga serie di sconfitte elettorali, la sua strada sembra tutta in salita.
2: Un disastro sì per la CDU. In Mecklenburgo-Pomerania il partito di Friedrich Merz è sceso per la prima volta sotto la soglia del 5%. Sia CDF sia ARD lo danno al 4,9%, dato che escluderebbe la CDU dal Parlamento regionale. Dalla fondazione della Repubblica Federale i cristiano-democratici non sono mai rimasti fuori dal Parlamento di un Land. Dalla Russia, a proposito di elezioni, trionfa senza sorprese Russia Unita. Nel corso del fine settimana cittadine e cittadini sono andati al voto per rinnovare la Duma, la Camera Bassa del Parlamento. E il partito del presidente Vladimir Putin, secondo un primo exit poll diffuso dalla televisione di Stato, ha ottenuto il 49,4% dei voti. Un risultato che, se confermato, sarebbe quasi identico a quello di 5 anni fa, quando il 49,8% si aggiudicò 324 seggi su 550. Secondo partito per numero di voti, quello comunista con il 14,2%. Ricordiamo che il partito di opposizione Jabloko, che contesta apertamente l'intervento armato in Ucraina, ha visto il mese scorso la sua lista esclusa da queste parlamentari per mano della Corte Suprema, con l'accusa di violazioni in materia di proprietà intellettuale in alcuni post sul suo sito. In segno di protesta, il leader di Jabloko ha deposto la sua scheda nell'urna dopo averla annullata, scrivendoci sopra «per la pace». Nella giornata appena conclusa, la presidente della Banca Europea degli Investimenti è volata in Canada. Secondo quanto anticipa il giornale politico, Nadia Calvino deve gettare le basi della cooperazione fra Bruxelles e Ottawa sulle materie prime critiche. Sentiamo il nostro corrispondente Andrea Ostinelli.
4: Sui minerali rari l'Unione Europea non perde più tempo.
1: Messa tra parentesi, almeno per il momento, la disquisizione lanciata dalla Presidente della Commissione sullo Statuto, che dovrà avere la cooperazione strettissima col Canada, Ursula von der Leyen ha proposto in Parlamento di farne il primo Stato membro associato dell'UE, il momento per Bruxelles è giunto di passare dalle parole ai fatti, su uno degli argomenti più allettanti di cui il vastissimo paese nordamericano gode agli occhi dei 27, i minerali critici di cui è ricco e di cui finora l'UE dipende drammaticamente dalla Cina. In questa missione a Ottawa, la presidente della Banca Europea degli Investimenti incontrerà il ministro per l'energia e le risorse naturali, Tim Hodgson, e alcuni funzionari governativi. L'istituto dell'UE, che eroga prestiti a lungo termine, intende aprire una succursale in Canada e operare con priorità proprio sulle materie prime critiche non appena le pratiche amministrative saranno sbrigate. Considerato lo slancio che von der Leyen e Carney intendono imprimere alle relazioni bilaterali, il viaggio di Calvino è significativo, tanto più che tipicamente la Banca Europea degli Investimenti opera soltanto nei paesi in via di sviluppo o in quelli dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo. Giovedì, al Parlamento di Strasburgo, il primo ministro Carney ha indicato il potenziamento del settore delle materie prime critiche come uno degli ambiti in cui vuole rafforzare la collaborazione tra Ottawa e Bruxelles, e il punto è già all'ordine del giorno del vertice Canada-UE che si terrà a fine ottobre a Montreal.
2: In Perù, la giornalista e candidata al governo regionale di Ancash, Susi Isabella Pontepolo, è stata uccisa a colpi di pistola durante un evento elettorale a Caras. Un uomo armato ha aperto il fuoco uccidendola e ferendo anche altri presenti prima di fuggire. Sotto indagine un cittadino venezuelano trovato con un'arma dalla polizia. La procura ha aperto un'inchiesta e disposto l'analisi delle telecamere di sicurezza. 10 giorni fa la vittima aveva sporto denuncia dopo aver ricevuto minacce, indicando come presunto mandante il capo della direzione investigativa criminale Victor Revoredo Farfan. Dagli Stati Uniti l'amministrazione Trump prepara l'imposizione di sanzioni di ampia portata contro la Corte Penale Internazionale in una nuova escalation dello scontro con il Tribunale dell'Aia dopo i mandati d'arresto emessi nel 2024 contro il premier israeliano Benjamin Netanyahu e l'allora ministro della difesa Yoav Gallant per presunti crimini di guerra e contro l'umanità nella striscia di Gaza. Secondo il Wall

0: Della popstar britannica, criticata e boicottata per il lungo silenzio, dal palco della tappa a Filadelfia del suo tour. Andiamo in Svizzera, dove la canicola tra giugno e agosto ha causato una perdita di produttività lavorativa costata oltre 2 miliardi di franchi. Lo ha calcolato l'Unione delle Città Svizzere sulla base di un modello elaborato dal Politecnico di Zurigo. Il calo produttivo è dovuto al fatto che col caldo le persone dormono male, sono più stanche e rallentano quindi i ritmi di lavoro. Secondo i calcoli del Politecnico zurighese, un'estate mediamente calda fa perdere in produttività 665 milioni di franchi. Quella di quest'anno è stata 3,2 volte più calda della media. Dopo quelle di sabato a Ginevra e Losanna, continuano le manifestazioni per il clima in Svizzera. In giornata a Friburgo, il movimento nazionale Niente Stati a 50 gradi ha riunito oltre 1000 persone. Secondo gli organizzatori, è stata la più grande manifestazione per il clima nel Canton Friburgo dagli scioperi studenteschi del 2019-2020. Un chiaro messaggio alle autorità. Chiudiamo con una notizia di cronaca regionale. Nel pomeriggio a Morbio Inferiore, dove verso le 14 un motociclista è caduto per cause da stabilire mentre affrontava una rotonda in zona centri commerciali, urtando lo spattitraffico e riportando ferite tali da metterne in pericolo la vita. L'uomo è stato trasportato d'urgenza in ospedale da un elicottero. E ora per lo sport, Giordano De Lucia.
1: È una dimostrazione di forza quella del Lugano, che nella nona giornata di Super League oggi è andato a vincere a Losanna 4-0 grazie alla tripletta di Delcroix. Lugano, prima della lunga pausa per le nazionali, che allunga la sua imbattibilità a 18 partite consecutive e in testa alla classifica, stacca ora Sion e Young Boys lontane 6 punti. Ricordiamo anche gli altri risultati della giornata con due vittorie esterne, 2-1 del Tuna Vaduz e 3-1 del San Gallo a Basilea. Ma sul pesante successo del Lugano oggi a Losanna sentiamo Paolo Laurenti.
2: Massima resa con uno sforzo minimo, è così che si può riassumere il più classico dei testacoda tra il Lugano primo e il Losanna ultimo della classifica. I bianconeri infatti non hanno dovuto forzare al massimo per portare a casa dal Canton Vaud 3 punti che consentono ai bianconeri di andare letteralmente in fuga e portarsi a più 6 sulle prime inseguitrici. Lugano che ha controllato il gioco e poi ha deciso di sbloccare il punteggio a 10 minuti dalla pausa con Hannes Delcroix e una sua zampata in mischia dopo un calcio d'angolo. Ma poi la squadra di Mattia Crocitorti ha preso il largo a inizio ripresa con ancora il difensore della nazionale haitiana protagonista, addirittura autore di una tripletta, 2 gol di testa nella ripresa a cavallo dell'espulsione di Ekone per un intervento scomposto su Gergic che ha letteralmente annientato la formazione di casa, e il 4-0 che ha abbellito il punteggio per i ticinesi è stato un autogol di su cross dalla sinistra di Zanotti. E quindi vera fuga, come dicevamo, quella del Lugano. Il campionato va in pausa per le nazionali con i bianconeri che ormai vestono i panni della candidata principale alla vittoria del titolo. Un Lugano da record che ha raggiunto una striscia di risultati positiva a quota 18, anche se manca molto alla fine della stagione. Evidentemente la corsa per il titolo è lanciatissima.
1: In Italia, dopo il pareggio 1-1 tra Fiorentina e Napoli, Frosinone ha sconfitto 2-0 il Como, vittoria anche del Parma 2-1 sul Genova, mentre la Juventus ha superato 2-0 l'Atalanta e nel posticipo Milan-Lecce 3-0, in classifica comandano Roma, Inter e Lazio con 13 punti in 5 partite. Per il ciclismo ricordiamo anche il trionfo di Marlene Reusser, che nel giorno del suo 35esimo compleanno ha vinto la cronometro femminile che ha aperto i mondiali a Montreal in Canada, un successo netto quello della Bernese che difende alla grande il suo titolo iridato conquistato un anno fa in Ruanda. In campo maschile il successo è andato a Remco Evenepoel al suo quarto titolo iridato consecutivo a cronometro. Il belga oggi ha dominato la concorrenza con l'italiano Ganna secondo a 57 secondi e il 19enne francese Seixas terzo ad 1 minuto e 12. Stefan Küng, migliore degli svizzeri, ha terminato la gara al settimo posto a 33 secondi di ritardo dal podio.
0: Prima dei saluti, uno sguardo alle previsioni del tempo per oggi, lunedì 21 settembre. Generalmente sole in tutto il paese, nonostante qualche velatura ad alta quota. Il radiogiornale termina qui, l'informazione radiofonica torna ogni ora piena con i notizi.

0: su Rete 1 ed è consultabile anche sul sito rsi.ch e sull'app RSI. Ancora grazie dell'attenzione e buon proseguimento d'ascolto.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Ora invece è giunto il momento di aprire la puntata di voi che sapete di oggi. Con me in studio sarà Lucia Bentoglio.

0: Ebbene sì, con me Lucia Bentoglio. Buongiorno Lucia, benvenuta.
1: Buon pomeriggio Barbara e buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori.
0: Eccoci. Dunque, oggi il tema naturalmente si concentra sulla musica svizzera, l'abbiamo detto. Ci concentreremo sul futuro, Lucia, perché senza futuro non possiamo andare avanti e noi vogliamo andare avanti, così come vogliono andare avanti anche i compositori che fra poco avremo con noi, perché parleremo di composizione, di progettualità che riguarda le nuove produzioni, le nuove composizioni e anche di nuove visioni di linguaggi musicali.
1: Esattamente, abbiamo voluto prendere questa occasione, questa festa, la giornata della musica svizzera, proprio per dare una panoramica delle nostre produzioni, delle nostre composizioni contemporanee. Come dicevi tu bene Barbara, appunto del futuro della composizione avremo ospite tre compositori. Inizieremo con una voce nota anche al pubblico di Rete 2, l'abbiamo sentito più volte anche con proprio i suoi brani, le sue composizioni, Oscar Bianchi. Avremo anche il piacere di ospitare un giovane compositore che ha preso parte a un progetto di 900 presente l'anno scorso, appena concluso i suoi studi al Conservatorio della Svizzera Italiana, Davide Broggini.

0: Teniamo in sottofondo questa fascinosa partitura di Oscar Bianchi, Exordium, proprio per accoglierlo ai nostri microfoni. Oscar Bianchi, compositore, tra le figure più affermate, direi, della nuova musica europea. Uno studia a Milano, Bologna, poi all'IRCAM di Parigi, Columbia University di New York. Insomma, un personaggio che conosciamo bene perché è stato appunto protagonista di molte produzioni musicali che ben ricordiamo. Oscar Bianchi, che piacere averla ancora con noi.
1: Piacere mio, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. Allora, so che insomma le rubiamo del tempo, ma questo ci fa molto piacere, a prove, a lavori, ma insomma l'argomento è davvero importante, cioè parlare oggi che celebriamo la musica svizzera delle nuove composizioni, di com'è il panorama, diciamo, delle nuove produzioni in Svizzera e anche quale tipo di sostegno si dà perché nuove composizioni, nuove partiture possano prendere vita in qualche modo. Dunque, vorrei partire con lei, Oscar Bianchi, innanzitutto chiedendo che cos'ha in questo momento sul suo leggio, cioè a cosa sta lavorando.
1: Allora, adesso sto lavorando a un progetto molto molto speciale, è il mio prossimo quartetto, è il quarto quartetto d'archi, e è un quartetto speciale perché sarà un quartetto, quindi per quattro archi e una big box, quindi una, non so se avete idea di che cosa è un big boxer, sono queste persone che producono dei suoni percussivi con il loro apparato vocale, e che vengono soprattutto da una tradizione non classica, quindi più legata all'hip hop, alla musica popolare degli anni 70, gli anni 80. E un'idea un po' folle che ho avuto un po' di anni fa e che adesso avrà luogo. E quindi sto terminando la partitura e sarà interpretata poi da Dio Tima, il 14 Dio Tima Manifest, il Festival di Arcam l'estate prossima, con Adriana Nikolaeva, che è stata due volte campionessa del mondo di beatboxing, come appunto nel ruolo di beatbox, quindi sto lavorando a questo progetto un po', diciamo, straordinario.
0: È affascinantissimo e ha già idea di quando potremo ascoltare questa nuova pagina?
1: Sì, appunto, adesso avremo, diciamo, ci sarà una specie di preview, una versione preventiva adesso al un festival a Schwaz in Austria, poi a Colonia, alla WDR, con Musikfabrik, una versione, diciamo, preliminare con tre archi, una percussione e la beatboxer, e poi, diciamo, la versione vera, finale, quindi anche con l'elettronica dell'IRCAM, avrà luogo l'estate prossima a giugno al Festival Manifest a Parigi.
2: Certo.
1: Dopodiché sarà in tournée a Vienna, a Copenaghen, in Belgio e speriamo anche in Svizzera.
0: Noi lo aspettiamo.
2: È davvero un'agenda molto fitta anche la sua. Leggo sul suo sito anche questa esecuzione del De Rerum Natura in occasione del premio della musica svizzera. Direi che oggi è proprio la giornata ideale per parlarne di questo progetto.
1: Sì.
2: Ecco, com'è nato?
1: Ma diciamo, De Rerum Natura è uno dei miei primissimi brani, forse pure la mia prima commissione, quando ero ancora un po', diciamo, quando ero ancora studente o quasi terminato gli studi a Milano, mi fu commissionata da Anna Maria Morini e Enzo Porta, che erano degli interpreti storici del flauto traverso e del violino contemporaneo, e è stata una composizione molto fortunata, perché poi a più riprese è stata interpretata da diversi interpreti, e sono super felice che l'ensemble, che questo ensemble dei Grigioni, che riceverà il premio della musica svizzera, ha deciso di presentarlo come, diciamo, brano di presentazione per la cerimonia della premiazione.
0: Certamente, vedo altre belle, insomma, novità che ci sono anche state nel 2026. Oscar Bianchi, tra i suoi lavori una pagina per contralto e orchestra commissionata dalla Basel, sì. Sinfonietta.
1: Esatto, questa è stata un'esperienza veramente straordinaria. Tra l'altro mi piacerebbe poi condividerla con voi, non so se avete la risposta ancora. È stata un'esperienza molto bella, è stata anche complessa, diciamo, da un punto di vista anche, come dire, drammaturgico, perché il contesto era anche un po', come dire, denso da un punto di vista politico. Era un concerto che abbracciava compositori di diverse estrazioni sociali, provenienze, quindi c'erano dei compositori iraniani, c'erano dei compositori israeliani e c'ero io di mezzo con la mia storia, e anche un po', diciamo, abbastanza stratificata. Come sapete, io sono di madre svizzera, di padre italiano, però appunto ho anche, diciamo, delle radici un po' sparse, complesse, e quindi ho voluto un po' evocare, utilizzando la storia di mia prozia dalla parte paterna durante la Seconda Guerra Mondiale, lo sfollamento, e quindi, diciamo, è una pagina musicale molto intensa per me, ed è stata una magnifica collaborazione con la Basel Sinfonietta, che poi è stata ripresa al Festival di Witten in Germania subito dopo. È la prima volta che ho scritto in realtà per un vero e proprio contralto, quindi queste voci femminili, gravi, estremamente espressive e uniche, ecco.

0: Altra pagina di grande fascino, la teniamo in sottofondo. Si trattava di un concerto con il coro Clairier, con l'orchestra della Svizzera Italiana, in questa prima esecuzione assoluta. Erano alla Sala Teatro del Lac per questo progetto dedicato a Tchaikovsky. La direzione era affidata a Markus Pochner, un concerto che vedeva in programma il Manfred, la Sinfonia in Si minore, opera 58 di Tchaikovsky. E questa suite, anche qui la voce presente, suite per mezzo soprano, coro di voci bianche e orchestra, Alfredo, commissionata a Oscar Bianchi e dunque presentata all'AC in prima esecuzione assoluta. Oscar Bianchi, qui abbiamo avuto un esempio anche della scrittura che a lei piace portare sul palco, in cui molte ispirazioni rientrano e a volte anche in qualche modo si intrecciano. Due parole su questa esperienza.
1: Allora, è stata un'esperienza straordinaria, devo dire, sia perché c'era un contesto speciale, appunto questa sinfonia, la Manfred, che è una sinfonia molto speciale, amata, sì, forse non tanto, non si capisce molto bene, ma il challenge, diciamo, la sfida era quella di incontrare questa sinfonia con un'offerta musicale che fosse anche un po' il riflesso autentico di quello che indipendentemente cerco nella voce, nell'orchestra, in qualità di compositore. E per cui Markus mi ha anche seguito molto liberamente, anzi mi ha pure dato una grande carta bianca, ed è stato secondo me questo probabilmente la ragione del, se posso dire, successo del concerto, perché la mia composizione, questa suite, si integrava dentro la Manfred, quindi ci siamo presi questa licenza poetica a dir poco enorme di inserire all'interno dei diversi movimenti della Manfred le diverse parti di questa suite che ho scritto per mezzo soprano e voce, coro di voci bianche e orchestra. Ed è stato bellissimo perché questi due universi diversi, complementari da un punto di vista estetico e con questa grande distanza storica e proprio linguistica, quindi oggetti non solo armonicamente molto diversi, ma anche proprio tipi di orchestrazione, gestualità, la presenza e l'assenza di voci bianche tra il mio brano e il Manfred di Tchaikovsky. E quindi abbiamo tessuto questo concerto incredibile, senza pause, che è stata praticamente, io credo, un'ora, anche di più, forse 70 minuti, 80 minuti, tutto assieme. E diciamo con nostra grande sorpresa è stato ricevuto molto, molto bene dal pubblico, nonostante comunque la partita. Tutte e due le partiture sono due partiture abbastanza, come dire, demanding, ecco. Però ovviamente la voce, come avete forse anche ascoltato, c'è questa anche grande interesse, intenzione di espressività, quindi polarizzare le linee vocali armoniche verso dei riferimenti abbastanza palpabili. Probabilmente su questo estratto si sente di più rispetto a quello che avete mostrato precedentemente.
0: Oscar Bianchi, abbiamo ascoltato quelle che sono forse anche un po' le tendenze odierne nei confronti della composizione. Io vorrei entrare nel vivo di una discussione che poi faremo anche con gli altri ospiti, cioè cosa significa per lei comporre musica oggi nel 2026, quali opportunità in qualche modo ci sono per poter proseguire con questa professione, perché naturalmente non serve solo la grande capacità, l'ispirazione, ma servono commissioni, servono interpreti specializzati in qualche modo, istituzioni che possano mettere a disposizione delle risorse. Dunque, cosa significa per lei comporre oggi?
1: Come si suol dire in inglese, it's a million dollar question, una domanda da milione di dollari. Praticamente la nostra è una professione molto complessa, perché comunque siamo artisti. Cosa vuol dire essere artisti? Siamo dei creatori. È una cosa abbastanza complessa, nel senso che è molto profonda, ma anche molto effimera. È palpabile, ma difficilmente quantificabile. Siamo utili e anche no. E questa è la cosa molto affascinante, ma anche molto complessa, perché ovviamente un creatore deve anche trovare i propri spazi in una società, e quindi, appunto, come ha ben descritto lei, gli interlocutori, i partner, le opportunità. La cosa bella di essere creatori è che ognuno è proprio diverso, ogni voce è unica, ed è proprio questa unicità. Io adesso sono professore a Vienna, a una cattedra all'Università di Vienna, e anche quello che condivido molto con i miei allievi è che un giovane compositore o compositore si deve assolutamente concentrare sulla propria voce, perché alla fine l'autenticità, quindi l'unicità di espressione, sarà l'unica carta vincente, non solo, ma la carta vincente più importante in un panorama, come dire, sempre più competitivo e internazionale. Quindi il nostro ruolo, diciamo, le nostre imprese eroiche sono quelle di mantenere, da un lato, proteggere questa autenticità, unicità, nel desiderio di esprimere idee e visioni e sensibilità, e dall'altra parte c'è l'aspetto, come dire, pratico, pragmatico. Ci serve trovare dei partner che ci sostengono, che hanno voglia, il piacere di abbracciare le nostre proposte musicali, e per fare questo, insomma, uno deve un po' darsi da fare, ecco. Quindi iniziare anche già al conservatorio con dei colleghi di strumento, persone affini, curiose, per poi, insomma, entrare nel mondo professionale, cercare opportunità con degli ensemble, con delle orchestre, quando raramente questa opportunità si manifesta. Non c'è una linea guida, ecco, perché poi dipende anche tanto da che sensibilità abbiamo. Ci sono delle persone che sono completamente a loro agio, che adorano scrivere per musica strumentale, altre più per musica vocale, alcuni per la scena, alcuni sono fanatici di musica orchestrale. Quindi non c'è una via unica, c'è comunque un metodo, che è quello di essere autentici ed essere molto pragmatici nel trovare opportunità per avere la propria musica eseguita da musicisti e compagini musicali.
2: Certo, e a proposito proprio di nuove voci, noi abbiamo il piacere di avere collegato con noi anche un giovane compositore, classe 1996, Davide Broggini. Buon pomeriggio, ben ritrovato a Rete 2.
3: Buon pomeriggio a voi, grazie dell'invito.
2: Ecco, lei ha fatto parte, ricordiamo, si è appena diplomato al Conservatorio della Svizzera Italiana proprio di recente, nel giugno di quest'anno, ed è stato tra i protagonisti di questo progetto creato da 900 Presente Nuove Voci, con appunto l'ensemble 900, dove appunto quattro giovani compositori si sono potuti mettere alla prova proprio con la scrittura e poi l'esecuzione di un loro brano. Ecco, lei ha scritto Vision de Ruine. Ci può raccontare un po', appunto, questo progetto e come si è approcciato alla scrittura di Vision de Ruine?
3: Allora, innanzitutto ci tengo a sottolineare che l'ambiente del Conservatorio della Svizzera Italiana penso che sia molto interessante, in quanto questo progetto è vero che è un qualcosa che è stato speciale, però avere la propria musica eseguita benché da studenti al Conservatorio della Svizzera Italiana succede tutti gli anni e si è volenterosi, diciamo,
2: Certo.
3: più volte. Quindi, diciamo, è buona prassi, a mio parere, ed è anche molto, molto bello vedere spesso eseguita la musica che si scrive e non lasciarla nel mondo delle idee. Nella fattispecie, questo lavoro, questo progetto, quando ce l'hanno proposto, almeno io sono stato contentissimo di poter partecipare, sapendo che eravamo appunto solamente quattro compositori selezionati. Diciamo che contentissimo, allo stesso tempo è stato particolare perché la proposta di commissione non è arrivata dandomi un organico prestabilito. Diciamo che mi hanno chiesto di scrivere qualcosa per strumento solista e ensemble. Lo strumento solista poteva essere il clarinetto, il violino, e di fatto sono stato spinto verso il violino dal fatto che è uno strumento per cui mi interessava di più scrivere, però di fatto mi sono stati proposti una serie di organici. Mi hanno detto di cercare quali erano gli organici storicamente più rodati, diciamo, perché un po' il contesto del progetto era quello di avere dei brani che avessero degli antecedenti storici con lo stesso organico. Per esempio, il brano di Fiorenzani era basato sull'organico delle Folksong di Berio. Per esempio, il brano di Pezzatini era basato sul settimino di Ravel e così via. Io non avevo un antecedente storico specifico che mi è stato richiesto, e quindi avevo questa richiesta per strumento solo. E di fatto, quando mi hanno poi svelato il fatto che avevo a disposizione, nel caso, anche una piccola orchestra d'archi come contorno, diciamo, del violino solista, per me la scelta è stata abbastanza, non dico automatica, ma molto, diciamo, mi è subito piaciuta l'idea di scrivere per un organico più vasto e così omogeneo organico. La Vision Ruin, perché questo titolo? Questo titolo arriva da un estratto, in realtà molto molto molto piccolo, di un libro di Rémy Chaud, un libro che parla di assunzione di sostanze stupefacenti. E, al di là di questo, però, quel passaggio descrive il momento in cui chi è assuefatto da queste sostanze sente risuonare al di dentro della propria testa delle voci e non riconosce la provenienza. Questo per me si è legato totalmente a un discorso che è quello a cui sono molto, per me è molto caro, che è quello delle memorie. E diciamo, tutto l'apparato formale e poi i materiali di cui è costituito il brano sono basati sull'idea di una memoria fittizia, quindi una memoria che però in realtà non è mai stata vissuta, in particolar modo quella che a me viene spesso, e non so a tutte le altre persone, però quella di quando vedo specie delle rovine, delle macerie o dei posti che non sono più i posti che erano in passato, e immaginarmi quel passato e quel futuro. Di fatto, poi nella costruzione del brano il violino funge da attivatore e disattivatore di queste memorie, che di fatto rimangono molto eufoniche come sonorità, però richiamano un po' queste bolle di memoria che si aprono, si chiudono, si scoppiano, vengono spezzate da altre attivazioni e così via. Questo un po' è stata la mia esperienza e quello che mi è interessato di più.

0: Vision de Ruine per violino solista e archi, composizione di Davide Broggini, che abbiamo con noi al telefono per parlare di composizione. Lui è un giovane compositore e ci ha ben raccontato questo progetto realizzato per Novecento Presente, che peraltro Lucia avrà un ascolto completo.
1: Certo.
0: Noi ne abbiamo mandato solo un piccolo estratto, ma volendo potrete riascoltare a breve tutto il concerto.
1: Esatto, noi abbiamo voluto così stuzzicare l'appetito dei nostri ascoltatori, ma se volete potete riascoltare appunto l'intero concerto, Nuove Voci, questo concerto con i quattro giovani compositori e l'ensemble Novecento, martedì in prima fila a partire dalle ore 20, gli ultimi due concerti della stagione, della scorsa stagione di Novecento Presente con il nostro Martino Dont. E appunto stavamo parlando con Davide Broggini proprio questo concerto Nuove Voci. Abbiamo sentito anche Oscar Bianchi raccontare come l'importanza al giorno d'oggi per un compositore è proprio l'importante è trovare la propria voce autentica. Ecco, giro la domanda a lei: un giovane compositore come si approccia a trovare proprio la propria voce, la sua voce autentica, quando appunto si tratta di comporre nel 2026?
2: È una domanda spinosa, allo stesso tempo anche a tratti, in realtà è una domanda molto interessante su cui ci si spacca spesso la testa senza andare troppo più sottile, perché è letteralmente la chiave di quello che poi fa riuscire meglio o non riuscire. Affrontare questo discorso da giovani compositori, avendo così tanti modelli oggi, avendo così tanta libertà, chiamiamola stilistica, chiamiamola di direzione, chiamiamola proprio anche strutturale, è un qualcosa per cui a volte indagarsi non basta, anzi sempre indagarsi non basta, bisogna poi mettere le mani in pasta e letteralmente cercare di sviscerare quali sono gli elementi non solo che piacciono di più, ma anche quelli che escono più naturali, perché poi io penso che ad oggi abbiamo talmente tanta libertà appunto di azione e di andare in diverse direzioni che non dico che una valga l'altra, perché non è realmente vero, però è anche vero che spesso si possono prendere strade molto diverse e comunque arrivare a un discreto successo. Io sinceramente credo tanto ultimamente nella collettività. Penso che senza di questa non si possa veramente arrivare a dei traguardi, almeno quelli che io reputo dei traguardi veri, ovvero quello di sentirsi parte di un mondo che ancora vive, respira e risponde a degli stimoli. È abbastanza innegabile che siamo in un mondo abbastanza che si è per quanto si stia riscaldando a livello di temperatura, proprio si sta forse un po' raffreddando a livello di sentimenti e azioni più umane, e invece penso che questa sia una delle dimensioni da ritrovare senz'altro, penso che sia per quella più importante, cosa per cui mi sto spendendo tanta che le mie energie non solo nel cercare di capire quale sia la mia voce musicale e quindi trovare il proprio suono, il proprio timbro, cambiare totalmente l'idea, fare qualcosa che sia anche al di fuori dei propri schemi mentali, per cercare di capire quali sono i punti comuni, no? Quasi un confronto tra due immagini, sovrapporle, capire, benché il colore sia totalmente cambiato, quali sono i pigmenti di partenza da cui siamo partiti. Però oltre a questo, che è già un lavoro comunque molto molto difficile, per cui serve della psicoanalisi, autoanalisi importante, e che ci mette in discussione ogni giorno. L'altro lavoro che reputo fondamentale oggi per le nuove generazioni, di cui faccio parte, ma in realtà vedo delle generazioni ancora più giovani di me, che lavorano parecchio e sono tutti compositori in gamba, è proprio quella della collettività. Motivo per cui appunto sto lavorando anche a cercare di produrre delle realtà. Abbiamo costruito nell'ambiente, nel microclima del Conservatorio della Svizzera Italiana l'anno scorso, un piccolissimo festival che si chiama Ramificazioni, che vogliamo cercare di, anzi che stiamo cercando di portare avanti. Quest'anno avrà altri due concerti, per esempio in stagione al Teatro di Chiasso, però senza fare pubblicità, non è questo che mi interessa, per far capire quanto sia interessante per me il creare delle opportunità anche da soli, oltre alla miriade di opportunità che già ci sono esterne, proprio perché danno un valore diverso, danno il valore di essere a contatto con le persone,
0: Certo.
2: essere a contatto non solo. Ah, scusate, beh, sto
0: No,
2: andando
0: prego.
2: lungo.
0: No, non volevo interromperla, volevo solo sostenere come in realtà ben venga la pubblicità a iniziative culturali, concerti e quant'altro. E questo è solo appunto una nota positiva, quella di riuscire a mettere in campo energie in un panorama che, come diceva lei, è surriscaldato dal punto di vista climatico, ma spesso un po' arido, ecco, dal punto di vista proprio della connessione tra le persone. E quindi questo ci fa molto piacere, Davide Broggini. Sicuramente, quindi ritorneremo a parlare con lei di questa iniziativa. Io intanto la ringrazio di essere stato con noi, di averci dato la sua disponibilità per aggiungere una visione personale di questo panorama nostro svizzero. Grazie mille, Davide Broggini.
2: Grazie mille a voi.
0: E vorrei ora invece ritornare a parlare con Oscar Bianchi. Oscar Bianchi, abbiamo ospitato appunto un giovane compositore che naturalmente sta cercando il modo di passare dall'attività formativa a quella professionale. Sappiamo come sia uno snodo davvero molto complicato, molto difficile, perché le strade possono essere tortuose, per così dire. Dunque, Oscar,
2: Giusto.
0: lei contribuisce, diciamo, a spianare un po' la strada con una bellissima iniziativa di cui abbiamo già parlato quest'anno, che è la International Young Composers Academy, che ha avuto sede qui in Ticino, dove ha riunito compositori e direttori provenienti da tutto il mondo. Qual è stato, secondo lei, il bilancio appunto di questa vostra iniziativa e quale importanza ha potuto rilevare per quanto riguarda l'apertura di un panorama per la musica contemporanea?
3: Allora, il bilancio per me è estremamente positivo, nel senso che una delle cose più belle nel fare musica è che parliamo un linguaggio universale. Non ci sono limiti geografici dettati da linguaggi che non riusciamo a comprendere. Questo rende quello che facciamo un'attività globale a tutti gli effetti ed è una

forma di discorso ci sentiamo essere parte. E l'Accademia è un momento straordinario per invitare una selezione di circa 20 compositrici e compositori emergenti, spesso e volentieri non ci sono criteri super rigidi sull'età, perché come voi sapete, insomma, la vita è not a straight line, non è una linea dritta. Ogni tanto ci sono delle persone che iniziano a comporre più tardi, alcune, non so, sono una maternità, passi attraverso delle fasi di pausa. Quindi è più una cosa legata ai compositori emergenti e non necessariamente giovani dal punto di vista anagrafico. Però le intenzioni sono il fattore più importante, quindi il talento, l'unicità della voce. E il bilancio è estremamente positivo, è un grande impegno da parte di tutti, ovviamente con tante difficoltà, adesso anche non è semplice ottenere un grande supporto, ci auguriamo che anche magari il cantone ci possa sostenere nel futuro, ma è importante continuare su questa strada, anche per quanto riguarda il mio giovane collega, credo che sia eccezionale darsi da fare, quindi essere intraprendenti e pensare la musica come un fenomeno molto più ampio. Quindi certo c'è la parte creativa, però nel momento in cui diventiamo anche noi imprenditori di attività culturali, diventa anche bellissimo, perché mettiamo la nostra persona al servizio della realizzazione di altre opere, di altra creatività, e quindi è anche molto, egoisticamente molto benefico, perché usciamo un po' dal nostro tipico, insomma, spazio solistico, per cui dove ogni tanto ci ritroviamo per volontà. Per cui Accademia, un'esperienza magnifica, e vi invito anche l'anno prossimo, in luglio, se vi trovate in quel del Lacca, Lugano, piuttosto che nel Lonzernone, di venirci a trovare, abbiamo sempre i nostri gloriosi concerti di chiusura e anche il Festival Alta Voce che abbiamo inaugurato nella Valle di Lonzernone.

Abbiamo parlato dell'importanza della memoria nella scrittura musicale e qui non come non ricordare anche noi un luogo che per noi è stato fondamentale e sicuramente lo è stato anche per voi che ascoltate Rete 2, che spesso avete frequentato i nostri studi di Lugano Besso con i suoi magici spazi e per primo l'auditorio. E non a caso questo era proprio Studio 1, Auditorio, dalla memoria dei suoni, composizione di Andrea Molino, e abbiamo fatto un salto di qualche

0: mese, era il 15 maggio del 2026, eravamo al LAC di Lugano e questa partitura insieme alla visione di un video che passava insieme alla musica, interagiva veramente con la musica, abbiamo ripercorso quegli spazi dei nostri studi radio di Lugano Besso.
1: E anche questo brano potrete riascoltarlo martedì sera a partire dalle 20 in prima fila. Davvero un viaggio nei ricordi, in quegli studi che hanno fatto la storia anche della radio e della musica nella Svizzera italiana. E noi abbiamo il piacere di ospitare Andrea Molino ai nostri microfoni. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio.
1: Ecco, una produzione particolare perché metteva insieme anche elementi multimediali. Secondo lei questa è la strada da percorrere, se si pensa alla composizione contemporanea del 2026, anche guardando, al futuro?
2: Beh, non so se è la strada da percorrere, ma sicuramente è una strada da percorrere, è una strada che mi appassiona moltissimo e penso che sia dal punto di vista di come la musica contemporanea può avvicinarsi al pubblico, sicuramente un elemento particolarmente interessante e appassionante, il capire che la musica può diventare parte di un qualcosa più grande. Di più grande, di più complesso, di più organico del semplice o tradizionale concerto, secondo me è una riflessione che va fatta e che può essere particolarmente fruttuosa. E infatti la proposta che era venuta da Francesco Bossaglia del Conservatorio della Svizzera Italiana di creare questo progetto a partire del desiderio di fare un omaggio agli studi di Besso ha dato proprio la possibilità di muoversi in questa direzione.
1: E quando appunto si parla di comporre, inserendo anche elementi appunto multimediali, ma si parla anche di elettronica, con strumenti che non fanno parte di un classico organico orchestrale, come ci si approccia appunto a comporre, prendendo in considerazione tutti questi elementi extra musicali?
2: Beh, intanto la musica, la parte elettronica, la tastiera elettronica in questo caso, e ormai fa parte diciamo, del repertorio dei compositori già da diverse generazioni addirittura. Stiamo parlando dei primi esperimenti subito dopo la guerra, a Milano, per esempio, al centro di fonologia della RAI di Milano. E quindi ormai questi elementi sono diventati il pane quotidiano dei compositori, e questo penso sia anche chiaro nella coscienza anche dei giovani compositori, dei compositori che cominciano adesso. L'aspetto interdisciplinare, che è una parola che mi piace di più che multimediale, che è una descrizione forse leggermente superficiale del tipo di approccio, invece è qualcosa di forse più nuovo, e l'importante è capire che non stiamo parlando per esempio, della musica come l'accompagnamento di un elemento filmico o di video, o viceversa, il video o l'espressione visuale come illustrazione di una musica, ma di un organismo, di un mondo organicamente connesso che il compositore ha il diritto e forse anche il dovere di sviluppare in modo appunto interconnesso, come diceva lei. Quindi, per esempio, nel progetto di cui stiamo parlando, il video era suonato fisicamente da un musicista, quindi gli elementi ritmici della partitura si intersecavano con gli elementi ritmici del video, e questo ha, secondo me, un valore anche dal punto di vista del pubblico, una capacità di giocare con il tempo dello spettacolo, con le tempistiche dello spettacolo, in modo particolarmente attraente. E tra l'altro questo tipo di percezione spettacolare è già nel DNA del pubblico, secondo me.
0: Certamente. Andrea Molino, prima con Oscar Bianchi e con Davide Broggini abbiamo sottolineato come la creazione di una rete possa essere la strada per sostenere la nuova composizione oggi, non solamente in Svizzera naturalmente, e sostenere anche l'attività di giovani compositori che si affacciano in un mondo molto difficile, dove farsi conoscere, far conoscere la propria musica, crea davvero delle difficoltà, può essere una grande sfida. Ecco, anche lei, contribuisce a creare questa rete con un, nuovo progetto. Vorrei che ci accennasse brevemente a quello che ha pensato proprio per creare questa rete così fondamentale.
2: Lei sta probabilmente parlando del progetto che realizzeremo a Dresda tra qualche mese.
0: Esatto.
2: che è un progetto europeo che trovo io personalmente particolarmente affascinante e appassionante, oltre a essere mastodontico nelle sue proporzioni. L'idea nasce dal direttore artistico dell'Orchestra Sinfonica di Dresda. Il progetto si intitola Europa Sinfonie ed è sovvenzionato, sostenuto dalla comunità europea, e la sfida sarà di mettere insieme 12 orchestre europee che suoneranno contemporaneamente i pezzi, saranno tutti pezzi nuovi in quella serata, di cui uno composto anche da me, il pezzo iniziale della serata, diciamo la presentazione di quello che chiamo lo strumento con la S maiuscola, sarà affidata a me, e queste 12 orchestre suoneranno ciascuna da casa loro collegamento via internet ad altissima velocità, gestito da una ricerca tecnologica dell'ultimissima generazione, che mi permetterà di dirigere l'orchestra d'archi gli archi dell'Orchestra Sinfonica di Dresda a Dresda, ed essere visto dagli altri gruppi orchestrali che reagiranno in tempo reale e quindi costruiranno queste nuove composizioni in questa configurazione particolarmente affascinante, che naturalmente anche intuitivamente ha delle potenzialità anche narrative, non soltanto tecnologiche e logistiche. E infatti abbiamo scelto di non eseguire pezzi già esistenti, ma di presentare un'intera serata costruita soltanto su pezzi che verranno scritti espressamente per questa nuova configurazione. E questo, devo dire, è forse un esempio più evidente di quello che dicevo prima, cioè della necessità di muoversi in situazioni nuove, in modalità di presentazione al pubblico di progetti di musica dal vivo nuovi, e con la possibilità anche di esplorare nuovi modi di raccontare la musica e il teatro nel senso più ampio possibile della parola al pubblico. Questo per me è un progetto straordinario.
0: E questo progetto ci fa capire quanto la musica sia ancora viva, la musica contemporanea, la musica di oggi è ancora brillante, brilla ancora di una grande luce. Un'ultimissima battuta rapida prima di lasciare la parola al notiziario per Oscar Bianchi. Per secondo lei, battuta velocissima, la musica contemporanea ha davanti a sé un panorama luminoso?
3: Senz'altro, perché è un aspetto del fare musica, lavorare con i suoni, che è unico e trasversale e lo sarà sempre di più, e che crea uno spazio sonoro di sorpresa. Diciamo, il futuro si giocherà proprio su questo fronte, sulla capacità espressiva dei compositori di fornire delle proposte che sfideranno qualsiasi tipo di logica della predizione, quindi modelli di linguaggio che attualmente con l'intelligenza artificiale. La creatività dei compositori sarà proprio l'espressione più genuina non solo dell'innovazione, ma proprio della trasversalità e dell'intuizione, quelle facoltà che ancora adesso pensiamo siano ancora uniche a noi esseri umani.
0: E dunque lunga vita alla musica svizzera. Oggi festeggiamo la musica del nostro territorio, ma la musica in generale, e lo facciamo quotidianamente. Dunque grazie mille Oscar Bianchi, grazie e a prestissimo.
3: Grazie a voi.
1: E grazie anche ad Andrea Molino per essere rimasto con noi.
2: Grazie a voi, buona giornata.

0: Voci dipinte, magazine settimanale di arte.
1: Buongiorno da Monica Bonetti e ben ritrovati all'ascolto di Voci dipinte, il magazine di Rete 2 dedicato alle arti visive. Tessere idee, filare pensieri è il titolo che abbiamo dato a questa puntata, che ha origine da un doppio spunto. Uno è quello di una grande mostra in corso fino al 12 ottobre a Napoli, al Museo Madre, e fortemente voluta da Angela Pecce, presidente della Fondazione Regina, a cui fa capo il museo. La mostra si intitola Maria Lai, Essere e Tessere, ed è stata curata da Monica Amor e Carlos Basualdo e realizzata in collaborazione con l'archivio e la Fondazione Maria Lai. Si tratta di un percorso espositivo che si snoda lungo 6 decenni e che mette in risalto la costante sperimentazione dell'artista sarda attraverso l'uso di assemblage, tessile, cucitura, collage e oralità. Un percorso che restituisce un quadro ampio e complesso del suo lavoro. Il secondo spunto è legato alla mostra in corso al MUSEC di Lugano fino al 25 ottobre, Trame, che presenta una bellissima selezione di capolavori dell'arte tessile di origine indonesiana, che provengono da 2 importanti collezioni private dedicate a questo tipo di oggetti, la collezione Zuelik e la collezione Breguet. Con il curatore della mostra e con la presidente dell'archivio della Fondazione Maria Lai, affiancati dalla docente universitaria Annalisa Izzo, proveremo a guardare ai punti di contatto tra le due mostre, ma soprattutto a quello sguardo che le accomuna nell'osservare il lavoro tessile, il sapore di altissimo artigianato che cela e la storia culturale e sociale che ci sa raccontare. Per la mostra della settimana ci spostiamo al Museo Villa dei Cedri, dove ha aperto da alcuni giorni una mostra dedicata alle opere su carta di Pierre Bloch, importante esponente d'origine svizzera dell'astrattismo del secondo dopoguerra. Ancora poco nota in ambito italofono, la Bloch viene meritatamente presentata dal Museo Bellinzonese attraverso le sue opere che si interrogano sul gesto di scrivere. Come sempre però apriamo in musica con la prima proposta della nostra scaletta musicale curata questa settimana da Barbara Tartari. Cominciamo!